0: Oh, Hilde, sei ancora qui?
1: No, sono in viaggio di nozze.
0: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna. Sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo.
2: Dalla stampa.
0: Da parte sua, il custode del carcere.
2: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
0: mutismo. Quando è fuggito,
2: cosa?
0: Williams veniva sottoposto...
2: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
3: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
2: Sì, ho capito tutto, aspetta.
0: Bene, fa pure come vuoi.
2: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
0: Ma ti raccomando,
2: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
0: È giunta intanto
2: notizia. Walter, sei un...
0: Winston McGuire, ma ce l'hai.
2: Ma se c'era pochi secondi fa.
0: Negozio.
2: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato, giuro che lo riduco in
0: qualche... Posso fare qualcosa per te?
2: Quanti soldi hai in tasca?
0: $1.30.
4: 72 cent.
0: Se ti servono.
2: No, compratevi delle gomme.
0: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
5: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me,
0: no? Onore, non
5: ha
0: niente da dire.
5: Visto lo sceriffo Arthur?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
0: Qualche dichiarazione, vostro onore?
6: Tra mezz'ora chiudiamo.
5: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
0: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
5: Un momento, ragazzi, state calmi.
0: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
5: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
4: Mamma mia! Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
6: Come ha fatto Williams a battersela così
4: mi
6: facilmente?
4: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
7: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
6: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
5: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
4: il
5: sindaco.
4: Oh, ecco lo sceriffo!
5: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
4: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
8: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
5: Quale rivolta?
9: Non ci sarà nessuna rivolta.
8: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
5: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
8: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
0: Scusate ragazzi, ma devo andare.
5: Aspetta,
0: non posso.
4: Chi ha organizzato la fuga?
8: I rossi forse?
0: No.
6: Tu allora?
9: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
4: Chi? E dove? Avanti,
9: parla. Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
4: Perché non l'hai detto?
9: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
5: Andiamo nel mio
9: ufficio.
5: Cerchiamo
9: di aggiustare questa faccenda.
5: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
9: Chiuso? Come sarebbe a dire?
5: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
9: Bravo,
5: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
9: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
5: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
9: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
5: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito. Che cosa vuole lei?
9: Che cosa vuole lei?
5: Cosa vuole?
10: Lei è lo sceriffo...
9: Sono io, che c'è?
10: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
5: Di cosa si tratta?
10: È il rinvio dell'esecuzione.
9: Come? Ecco.
5: Cosa?
10: Dell'esecuzione di Earl
5: tu
10: Williams.
5: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
9: E quanto mi avevano assicurato.
5: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
10: Nessuno, stava pescando.
5: Su, avanti, chiamalo.
10: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
5: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tartaro.
9: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
10: Veramente io non lo conosco.
5: Ah,
10: non...
5: questa è una vera truffa.
9: Sta cercando di rovinarci.
5: Menzia, prego.
9: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
5: grazie
9: alla stampa?
5: A te, qui la partita è ormai chiusa.
9: Oh, Fred.
5: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
9: Il telefono.
5: Pronto?
9: Sì, sono io, Hartwell.
5: Cosa?
9: Dove?
11: Oh mio Dio, resta in linea!
12: Che c'è?
11: L'hanno bloccato, l'hanno in mano, è bloccato dai miei uomini nella sua escasa, è fatta!
12: Digli di restare in linea!
11: Sì, gliel'ho già detto,
12: no,
11: resta in linea!
12: Un momento, copri il microfono!
11: Copri il microfono!
12: No! Senta, lei non è mai arrivato con questo.
10: Ma come no, non ricorda?
12: Aspetti,
10: sono entrato
12: un attimo,
10: lì, credevo che
12: quanto
10: fosse,
12: prende la settimana?
10: E che lei invece fosse, eh?
12: Che stipendio ha?
10: $45.
11: Resta lì, non muoverti.
12: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
10: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
12: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
10: Dove?
12: Ufficio protocollo.
10: E così lavorerei al comune?
11: Sì, certo.
12: Sono in riunione.
10: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
12: Perché
10: mai.
12: Perché no?
10: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
12: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
10: No, non credo proprio.
12: Ma si può sapere perché?
10: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è, ho paura.
12: Ma
10: che
12: neanche per
10: un
12: sogno,
10: allora...
12: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni
11: conti.
12: Ancora
11: un po' di pazienza.
12: Sì, che ne dice,
10: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
12: Non breve, io... allora questa non ce l'ha mai consegnata.
10: Ma sì, invece.
12: No, è stato bloccato dal traffico,
10: no,
12: purtroppo.
10: No, ma che traffico, se non ce n'era.
12: E ora vada e non si faccia vedere da nessuno.
11: Un momento.
10: Ma come faccio per il
12: lei
10: lavoro?
12: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
10: Pettibon, e lei come?
12: Pettibon.
10: Anche lei?
12: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
10: Sì, anzi, andrò a riposare
12: un po'.
10: Vada
12: a questo indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
11: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
10: cos'è l'ufficio protocollo?
12: Domani le spiego tutto.
10: Ce la farò?
12: Senz'altro, è molto semplice.
10: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
12: Sistemeremo anche quella.
11: Mia moglie?
12: Sì, tutto quanto, vada.
11: Fred, Alfred è sempre al telefono.
12: Va bene, digli di sparare all'uomo.
11: Cosa?
12: Non hai sentito forse?
11: Ma c'è il rinvio e non
12: dai,
11: possiamo.
12: Dai, fa come ti ho detto.
11: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
12: $1,000 di premio.
11: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
13: Ciao, Hilde.
2: Senti, Iena, che non sei altro.
13: Cos'hai,
2: io.
13: Hilde?
2: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
13: Chi, io?
2: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
13: Parli forse di Wanda?
2: Esatto.
13: Non è la mia amichetta.
2: Sarebbe degna
13: comunque
2: di essere.
13: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
2: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
13: Ah,
2: ti conviene
13: io.
2: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
13: Certo, $400.
2: 440.
13: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
2: Sì, sulla faccia.
13: Ma che brutte maniere.
2: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
13: Il coso di chi?
2: Il portafoglio di Bruce, dai.
13: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio,
2: certo,
13: che sia più prudente.
2: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
13: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
2: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta
11: Wanda. Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
2: Sarebbe il posto adatto per te. Louie! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
14: Lascia il telefono.
2: Non importa.
14: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
2: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
14: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
2: Ecco, vedi che te lo ricordi.
14: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
2: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
14: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
2: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
14: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
2: Lo sapevo.
14: Aspetta, dove vai?
2: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
14: No, non è vero. Andrei a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
2: Non andavo a chiamare
14: sì,
2: nessuno.
14: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
2: Oh, qua, dammi qua.
14: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
2: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
14: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
2: Sta zitto.
14: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
2: Basta,
14: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
2: Silenzio.
14: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
2: Non sarà così se continui a fare chiasso.
14: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
2: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego. Lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa. È la verità, ho bisogno di te. Presto! Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu. Un momento! Certo che scendo, ma prima devo consegnarle al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso. Ma dovrai pur renderti conto.
15: Sono io, Molly Malloy. Apri la porta.
2: Cosa vuoi, Molly?
15: Devo trovare... Dove sono?
2: Sono
15: tutti
2: fuori, sono usciti.
15: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
2: Non lo so, Molly. Guarda, ho un sacco da
15: no,
2: fare.
15: No, senti, so che l'hanno circondato. Lo uccideranno come
2: stanno
15: un cane.
2: Stanno cercando anche te. Faresti meglio a sparire.
15: Non me ne importa. Voglio sapere dove sono. Devi dirmelo.
2: E va
15: prego.
2: Bene, te lo dico. Sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
15: E dove
16: Molly,
15: abitava?
16: Non andarci, Molly.
2: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
16: Ciao, Molly.
15: Come sei arrivato qui?
16: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
2: Fate piano.
16: Tu mi credi, vero, Molly?
15: Certo che ti credo.
16: Grazie delle rose, erano bellissime.
15: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprenda.
16: Oh, non piangere, Molly.
2: Non fare scenate che non
15: voglio
2: servono a niente. Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo
15: non
2: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
16: Lasciate che mi prendano,
15: no,
16: tanto che importanza ha.
17: Ehi, chi è che ha chiuso?
15: È troppo tardi.
2: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
16: Ah, tanto che sei. Sì.
2: Troveremo il modo di farti uscire.
15: Poveretto,
2: su, avanti, devi calmarti. Siediti qui.
17: Ma insomma, volete aprire?
18: Aprite,
17: aprite,
18: no.
17: Chi c'è?
18: Aprite.
2: Che volete fare?
17: Ehi,
2: buttare giù il palazzo?
17: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
18: Quella
17: no?
18: Che ci
2: va
18: fa
2: giù qui. A prendere dei sali,
17: ma
2: per
17: si
2: favore.
17: Ma si può sapere cosa?
18: Ma che ha?
2: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
17: Come ti senti, piccola?
15: Non molto bene.
18: Vuoi un po' d'acqua?
2: La prendo io.
17: Possiamo far niente?
15: No.
18: Non hai l'aria di star male.
17: Hai visto Williams per caso?
15: Ma che spiritoso.
18: Avanti, dov'è?
15: E lasciatemi in pace.
18: Ok, la redazione.
17: Beh, chiedevamo, no?
18: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
17: che
18: c'era.
17: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
2: Aspetto dei soldi da Burn.
17: Che casino qui, Murphy.
18: Dammi
17: passami la redazione.
18: Va bene, ciao.
2: Qualche novità?
19: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
18: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite.
17: Mi chiama.
18: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
17: Che lo faccia alzare?
19: Sarà una balla come le altre.
18: Nessuno vuole andarci?
2: Io devo restare qui, baderò il telefono.
17: Io ho già speso $2 di taxi.
19: No, io non ci vado più in giro.
17: Lascia perdere, chi ha tirato le teglie?
2: Io, davano fastidio con le torce.
18: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
2: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
18: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
20: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
18: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
17: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
2: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
18: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
2: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
18: No, non mi passa neanche
2: ma
18: per la
2: ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
18: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Già, hai mica intenzione di fregarci.
2: Ma quando sì, mai? Io
17: Molly
2: che c'entro?
17: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
18: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
15: Io non gli ho dato niente.
18: E allora come l'ha avuta?
2: Ma lasciatela stare, insomma.
21: Hilde.
2: Signora Baldwin, mamma, mi
21: non
2: dispiace.
21: Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare
2: sta
21: e ci fai anche perdere
2: io...
21: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
2: Sarò libera fra due minuti.
21: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
2: no,
21: e
2: mamma,
21: quell'assassino che hai preso.
18: Assassino
17: che vuol dire?
21: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
17: Un momento.
2: Ma no, non sa di che da parla. Non ho mai detto
21: io
2: niente di simile.
21: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
2: Ma è ridicolo. Io non sono mai sognata di dire una cosa del
21: sì,
2: genere.
21: Sì, che l'ha detta.
2: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
17: E di un po' l'hai preso
2: ma
17: poi.
2: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
17: la verità,
2: non copro nessuno, vi prego, lasciami stare. Non so dove.
15: Basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
18: Dov'è? Avanti.
15: Perché non la cercate?
18: Parla, Molly.
15: Parla? Volete che parli adesso?
18: Sicuro.
15: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
2: Non dirgli niente, Molly.
15: Lo so da sola ciò che devo
1: non
15: fare.
1: Non impicciarti, Hilde.
15: Perché non mi avete dato ascolto?
1: Non
15: perché?
1: Fare la commedia.
15: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
1: Lascia perdere.
15: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
1: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta.
3: No, è ancora viva, si muove.
15: Walter, hai visto?
1: E Williams?
15: È saltata dalla finestra.
1: Sì, sì, ma dov'è Williams?
15: Non è morta però.
1: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
15: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
1: Come va?
22: Voglio uscire, non c'è...
1: Resisti, caro, resisti. Lei chi è?
23: Che sta facendo?
1: Chi è questa?
15: La signora Baldwin, madre di Bruce.
23: Che sta facendo?
1: Zeta!
23: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
1: Caricatela sulle spalle e porta la
15: fuori.
1: No, non
15: Walter.
1: Tu! Lowey, sì, porta la signora in clinica da Mike.
24: Lowey Peluso, onoratissimo.
15: Walt!
1: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
15: Non puoi fare questo.
24: Cosa dico,
1: digli
24: Mike?
1: Che è arteriosclerosi.
15: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
1: Perché? Dove vorresti andare?
15: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
1: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
15: disertare? Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
1: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
15: Proprio
1: secondo
15: quello che ho
1: bambola,
15: detto.
1: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
15: sì,
1: per te?
15: Lo so,
1: sì,
15: lo so.
1: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
15: Guarda che il contrario.
1: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
15: Sì.
1: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
15: lui. Li svergogneremo.
1: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
15: noi. Hai ragione.
1: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8, ma
15: che vuoi che ti dica? Non
1: ma si può
15: pensato.
1: Sapere in che mondo vivi.
15: Hai detto bene, sarà un vero
1: certo,
15: trionfo.
1: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore
15: no,
1: a Hilde Johnson, onore.
15: Diamoci da fare.
1: Oh, così mi piace.
15: Che cosa ne facciamo di
1: lo
15: lui?
1: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
15: L'ultimo laggiù.
1: Ah.
15: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
1: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
15: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: va
15: parti.
1: Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
15: quante
1: a battere.
15: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
15: Senti, Walter, posso
1: cosa?
15: Chiamare Iena il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
15: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
25: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
15: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
25: Hilde, devo solamente farti una domanda.
15: Ma come sei uscito di prigione?
25: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
25: senti,
1: da fare,
25: io non
1: molto
25: sto parlando
1: da fare.
25: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Albany.
15: No.
1: Ma neanche con un milione
25: chissà
1: di
25: chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare cosa? I soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
15: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
25: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
15: Se n'è andata.
1: Non ti sento, Duffy.
25: E dove?
15: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
25: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi
15: non
25: dire?
15: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio
25: capire.
1: Polacco.
25: Ha avuto i soldi?
15: No, ne è andata via di corsa.
25: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
15: Non importa,
25: ho capito qui è meglio che faccia da me. Prendo
1: fare un po' zitti.
15: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
25: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui.
25: Oh, succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
25: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
25: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
1: Vai tranquillo.
25: Devi hai sentito cosa
1: tutta
25: ho detto,
1: la prima
25: ho detto che prenderò il treno delle 9.
15: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
15: Sì, ecco, fammi favore.
25: Volevo soltanto
1: allora,
25: farti una domanda.
1: Questo è il pezzo
25: tu non
1: di
25: puoi venire con
15: questo
25: un uomo.
15: Serve a me.
25: Rispondi, tu non puoi venire, vero?
1: No.
0: Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
25: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
25: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
25: Stai zitto tu,
4: Bert. Ma come
0: sei
4: posso lavorare in questo casino?
25: La colpa dei suoi
0: sei tu che devi stare
25: zitto. Staccarsi da te e
0: allora,
25: da tutto ciò che rappresenti. Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
25: Per un uomo come lui?
4: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
25: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
4: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
0: Ma stai calma.
25: Ah, certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì, sì.
25: È che tu non mi ami.
4: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
4: Non è questo il punto e tu
0: ma
4: lo sai.
0: Dimmelo subito,
25: il punto è che in verità
0: in
25: non ci tieni a vivere come un essere
4: umano. D'accordo, va bene, se questo ti preferisci
0: pensare. Diavoli dell'inferno.
25: Adesso so che cosa sei. Sei come

0: proprio così.
1: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità...
2: Ma ti ho detto che
3: io ho avuto anche più del necessario.
0: Un momento, come? Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
0: Walter,
1: sì?
0: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
1: Fammi, dimmi.
3: Ah, Ilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
3: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
0: Se vuoi, devi
1: aspetta un momento, resta lì.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Ilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Nazi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
4: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
5: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
0: Ah.
1: È uscito.
0: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
6: Chi è che ha chiuso la porta?
0: È Bensing.
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio.
6: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
0: Bensing,
6: che succede?
0: Il Tribune.
1: Ah, il Tribune.
6: Chi c'è lì dentro?
7: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
7: noi.
1: Salve, Bensinger.
7: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero, Hilde?
0: Sì, sì.
7: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
7: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
7: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
7: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me.
7: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
7: Ma sul serio,
1: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
7: Bensinger?
1: Ah, già, Merlin, vero?
7: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
7: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
7: Senta allora, sì.
1: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
7: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
7: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
7: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
7: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
7: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
0: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
0: Intendevo te.
1: Io.
0: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
0: Adesso ricordo. Bruce non torna qui. Ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, per caso è già... Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio.
0: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
0: Io potevo essere su quel treno,
1: forza,
0: adesso
1: forza.
0: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
0: una
1: ma adesso
0: idiota.
1: Che ti sei riposata,
0: se ci
1: rimettiti al lavoro,
0: le strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
8: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
0: dov'è
1: è successo?
0: La signora Bolby?
1: Che ne hai fatto?
0: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
9: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
0: Dov'è la signora?
9: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
0: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
9: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
0: Ma la signora Bolby?
1: Santo.
9: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
0: la signora
9: era
0: con te?
9: Con me?
0: Non eravate su un taxi?
9: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
9: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
9: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi
0: spiego. Oh mio Dio. Era morto.

0: rapita.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
2: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti, non so se mi
0: morta,
2: spiego.
0: Morta, morta, oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde, quel che sarà, sarà.
0: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
0: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
0: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
0: Louie, dov'è accaduto?
2: Western, angolo con la 31.
0: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
3: Main 4227.
1: Chi? Ah, bacio, dove sei?
3: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
3: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
3: Nessuno?
1: Eh? Non sento.
3: Morningside.
1: Hai chi?
3: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
3: Community Hospital, la
1: non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
3: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
3: E allora da un'occhiata,
1: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
3: Pronto?
1: Crederai, ma quel
3: allora?
1: Maledetto vestito...
3: Come?
1: Duffy!
3: Vuoi fare piano? Io non sento
1: Duffy!
3: Niente!
1: Bell'aiuto
3: Nessuno!
1: Mi date!
3: Nessuno!
1: Duffy!
3: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
3: Via Olimpia, 2-1-6!
1: Louie!
2: Sì, capo!
1: Louie, conto su di te!
2: Agli ordini,
1: Ho
2: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
1: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quanto vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
1: E
2: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
1: Ok, non
2: tranquillo.
1: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
0: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
0: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
0: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
0: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
0: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
0: Devo trovare la signora Bond.
1: Non aprire la
0: porta. Vado al Vittorio e poi vedremo.
4: Eccola qua.
0: Fermi,
4: aspetta un momento.
0: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
5: Mi stia a sentire, signore.
1: Ehi, lei.
5: Dice a me.
1: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
5: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale
0: Vince,
5: importante.
0: Ma lasciatemi
5: ne
0: andare,
5: dobbiamo parlare.
0: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
5: Buona questa.
1: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
6: Lei sa dov'è?
0: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
5: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
0: però...
5: signora, e quindi la
1: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
5: Di andare dove?
1: Fuori!
5: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
5: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
0: Che cosa vuole che le dica?
5: Cosa ne sa di Williams?
0: Cosa ne sa di Williams?
5: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
0: oh,
5: la farò
0: no,
5: parlare
0: non
5: io.
0: Non osate vedrete. Toccarmi se non volete che mi fa...
5: Attenti, ha una rivoltella.
0: È mia, prendila, Walter.
5: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
0: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
5: Non questa.
1: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
5: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
1: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
5: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
5: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
1: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
5: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
0: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
5: Cosa?
0: Per apportargli un piccolo magro.
8: Dove? Spiritosa, sceriffo, chieda a lui perché si trova.
5: Senta lei, che cosa ne sa di tutto questo?
1: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
0: Dovrebbe saperlo.
5: Johnson la dichiaro in arresto.
0: Cosa?
5: E anche lei, Burns.
1: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
5: Lo
1: facendo?
5: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
1: Lei non farà niente del genere.
5: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
0: No.
1: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
0: Avanti, ci provi.
5: E lo farò.
1: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile finirà dritto in carcere.
0: Ci può contare.
5: Ah, è così.
1: Perfino Roosevelt.

0: Verrà a saperlo.
1: E va bene, avanti ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
1: E io corro il rischio, procedete.
0: Mi arrendo.
2: Aprite questa porta.
3: Mamma, oh,
4: dov'è
3: mamma,
4: quel tale?
3: Che felicità, rivederti.
4: Eccolo là, è responsabile di tutto.

0: rapirmi.
1: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
0: E chi altro mai?
2: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
1: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
0: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
2: Ehi, fate venire subito il sindaco!
1: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
0: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
3: Mamma, guarda che è un po' matto,
0: e
3: sai?
0: E le dirò di più.
2: Sì?
0: Le dirò perché l'hanno fatto.
1: Non le badi.
0: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
3: Ma cosa dici? Ci deve essere assolutamente
1: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
4: Cos'è sta?
5: È lì dentro!
4: Redazione, pronto!
5: Sensazionale!
2: Dietro tutti quanti!
1: Se non ha la pistola!
2: Fuori la pistola!
3: Ma è innocuo!
2: Niente rischi, sparate sullo
3: la
2: scrittoio!
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
1: Come? Oddio, stia Dio. Zitta, pollastra spennacchiata!
0: Voglio uscire, voglio uscire!
2: Chiudete la mamma!
5: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
2: Sì, ma che le prendi?
1: Ehi, Jack, sono pronto! Hilde, chiama Duffy!
2: Fermatela!
1: Lei sta bleffando!
2: Allora, ragazzi, mirate al centro!
3: Non vorrà ammazzarlo!
2: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
5: Sì, è il momento!
2: Sei sotto tiro, William!
5: Senti, ragazzi!
2: Non hai scampo!
5: È la fine!
2: Conto fino a
5: ci
2: tre!
5: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
2: Due,
5: un secondo!
2: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
6: Avanti, sparatemi!
2: Esci di lì!
5: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
2: Tiratelo fuori!
5: E è stato preso!
2: Niente scherzi, tu,
7: È svenuto al momento della cattura!
5: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
8: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
1: Un imponente cordone di polizia! Duffy, il morning post ha consegnato Williams allo sceriffo!
2: Rimanete a questi due!
1: Il seguito a dopo!
5: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
1: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
5: Dove è finita la vecchia?
2: Già,
5: è uscita!
2: Andiamo!
5: Chi era quella ragazza che era con lei?
2: Chi era quella ragazza
5: che era con lei?
2: Non dovrebbe essere un... Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
1: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred!
9: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, Bravo.
2: Che coppia, sindaco?
9: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
1: Bello lei.
2: Niente male.
3: Staremo
2: non risponde.
3: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
9: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli
1: cari. Davvero?
3: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
9: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
9: Stavolta
1: Post.
9: Stavolta non funziona.
5: Pronto, sono Hartwell.
1: Questo lo dice lei.
5: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
5: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
5: Farete...
1: Non ci faccia stare.
5: Le scope in una prigione distante.
1: Le scope? Pronto, quelle lo fare molto bene.
5: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
2: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
9: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
2: Oh, il potere della stampa,
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
10: Ecco il rinvio!
2: Chi è lei? Vada fuori di qui!
10: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto...
2: Come ha detto... Se ne vada!
10: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo qui! Non voglio andare al protocollo.
2: Chi è?
10: Mia moglie ha detto...
2: Frank, buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
10: Non volevano prendere.
2: È un pazzo.
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
2: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
5: L'uomo è un impostore.
2: Arrestate,
3: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
1: È un assassino.
2: Non è vero. Hai visto prima.
10: Se raccontasse a mia moglie che...
3: come si chiama?
10: Betty Bone, Bone per gli amici.
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
3: parlando
1: con questo messaggio.
3: Con
10: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
3: E chi erano?
10: Quelli, loro.
2: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
10: Innocenza.
1: Già.
2: O è matto o è ubriaco, perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice, come tu del resto.
3: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
2: Ma come
3: rieletto?
2: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche
2: stia
1: sua
2: a
1: madre.
2: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere, sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
10: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
1: Troppo lontano.
10: Non era ancora la signora Pettibone,
1: no,
10: allora.
1: Io volevo
10: era soltanto
1: sapere,
10: la signora
1: di quando
10: John.
1: Lei.
2: Questo documento è autentico, l'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate, le tenga per le tribune, sindaco.
2: Pete, togli le manette ai miei amici.
5: Stavo per
2: è
5: farlo.
2: È inqualificabile come tu abbia
1: è
2: potuto.
1: Impulsivo.
2: Burns? Lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
5: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
2: Come ha detto che è il suo nome?
10: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
2: gran
10: mia
2: bella
10: moglie.
2: Donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
2: È a posto però, no?
10: Oh, va benissimo per me, anche se è vero che mia moglie è un po'...
2: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè,
2: lei...
1: per altre 3 ore circa,
3: giusto,
1: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo. Non

0: Non sia troppo precipitoso, Burns, o si ritroverà con una brutta querela.
1: Chissà che ne dirà il governatore.
0: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
2: Sì, perfettamente, ha ragione.
0: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
3: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
0: Sarebbe orgogliosa, eh?
4: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
1: Abbiamo
4: Post
1: corso un
4: di
1: gran
4: domani mattina.
1: Rischio questa volta.
4: Passami Duffy.
1: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
4: Cosa? Ma cercatelo.
1: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
4: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
1: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
4: Sì.
1: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
4: Sì, e proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
1: Ah, sì, certo.
4: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
1: Che vada dove?
4: Ma da Bruce, naturalmente.
1: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
4: coraggio,
1: il treno.
4: Coraggio, mandagli
1: delle
4: un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany. Forza!
1: Dove?
4: Ma perché non si fa
1: la
4: mettere un telefono anche lì?
1: Sono un po' confusa, Walter.
4: Muoviti, forse... Hilde.
1: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
4: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
1: Ma Walter,
4: è già abbastanza difficile.
1: Senti un attimo.
4: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
1: Ma chi farà il servizio?
4: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
1: Questa ormai è una cosa mia, è come
4: Pronto?
1: Se...
4: Ah, Duffy, finalmente.
1: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
4: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
1: Perché?
4: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
4: e che è quella che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
4: No, sciocchezze, devi andare ora, vai.
1: Fa.
4: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
4: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
5: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
4: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
6: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
4: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
6: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
4: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
6: Pensavo che non mi amassi.
4: E adesso lo pensi ancora?
6: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
4: Beh...
6: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
4: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta alla luna di miele.
4: Ma certo.
1: Sì, vero.
4: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove?
4: Non lo sappiamo.
1: Andiamo? Andiamo alle cascate del Niagara.
4: Cascate del Niagara!
1: Per 15 giorni.
4: Certo, mia cara, te lo meriti.
1: Cosa?
4: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
1: Non importa se non se ne può fare a me.
4: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini, porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Professore Lunerti si libera bene di Caricola, poi parla a Dorati, da questi a Donetti. Lunerti ancora, Frigerio interviene, ancora Lunerti. Saccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dal,

0: dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
1: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, poi hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol, un solo tiro in porta.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: Ecco.
1: Voi signori sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
0: Se questo tipo vi infastidisce...
2: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
0: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hi Hitler.
0: Hi Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
2: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
3: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
4: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
2: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
4: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
2: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
2: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
3: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
2: Calmati, mio caro Brown. Tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, sei incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svelti ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ti aspetta su una pista segreta.

0: Ah. Sono del dottor Watson, come è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massi Gambockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
6: Mi scusi, desidera qualcosa?

0: Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
0: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
3: Watson, affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
3: Grazie. Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
2: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
3: Grazie.
2: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
3: Buonanotte, dottore.
2: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
3: Buonanotte a lei.
2: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberle, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Va tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggi al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è tu, Bell?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io. Dovel! Va bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicata? Il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Dovel. Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vedi, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tieni in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: va sono bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Dovel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: your situation.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
6: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
7: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
6: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
7: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
8: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in quattro unità, ognuna indispensabile all'altra.
8: Ha consegnato le altre tre?
3: Sì.

0: Nessuno tranne me conosce l'identità dei quattro scienziati che lavorano sulle quattro unità. E questi signori non si conoscono.
1: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade, che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
3: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
4: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
4: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
4: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
4: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
4: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
4: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
4: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
4: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
4: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio.
4: No. Ce n'è stato uno, per 5 minuti.
1: E chi era?
4: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
4: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là.

0: rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: E anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Deal up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un po' strano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla... La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: nome in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. Ah. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorvegliare.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove

0: Spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata.
1: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
1: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
2: Sì, certo.
0: Bene, signore. Dia un'occhiata.
2: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
0: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
3: Buonanotte, signore.
2: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
2: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
2: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi! Voi! Fermi! Fermi, o sparo!

0: quanto c'è l'olio?
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve.
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
2: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
2: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
2: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
3: Jacopo Dürer, uno scienziato svizzero amico del dottor Tobel.
2: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
0: Palace Crescent.
2: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Dürer deve essere importante.
2: Certo, Watson.

0: Deve essere in qualche modo collegato con la bomba, altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durrer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
2: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durrer?
2: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
2: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
2: Oh, mi spiace, signore.
0: Morto?
3: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
1: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare tale...
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
3: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy. Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
1: Korn e Farrell.
3: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
3: No!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non mi riesce di ricordarlo.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: L'ho dimenticato.
5: Qual è il nome del quarto uomo?
3: Non lo so, non lo so!
5: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
3: Per non parlare di Norwich e Harrow.
6: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra?
1: Uh-huh.
0: Eccola.
1: Che cosa?
0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
3: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
3: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor...

0: Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
1: Grazie.
0: Sì.
1: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta. Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo
3: dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino al...

0: Alla fine, Holmes, sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: avanti, fa presto.
1: Si è raccomandato di non perdere tempo.
2: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tubo.
1: Andiamo.
3: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno.

0: commedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma per combattere la povertà.
1: Rosa, esci! Com'è uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho offeso un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscì!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili la campagna, masserie e villini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è apparsa la strada. Il saramento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. Le cronache del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito epigrafo tarantino.

0: 会的委，
1: 对，赵会的委，
2: 卫青会委，
1: 卫青会委，
3: 麦加克，
2: 我，卫青会委。
4: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
5: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
4: Del Taranto cosa sa?
5: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi

0: cresciutissima, nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra, o mi sbaglio?
1: No, certo.

Gracias a esto.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirla.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma.

0: Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
0: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
0: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
0: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
0: Non andartene, Fowler!
4: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
4: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
1: No, calmati.
4: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: No, ho capito. Hai del denaro?
4: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
4: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Ma sai, Anne abita qui.
4: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
4: No.
1: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
4: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
4: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
4: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
4: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
4: Non so come fare.
0: Sei pronto, Paola?
4: Sì, signore.
1: A più tardi.
0: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il ladroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: Oh.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No.

0: Fatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy.
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità.
0: L'hai vista? Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?

0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, senta, grazie. Compri. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: con caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10.15 alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
4: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.

0: Io però credo che ci manchi qualcosa.
1: Cosa, per esempio?
0: Chiedilo allo studente.
2: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
1: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
0: Ha parlato Seneca.
1: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
1: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ma non hanno l'allarme?
1: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
1: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
1: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
1: Lo vedrai. Faremo una prova.
0: Senti un po', John.
1: Dimmi.
0: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico.
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
0: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stai attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quella, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Sì, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Ma potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Schi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George. George. Ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
3: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy. Va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, oh, certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
3: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle.
0: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia 2 righe.
3: Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
4: No, a me non dice bugie.
2: Bel pasticcio,
4: lo so.
2: Va bene. Tu vattene a Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Ancora in tempo per fare cosa?
1: Per rinunziare al colpo.
0: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ican.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
1: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
1: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio?
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
2: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta!

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara? Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Ci ha mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
4: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
5: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
5: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: durante la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce?
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi. Siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.

No, io non sono come loro.

0: Diteglielo che non sono così.
1: E ditegli di non sparare più.
0: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, è cosa nobile e io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 persone.

0: in marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
1: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore.

0: parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.
1: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
2: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
3: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
0: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
4: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
0: Noi vogliamo vivere mai più scelte sbagliate, questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
5: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
2: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
6: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
7: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
8: Ci stanno facendo morire!
2: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto Libera.
9: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto Libera!

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Prendi probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti, e i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come

0: una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Minimoog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E Minimoog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica, per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. We'll sono stati tanti innovatori.

0: anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, pitchate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità, perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato. Abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba.

0: Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Noi parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, boh, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi, diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggì, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il Sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è. Sai semplicemente sali di ottavo.

con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? Do you believe in love after love? Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: All'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io,

0: male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem. Ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio. Non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa,

cosa la seconda volta è sempre peggio, sempre. È un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per dare vita a una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e quindi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?

0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me ha gli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque. Dai, le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare. E grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no? Qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascite a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque. Ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque. Partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo mi fa ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: E ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Casarano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tomaia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile?
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un... in sede proprio di studio, puntavamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, Questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa pubblicità

comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità

0: la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street side.
1: Bianco ottico o total black?
0: Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fitto oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate

0: l'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici, gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi, per cui, una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante, che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. la verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo.

0: però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico: serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso

0: adesso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the games.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Domani la decisione della Corte d'Appello sullo stop all'aria a caldo dell'ex Ilva. Intanto l'Associazione Genitori Tarantini denuncia la Regione Puglia, non ci dà più ascolto. Prende forma a Taranto il nuovo comando multinazionale marittimo per il sud della NATO a guida italiana. Lo ha annunciato l'ammiraglio Giuseppe Capodragone durante la conferenza da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un mondo che cambia. Tutto pronto per la sesta edizione del Mediterraneo Open Water. Atleti nazionali e internazionali si sfideranno nelle acque del Morrebbe Eco Green per la competizione di nuoto in acque libere. Dall'11 settembre, per 3 giorni, la competizione è inserita nel Grand Prix Italia della Federazione Italiana Nuoto. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro telegiornale, che apriamo parlando di ex Ilva. In attesa del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sullo stop o meno all'area a caldo, domani l'udienza, ascoltiamo la voce dell'Associazione Genitori Tarantini, che parla in particolare della Regione Puglia, ribadendo che la Regione sostanzialmente non dà più ascolto alla loro associazione. Vediamo. Come state vivendo queste ore in attesa del pronunciamento della Corte?
9: Le stiamo vivendo con una moderata tranquillità, direi, perché i nostri avvocati hanno fatto un lavoro straordinario, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, ci hanno condotto in questa lunga battaglia a livello legale, che ha prodotto già degli ottimi risultati per quanto ci riguarda, e non ci preoccupano queste giustificazioni che ADI e il VNS hanno presentato per cercare di far sospendere un provvedimento cautelare. Quindi non siamo tranquilli.
8: E qual è la vostra idea rispetto anche a tutto quello che sta accadendo in questi giorni, quindi avvio dell'iter per licenziamenti collettivi e insomma le posizioni anche delle associazioni di categoria, delle imprese?
9: Sembrano più delle forzature che vogliono fare alla Corte d'Appello di Milano. Noi comunque in questi 5 anni di questa azione inibitoria abbiamo potuto appurare che il Tribunale di Milano è composto da persone veramente serie che sono riusciti a prendere una decisione importante rispetto all'argomento, e quindi credo che non siano i colpi di coda di chi non vuole proprio staccarsi da quella produzione, perché in quella produzione vede il futuro. Noi sappiamo però che gli operai, i lavoratori anche dell'indotto sono sotto minaccia, sono sotto ricatto, e non è possibile questo. Taranto non può più essere costretta a morire per tenere in piedi una produzione inquinante. Se ne facciano una ragione le associazioni datoriali.
8: Nelle scorse ore vi siete espressi rispetto alla posizione della Regione Puglia, vi aspettavate qualcosa di diverso?
9: Hanno fatto un atto di intervento da Duando magnifico, stupendo. Le due legali della Regione Puglia che sono venute a qualche udienza, in particolare l'udienza che abbiamo avuto a Lussemburgo davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno fatto degli interventi straordinari. Adesso vedere ridotta una mezza paginetta un intervento con la richiesta di rimettersi al giudizio della Corte, tentando di arrivare alla decarbonizzazione, guarda, è proprio un errore madornale, non è argomento che deve essere trattato in questo momento, e un po' ci offende, come tarantini ci offende il comportamento della Regione Puglia.
8: Parliamo della NATO. Prende forma a Taranto un nuovo comando multinazionale marittimo per il sud della NATO a guida italiana. Lo ha reso noto ieri l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
10: Questa città non è una tappa di comodo del mio discorso, del mio trasferimento. E voglio dire anche che tutto questo diventa potere. Qui, oltre al centro logistico, sta prendendo forma anche il comando multinazionale marittimo per il sud dell'Alleanza, a Big Italiano. Si occuperà del campo sud del Mediterraneo allargato, per mare che per troppo tempo qualcuno ha considerato un confine, e che invece è sempre stata una porta, soprattutto come viene definito nel piano materia. Taranto torna così a essere ciò che è nella sua vocazione di profonda, l'elemento marittimo e chiaro, la proprietà, il fenomeno, dell'alleanza sui campi.
11: Dunque un nuovo comando che rafforza il ruolo dell'Italia nella strategia della NATO sul fianco sud e nel Mediterraneo è uno dei temi al centro dell'intervento dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, l'uomo che presiede il comitato militare dell'Alleanza Atlantica e porta al tavolo di Bruxelles la voce dei capi di Stato Maggiore dei 32 paesi membri. E alla stazione navale di Taranto, nell'ambito della conferenza da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un modo che cambia, che Cavo Dragone ha delineato le sfide dei cambiamenti che attendono l'alleanza. Tra i temi, il nuovo comando multinazionale marittimo per il sud a guida italiana, destinato a occuparsi del fianco sud del Mediterraneo allargato, una struttura che rafforza il peso strategico della città dei due mari in un'area considerata sempre più importante per la sicurezza europea. Il cambiamento riguarda però l'intera NATO. Cavo Dragone parla di NATO 3.0, un'alleanza che torna alla difesa collettiva, ma con uno sguardo a 360 gradi, dal fianco est al Mediterraneo fino all'Artico. E cambiano anche le minacce, russi e gruppi terroristici, ma anche disinformazioni e attacchi ibridi. A fotografare il livello di tensione, un dato fornito dallo stesso ammiraglio Cavo Dragone, negli ultimi due anni la NATO è dovuta intervenire circa 700 volte con decolli in emergenza. In questo scenario cresce il ruolo dell'Italia. L'ammiraglio Dragone riconosce l'aumento degli investimenti nella difesa, ma chiarisce che non basta spendere di più. Le risorse devono tradursi nella capacità operativa richieste dalla NATO. E proprio sulla necessità di investire nella difesa arriva una delle riflessioni più delicate del suo intervento. Perché spendere per la sicurezza mentre ci sono altre esigenze, dalla sanità in poi?
10: Non stiamo spendendo, stiamo investendo in difesa e sicurezza. Sembra una smartura, ma no. Chi spende in armi pensa alla guerra, chi investe in difesa e sicurezza pensa alla pace. Il lavoro, perché con il vero non avete mai. La differenza inizia così, ci si prepara il peggio per non dover come liberi.
11: Un'alleanza che cambia, dunque, che guarda sempre più anche al Mediterraneo, con Taranto chiamata a svolgere un ruolo centrale nel nuovo dispositivo NATO sul fianco sud.
8: Ieri riprese le sedute del Consiglio Comunale di Taranto, tra ratifiche di variazioni di bilancio che stanziano risorse importanti per la città, ma anche tensioni sul caso del consigliere di maggioranza Gianni.

0: Giovanni Tartaglia. C'era per noi Maria Laura Paletta.
1: La seduta del Consiglio Comunale che si è svolta nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città porta innanzitutto all'approvazione di importanti risorse destinate a Taranto. Passano rapidamente le ratifiche di 3 variazioni di bilancio che consentono di mettere in campo oltre 84 milioni di euro per il progetto Greenbelt, finanziato attraverso il GTF e destinato alla transizione ecologica, forestazione e riqualificazione di numerose aree verdi. A queste risorse si aggiungono 250 mila euro per bonifiche e interventi di ecologia sul Mar Piccolo e soprattutto 10 milioni di euro dalla Regione Puglia per la messa in sicurezza del rondò e del cavalcaferrovia Taranto-Croce, con lavori di manutenzione straordinaria, risanamento statico dei piloni e adeguamento delle rampe. Se sui provvedimenti finanziari il Consiglio procede in maniera relativamente spedita, gran parte della seduta viene invece assorbita dai nuovi movimenti interni alla maggioranza e in particolare dal caso Gianni Tartaglia. Il consigliere infatti annuncia l'uscita dal gruppo Perbitetti Sindaco e il passaggio al progetto civico Italia Taranto insieme a Patrizia Mignolo, che assume il ruolo di capogruppo. Contestualmente Tartaglia comunica di voler ritirare le dimissioni dalla presidenza della 4ª Commissione Servizi, presentata nella precedente seduta dopo lo scontro con la consigliera Bianca Bosniacu. Da qui prende avvio un lungo confronto procedurale. Il Presidente del Consiglio, Gianni Riviano, e il Segretario Generale consultano il regolamento per stabilire se le dimissioni già formalizzate possano essere revocate. La questione viene sottoposta all'Aula, ma il tentativo di risolvere il nodo attraverso una diversa interpretazione del regolamento non produce il risultato necessario. Si sceglie così la strada di una nuova elezione della Presidenza della Commissione Servizi. Ed è proprio in questo passaggio che emergono con maggiore evidenza le tensioni nella maggioranza. Festinante e Galeandro, ex compagni di Tartaglia in PER, manifestano apertamente il proprio disappunto per la scelta del consigliere. Dal canto suo Bianca Bosniacu, ancora tesserata del PD, rimarca la mancanza di solidarietà che a suo giudizio le sarebbe stata mostrata dai compagni di partito dopo lo scontro con Tartaglia. La minoranza prova quindi a far emergere le difficoltà numeriche della maggioranza, approfittando anche dell'assenza del sindaco Bitetti e della scelta di Galeandro e Festinante di non partecipare alle votazioni riguardanti Tartaglia. Il tentativo però non produce conseguenze concrete sugli equilibri dell'Aula. Alla nuova votazione per la presidenza della Commissione Servizi si arriva infatti con Tartaglia contrapposto alla Galeandro, ma l'ex consigliere di PER la spunta con 16 voti, tornando così alla guida della 4ª Commissione.
0: Ci spostiamo a Bari per il bilancio del progetto Uffici di Prossimità, 33 gli uffici attivi, 88 i comuni coinvolti e un bacino di oltre 1 milione di pugliesi raggiunti. A seguire l'incontro di oggi, Ilaria Lia.
2: Avvicinare la giustizia ai cittadini e renderla più semplice per le persone più fragili. Oggi, presso la Fiera del Levante, si è svolto un incontro dedicato ai risultati del progetto Uffici di Prossimità. Gli uffici sono degli sportelli gratuiti, aperti nei comuni, che evitano alle persone di doversi spostare fino al tribunale. Qui i cittadini possono trovare aiuto per le pratiche quotidiane della giustizia, ricevere informazioni, compilare moduli, gestire pratiche come la tutela di un familiare e inviare tutti i documenti via internet direttamente ai giudici. In Puglia ne sono stati già aperti 33, al servizio di quasi 1,5 milioni di abitanti. Per farli funzionare, la Regione ha fornito computer e arredi ai comuni, formato il personale, trasformato in digitale oltre 25.000 fascicoli cartacei. Un passo in avanti per rendere la burocrazia più semplice e la giustizia a portata di mano per tutti.
3: Mi piace pensare che con gli uffici di prossimità siamo di fronte a dei tribunali di prossimità, e questo deve essere. Gli uffici di prossimità sono davvero un luogo dove i cittadini, soprattutto i più deboli, si sentono accolti, possono dar il via alle loro istanze, perché troveranno sempre qualcuno disposto ad aiutarli, a supportarli. Dobbiamo continuare su questa strada, ma soprattutto dobbiamo far sì che questa platea ad oggi di 1.200.000 persone a cui si rivolgono questi 33 uffici di prossimità in Puglia sia più ampia.
4: Ma tutto quello che viene per migliorare lo standard della giustizia va benissimo. Questa è un'iniziativa sperimentale, ha bisogno ancora di essere incrementata, non basta allestire, bisogna anche che ci sia domanda e ci sia comunque offerta congrua rispetto ad una domanda che fatica un po' ancora a essere consistente, però è un'iniziativa sicuramente importante che si rivolge, si dovrebbe rivolgere alle fasce più deboli. Ora, non sempre l'informatizzazione e le fasce deboli vanno d'accordo, bisogna provare una grande terapia informativa per convincere che, come posso dire, il progresso tecnologico non è incompatibile con le difficoltà dell'età.
0: Adesso la cronaca: si è presentata in questura per denunciare lo smarrimento del passaporto, ma il controllo dei documenti ha fatto emergere un'altra storia. Una cittadina georgiana di 43 anni è stata arrestata dalla polizia per la presunta violazione del divieto di reingresso in Italia dopo un'espulsione della durata di 3 anni. Gli accertamenti della squadra mobile in collaborazione con l'ufficio immigrazione hanno permesso di ricostruire la sua identità. I rilievi l'hanno collegata ad un'altra cittadina georgiana, destinataria di un decreto di espulsione emesso nel 2024. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe rientrata in Italia irregolarmente, sotto falso nome, con documenti contraffatti. Dopo essere stata respinta alla frontiera e fermata a Trieste durante un controllo su un autobus, avrebbe poi fatto scalo in Turchia per riuscire a tornare nuovamente nel nostro paese. La 43enne è stata arrestata. Un nuovo episodio di emissioni odorigene è stato segnalato nella notte da numerosi cittadini nella zona tra Taranto e Leporano. In particolare, un forte odore di bruciato sarebbe stato avvertito da residenti di Taranto 2, delle Tre Terre e di Gandoli. Sulla vicenda abbiamo ascoltato il consigliere comunale Mirko Di Bello, che ha presentato richiesta di verifica agli organi competenti.
5: A proposito delle emissioni odorigene che sono state avvertite anche questa notte dalle Tre Terre, ma anche Taranto 2, Gandoli, Leporano, che cosa è stato fatto?
6: Allora, io avevo già depositato un'interrogazione per un evento analogo accaduto anche nelle Tre Terre, così come a Gandoli, nella notte tra il 19 e il 20 agosto. Ieri notte un evento simile, io faccio un'integrazione ovviamente alla mia interrogazione, chiedendo che venga fatta piena luce su quelle che sono le cause, quindi l'origine di questa emissione nell'aria avvertita da così tanti cittadini.
5: C'è da dire che su Arpa Puglia il portale di segnalazione delle emissioni d'origine al momento non funziona.
6: Sì, io stesso ho provato a fare la segnalazione alle 3:30 di notte, ho provato anche questa mattina, ho provato un'ora fa, niente, il sito, il server non è raggiungibile, quindi di fatto né io né gli altri cittadini possiamo segnalare l'evento, e questa è una cosa molto grave.
5: In attesa di capire quali sono le cause che hanno originato questi fenomeni, che tra l'altro interessano più o meno la stessa zona, è stata allertata anche la Commissione Ambiente del Comune di Taranto?
6: Sì, io stamani in Commissione, anche se non era la Commissione Ambiente, ho sollevato il problema, ne abbiamo discusso. È ovvio che gli accertamenti devono ancora essere fatti, qui non si vogliono attribuire responsabilità precise, ma è un dovere avvertire e chiarire l'origine di queste emissioni, perché comunque è nell'interesse dei cittadini.
0: Tecnologia, laboratori e formazione specialistica. L'Istituto Archimede prende il via il percorso 4 più 2 in informatica per la robotica, realizzato con ITS Academy Mobilità. Un progetto che avvicina gli studenti alle competenze richieste dall'industria alle nuove frontiere dell'automazione. Ci dice di più Teresa Picchierri.
7: Dai banchi di scuola ai robot, all'Istituto Archimede di Taranto prende forma il percorso 4 più 2 in informatica per la robotica, realizzato con ITS Academy Mobilità. Un ponte tra formazione di impresa, dove tecnologia, laboratori e competenze digitali diventano strumenti concreti per costruire il futuro professionale degli studenti. 4 anni di scuola e 2 di alta specializzazione per trasformare la passione per l'innovazione in competenze richieste dal mondo del lavoro.
8: Il profilo in uscita è quello del tecnico superiore informatico specializzato in robotica. Quindi da noi acquisiranno le competenze relative all'informatica con curvatura sulla robotica. Nel nostro percorso quadriennale interverrà naturalmente con 660 ore di filiera l'ITS Academy, proprio per accompagnare i ragazzi verso, diciamo, il successivo percorso biennale strutturato appunto dall'ITS.
9: I ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto collegato con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo, e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente.

0: appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di TS Academy Mobilità.
1: Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Gran finale da tutto esaurito per la settima edizione del Medita Festival all'Arena Villa Peripato. Michele Zarrillo con l'orchestra Ico della Magna Grecia. Ce lo racconta Teresa Picchierri.

0: Taranto chiude l'estate in musica con un sold out. L'Arena Villa Peripato ha colto il gran finale della 7ª edizione del Merita Festival, affidato a Michele Zarrillo e all'orchestra ICO Magna Grecia.
1: Per fare questo concerto praticamente non abbiamo dormito, però poi il palco ti dà l'energia giusta, no? E devo dire grazie al maestro, grazie a tutti questi ragazzi, a questi musicisti straordinari, alla Magna Grecia, che veramente in 24 ore sono riusciti a mettere in piedi 2 ore di spettacolo, non è insomma, da tutti. Quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma, di 1500, non so quanti erano, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più. L'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa, perché il bello della musica, dell'arte in generale, è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Una serata nel segno dell'incontro tra la canzone d'autore italiana e la dimensione sinfonica, con la direzione del maestro Roberto Molinelli e l'LA Chorus diretto da Daniela Nasti.
2: Lavorare con l'autore è sempre molto impegnativo, una grande responsabilità, e beh, devo dire che con queste canzoni ci sono cresciuto, le ho ascoltate, riascoltate, ho consumato i dischi, come si diceva una volta, ora i dischi non ci sono più. E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
0: Sul palco Zarrillo ha ripercorso alcuni dei suoi brani più amati, Da 5 giorni ad Una rosa blu, in un viaggio musicale capace di attraversare generazioni.
3: Mi ricordi Londra, notte bionda con
0: una chiusura che porta la firma della direzione artistica di Piero Romano e conferma la vocazione del Merita, trasformare Taranto in un grande palcoscenico per la musica, unendo orchestra, grandi interpreti e pubblico.
4: Dalla musica allo sport, presentata ieri al Molo Sant'Eligio di Taranto la 6ª edizione di Mediterraneo Open Water, la manifestazione di nuoto in acque liberi che quest'anno cambia location, ci dice tutto Maria Laura Paletta.
5: Torna a Taranto Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere in programma dall'11 al 13 settembre, presentata nel pomeriggio di ieri a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation. Organizzata dalla Mediterraneo Sport Taranto, la manifestazione è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della Federazione Italiana Nuoto e tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia. Dopo le precedenti edizioni disputate tra Castello Aragonese, Canale Navigabile e Città Vecchia, quest'anno la gara si sposta lungo la litoranea ionica. Il quartier generale sarà infatti il Monreveco Green Resort, mentre gli atleti si sfideranno nelle acque della Baia di San Francesco. Tra i protagonisti anche campioni italiani e internazionali, Luca De Tullio, reduce dall'oro negli 800 stile libero ai Giochi del Mediterraneo, e Noemi Cesarano, vincitrice degli 800 e dei 1500 metri. Presenti anche nuotatori provenienti da Francia, Paesi Bassi, Ungheria e Messico. Due le distanze previste, il miglio marino e i 3000 metri. Sabato 12 settembre gareggeranno agonisti, master e non tesserati, mentre nel pomeriggio sarà riservato uno spazio ai più piccoli. Domenica 13 settembre si disputerà invece la prova conclusiva sui 3000 metri. L'apertura ufficiale è fissata per venerdì 11 settembre, con la presentazione degli atleti e momenti di intrattenimento. L'ingresso al Monrev sarà gratuito per tutta la durata dell'evento.
6: Non è mai stata una semplice gara di nuoto, per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti e quindi questo ci onora.

0: e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze per poter svolgere una gara di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabili e ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
1: Una manifestazione che unisce sport, tutela del mare, inclusione e promozione del territorio, portando ancora una volta il nuoto in acque libere negli scenari più suggestivi di Taranto.
2: Puntiamo tanto sugli sport d'acqua come sul resto delle discipline. Sapete che stiamo procedendo con l'affidamento delle strutture sportive. Ci sono due percorsi, una semplificata, l'altra un po' più elaborata, ma solo perché l'ho detta il codice degli appalti, quindi la normativa vigente. Abbiamo già affidato tre strutture, siamo in procinto di recuperarne delle altre e quindi vogliamo sostenere maggiormente lo sport grazie a questa eredità che abbiamo avuto, che riguarda tanto gli impianti quanto un know-how legato allo sport.
3: Chiudiamo così questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: grazie. Per me, Studio 100.
7: Amici dello sport, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione sportiva del nostro TG, tutti gli approfondimenti sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto, perché sono ore decisive dove la società è al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico. Attese nelle prossime ore il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore dopo un avvio di stagione che ha portato il club a cambiare guida. La società vuole una svolta senza però abbandonare l'obiettivo Serie D. C'è l'ipotesi Francesco Montervino come direttore sportivo, sono stati sondati altri profili come guida tecnica, tra cui Eziolino Capuano e Nicola Ragno, mentre resta più complicata al momento la pista Salvatore Ciullo. Tutto questo nel servizio. Sono ore decisive in casa Taranto, il club è pronto a cambiare volto con l'arrivo del nuovo direttore sportivo e soprattutto del nuovo allenatore. La società ha scelto di prendersi qualche ora in più per valutare attentamente le proprie scelte e individuare i profili giusti per dare una svolta alla stagione. A pesare sono soprattutto le prestazioni e lontane dalle aspettative della società. Da qui la decisione di accelerare il cambio di guida tecnica. Ma il progetto non cambia, il Taranto resta ambizioso e vuole continuare a puntare alla Serie D, con la convinzione che nulla sia ancora compromesso. Per il ruolo di direttore sportivo sono diversi i nomi valutati dalla società. Tra questi anche Francesco Montervino, ex dirigente rossoblù e figura che conosce bene l'ambiente tarantino. Per la panchina, invece, il club ragiona su più profili. C'è Eziolino Capuano, con la società che continua a lavorare per provare a convincere l'esperto allenatore. In lista anche Nicola Ragno. Più complicata, invece, la pista che porta Salvatore Ciullo. Subito dopo la gara contro il Polimnia, l'ex allenatore del Brindisi era uno dei nomi più caldi, ma ha perso terreno a causa del contratto ancora in essere con il club biancazzurro. Il Taranto dunque prende tempo ma lavora su più fronti. In classifica il ritardo è di 4 punti, condizionato anche dai 2 punti di penalizzazione inflitti dal giudice sportivo. Un distacco che non compromette la corsa, ma che impone una reazione. Ora servono una nuova guida, maggiore solidità e soprattutto continuità. Le prossime ore saranno decisive per capire chi guiderà il nuovo corso rossoblù, con l'obiettivo di rilanciare la squadra e allo stesso tempo riportare entusiasmo e serenità in tutto l'ambiente. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Brindisi. Dopo il pesante 4-1 di Ischia, la squadra adriatica prepara la sfida del Fanuzzi contro la Fidelis Sandria. Intanto arriva Simone Calvano a centrocampo, un innesto di esperienza e personalità per il centrocampo. Domenica servirà una risposta forte per cancellare la falsa partenza nel servizio. Il Brindisi è chiamato a rialzarsi dopo il pesante 4-1 subito sul campo del Real Forio. Una sconfitta che ha lasciato interrogativi soprattutto per come è maturata. Dopo il vantaggio iniziale, i biancazzurri hanno perso progressivamente intensità e controllo della gara, subendo 3 gol in pochi minuti nella ripresa.

Nel post partita il direttore sportivo Emanuele Righi non ha cercato attenuanti, assumendosi le proprie responsabilità per la costruzione della squadra e definendo quella di Ischia una vera e propria lezione. Un messaggio chiaro che conferma la necessità di una reazione immediata. Adesso toccherà a mister Roberto Taurino trovare le contromisure e soprattutto dare maggiore equilibrio a una squadra che deve ancora trovare la propria identità. In questo senso l'arrivo di Simone Calvano rappresenta un'operazione importante. Il centrocampista arrivato nella giornata di ieri porta esperienza fisica.

Dopo il passo falso dell'esordio, servirà una squadra diversa nell'atteggiamento, più compatta e più cattiva nei momenti decisivi. La risposta dovrà arrivare dal campo, cancellare Ischia, ritrovare fiducia e conquistare i primi punti della stagione davanti al proprio pubblico. Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria perché dopo la beffa di Torre del Greco il Martina prepara l'esordio casalingo in campionato al Tursi contro il Real Forio. L'obiettivo è conquistare la prima vittoria stagionale. Guardiamo il servizio. Il Martina Calcio è chiamato a ripartire dalla grande reazione mostrata a Torre del Greco, ma anche dalla consapevolezza che la squadra vista contro la Turris non era al completo. Sono infatti mancati Correnti, Diabire, Suffe e Battista, quattro assenze che hanno inevitabilmente ridotto le alternative a disposizione e condizionato le possibilità di gestione della gara. Nonostante questo, il Martina è riuscito a reagire a uno svantaggio di tre reti, riportando la partita sul 3-3 prima della beffa arrivata al 96esimo. È proprio da questa reazione che bisogna ripartire, recuperando però gli uomini assenti e cercando maggiore equilibrio e continuità nell'arco dei 90 minuti. La sensazione è che con il rientro di pedine importanti la squadra possa avere più soluzioni e una fisionomia ancora più completa. Allo stesso tempo resta aperta la possibilità di qualche ulteriore intervento sul mercato. La società potrebbe valutare nuovi innesti per aumentare la profondità della rosa e offrire al tecnico più alternative, soprattutto in un campionato lungo e competitivo come la Serie D. Non si tratta soltanto di aggiungere numeri, ma di trovare giocatori in grado di alzare la qualità e la competitività del gruppo. Domenica al Tursi contro il Real Forio arriva dunque la prima occasione per voltare pagina. Il Martina dovrà trasformare la rabbia per il gol subito al 96esimo in energia positiva, recuperare gli assenti e ripartire dalla personalità mostrata nella rimonta, perché il campionato è appena iniziato e la risposta più importante dovrà arrivare proprio davanti al proprio pubblico. Cambiamo argomento, ci spostiamo adesso sul volley. Continua a prendere forma la Vibrotech in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera ufficializza l'arrivo del centrale romano classe 2006 Giulio Colasanti. Prima sfida in programma il 25 ottobre con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto. Guardiamo il servizio. Continua a prendere forma la Vibrotech Volley in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera ufficializza un nuovo importante innesto. Arriva il centrale romano classe 2006 Giulio Colasanti, proveniente dalla Roma 16 Volley. Un giovane talento che porta con sé un'esperienza già significativa. Colasanti ha infatti disputato tre campionati a Cuneo, giocando per due stagioni nell'Under 19 e arrivando nel terzo anno a calcare anche i campi della Superlega. Entusiasmo e grande voglia di lavorare nelle sue prime settimane in rossoblù. Il centrale sottolinea il buon clima trovato all'interno del gruppo, l'accoglienza ricevuta da dirigenti, staff e compagni e la grande determinazione che sta accompagnando la squadra durante gli allenamenti. Per Colasanti gli obiettivi sono chiari: dimostrare il lavoro svolto negli ultimi anni e continuare a crescere, mettendo a disposizione della squadra velocità e capacità di salto. Un gruppo che, secondo il giovane centrale, può togliersi diverse soddisfazioni nel corso della stagione. E ora l'appuntamento è fissato. Il 25 ottobre al palazzetto inizierà ufficialmente la nuova avventura della Vibrotech Volley. L'obiettivo è farsi trovare pronti e soprattutto con il sostegno del proprio pubblico. Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Vi invitiamo come sempre a seguire gli aggiornamenti su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura.

0: Dai banchi di scuola ai robot, all'Istituto Archimede di Taranto prende forma il percorso 4 più 2 in informatica per la robotica realizzato con ITS Academy Mobilità, un ponte tra formazione di impresa dove tecnologia, laboratori e competenze digitali diventano strumenti concreti per costruire il futuro professionale degli studenti. 4 anni di scuola e 2 di alta specializzazione per trasformare la passione per l'innovazione in competenze richieste dal mondo del lavoro.
1: Il profilo in uscita, è quello del tecnico superiore informatico specializzato in informatica, in robotica. Quindi, da noi, acquisiranno le competenze relative all'informatica con curvatura sulla robotica. Nel nostro percorso quadriennale interverrà naturalmente con 660 ore di filiera, l'ITS Academy, proprio per accompagnare i ragazzi verso, diciamo, il successivo percorso biennale strutturato appunto dall'ITS.
2: I ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di ITS Academy Mobilità.
3: Torna a Taranto Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere in programma dall'11 al 13 settembre, presentata nel pomeriggio di ieri a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation. Organizzata dalla Mediterraneo Sport Taranto, la manifestazione è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della Federazione Italiana Nuoto e tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia. Dopo le precedenti edizioni disputate tra Castello Aragonese, Canale Navigabile e Città Vecchia, quest'anno la gara si sposta lungo la litoranea ionica. Il quartier generale sarà infatti in Monreveco Green Resort, mentre gli atleti si sfideranno nelle acque della Baia di San Francesco. Tra i protagonisti anche i campioni italiani e internazionali, Luca De Tullio, reduce da loro negli 800 stile libero ai Giochi del Mediterraneo, e Noemi Cesarano, vincitrice degli 800 e dei 1500 metri. Presenti anche nuotatori provenienti da Francia, Paesi Bassi, Ungheria e Messico. Due le distanze previste, il miglio marino e i 3000 metri. Sabato 12 settembre gareggeranno agonisti, master e non tesserati, mentre nel pomeriggio sarà riservato uno spazio ai più piccoli. Domenica 13 settembre si disputerà invece la prova conclusiva sui 3000 metri. L'apertura ufficiale è fissata per venerdì 11 settembre, con la presentazione degli atleti e momenti di intrattenimento. L'ingresso al Monrev sarà gratuito per tutta la durata dell'evento.
4: Non vuole essere, non lo è mai stata, una semplice gara di nuoto. Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze, per poter svolgere una gara di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabili e ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
3: Una manifestazione che unisce sport, tutela del mare, inclusione e promozione del territorio, portando ancora una volta il nuoto in acque libere negli scenari più suggestivi di Taranto.
5: Puntiamo tanto sugli sport d'acqua come sul resto delle discipline. Sapete che stiamo procedendo con l'affidamento delle strutture sportive. Ci sono due percorsi, una semplificata, l'altra un po' più elaborata, ma solo perché l'ho detta il codice degli appalti, quindi la normativa vigente. Abbiamo già affidato 3 strutture, siamo in procinto di recuperarne delle altre e quindi ecco, vogliamo sostenere maggiormente lo sport grazie a questa eredità che abbiamo avuto, che riguarda tanto gli impianti quanto un know-how legato allo sport.

0: Taranto chiude l'estate in musica con un sold out. L'Arena Villa Peripato ha accolto il gran finale della 7ª edizione del Merita Festival, affidato a Michele Zarrillo e all'orchestra ICO Magna Grecia.
1: Per fare questo concerto praticamente non abbiamo dormito, però poi il palco ti dà l'energia giusta, no? E devo dire grazie al maestro, grazie a tutti questi ragazzi, a questi musicisti straordinari, alla Magna Grecia, che veramente in 24 ore sono riusciti a mettere in piedi 2 ore di spettacolo, non è insomma, da tutti. Quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma, di 1500, non so quanti erano, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più. L'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa. Perché il bello della musica, dell'arte in generale, è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Una serata nel segno dell'incontro tra la canzone d'autore italiana e la dimensione sinfonica, con la direzione del maestro Roberto Molinelli e l'LA Chorus diretto da Daniela Nasti.
2: Lavorare con l'autore è sempre molto impegnativo, una grande responsabilità. E beh, devo dire che con queste canzoni ci sono cresciuto, le ho ascoltate, riascoltate, ho consumato i dischi, come si diceva una volta, ora i dischi non ci sono più. E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
0: Sul palco Zarrillo ha ripercorso alcuni dei suoi brani più amati, da 5 giorni ad Una rosa blu, in un viaggio musicale capace di attraversare generazioni.
3: Mi ricordi Londra, donde bionda con...
0: Una chiusura che porta la firma della direzione artistica di Piero Romano e conferma la vocazione del Medita, trasformare Taranto in un grande palcoscenico per la musica, unendo orchestra, grandi interpreti e

0: questa città non è una tappa di comodo del mio discorso, del mio trasferimento, è uno dei punti dove tutto questo diventa concreto. Qui, oltre al centro logistico, la Macron sta prendendo forma anche formando l'ultima sala in aiuto per il sud dell'Alleanza, a Dini Italiano. Si occuperà del campo sud del Mediterraneo allargato, per male che per troppo tempo qualcuno ha considerato un confine, e che invece è sempre stato una porta, soprattutto come viene definito nel piano Mattei. Taranto torna così a essere ciò che è nella sua vocazione più profonda, l'elemento marittimo e chiaro, la proprietà del fenomeno, dell'Alleanza sul campo sud.
1: Dunque, un nuovo comando che rafforza il ruolo dell'Italia nella strategia della NATO sul fianco sud e nel Mediterraneo è uno dei temi al centro dell'intervento dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, l'uomo che presiede il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica e porta al tavolo di Bruxelles la voce dei capi di Stato Maggiore dei 32 Paesi membri. E alla stazione navale di Taranto, nell'ambito della conferenza da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un modo che cambia, che Cavo Dragone ha delineato le sfide dei cambiamenti che attendono l'alleanza. Tra i temi, il nuovo comando multinazionale marittimo per il sud a guida italiana, destinato a occuparsi del fianco sud del Mediterraneo allargato, una struttura che rafforza il peso strategico della città dei due mari in un'area considerata sempre più importante per la sicurezza europea. Il cambiamento riguarda però l'intera NATO. Cavo Dragone parla di NATO 3.0, un'alleanza che torna alla difesa collettiva, ma con uno sguardo a 360 gradi, dal fianco est al Mediterraneo fino all'Artico. E cambiano anche le minacce, russi e gruppi terroristici, ma anche disinformazioni e attacchi ibridi. A fotografare il livello di tensione, un dato fornito dallo stesso ammiraglio Cavo Dragone, negli ultimi 2 anni la NATO è dovuta intervenire

0: circa 700 volte con decolli in emergenza. In questo scenario cresce il ruolo dell'Italia. L'ammiraglio Dragone riconosce l'aumento degli investimenti nella difesa, ma chiarisce che non basta spendere di più. Le risorse devono tradursi nella capacità operativa richieste dalla NATO. E proprio sulla necessità di investire nella difesa arriva una delle riflessioni più delicate del suo intervento, perché spendere per la sicurezza mentre ci sono altre esigenze dalla sanità in poi?
1: Non stiamo spendendo, stiamo investendo in difesa e sicurezza. Sembra una sfumatura quando chi prende le armi pensa alla guerra. Chi investe in difesa e sicurezza pensa alla pace. Il lavoro, perché con il vero non lo avete mai. La differenza inizia così, ci si prepara il peggio per non dover venire.
0: Un'alleanza che cambia, dunque, che guarda sempre più anche al Mediterraneo, con Taranto chiamata a svolgere un ruolo centrale nel nuovo dispositivo NATO sul fianco sud.
2: Avvicinare la giustizia ai cittadini e renderla più semplice per le persone più fragili. Oggi, presso la Fiera del Levante, si è svolto un incontro dedicato ai risultati del progetto Uffici di Prossimità. Gli uffici sono degli sportelli gratuiti, aperti nei comuni, che evitano alle persone di doversi spostare fino al tribunale. Qui i cittadini possono trovare aiuto per le pratiche quotidiane della giustizia, ricevere informazioni, compilare moduli, gestire pratiche come la tutela di un familiare e inviare tutti i documenti via internet direttamente ai giudici. In Puglia ne sono stati già aperti 33, al servizio di quasi 1,5 milioni di abitanti. Per farli funzionare, la Regione ha fornito computer e arredi ai comuni, formato il personale e trasformato in digitale oltre 25.000 fascicoli cartacei. Un passo in avanti per rendere la burocrazia più semplice e la giustizia a portata di mano per tutti.
3: Mi piace pensare che con gli uffici di prossimità siamo di fronte a dei tribunali di prossimità e questo deve essere. Gli uffici di prossimità sono davvero un luogo dove i cittadini, soprattutto i più deboli, si sentono accolti, possono dar il via alle loro istanze perché troveranno sempre qualcuno disposto ad aiutarli, a supportarli. Dobbiamo continuare su questa strada, ma soprattutto dobbiamo far sì che questa platea ad oggi di 1.200.000 persone a cui si rivolgono questi 33 uffici di prossimità in Puglia sia più ampia.
4: Ma tutto quello che viene per migliorare lo standard della giustizia va benissimo. Questa è un'iniziativa, diciamo, sperimentale, ha bisogno ancora di essere incrementata, non basta allestire, bisogna anche che ci sia domanda e ci sia comunque offerta congrua rispetto ad una domanda che fatica un po' ancora a essere consistente, però è un'iniziativa sicuramente importante che si rivolge, si dovrebbe rivolgere alle fasce più deboli. Ora, non sempre l'informatizzazione e le fasce deboli vanno d'accordo, bisogna provare una grande terapia informativa per convincere che, come posso dire, il progresso tecnologico non è incompatibile con le difficoltà dell'età.
5: A proposito delle missioni Odorigine che sono state avvertite anche questa notte dalle Tre Terre, ma anche Taranto 2, Gandoli, Leporano, che cosa è stato fatto?
6: Allora, io avevo già depositato un'interrogazione per un evento analogo accaduto anche nelle Tre Terre, così come a Gandoli, nella notte tra il 19 e il 20 agosto. Ieri notte un evento simile, io faccio un'integrazione ovviamente alla mia interrogazione, chiedendo che venga fatta piena luce su quelle che sono le cause, quindi l'origine di questa emissione nell'aria avvertita da così tanti cittadini.
5: C'è da dire che su ARPA Puglia il portale di segnalazione delle emissioni d'origine al momento non funziona.
6: Sì, io stesso ho provato a fare la segnalazione alle 3:30 di notte, ho provato anche questa mattina, ho provato un'ora fa, niente, il sito, il server non è raggiungibile, quindi di fatto né io né gli altri cittadini possiamo segnalare l'evento e questa è una cosa molto grave.
5: In attesa di capire quali sono le cause che hanno originato questi fenomeni, che tra l'altro interessano più o meno la stessa zona, è stata allertata anche la Commissione Ambiente del Comune di Taranto.
6: Sì, io stamani in commissione, anche se non era la Commissione Ambiente, ho sollevato il problema, ne abbiamo discusso, è ovvio che gli accertamenti devono ancora essere fatti, qui non si vogliono attribuire responsabilità precise, ma è un dovere avvertire e chiarire l'origine di queste emissioni perché comunque è nell'interesse dei cittadini.
7: Come state vivendo queste ore in attesa del pronunciamento della Commissione?

0: corta.
1: Le stiamo vivendo con una moderata tranquillità, direi, perché i nostri avvocati hanno fatto un lavoro straordinario, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, ci hanno condotto in questa lunga battaglia a livello legale che ha prodotto già degli ottimi risultati per quanto ci riguarda, e non ci preoccupano queste giustificazioni che ADI e il VNS hanno presentato per cercare di far sospendere un provvedimento cautelare, quindi non siamo tranquilli.
0: Qual è la vostra idea rispetto anche a tutto quello che sta accadendo in questi giorni, quindi avvio dell'iter per licenziamenti collettivi e insomma le posizioni anche delle associazioni di categoria, delle imprese?
1: Sembrano più delle forzature che vogliono fare alla Corte d'Appello di Milano. Noi comunque in questi 5 anni di questa azione inibitoria abbiamo potuto appurare che il Tribunale di Milano è composto da persone veramente serie e che sono riuscite a prendere una decisione importante rispetto all'argomento, e quindi credo che non siano i colpi di coda di chi non vuole proprio staccarsi da quella produzione, perché in quella produzione vede il futuro. Noi sappiamo però che gli operai, i lavoratori anche dell'indotto sono sotto minaccia, sono sotto ricatto, e non è possibile questo. Taranto non può più essere costretta a morire per tenere in piedi una produzione inquinante. Se ne facciano una ragione le associazioni datoriali.
0: Nelle scorse ore vi siete espressi rispetto alla posizione della Regione Puglia, vi aspettavate qualcosa di diverso?
1: Hanno fatto un atto di intervento da Duando magnifico, stupendo. Le due legali della Regione Puglia che sono venute a qualche udienza, in particolare l'udienza che abbiamo avuto a Lussemburgo davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno fatto degli interventi straordinari. Adesso vedere ridotta una mezza paginetta un intervento con la richiesta di rimettersi al giudizio della Corte tentando di arrivare alla decarbonizzazione, guarda, è proprio un errore madornale, non è argomento che deve essere trattato in questo momento. Un po' ci offende, come tarantini ci offende il comportamento della Regione Puglia.
2: La seduta del Consiglio Comunale che si è svolta nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città porta innanzitutto all'approvazione di importanti risorse destinate a Taranto. Passano rapidamente le ratifiche di 3 variazioni di bilancio che consentono di mettere in campo oltre 84 milioni di euro per il progetto Green Belt, finanziato attraverso il GTF e destinato alla transizione ecologica, forestazione e riqualificazione di numerose aree verdi. A queste risorse si aggiungono 250 mila euro per bonifiche e interventi di ecologia sul Mar Piccolo e soprattutto 10 milioni di euro dalla Regione Puglia per la messa in sicurezza del rondò e del cavalcaferrovia Taranto Croce, con lavori di manutenzione straordinaria, risanamento statico dei piloni e adeguamento delle rampe. Se sui provvedimenti finanziari il Consiglio procede in maniera relativamente spedita, gran parte della seduta viene invece assorbita dai nuovi movimenti interni alla maggioranza e in particolare dal caso Gianni Tartaglia. Il consigliere infatti annuncia l'uscita dal gruppo Perbitetti Sindaco e il passaggio a Progetto Civico Italia Taranto insieme a Patrizia Mignolo, che assume il ruolo di capogruppo. Contestualmente Tartaglia comunica di voler ritirare le dimissioni dalla presidenza della 4a Commissione Servizi, presentata nella precedente seduta dopo lo scontro con la consigliera Bianca Bosniacu. Da qui prende avvio un lungo confronto procedurale. Il Presidente del Consiglio, Gianni Riviano, e il Segretario Generale consultano il regolamento per stabilire se le dimissioni già formalizzate possano essere revocate. La questione viene sottoposta all'Aula, ma il tentativo di risolvere il nodo attraverso una diversa interpretazione del regolamento non produce il risultato necessario. Si sceglie così la strada di una nuova elezione della Presidenza della Commissione Servizi. Ed è proprio in questo passaggio che emergono con maggiore evidenza le tensioni nella maggioranza. Festinante e Galeandro, ex compagni di Tartaglia in PER, manifestano apertamente il proprio disappunto per la scelta del consigliere. Dal canto suo Bianca Bosniacu, ancora tesserata del PD, rimarca la mancanza mancanza di solidarietà.

solidarietà che a suo giudizio le sarebbe stata mostrata dai compagni di partito dopo lo scontro con Tartaglia. La minoranza prova quindi a far emergere le difficoltà numeriche della maggioranza, approfittando anche dell'assenza del sindaco Bitetti e della scelta di Galeandro e Festinante di non partecipare alle votazioni riguardanti Tartaglia. Il tentativo però non produce conseguenze concrete sugli equilibri dell'Aula. Alla nuova votazione per la presidenza della Commissione Servizi si arriva infatti con Tartaglia contrapposto alla Galeandro, ma l'ex consigliere di Per la spunta con 16 voti, tornando così alla guida della quarta Commissione.

0: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Amici dello sport, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione sportiva del nostro TG, tutti gli approfondimenti sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dalla SS Taranto, perché sono ore decisive dove la società è al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico, attese nelle prossime ore il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore dopo un avvio di stagione che ha portato il club a cambiare guida. La società vuole una svolta senza però abbandonare l'obiettivo Serie D. C'è l'ipotesi Francesco Montervino come direttore sportivo, sono stati sondati altri profili come guida tecnica, tra cui Eziolino Capuano e Nicola Ragno, mentre resta più complicata al momento la pista Salvatore Ciullo. Tutto questo nel servizio. Sono ore decisive in casa Taranto, il club è pronto a cambiare volto con l'arrivo del nuovo direttore sportivo e soprattutto del nuovo allenatore. La società ha scelto di prendersi qualche ora in più per valutare attentamente le proprie scelte e individuare i profili giusti per dare una svolta alla stagione. A pesare sono soprattutto le prestazioni lontane dalle aspettative della società. Da qui la decisione di accelerare il cambio di guida tecnica. Ma il progetto non cambia, il Taranto resta ambizioso e vuole continuare a puntare alla Serie D, con la convinzione che nulla sia ancora compromesso. Per il ruolo di direttore sportivo sono diversi i nomi valutati dalla società. Tra questi anche Francesco Montervino, ex dirigente rossoblù e figura che conosce bene l'ambiente tarantino. Per la panchina invece il club ragiona su più profili. C'è Eziolino Capuano con la società che continua a lavorare per provare a convincere l'esperto allenatore. In lista anche Nicola Ragno. Più complicata invece la pista che porta Salvatore Ciullo. Subito dopo la gara contro il Polimnia l'ex allenatore del Brindisi era uno dei nomi più caldi, ma ha perso terreno a causa del contratto ancora in essere con il club biancazzurro. Il Taranto dunque prende tempo ma lavora su più fronti. In classifica il ritardo è di 4 punti, condizionato anche dai 2 punti di penalizzazione inflitti dal giudice sportivo. Un distacco che non compromette la corsa, ma che impone una reazione. Ora servono una nuova guida, maggiore solidità e soprattutto continuità. Le prossime ore saranno decisive per capire chi guiderà il nuovo corso rossoblù, con l'obiettivo di rilanciare la squadra e allo stesso tempo riportare entusiasmo e serenità in tutto l'ambiente.
2: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Brindisi. Dopo il pesante 4-1 di Ischia, la squadra adriatica prepara la sfida del Fanuzzi contro la Fidelis Sandria. Intanto arriva Simone Calvano a centrocampo, un innesto di esperienza e personalità per il centrocampo. Domenica servirà una risposta forte per cancellare la falsa partenza nel servizio.
1: Il Brindisi è chiamato a rialzarsi dopo il pesante 4-1 subito sul campo del Real Forio. Una sconfitta che ha lasciato interrogativi soprattutto per come è maturata. Dopo il vantaggio iniziale i biancazzurri hanno perso progressivamente intensità e controllo della gara, subendo 3 gol in pochi minuti nella ripresa. Nel post partita il direttore sportivo Emanuele Righi non ha cercato attenuanti, assumendosi le proprie responsabilità per la costruzione della squadra e definendo quella di Ischia una vera e propria lezione. Un messaggio chiaro che conferma la necessità di una reazione immediata. Adesso toccherà a mister Roberto Taurino trovare le contromisure e soprattutto dare maggiore equilibrio a una squadra che deve ancora trovare la propria identità. In questo senso l'arrivo di Simone Calvano rappresenta un'operazione importante. Il centrocampista arrivato nella giornata di ieri porta esperienza, fisicità e personalità in mezzo al campo e può diventare una pedina preziosa per dare maggiore sostanza alla mediana. Domenica al Fanuzzi arriva la Fidelis Sandria, per il Brindisi sarà già un appuntamento significativo. Dopo il passo falso dell'esordio servirà una squadra diversa nell'atteggiamento, più compatta e più cattiva nei momenti decisivi. La risposta dovrà arrivare dal campo, cancellare Ischia, ritrovare fiducia e conquistare i primi punti della stagione davanti al proprio pubblico.
2: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria perché dopo la beffa di Torre del Greco il Martina prepara l'esordio casalingo in campionato al Tursi contro il Real Forio. L'obiettivo è conquistare la prima vittoria stagionale. Guardiamo il servizio.
1: Il Martina Calcio è chiamato a ripartire dalla grande reazione mostrata a Torre del Greco, ma anche dalla consapevolezza che la squadra vista contro la Turris non era al completo. Sono infatti mancati correnti di Abir, Suf e Battista, 4 assenze che hanno inevitabilmente ridotto le alternative a disposizione e condizionato le possibilità di gestione della gara. Nonostante questo, il Martina è riuscito a reagire a uno svantaggio di 3 reti, riportando la partita sul 3-3 prima della beffa arrivata al 96esimo. È proprio da questa reazione che bisogna ripartire, recuperando però gli
2: gli uomini assenti e cercando maggiore equilibrio e continuità nell'arco dei 90 minuti. La sensazione è che con il rientro di pedine importanti la squadra possa avere più soluzioni e una fisionomia ancora più completa. Allo stesso tempo resta aperta la possibilità di qualche ulteriore intervento sul mercato. La società potrebbe valutare nuovi innesti per aumentare la profondità della rosa e offrire al tecnico più alternative, soprattutto in un campionato lungo e competitivo come la Serie D. Non si tratta soltanto di aggiungere numeri, ma di trovare giocatori in grado di alzare la qualità e la competitività del gruppo. Domenica, al Tursi contro il Real Forio, arriva dunque la prima occasione per voltare pagina. Il Martina dovrà trasformare la rabbia per il gol subito al 96esimo in energia positiva, recuperare gli assenti e ripartire dalla personalità mostrata nella rimonta, perché il campionato è appena iniziato e la risposta più importante dovrà arrivare proprio davanti al proprio pubblico.
1: Cambiamo argomento, ci spostiamo adesso sul volley. Continua a prendere forma la Vibrotec in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera ufficializza l'arrivo del centrale romano classe 2006 Giulio Colasanti. Prima sfida in programma il 25 ottobre con l'obiettivo di partire subito con il piede giusto. Guardiamo il servizio.
2: Continua a prendere forma la Vibrotec Volley in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. La società del presidente Francesco Scarnera ufficializza un nuovo importante innesto. Arriva il centrale romano classe 2006 Giulio Colasanti, proveniente dalla Roma 16 Volley. Un giovane talento che porta con sé un'esperienza già significativa. Colasanti ha infatti disputato 3 campionati a Cuneo, giocando per 2 stagioni nell'Under 19 e arrivando nel terzo anno a calcare anche i campi della Superlega. Entusiasmo e grande voglia di lavorare nelle sue prime settimane in rossoblù. Il centrale sottolinea il buon clima trovato all'interno del gruppo, l'accoglienza ricevuta da dirigenti, staff e compagni e la grande determinazione che sta accompagnando la squadra durante gli allenamenti. Per Colasanti gli obiettivi sono chiari: dimostrare il lavoro svolto negli ultimi anni e continuare a crescere, mettendo a disposizione della squadra velocità e capacità di salto. Un gruppo che, secondo il giovane centrale, può togliersi diverse soddisfazioni nel corso della stagione. E ora l'appuntamento è fissato. Il 25 ottobre al Palazzetto inizierà ufficialmente la nuova avventura della Vibrotec Volley. L'obiettivo è farsi trovare pronti e soprattutto con il sostegno del proprio pubblico.
1: Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Vi invitiamo come sempre a seguire gli aggiornamenti su Studio 100. Buon proseguimento di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Dai banchi di scuola ai robot, all'Istituto Archimede di Taranto prende forma il percorso 4 più 2 in informatica per la robotica realizzato con ITS Academy Mobilità, un ponte tra formazione di impresa dove tecnologia, laboratori e competenze digitali diventano strumenti concreti per costruire il futuro professionale degli studenti. 4 anni di scuola e 2 di alta specializzazione per trasformare la passione per l'innovazione in competenze richieste dal mondo del lavoro.
1: Il profilo in uscita, è quello del tecnico superiore informatico specializzato in informatica, in robotica. Quindi, da noi, acquisiranno le competenze relative all'informatica con curvatura sulla robotica. Nel nostro percorso quadriennale interverrà naturalmente con 660 ore di filiera l'ITS Academy, proprio per accompagnare i ragazzi verso, diciamo, il successivo percorso biennale strutturato appunto dall'ITS.
2: I ragazzi potranno acquisire una certa familiarità intanto con tutta la terminologia di base legata a questo straordinario mondo e poi potranno sicuramente capire quale sarà appunto la traiettoria di sviluppo di questo percorso, dove questo percorso porterà loro successivamente appunto al conseguimento del titolo dei 4 anni a cui si agganciano i 2 anni di ITS Academy Mobilità.
3: Torna a Taranto Mediterraneo Open Water, la competizione di nuoto in acque libere in programma dall'11 al 13 settembre, presentata nel pomeriggio di ieri a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin Conservation. Organizzata dalla Mediterraneo Sport Taranto, la manifestazione è inserita nel Grand Prix Italia 2026 della Federazione Italiana Nuoto e tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia. Dopo le precedenti edizioni disputate tra Castello Aragonese e Canale Navigabile e Città Vecchia, quest'anno la gara si sposta lungo la litoranea ionica. Il quartier generale sarà infatti il Monreveco Green Resort, mentre gli atleti si sfideranno nelle acque della Baia di San Francesco. Tra i protagonisti anche campioni italiani e internazionali, Luca De Tullio, reduce dall'oro negli 800 stile libero ai Giochi del Mediterraneo, e Noemi Cesarano, vincitrice degli 800 e dei 1500 metri. Presenti anche nuotatori provenienti da Francia, Paesi Bassi, Ungheria e Messico. Due le distanze previste, il miglio marino e i 3000 metri. Sabato 12 settembre gareggeranno agonisti, master e non tesserati, mentre nel pomeriggio sarà riservato uno spazio ai più piccoli. Domenica 13 settembre si disputerà invece la prova conclusiva sui 3000 metri. L'apertura ufficiale è fissata per venerdì 11 settembre, con la presentazione degli atleti e momenti di intrattenimento. L'ingresso al Monrev sarà gratuito per tutta la durata dell'evento.
4: Non vuole essere, non è mai stata una semplice gara di nuoto. Per noi è un evento che appartiene alla città di Taranto, che coinvolge atleti e nuotatori provenienti un po' da tutta Italia, da tutto il mondo. Hanno scelto di venire a gareggiare a Taranto grandi atleti e quindi questo ci onora e ci rende anche responsabili nei loro confronti per poter mettere in campo tutte le attenzioni, tutte le accortezze, per poter svolgere una gara di alto livello. La presenza di Fabrizio Antonelli, atleta tecnico di altissimo profilo, che ha girato il mondo, che ha vinto di tutto, confermato qui per il terzo anno consecutivo, ci rende responsabili e ci dà garanzia di un percorso di alto livello che stiamo portando e che vede Taranto protagonista per il nuoto di fondo.
3: Una manifestazione che unisce sport, tutela del mare, inclusione e promozione del territorio, portando ancora una volta il nuoto in acque libere negli scenari più suggestivi di Taranto.
5: Puntiamo tanto sugli sport d'acqua come sul resto delle discipline. Sapete che stiamo procedendo con l'affidamento delle strutture sportive. Ci sono due percorsi, una semplificata, l'altra un po' più elaborata, ma solo perché l'ho detta il codice degli appalti, quindi la normativa vigente. Abbiamo già affidato 3 strutture, siamo in procinto di recuperarne delle altre e quindi ecco, vogliamo sostenere maggiormente lo sport grazie a questa eredità che abbiamo avuto, che riguarda tanto gli impianti quanto un know-how legato allo sport.

0: Taranto chiude l'estate in musica con un sold out. L'Arena Villa Peripato ha colto il gran finale della 7ª edizione del Merita Festival, affidato a Michele Zarrillo e all'orchestra ICO Magna Grecia.
1: Per fare questo concerto praticamente non abbiamo dormito, però poi il palco ti dà l'energia giusta, no? E devo dire grazie al maestro, grazie a tutti questi ragazzi, a questi musicisti straordinari, alla Magna Grecia, che veramente in 24 ore sono riusciti a mettere in piedi 2 ore di spettacolo, non è insomma, da tutti. Quando poi si ottengono risultati come questo, quando un pubblico insomma, di 1500, non so quanti erano, si diverte così e gode così di emozioni, di cose così vere, no? Anche di improvvisazione, perché abbiamo improvvisato molto questa sera, ed è una delle cose a cui io tengo di più. L'Accademia va bene tutta la programmazione, ma poi bisogna anche inventare sempre qualcosa. Perché il bello della musica, dell'arte in generale, è che la fantasia deve sempre essere accesa.
0: Una serata nel segno dell'incontro tra la canzone d'autore italiana e la dimensione sinfonica, con la direzione del maestro Roberto Molinelli e l'LA Chorus, diretto da Daniela Nasti.
2: Lavorare con l'autore è sempre molto impegnativo, una grande responsabilità, e beh, devo dire che con queste canzoni ci sono cresciuto, le ho ascoltate, riascoltate, ho consumato i dischi, come si diceva una volta, ora i dischi non ci sono più. E quindi l'impegno è quello di preservare l'aspetto naturalmente originale, in qualche modo comunicativo, emozionale, che per tanti anni ci ha accompagnato, ma mettendoci, come sempre faccio, il suono dell'orchestra, quindi un qualcosa che dia maggior spessore, maggior respiro e maggior apertura anche alle canzoni.
0: Sul palco Zarrillo ha ripercorso alcuni dei suoi brani più amati, Da 5 giorni ad Una rosa blu, in un viaggio musicale capace di attraversare generazioni.
3: Mi ricordi Londra dove bionda con
0: una chiusura che porta la firma della direzione artistica di Piero Romano e conferma la vocazione del Merita, trasformare Taranto in un grande palcoscenico per la musica, unendo orchestra, grandi interpreti e

0: Città non è una tappa di comodo del mio discorso, del mio trasferimento, è uno dei punti dove tutto questo diventa potere. Qui, oltre al centro logistico, sta prendendo forma anche il comando multinazionale per il sud dell'Alleanza, a Big Italiano. Si occuperà del fianco sud del Mediterraneo allargato, ma è che per troppo tempo qualcuno ha considerato un confine, e che invece è sempre stato una porta, tutto come viene definito in piano materia. Taranto torna così a essere ciò che è nella sua vocazione più profonda, elemento marittimo e chiaro, a capitale il fenomeno, dell'alleanza sui campi.
1: Dunque, un nuovo comando che rafforza il ruolo dell'Italia nella strategia della NATO sul fianco sud e nel Mediterraneo è uno dei temi al centro dell'intervento dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, il più alto rappresentante militare della NATO, l'uomo che presiede il Comitato Militare dell'Alleanza Atlantica e porta al tavolo di Bruxelles la voce dei capi di Stato Maggiore dei 32 Paesi membri. E alla stazione navale di Taranto, nell'ambito della conferenza da Ankara a Bruxelles, passando per Taranto, un'alleanza che cambia in un modo che cambia, che Cavo Dragone ha delineato le sfide dei cambiamenti che attendono l'alleanza. Tra i temi, il nuovo comando multinazionale marittimo per il sud a guida italiana, destinato a occuparsi del fianco sud del Mediterraneo allargato, una struttura che rafforza il peso strategico della città dei due mari in un'area considerata sempre più importante per la sicurezza europea. Il cambiamento riguarda però l'intera NATO. Cavo Dragone parla di NATO 3.0, un'alleanza che torna alla difesa collettiva, ma con uno sguardo a 360 gradi, dal fianco est al Mediterraneo fino all'Artico. E cambiano anche le minacce, russi e gruppi terroristici, ma anche disinformazioni e attacchi ibridi. A fotografare il livello di tensione, un dato fornito dallo stesso ammiraglio Cavo Dragone, negli ultimi due anni la NATO è dovuta intervenire circa 700 volte con decolli in emergenza. In questo scenario cresce il ruolo dell'Italia. L'ammiraglio Dragone riconosce l'aumento degli investimenti nella difesa, ma chiarisce che non basta spendere di più. Le risorse devono tradursi nella capacità operativa richieste dalla NATO.

0: Stato. E proprio sulla necessità di investire nella difesa arriva una delle riflessioni più delicate del suo intervento, perché spendere per la sicurezza mentre ci sono altre esigenze dalla sanità in poi?
1: Non stiamo spendendo piano, stiamo investendo in difesa e sicurezza. Sembra una sfumatura, ma no. Chi perde in armi pensa a vedere qua. Chi investe in difesa e sicurezza pensa alla pace. Del lavoro, perché con il vero non avete mai. La differenza iniziamo così, ci si prepara il peggio per non dover venire.
0: Un'alleanza che cambia, dunque, che guarda sempre più anche al Mediterraneo, con Taranto chiamata a svolgere un ruolo centrale nel nuovo dispositivo NATO sul fianco sud.
2: Avvicinare la giustizia ai cittadini e renderla più semplice per le persone più fragili. Oggi, presso la Fiera del Levante, si è svolto un incontro dedicato ai risultati del progetto Uffici di Prossimità. Gli uffici sono degli sportelli gratuiti, aperti nei comuni, che evitano alle persone di doversi spostare fino al tribunale. Qui i cittadini possono trovare aiuto per le pratiche quotidiane della giustizia, ricevere informazioni, compilare moduli, gestire pratiche come la tutela di un familiare e inviare tutti i documenti via internet direttamente ai giudici. In Puglia ne sono stati già aperti 33, al servizio di quasi 1,5 milioni di abitanti. Per farli funzionare, la Regione ha fornito computer e arredi ai comuni, formato il personale, trasformato in digitale oltre 25.000 fascicoli cartacei. Un passo in avanti per rendere la burocrazia più semplice e la giustizia a portata di mano per tutti.
3: Mi piace pensare che con gli uffici di prossimità siamo di fronte a dei tribunali di prossimità e questo deve essere. Gli uffici di prossimità sono davvero un luogo dove i cittadini, soprattutto i più deboli, si sentono accolti, possono dar il via alle loro istanze perché troveranno sempre qualcuno disposto ad aiutarli, a supportarli. Dobbiamo continuare su questa strada, ma soprattutto dobbiamo far sì che questa platea ad oggi di 1.200.000 persone a cui si rivolgono questi 33 uffici di prossimità in Puglia sia più ampia.
4: Ma tutto quello che viene per migliorare lo standard della giustizia va benissimo. Questa è un'iniziativa, diciamo, sperimentale, ha bisogno ancora di essere incrementata, non basta allestire, bisogna anche che ci sia domanda e ci sia comunque offerta congrua rispetto ad una domanda che fatica un po' ancora a essere consistente, però è un'iniziativa sicuramente importante che si dovrebbe rivolgere alle fasce più deboli. Ora, non sempre l'informatizzazione e le fasce deboli vanno d'accordo, bisogna provare una grande terapia informativa per convincere che, come posso dire, il progresso tecnologico non è incompatibile con le difficoltà dell'età.
5: A proposito delle emissioni odorigene che sono state avvertite anche questa notte dalle Tre Terre, ma anche Taranto 2, Gandoli, Leporano, che cosa è stato fatto?
6: Allora, io avevo già depositato un'interrogazione per un evento analogo accaduto anche nelle Tre Terre, così come a Gandoli, nella notte tra il 19 e il 20 agosto. Ieri notte un evento simile, io faccio un'integrazione ovviamente alla mia interrogazione, chiedendo che venga fatta piena luce su quelle che sono le cause, quindi l'origine di questa emissione nell'aria avvertita da così tanti cittadini.
5: C'è da dire che su ARPA Puglia il portale di segnalazione delle emissioni d'origine al momento non funziona.
6: Sì, io stesso ho provato a fare la segnalazione alle 3:30 di notte, ho provato anche questa mattina, ho provato un'ora fa, niente, il sito, il server non è raggiungibile, quindi di fatto né io né gli altri cittadini possiamo segnalare l'evento e questa è una cosa molto grave.
5: In attesa di capire quali sono le cause che hanno originato questi fenomeni, che tra l'altro interessano più o meno la stessa zona, è stata allertata anche la Commissione Ambiente del Comune di Taranto.
6: Sì, io stamani in commissione, anche se non era la Commissione Ambiente, ho sollevato il problema, ne abbiamo discusso, è ovvio che gli accertamenti devono ancora essere fatti, qui non si vogliono attribuire responsabilità precise, ma è un dovere avvertire e chiarire l'origine di queste emissioni perché comunque è nell'interesse dei cittadini.
7: Come state vivendo queste ore in attesa del pronunciamento della Corte?
8: Le stiamo vivendo con una moderata tranquillità, direi, perché i nostri avvocati hanno fatto un lavoro straordinario, Maurizio Rizzo Striano e Ascanio Amenduni, ci hanno condotto in questa lunga battaglia a livello legale che ha prodotto già degli ottimi risultati per quanto ci riguarda, e non ci preoccupano queste giustificazioni che ADI e il VNS hanno presentato per cercare di far sospendere un provvedimento cautelare, quindi non siamo tranquilli.
7: E qual è la vostra idea rispetto anche a tutto quello che sta accadendo in questi giorni, quindi avvio dell'iter per licenziamenti collettivi e insomma le posizioni anche delle associazioni di categoria, delle imprese?
8: Sembrano più delle forzature che vogliono fare alla Corte d'Appello di Milano. Noi comunque in questi 5 anni di questa azione inibitoria abbiamo potuto appurare che il Tribunale di Milano è composto da persone veramente serie e che sono riuscite a prendere una decisione importante rispetto all'argomento, e quindi credo che non siano i colpi di coda di chi non vuole proprio staccarsi da quella produzione, perché in quella produzione vede il futuro. Noi sappiamo però che gli operai, i lavoratori anche dell'indotto sono sotto minaccia, sono sotto ricatto, e non è possibile questo. Taranto non può più essere costretta a morire per tenere in piedi una produzione inquinante. Se ne facciano una ragione le associazioni datoriali.
7: Nelle scorse ore vi siete espressi rispetto alla posizione della Regione Puglia, vi aspettavate qualcosa di diverso?
8: Hanno fatto un atto di intervento adeguato magnifico, stupendo. Le due legali della Regione Puglia che sono venute a qualche udienza, in particolare l'udienza che abbiamo avuto a Lussemburgo davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno fatto degli interventi straordinari. Adesso vedere ridotta una mezza paginetta un intervento con la richiesta di rimettersi al giudizio della Corte tentando di arrivare alla decarbonizzazione, guarda, è proprio un errore madornale, non è argomento che deve essere trattato in questo momento. Un po' ci offende, come tarantini ci offende il comportamento della Regione Puglia.
2: La seduta del Consiglio Comunale che si è svolta nel pomeriggio di ieri a Palazzo di Città porta innanzitutto all'approvazione di importanti risorse destinate a Taranto. Passano rapidamente le ratifiche di 3 variazioni di bilancio che consentono di mettere in campo oltre 84 milioni di euro per il progetto Green Belt, finanziato attraverso il GTF e destinato alla transizione ecologica, forestazione e riqualificazione di numerose aree verdi. A queste risorse si aggiungono 250 mila euro per bonifiche e interventi di ecologia sul Mar Piccolo e soprattutto 10 milioni di euro dalla Regione Puglia per la messa in sicurezza del rondò e del cavalca ferrovia Taranto Croce, con lavori di manutenzione straordinaria, risanamento statico dei piloni e adeguamento delle rampe. Se sui provvedimenti finanziari il Consiglio procede in maniera relativamente spedita, gran parte della seduta viene invece assorbita dai nuovi movimenti interni alla maggioranza e in particolare dal caso Gianni Tartaglia. Il consigliere infatti annuncia l'uscita dal gruppo Perbitetti Sindaco e il passaggio a Progetto Civico Italia Taranto insieme a Patrizia Mignolo, che assume il ruolo di capogruppo. Contestualmente Tartaglia comunica di voler ritirare le dimissioni dalla presidenza della 4a Commissione Servizi, presentata nella precedente seduta dopo lo scontro con la consigliera Bianca Bosniacu. Da qui prende avvio un lungo confronto procedurale. Il Presidente del Consiglio, Gianni Libiano, e il Segretario Generale consultano il regolamento per stabilire se le dimissioni già formalizzate possano essere revocate. La questione viene sottoposta all'Aula, ma il tentativo di risolvere il nodo attraverso una diversa interpretazione del regolamento non produce il risultato necessario. Si sceglie così la strada di una nuova elezione della Presidenza della Commissione Servizi. Ed è proprio in questo passaggio che emergono con maggiore evidenza le tensioni nella maggioranza. Festinante e Galeandro, ex compagni di Tartaglia in PER, manifestano apertamente il proprio disappunto per la scelta del consigliere. Dal canto suo Bianca Bosniacu, ancora tesserata del PD, rimarca la mancanza di solidarietà che a suo giudizio le sarebbe stata mostrata dai compagni di partito dopo lo scontro con Tartaglia. La minoranza prova quindi a far emergere le difficoltà numeriche della maggioranza, approfittando anche dell'assenza del sindaco Bitetti e della scelta di Galeandro e Festinante di non partecipare

partecipare alle votazioni riguardanti Tartaglia. Il tentativo però non produce conseguenze concrete sugli equilibri dell'Aula. Alla nuova votazione per la presidenza della Commissione Servizi si arriva infatti con Tartaglia contrapposto alla Galeandro, ma l'ex consigliere di Per la spunta con 16 voti, tornando così alla guida della quarta Commissione.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno.

0: di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. Quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, come il

0: Appunto, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, dal momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento.

0: Con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente

0: facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni.

flessioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore

0: del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova all'Ungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti dall'Ungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra l'Ungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVue che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della, appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento, ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche

0: nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della mule è proprio questa. Ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. Chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità, noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro alla colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime, che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata, e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno reciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola, con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
4: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune

0: scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Visto chi viene?
1: È
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Domingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Domingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Thank you.

Galeano, muito obrigado.

0: Gentili telespettatori, buonasera e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Quest'oggi appuntamento speciale, appuntamento particolare con gli approfondimenti che consuetudinalmente vi offriamo. Quest'oggi è un viaggio particolare, viaggio è proprio il termine giusto perché oggi saremo al seguito della 22ª tappa del viaggio della Fiamma Olimpica che ci condurrà appunto allo start, alla manifestazione che andrà in scena a partire dal 6 di febbraio, ovvero le Olimpiadi Invernali. Le 25esime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Quest'oggi Taranto diventa protagonista nel senso più stretto della parola, perché proprio tra qualche minuto nella nostra città, nelle vie della nostra città, prenderà il via. Purtroppo, scusate il gioco di parola, quello che appunto è un appuntamento fondamentale di avvicinamento alla manifestazione olimpica, ovvero il viaggio della Fiamma Olimpica che tocca proprio la nostra città. Che si snoderà su un percorso articolato, ampio, che toccherà diversi punti della nostra città e ci farà sentire parte di uno spirito olimpico che coinvolgerà poi la nostra nazione da qui a un mese, da qui a un paio di mesi, insomma. Un viaggio articolato, interessante, che vi mostreremo, che vi offriremo come al solito in presa diretta attraverso gli approfondimenti da qui in studio, condotti dal sottoscritto, in questo studio fisico e virtuale si intervaleranno diversi ospiti con i quali parleremo, con i quali cercheremo di comprendere quelli che sono i legami tra le Olimpiadi e la nostra città, come Taranto approccia a questo evento che poi, insomma, se vogliamo, fa da apripista, poi quello che sarà l'evento clou per le nostre latitudini, ovvero i Giochi del Mediterraneo che andranno in scena nella prossima estate, nell'estate 2026, ma soprattutto attraverso i collegamenti in presa diretta che andranno in onda a brevissimo, perché diverse sono le postazioni che abbiamo organizzato per voi. La prima ve la stiamo mostrando in tutto il suo splendore. Infatti c'è il direttore Dario Murri che dovrebbe essere nel cuore di Taranto, in Piazza Archita, che sarà scenario non solo importante per ciò che riguarda la nostra città, ma anche per la realtà olimpica, perché proprio di là, proprio in quel luogo si concluderà il viaggio della Fiamma. Direttore, buonasera e ben trovato.
1: Eccoci Dario, buonasera. Buonasera, siamo qui in Piazza Archita, come dicevi. Alle mie spalle vedete il palco dove è stato allestito il braciere che alle 19:30, con l'arrivo dell'ultimo tedoforo che è Carlo Molfetta, direttore generale dei Giochi del Mediterraneo ed ex taekwondista, verrà proprio illuminato per poi, come dire, celebrare questa tappa tarantina del percorso della Fiamma Olimpica verso Milano Cortina 2026. Tappa questa 22. Ma è la prima della Puglia, per cui Taranto dà il via come capoluogo, perché comunque la Fiamma sta arrivando. Oggi ha fatto un percorso arrivando ad Altamura, Gioia del Colle, Massafra e Crispiano, e poi sta arrivando proprio qui a Taranto. Alle 19:30, dicevamo, sarà qui il momento culminante di questa cerimonia e intanto, come si diceva, ci sarà un percorso che attraverserà buona parte della città. Volevo dare anche qualche informazione, Dario, qualche curiosità rispetto a quando è già passata precedentemente la fiaccola da Fiamma Olimpica qui da Taranto, nel 1960, 20 agosto, sosto qui per riprendere il cammino verso Roma per poi riprendere la via Appia. Poi la seconda volta, la più recente, il 2006, Olimpiadi Invernali di Torino, arrivò a Taranto il 3 gennaio. Voglio poi anche ricordare questo palco. Nel frattempo, mentre i tedofori attraverseranno la città seguendo il percorso che è stato organizzato, ospiterà a partire tra poco, dalle 17:30, anche alcuni momenti intanto istituzionali, con l'intervento per esempio del sindaco di Taranto Piero Bitetti, anche momenti di intrattenimento e comunque si susseguiranno anche coloro che in qualche modo rappresentano gli enti che stanno sostenendo questo evento. Per il momento io direi che non aggiungo altro, ci possiamo ritrovare anche più tardi per aggiornarvi e anche seguire quanto accadrà da qui.
0: Grazie direttore, grazie mille delle delucidazioni anche storiche, perché è sintomatico il legame tra Taranto e lo sport che si rinnova nel tempo in un periodo particolare per la nostra città, in un momento particolare per la nostra città che, come abbiamo anticipato in apertura di questa diretta, si appresta a vivere uno dei momenti simbolici della propria storia sportiva, ovvero quella dei giochi del Mediterraneo. È chiaro che in questo momento l'attenzione è completamente rivolta a quella che è la kermesse olimpica, che seppur lontana a livello chilometrico dalle nostre latitudini ci coinvolge quest'oggi in maniera decisa, in maniera convinta, portando a Taranto quello che è lo spirito olimpico. A proposito di spirito olimpico, io ho visto collegato, l'ho già scorto collegato, l'uomo delle nostre dirette, ovvero Cosimo Lenti, che invece si trova in dirette sportive, chiaramente, che invece si trova a qualche centinaio di metri in linea d'aria probabilmente dal nostro direttore, perché dovrebbe essere, se riesco a vedere bene, più o meno in Città Vecchia. Dovresti essere accanto a Palazzo Città, vero?
2: Sì,
0: Cosimo, buonasera.
2: Buonasera a tutti, sono a Piazza Castello, alle mie spalle sta per arrivare la fiamma olimpica, che appunto verrà portata dai vari tedofori in trionfo, e anzi proprio qui alle mie spalle credo che stia arrivando, perché vedo un grandissimo dispiego di forze dell'ordine che ovviamente anticipano l'arrivo della fiamma a Taranto dopo il percorso che l'ha portata anche a Crispiano e Massafra. Intanto ci sono tante forze dell'ordine che adesso sono arrivate a Taranto e stanno accompagnando proprio la fiamma che verrà accesa e verrà passata di timone dai vari tedofori. Abbiamo sentito che sono circa più di 130, tra cui nomi importanti come Roberta Vinci, che abbiamo sentito poc'anzi, c'è un altro camioncino della Coca-Cola, sponsor ovviamente della manifestazione. Ci sono tanti saluti per questo villaggio in movimento che giunge in questo momento a Taranto, ve lo stiamo raccontando in presa diretta. Ovviamente c'è anche il furgoncino dell'Eni, altro sponsor che ci ha accompagnato e accompagnerà questa serata, in virtù di tutta quella che sarà la manifestazione anche che verrà svolta, che si svolgerà in Piazza Archita. Ripercorriamo nel frattempo il percorso che percorrerà la fiamma. Si partirà qui da Piazza Castello con la fiamma che verrà passata al primo tedoforo nel Castello Aragonese, poi dal Castello Aragonese verrà percorsa la banchina Torpediniere, scesa Vasto, in più poi anche il passaggio ovviamente sul suggestivo Ponte Girevole, per poi affacciarsi sull'intero lungomare per giungere poi su Viale Virgilio e ovviamente su Viale Magna Grecia, per poi ovviamente far ritorno in Città Nuova e di conseguenza verso il centro di Taranto, dove la fiamma accenderà poi il braciere olimpico in Piazza Archita, dove abbiamo detto c'è il nostro direttore, poi lo raggiungerò anche io per raccontarvi al meglio tutto quello che succederà. Ci sarà anche Martino Vinci che seguirà la fiamma in tutto il suo percorso. Intanto c'è questa carovana lunghissima, c'è stato detto circa 700 metri di carovana che accompagnerà la fiamma in tutto il percorso di tutta la città di Taranto, che possiamo vedere grazie all'ausilio di Martino Vinci, alle immagini di Martino Vinci, che ha accolto e sta accogliendo in gran modo, nel miglior modo possibile, questo evento storico che riabbraccia Taranto a partire da oggi, per poi ovviamente affacciarsi in quello che sarà un anno importante per Taranto, i Giochi del Mediterraneo 2026. Ricordiamo che la fiamma olimpica torna a Taranto dopo quasi 20 anni, l'ultima volta è stata nel 2006, nel mese che anticipava quello di gennaio 2006, dove Taranto ha ospitato la fiamma olimpica prima delle Olimpiadi invernali, anche in quel caso di Torino, che si sono svolte a febbraio 2006, quindi diamo anche questo dato, quasi 20 anni dopo Taranto abbraccia la fiamma olimpica.
0: E Cosimo, adesso Cosimo, nel frattempo le immagini che ci state offrendo testimoniano un grande coinvolgimento da parte della città e testimoniano soprattutto il fatto che non si tratti di un evento meramente sportivo, ma che a seguito di questa evenienza, di questa occasione, ci sia un'organizzazione importantissima con partner di livello che tu hai citato, che chiaramente fanno comprendere quello che è lo spessore dell'iniziativa, ed è importante che Taranto venga insomma inclusa quasi come fosse uno spin-off di quella che è la manifestazione poi che riguarderà i giochi del Mediterraneo, anche perché, come ha sottolineato il direttore Murri e come hai giustamente ribadito tu, è una giornata particolare, è una giornata, la prima in Puglia, perché questa mattina la fiamma olimpica ha iniziato il proprio percorso in Basilicata a Matera, città insomma che non ha bisogno di presentazioni, ha attraversato Matera e poi si è dislocata in un percorso che ha varcato il confine reale tra le due regioni, passando da Altamura, con scorci fantastici che offre insomma la Murgia pugliese, è arrivata a Gioia del Colle e poi è approdata nel territorio tarantino, e quindi, come dicevate prima, Massafra, Crispiano, sino a aggiungere a Taranto, dove sta appunto giungendo in questi istanti. Ed è sintomatico anche tutto il corollario di iniziative che ci porterà poi all'Ascensione, perché Cosimo, sappiamo bene che c'è un momento in particolare che segnerà lo start di questo connubio tra Taranto e i Giochi Olimpici di Milano e Cortina 2026, ovvero l'Ascensione di un braciere che è stato posizionato in prossimità della tua postazione, in prossimità di quella del direttore, credo della tua, vero?
2: Sì, assolutamente sì. Vediamo qui davanti, se chiedo l'aiuto a Martino Vinci, che ci sono anche alcuni camioncini che probabilmente stanno raggiungendo Palazzo Archida con tanti LED che solitamente noi vediamo, no, nei grandissimi eventi. Siamo felici anche noi di raccontarvelo in diretta, perché c'è un dispiego davvero importante di sia ovviamente forze dell'ordine che hanno accompagnato la fiamma olimpica in tutto il suo percorso, e ovviamente lo stanno facendo anche a Taranto, che, come dicevi giustamente tu Dario, sta accogliendo nel migliore dei modi questo evento, che ricordiamo è un evento fantastico. E ora noi siamo praticamente all'ingresso di Piazza Castello,
0: e Cosimo, siamo qui, Cosimo, ti blocco, ti blocco

0: solo un attimo, sì. Perché non volevo anticiparlo, noi saremo a seguito di una camera cam e vi consiglio, anzi ti invito caldamente a mettervi in contatto in questo momento con l'organizzazione, con la camera cam che ci mostrerà le immagini in presa diretta di ciò che accade per tutta la città, perché attendono voi per salire, per poter partire e per mostrarci delle immagini ovviamente esclusive che solo Studio 100 vi potrà mettere a disposizione in questo momento. Quindi io ti ringrazio, ma mettetevi subito in contatto con l'organizzazione, salite sul mezzo e mostrateci quanto è bella la nostra città. Allora, Cosimo Lenti ci ha fatto insomma il sunto di quella che sarà, di quello che è stato e di quello che sarà, ma vedo già il primo ospite. Ospite che abbraccio in maniera virtuale, vorrei abbracciare anche in maniera fisica, ma questo vedremo se sarà possibile nei prossimi giorni. Mi auguro fortemente di riuscire a vederlo anche vis-à-vis. Il direttore del Corriere di Taranto.it, Giovanni Saracino, in tenuta natalizia. Direttore, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera e bentrovati. Io sono stato già vostro ospite stamattina, poi magari se vogliamo finiamo stasera insieme. Vi do la buonanotte magari, no?
0: Tanto siamo qua perché dopo il viaggio della Fiamma Olimpica c'è il TG delle 19.30, se c'hai qualcosa da raccontarci anche là ti facciamo un collegamento, insomma chiudiamo un percorso fatto di H24. Direttore, allora, giornata importante per Taranto, per lo sport di Taranto, ma non solo per lo sport, perché Olimpiadi significa tanto a livello di campo, a livello di kermesse iridata, ma anche altrettanto a livello di prestigio che la città assume in questo genere di iniziative.
1: Beh, dai, non possiamo che essere contenti di questo passaggio della Fiamma Olimpica. Tra l'altro, cioè, termina proprio a Taranto la giornata numero 29, se non erro. No, la giornata, 29. Dico la giornata odierna, sì, di giorno 29, e vedo insomma tanta gente, quindi è bello insomma vedere una città che si muove per queste manifestazioni legate allo sport. Sicuramente Taranto ha avuto questo privilegio in quanto ospiterà i Giochi del Mediterraneo, e quindi c'è questo abbraccio, no, fra le due manifestazioni, sicuramente quella figlia di un dio maggiore che è Milano Cortina, certo, e quella figlia di un dio minore che è i Giochi del Mediterraneo, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che insomma le disponibilità economiche in campo sono abbastanza dispari, cioè sono abbastanza evidenti, cioè molto più per ovviamente un'Olimpiade invernale che è una grossissima manifestazione, un po' di meno per i Giochi del Mediterraneo, ma questo è un altro discorso. E noi tra l'altro dei Giochi del Mediterraneo importa soprattutto che ci lascino questi impianti, questa eredità degli impianti a Taranto. E purtroppo, ecco, ti anticipo quello che poi sarà, penso anche il tuo editoriale su un anno di sport, no? Un 2025 drammatico da dimenticare per Taranto, e quindi ben vengano queste manifestazioni che ci fanno dimenticare soprattutto le delusioni degli sport di squadra.
0: Sì, assolutamente, assolutamente sì, però questo è un momento che gli sport di squadra, insomma, è stato un anno negativo sotto diversi aspetti, c'è stata una sorta di ripresa, di rinascita, tentativo di rinascita, se pensiamo al Taranto Calcio con l'approdo dei Ladisa, però se poi guardiamo anche alle realtà che hanno cessato di esistere, penso con particolare attenzione, con particolare intensità in riferimento al basket, è stato un anno al basket e al CJ Ionico, è stato un anno difficile. Ci auguriamo che, chiaro, che questo possa essere, come dicevi tu, trampolino e viatico per il rilancio dello sport a Taranto, anche perché quando c'è questo genere di iniziative, come dicevi, è importante sia lo sport ma anche il messaggio di crescita che una città come Taranto deve necessariamente avere. È sintomatico come Taranto sia la prima città pugliese ad ospitare, nel frattempo vedete attraverso le nostre immagini proprio la fiaccola, la fiamma, oggi si dice fiamma, direttore, che è all'interno del castello aragonese, dicevamo, è un momento nel quale Taranto ha voglia di rinascere, ma allo stesso tempo necessità di rinascere, sia per le vicissitudini sportive, ma anche per le tematiche sociali, per le tematiche di attualità, per quelle che riguardano il punto di vista del lavoro. Quindi obbligo e volontà di ripartire.
1: Beh, sì, e poi la fiamma, no, è simbolo di speranza, è qualcosa che rimane acceso, che quindi ci tiene in vita. E io devo dire che, insomma, ogni fine anno questa città chiude, fa il bilancio e spera sempre nell'anno successivo. Io dico che la rinascita deve essere adesso, il futuro deve essere già cominciato e spero che il tempo perso venga recuperato con i fatti e non con, insomma, i tavoli di concertazione o le chiacchiere o le parole, servono fatti e nello sport, come vedete, si fanno i fatti e lo sport deve essere da traino per questa città che tra l'altro, insomma, ha ospitato la tomba della Trinità di Taranto, quindi
0: Sì.
1: ha un suo, come posso dire, excursus storico davvero importante, la Trinità di Taranto, che poi ha creato anche qualche polemica, non so se hai letto, insomma, se hai sentito,
0: Certo.
1: insomma, però a Taranto siamo bravi, no? Sempre a fare polemiche, però effettivamente un distinguo ci stava, un peccato non aver, no, fatto tappa davanti al museo, al Martà, però dai, consoliamoci con queste bellissime immagini che voi state facendo vedere e che credo che tutti i cittadini di Taranto apprezzino tantissimo.
0: Bravo, direttore, io di questo volevo parlare perché le immagini che ci sta portando adesso in dote Martino Vinci sono immagini sintomatiche, immagini che rappresentano due momenti iconici, un momento iconico ed un luogo iconico della nostra città, perché c'è uno scambio, l'accensione della fiamma che passa in questo momento, dovrebbe andare ad accendere quella che è la fiamma olimpica che accompagnerà il viaggio per le vie della nostra città e lo fa proprio nel luogo più simbolico, nel luogo più identitario della nostra terra, del capoluogo ionico, ovvero il Castello Aragonese, in tutto il suo splendore illuminato, l'auspicio è
1: Meraviglioso.
0: che possa essere teatro, come già accaduto negli scorsi mesi, ad esempio, giusto per citarne una, con l'approdo dell'Amerigo Vespucci, proprio in quello scorcio di Taranto, ma che possa essere teatro, di iniziative che valorizzino un territorio che ha assolutamente tanto da dire, tanto da mostrare e tanto da offrire a tutti coloro i quali lo amano e a tutti coloro i quali lo vogliono visitare. Giovanni.
1: Sì, dobbiamo essere fieri, dai, ogni tanto non possiamo abbandonarci, no, al pessimismo, dobbiamo essere fieri della nostra città, quanto è bella, guardate qui, insomma, questo è lo scorcio migliore, di Taranto. Come diceva qualcuno, probabilmente il problema non è, no, ce le tramandiamo di generazione in generazione queste frasi, il problema non è Taranto, ma sono i tarantini, quindi magari, ecco, se noi riuscissimo a cambiare un po' la mentalità, quel famoso c'è meno futta a me, e trasformarlo in voglio essere utile alla mia città, sicuramente avremmo una prospettiva migliore.
0: Giovanni, prima di andare sui tedofori, insomma, sulle eccellenze del territorio che andranno ad impreziosire questo passaggio, io vorrei romanticamente soffermarmi sull'immagine che Martino Vinci ci ha mostrato, perché questo evento casca a pennello a livello di calendario, perché insomma non so se hai avuto modo di guardare dall'altra parte del canale navigabile, quindi in quello che è l'interfaccia del salotto buono della città, a colorare, e il termine credo che sia calzante, quella che è questa iniziativa, ci sono anche le luci che ci fanno presente che siamo ancora nel pieno del periodo natalizio, quindi bella e fortunata Taranto in questo momento. Diversi i tedofori, dicevo, che insomma accompagneranno, meglio che marceranno, che cammineranno assieme alla fiamma olimpica. Tra questi ne cito solo alcuni: c'è Antonio Giovinazzi, c'è Carlo Molfetta, che prima ci ha anticipato il nostro direttore Murri, c'è Roberta Vinci, c'è Antonella Palmisano, c'è Aldo Quero, insomma. Una Taranto che spesse volte viene bistrattata a livello sportivo offre un parterre quantomeno invidiabile da mettere in mostra.
1: Beh, sì, innanzitutto ti dico che facendo riferimento a quello che hai detto prima, quando è arrivata la Vespucci eravamo in piena Settimana Santa, adesso c'è quest'altro
0: Vero?
1: evento e siamo in piena atmosfera natalizia, quindi direi che c'è una bella liaison fra le due cose. Riguardo i tetofori, beh, dire, il trionfo.

0: No, degli sport individuali. Se prima abbiamo parlato, no, della crisi, dell'anno difficile, complicato, drammatico degli sport di squadra, e poi magari i riflettori si aprono, si accendono su altri sport come possono essere la boxe, no? Aldo Quero, un grandissimo rappresentante del pugilato, che ha una grandissima tradizione a Taranto, ma poi abbiamo il tennis, abbiamo l'atletica, la marcia, insomma, direi che negli altri sport, probabilmente quelli che godono di meno di riflettori inferiori rispetto a quelli di squadra, però c'è ancora qualcuno che si distingue, lo fa alla grande. Penso a Antonella Palmisano, che è ancora in attività e che è una
1: E
0: grandissima
1: che
0: atleta.
1: attività, e che attività, assolutamente, assolutamente sì. Direttore, oggi è un banco di prova importante non solo per lo sport, perché Taranto è una città che si appresta ad ospitare la kermesse dei giochi del Mediterraneo, che spesse volte è finita al centro delle polemiche per ciò che riguarda l'organizzazione degli eventi, anche a livello di viabilità. Oggi lo faccio con te, che sei un'anima poliedrica della comunicazione e del giornalismo tarantino. Intanto c'è un'immagine stupenda questa, consentimi di soffermarmi su questa immagine che ci mostra il Ponte Girevole in una serata splendida. E, Taranto oggi approccia ad un banco di prova importante perché c'è stata e c'è in atto un piano speciale, un piano specifico per consentire alla città di non bloccarsi come è accaduto in occasione di altre manifestazioni. Apro e chiudo parentesi, direttore. I disagi fanno parte dell'organizzazione dei grandi eventi, quindi nessuno pensi che si possa operare in maniera normale, in maniera consuetudinaria in occasione di questi grandi eventi, però un piano speciale che ci auguriamo possa consentire a Taranto di essere viva e di viaggiare, di essere utilizzabile, fruibile a livello di mobilità e quindi speriamo che possa andar bene.
0: E beh, diciamo che al terzo tentativo, no, dopo i due precedenti, quello della Due Mari Marathon, della Maratona dei Due Mari, e quello dell'aperitivo del 24 dicembre, al terzo tentativo probabilmente la comunicazione è stata più massiccia, i cittadini sono stati informati in maniera tempestiva, grazie anche attraverso la nostra operazione, perché noi operatori di informazioni facciamo da tramite, no, tra le istituzioni e i cittadini e molto spesso anche da bussola. E quindi direi che si chiamano stress test,
1: Sì,
0: no?
1: esattamente.
0: In vista di eventi ancora più importanti, per cui ecco, mi fa piacere che a questo punto i cittadini, ho visto tanti cittadini a piedi, tanti che hanno preso i mezzi pubblici e spero che non si siano creati, ecco, disagi, anche se poi è fisiologico, perché a Taranto è fatta in muto e quindi ci sono dei disagi che non sono. Non è possibile evitare al 100%.
1: Direttore, a proposito di stress test, resta con me 2 minuti perché in questo momento c'è il sindaco Bitetti sul palco in Piazza Archida. Vado da lui, poi torno da te e ci salutiamo.
2: Ma voi state sentendo, Ale? Mi avvicino alla cassa?
3: Stimola anche voi a praticarli.
4: Esattamente così, sono da stimolo per le future generazioni, ma anche per chi magari un po' più grande si è allontanato dallo sport e quindi torna a respirare un'aria sportiva che certamente fa bene, certamente, ecco, diventa un momento di socialità per portare la gente a vivere spazi aperti, luoghi sportivi, a confrontarsi, a uscire dalle canoniche dinamiche.
3: Poi la fiamma olimpica, ricordiamo che è un simbolo di pace.
4: Sicuramente, lo dicevo prima, va a rappresentare quei ponti tra popolazioni che provano a superare aspetti culturali, aspetti religiosi, ecco, punti di vista diversi, ma che certamente grazie al confronto si avvicinano.
3: Ha parlato dei giochi del Mediterraneo, io direi di guardare così.

0: Arriva. Arrivato.
1: Ecco, nel frattempo noi stiamo accompagnando, in attesa che parte il video, stiamo accompagnando questo primo momento di avvicinamento ad una serata speciale per Taranto attraverso delle immagini che stanno testimoniando in presa diretta ciò che accade in discesa Vasto. Siamo abituati a percorrerla in senso opposto con le automobili, però insomma è facilmente riconoscibile anche in questo frangente. È una serata fredda, non particolarmente, ma fredda. Noi a Taranto poi non siamo abituati a questo genere di temperature. Nel frattempo vediamo che in Piazza Archita c'è un video che appunto accompagna questo momento caratterizzante per questa giornata. E non solo.

0: questo applauso, lo merita. Allora, perché per salire sul palco Sandro Esposito, vicepresidente consiglio direttivo.
1: Buonasera. Ecco, torniamo buonasera, in studio, buonasera. Perché al netto della difficoltà, della leggerissima difficoltà che abbiamo avuto, perché il palo ci ostruiva una parte di visuale, ci siamo resi conto che si trattava di un video che insomma anticipava quella che è la kermesse dei giochi del Mediterraneo che andrà in scena quest'estate. Io devo però salutare il direttore Saracino, direttore del Corriere di Taranto.it, che è rimasto lì, direttore, quindi appuntamento ai giochi del Mediterraneo, no? Ci vediamo prima?
2: Beh sì, sicuramente, dai.
1: Bene. Allora direttore, grazie di essere stato con noi sia stamattina che in questo tardo pomeriggio. Ci vediamo più tardi al TG, ok? Facciamo così.
2: No. Auguri di buon anno a tutti per quest'anno dato, dai.
1: Grazie direttore, okay. un abbraccio personale e un grosso in bocca al lupo per quello che fate col Corriere di Taranto.it, che è un gran lavoro, davvero. Allora, le immagini invece dove ci portano? Ci portano sul Ponte Girevole in questo momento e quindi direi che il viaggio è bello che è iniziato, perché mi sa che c'è anche Cosimo Lenti a seguito in questo momento, non so se riusciamo a vederlo.
3: Sì, ci sono.
1: Dimmi Cosimo, allora?
3: Sì, la fiamma è arrivata sul Ponte Girevole e adesso girerà a destra per proseguire sul lungomare. Ovviamente c'è tanta gente che sta accogliendo la fiamma in quella che è la città di Due Mari, e che adesso appunto la fiamma sta attraversando il canale navigabile dopo averlo percorso sotto il Ponte Girevole, e adesso, come vi abbiamo detto, si sta girando a destra per percorrere il lungomare Vittorio Emanuele III.
1: Chiaro, immagini che insomma testimoniano la grande attenzione che la città sta tributando a questo evento. Ci dovrebbe essere un collegamento, credo che sia giusto andare dal sindaco perché c'è Sandro Esposito.
0: Di Milano Cortina con il grande evento che ci vedrà protagonisti questa strada, quindi ovviamente con la partecipazione dei giochi del Mediterraneo. Taranto sarà la sua città, caro sindaco, sarà il cuore pulsante della kermesse, della manifestazione, e conterà 26 stati, tutti che si affacciano sul Mediterraneo, che appartengono a tre continenti diversi, Asia, Europa e Africa, e vedranno 4.000 atleti apportarsi in 32 differenti discipline sportive, tanta roba insomma. Cosa dirvi? Non sarà soltanto un grande evento sportivo, ma un evento culturale e valoriale. Non sarà dunque soltanto sport, ma sarà l'occasione di riscatto, di opportunità per la nostra città. Perché? Perché potremo raccontare la storia millenaria della città di Taranto, far conoscere la nostra cultura, far apprezzare le bellezze che sono ovunque della di Taranto, far conoscere il mare, le nostre spiagge e, perché no, anche il nostro buon cibo. Insomma, sarà l'occasione una volta per tutti di promuovere in maniera positiva il nostro territorio e diffondere la nostra offerta, tanto da poter generare a strettissimo giro quella sviluppo sostenibile, quelle opportunità turistiche di cui abbiamo bisogno. Taranto avrà, come già diceva il sindaco, una grande eredità positiva, perché dagli impianti che sono in costruzione rimarranno in eredità al comune di Taranto, quindi potrà diventare un luogo per altre manifestazioni nazionali e internazionali, che ne cito qualcuna, e saranno tutte pronte, lo assicuro, per agosto. Lo stadio del nuoto, unica struttura in Puglia che avrà due vasche da 50 metri, una coperta e una scoperta, il nuovo stadio di Jacopone, il palazzetto della Ricciardo, il campo scuola della Salinella, il campo di atletica leggera, la pista di pattinaggio che non era prevista ma che abbiamo spuntato grazie al volere del sindaco Bitetti, il campo di canoe e di canottaggio a Mar Piccolo, che vi assicuro che è una cosa non bella, di più, meravigliosa. I giardini della Villa Peripato, che sono già stati in parte riadattati a campi da basket, insomma il Palamazzola, chi più ne ha più ne metta. E sicuramente tutto questo non potrà che accelerare quel processo di rigenerazione urbana che è già stato messo in atto da tanto tempo. Che dirvi? Sono un tarantino veramente che ha il cuore e la forza a fianco, quindi la ritengo una città senza uguali, una città unica, una città dove fondiamo il passato e il futuro. Perché vi dico questo? Perché si trova al centro del Mediterraneo e, come tutti voi sapete, è già stata una capitale della Magna Grecia, già con radici antiche anche nel mondo dello sport. Se pensate che qui a 10 metri c'è Marta che ospita la tomba del primo atleta, signori, che ha fatto 20 milioni di presenze quando è stato portato in Cina più che in America. E siamo ancora alla città di Ilkos, che è quell'atleta che 2500 anni fa, nel 480 a.C., ha trionfato ad Olimpia. Insomma, abbiamo tanta roba da raccontare. E proprio per questo, la capitale della Magna Grecia, ci proietteremo nel futuro come capitale dello sport, grazie anche a tutti gli impianti che ci verranno dati in dotazione. Insomma, una città unica che rinasce, con ben 32 discipline sportive, 5 di gruppo, 27 individuali, che saranno svolti prevalentemente a Taranto. Molta gente ci chiede: ma li faranno a Bari o da un'altra parte? No, i giochi prevalentemente si faranno nella vostra e nella nostra città. Ci saranno anche 11 paesi dell'arco ionico che saranno protagonisti della kermesse, e non farà altro tutto questo che creare ancora di più spirito di gruppo, rafforzerà quel senso di appartenenza all'area ionica e a Taranto come città, diciamo, capofila. Tutto questo in un momento in cui la regione Puglia viene eletta capitale europea dello sport nel 2026 e la nostra città, città europea dello sport 2026. Per cortesia, l'altra slide che segue, ecco qui. Quindi in questa slide vedete che i giochi sono sempre stati un incubatore di campioni. Vedete.
1: Intanto, mentre va la presentazione relativa a quella che sarà Taranto futura, Taranto presente, perché ormai manca davvero poco, le immagini del nostro Martino Vinci, come abbiamo anticipato, è a seguito, anzi, a dirla tutta, è davanti alla tedofora di questo momento. Le immagini sono splendide, perché se da una parte c'è Martino Vinci che ci racconta il momento relativo alla fiamma, c'è Cosimo Lenti che lo segue a pochi passi e che sente la sensazione della città che in questo momento sta accompagnando davvero passo dopo passo,
3: sì.
1: Cosimo.
3: Assolutamente sì, è una cosa bellissima, perché ovviamente ci sono tutte le persone affacciate dalle loro abitazioni che vogliono vivere questo momento storico, perché ricordiamo che dopo circa 20 anni Taranto sta vivendo un'emozione del genere, ed è la cosa bellissima e la felicità che hanno tutti stampata sul volto di vivere un evento del genere, che sicuramente rimarrà nella storia della nostra città, ma sicuramente rimarrà nella storia

0: Questo secondo me va sottolineato. In
1: assolutamente
0: questo...
1: sì, c'è un'organizzazione veramente clamorosa su anche il passaggio, no? Nella cosiddetta staffetta, e c'è un'organizzazione veramente da far paura, possiamo dire. E ovviamente ringraziamo il comitato che ha organizzato alla perfezione questo evento che, come abbiamo detto, ha un dispiego di uomini e donne a dir poco clamoroso.
0: Sì, sì, così è sintomatico vedere come, insomma, si alterni a una velocità di circa 4-5 km, secondo me, non di più, si alterna una modulazione di ritmo che passa da una passeggiata, da una vera e propria passeggiata attraverso, in questo momento, attraverso gli scorci relativi al lungomare, a una corsa accennata.
1: Sì, credo che quello è lo spirito, no?
0: No, assolutamente, certo, con lo spirito olimpico, ma dico, credo che avendo, poi vi mostreremo quello che sarà il percorso che, insomma, caratterizzerà questo evento, credo che la durata, insomma, vada via intorno a un paio di ore, vero Cosimo?
1: Sì, intorno alle 2 ore, perché verrà chiuso tutto entro le 19:30 e ovviamente Martino seguirà tutto il viaggio della fiamma all'interno della città di Taranto. Noi lo seguiremo fino ovviamente a Piazza Ebalia, poi raggiungerò anche io il direttore e la nostra Carmen Valletta in Piazza Archita, e poi ovviamente seguirà Martino il tutto, quindi noi cercheremo anche di rubare qualche sensazione anche da cittadini, da chi sta vivendo questa emozione, come abbiamo detto prima.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. In questo momento le nostre immagini, come diciamo, ci testimoniano ancora un passaggio, ancora una staffetta con il nostro Martino Vinci che ci mostra in presa diretta la consegna, il passaggio della fiamma olimpica. Noi a breve avremo con noi un altro ospite col quale commenteremo le immagini, ovvero Vincenzo De Benedetto. Eccolo qua, è già qua, il presidente la nuova Atletica Taranto. Presidente, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera, bentrovati a voi.
0: Allora, presidente, facciamo così, presidente, facciamo così. Noi restiamo sulla fiaccola, sulla fiamma, però chiacchieriamo a te. Diciamo che non, né io né te siamo così belli da arrogarci il merito di stare oltre la fiamma. Quindi vediamo la fiamma e chiacchieriamo noi. Va, sei d'accordo?
2: Certo.
0: Allora, parlavamo di un evento coraggioso, un evento che mette in risalto il coraggio di questa città e le capacità organizzative di questa città. Tu sei reduce da un evento clamoroso che è la Maratona di Taranto, che ha portato in dota qualche critica relativa alla gestione della viabilità, ma che al netto di quelle che sono le critiche che contraddistinguono ogni grande evento, ha messo in luce la capacità di Taranto di essere bella sempre, anche quando si tratta di sport.
2: Allora, Dario, la questione è che gli atleti che vi hanno partecipato hanno dato tutti un bel feedback. Taranto non era pronta, si sta preparando per il 2026. Approfitto per dare la data, così non dicono che noi abbiamo avvisati per tempo. 15 novembre 2026 ci sarà la seconda edizione della Due Mari Marathon. Quindi ne abbiamo parlato col sindaco, sicuramente faremo più comunicazione, rivedremo il percorso in alcune zone critiche, però la maratona a Taranto deve crescere ogni anno dopo di più, perché quest'anno è stato capitale d'Europa Taranto e non poteva altro che prendere al volo questa occasione.
0: Certo, nel frattempo vediamo, insomma, come prosegua il viaggio della fiamma, che in questo momento è sempre nei pressi del lungomare, con a seguito uno stuolo di gente che la segue entusiasta. Il nostro Martino Vinci ce lo sta testimoniando in presa diretta. Ecco, presidente, Taranto si appresta a vivere un anno importante sotto il punto di vista dello sport. Voi, come, insomma, come movimento atletica, lo sapete bene, è partite con dei presupposti importanti affinché quest'anno possa essere l'anno della svolta a livello sportivo e non solo per questa città.

0: Certo, l'abbiamo già testato con la maratona, ne abbiamo visto che comunque Taranto piace, manco a farla apposta, adesso siamo sul lungomare più alto d'Europa, perché poi man mano che ci si fanno queste manifestazioni si apprendono anche queste notizie. Quindi Taranto è uno spettacolo, non poteva non avere la maratona e non poteva non avere i giochi del Mediterraneo. Poi questa fiaccola che è simbolo di pace, pulizia e tranquillità non fa altro che dare lustro alla nostra stupenda città.
1: Chiaro, chiaro, sono d'accordo, sono d'accordissimo con te. Presidente, io ti ringrazio di essere stato con noi anche in questa circostanza, di aver portato la tua testimonianza. So che sei sempre alla ricerca di nuove sfide, sempre pronto a portare e a promuovere quello che è il nome di Taranto, della nostra città, ma anche della nostra provincia, in giro per l'Italia, in giro per il mondo, e lo fai anche attraverso la crescita e la cura di giovanissimi talenti. Giovanissimi davvero, intendo giovanissimi, perché l'abbiamo visto nelle ultime settimane con la vostra tessera d'Alisia, e questo non può che ovviamente farvi onore. Grazie Presidente, grazie
0: Ci vediamo per i giochi del
1: mille.
0: Mediterraneo.
1: Ci vediamo prima, Presidente, ci vediamo prima, se no giochi in Mediterraneo fine
0: Ma
1: agosto.
0: sicuramente ci vedremo perché abbiamo un evento fantastico da far nascere a Taranto. I giochi del Mediterraneo saranno il riscatto per tutti noi e noi ci crediamo. Abbiamo dato la nostra disponibilità come squadra ad essere parte di questa bellissima iniziativa.
1: Grazie
0: Ok.
1: mille Presidente, buon proseguo di serata,
0: Con la torcia
1: grazie.
0: accesa, venga
1: Grazie a
0: qui,
1: te e anche a voi.
0: venga, venga.
1: Allora, io vorrei andare da Lenti, non so se ce l'abbiamo Lenti in questo momento.
2: Ci sono, io ci sono.
1: Che accade
2: Siamo a Piazza
1: Lenti?
2: Ebalia.
3: Felix, aspetti che ti do io il
2: Siamo a
3: telefono,
2: Piazza Ebalia e
3: ok?
2: c'è un nuovo cambio. Vediamo se riusciamo ad ascoltare il tedoforo che è arrivato fino in Piazza Ebalia. Vediamo se le riusciamo a rubare una battuta al volo.
3: Vai Felix,
2: C'è. Al
3: grazie.
2: volo siamo in diretta. Che emozione si prova.
3: Anche te sei
4: È
3: Felix?
4: un'emozione
3: Anche lui ti chiami Felice?
4: emozionante, direi,
3: È
4: perché essere
3: Roberto!
4: qui, fare parte di questo come l'Olimpiade, è qualcosa che è stato sempre il mio sogno e finalmente si è
3: Felice è lui,
4: coronato.
3: sta
2: Tarantino, ovviamente.
4: Catanese. Catanese, però venuto a Taranto con grande piacere.
2: Appositamente?
4: Appositamente per questo, una bellissima città.
2: Ti è piaciuta Taranto?
4: Moltissimo, moltissimo.
2: Grazie, grazie mille. Quindi vi abbiamo dato questa sensazione, quelle emozioni che si provano, ovviamente ci sono alcune persone venute da fuori appositamente per seguire il viaggio della Fiamma Olimpica nella nostra bellissima città e ovviamente a noi risulta strano, no? Che magari ci siano persone che vengono appositamente per seguire il viaggio della Fiamma Olimpica se non, diciamo, nella loro città, invece ci sono anche altre persone che hanno seguito il viaggio della Fiamma nella nostra città, ecco, questo non può che farci piacere, ovviamente.
1: Certo, Cosimo, ci tengo a fare una precisazione perché ho visto che più di qualcuno ci chiede i nomi dei tedofori. Allora, noi ringraziamo tutti per il suggerimento, poi andiamo al direttore Murri, però vi comunichiamo che negli scorsi giorni, sino a ieri e sino a questa mattina e sino ad oggi, l'elenco completo dei tedofori non è stato comunicato dall'organizzazione, quindi ci risulta un po' complicato. Noi vi ringraziamo comunque del suggerimento e condividiamo con voi, insomma, che sia importante far presente chi stia portando, chi abbia l'onore, insomma, di avere tra le proprie mani la fiamma olimpica in questo momento. Ci sarebbe piaciuto, non siamo stati messi in condizione, faremo di tutto comunque per informarvi sui nominativi delle persone che stanno, come dire, onorando la nostra città in questo momento. Ci dovrebbe essere il direttore Murri in collegamento? Credo di sì. Direttore, in compagnia di...
5: Eccoci Dario, siamo in Piazza Architta che si sta riempiendo in attesa dell'arrivo qui dell'ultimo tedoforo per poi accendere il braciere alle 19:30. Io sono in compagnia del presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, che non è voluto mancare a questo appuntamento. Presidente, insomma, è una serata di emozioni.
6: Bisogna essere presenti e bisogna essere tutti uniti. Perché pertanto è un avvenimento importantissimo e dobbiamo accoglierlo da qui all'inizio, quando sarà d'agosto, molto, ripeto, uniti e concentrati, perché perché è una grande opportunità a livello, è un palcoscenico che ci porterà nel mondo e quindi dobbiamo far vedere la vera Tarto, la città meravigliosa che deve dare una svolta e deve riuscire a riprendersi quello che si merita.
5: Appuntamenti come questo che comunque coinvolgono la città anche a tutti i livelli, anche diciamo a livello di viabilità, magari possono creare qualche piccola difficoltà, però non si può rinunciare.
6: Ne vale la pena, è giusto, sono dei disagi normali, ma che naturalmente secondo me quello che sta avvenendo qui nel nostro territorio è una grande opportunità. E come stanno, sarà fra 40 giorni a Milano Cortina, anche noi dobbiamo anzi dare di più, perché il nostro territorio è un territorio meraviglioso e tramite questa grande opportunità dei Giochi del Mediterraneo dobbiamo far sì, insomma, che possa giungere dove a più parti possibile, ripeto, in tutto il mondo.
5: Presidente, grazie, la lascio partecipare e godere di questi momenti appunto così importanti e così belli per questa città.
6: Grazie a voi, buon proseguimento.
5: Io vi restituisco per il momento la linea, ma ci ritroviamo tra poco, ve la richiedo,
1: direttore,
5: perché avremo altri ospiti. Grazie,
1: direttore, Presidente. Io volevo invece fermarmi un attimo con te, se sei d'accordo, perché mi hai sottolineato come Piazza Archita in questo momento si stia iniziando a riempire. È una piazza simbolo, esatto, di quello che deve essere il recupero di questa città, perché alle tue spalle c'è Palazzo degli Uffici, che è insomma simbolo di quello che è stato Taranto, di quello che probabilmente dovrebbe essere.
5: Assolutamente, è e speriamo che davvero possa essere, incarnare il simbolo di rinascita come tanti altri per questa città, ma questo è emblematico, Palazzo degli Uffici o Palazzo Archita, come molti sono abituati a conoscerlo, e forse non è casuale il fatto che qui stasera stiamo celebrando il passaggio della fiamma olimpica, un momento che porta luce e speriamo che porti anche luce per questo edificio così importante per la città, nel cuore della città, che con la sua rinascita possa anche fare da volano, soprattutto per una rinascita culturale della città, visti i progetti che dovrebbero interessarlo.
1: Assolutamente, assolutamente, direttore, anche perché quel palazzo è imbevuto di storie, di tradizioni, ha attraversato diverse epoche ed è stato capace di ospitare l'evolversi, il crescere, il modificarsi della società tarantina, della tarantinità, un palazzo fantastico, stupendo, che non merita insomma di essere, di rimanere ridotto in quelle condizioni, perché sono davvero troppi anni di progetti non realizzati, anche perché poi è il bigliettino da visita della città, si varca il ponte girevole, si arriva nella parte nuova della città e si potrebbe, si dovrebbe ammirare un palazzo maestoso che non fa altro che testimoniare la capacità di Taranto di travalicare i secoli di storia e di essere stata per buona parte della sua tradizione perno della cultura. Grazie direttore, grazie mille,
5: sì.
1: Ci rivediamo tra poco.
5: Ci rivediamo tra poco, vi aspetto.
1: Non scappare
5: poco.
1: Via, non scappare via, torniamo presto da te, direttore. Allora, anzi immagino che Lenti, perché Lenti non lo vediamo, però sappiamo che grazie alle immagini che il nostro Martino Vinci, immagini stupende, io faccio i complimenti a Martino Vinci, allo stesso modo faccio i complimenti a Carmen Valletta, grazie ai quali riusciamo a mostrarvi delle immagini uniche, delle immagini in esclusiva. Ringrazio ovviamente anche Peppe Candelli e Alessandro Labriola, che in questo momento stanno lavorando alacremente nella nostra regia per la realizzazione di questa diretta, e tutto il comparto della redazione che da oggi, anzi da ieri, ma anzi da qualche giorno a questa parte, sta lavorando alla realizzazione di questo evento, al quale teniamo in particolar modo perché ci teniamo affinché Taranto possa vendere, lasciatemi passare il termine, di sé una immagine che sia corrispondente a quello che è il bello che questa città offre, e di bello da offrire questa città ne ha davvero tanto. Lenti, a proposito di bello, ce l'abbiamo Lenti? Non c'è Lenti, vedi, quando si parla di bello poi salta Lenti, che insomma dovrebbe, come dire, alzare il livello anche qualitativo di questa redazione, giovane e bello com'è, e invece non c'è. Quindi le immagini che stiamo mandando in questo momento sono quelle di Piazza Archita. Torniamo invece sulla fiamma fiamma olimpica. Noi ribadiamo, ci piacerebbe tanto avere un elenco dei teodofori, ma non è stato

0: possibile sino a questo momento ottenerlo, non per nostra volontà. In questo momento si è lasciati, la fiamma ha lasciato alle proprie spalle il lungomare, si è portata all'altezza di Viale Virgilio, punto importante di questo evento che si snoderà, come dicevamo. Ecco, chi è? C'è Lenti? Non mi dire che Lenti.
1: Sì, io. Sì,
0: Dove
1: sì,
0: stai,
1: sì, sì.
0: Lenti?
1: Io sono in centro e sto raggiungendo Piazza Archita, Palazzo Archita, però volevo farvi vedere quanta gente c'è tra le vie di Taranto. Ovviamente le festività natalizie fanno la loro parte, ma ci sono anche tante persone accorse per seguire questa manifestazione che tra poco si affacceranno tutte in Piazza Archita e volevamo raccontarvelo qui in diretta perché veramente la nostra città sta vivendo un qualcosa di bellissimo e stupendo, con tante persone che si sono riversate nel centro cittadino per vivere queste emozioni e raccontarle poi ad amici, parenti, attraverso dei video, quello che sarà l'ultima accensione, dell'ultimo passaggio da Tedoforo a Tedoforo per poi l'accensione del braciere, che ricordiamo avverrà in Piazza Archita.
0: Sì, Lenti, io vorrei, mi piacerebbe anche, insomma, che tu poi nel corso della nostra diretta mi testimoniassi attraverso le vive parole di tutta la gente che sta inquadrando in questo momento l'attenzione che si è riposta
1: Assolutamente.
0: in questa. Assolutamente sì o assolutamente no, Lenti? Non ho.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Assolutamente sì,
1: Guadagniamo
0: bene.
1: la postazione in Piazza Archita e poi ovviamente cercheremo di fermare quante più persone possibili per poi chiedere, no, che cosa, se qualcuno magari si ricorda di quando la Fiamma Olimpica ha fatto visita a Taranto nel 2006 e di come è cambiata la città in tutto questo periodo e di quanta emozione si provi ovviamente nel vivere una giornata del genere.
0: Certo, grazie a Cosimo Lenti, che insomma, col quale condivido diversa esperienza lavorativa sotto il punto di vista sportivo e quindi siamo coppia di fatto sotto certi aspetti e c'è una certa intesa, ecco perché mi permetto ogni tanto di essere un po' più ironico. Dicevamo 25esimi giochi olimpici, perdonatemi, olimpici invernali, noti anche come Milano Cortina 2026, si terranno dal 6 di febbraio al 22 di febbraio 2026, ovviamente a Milano e a Cortina d'Ampezzo, ma coinvolgeranno anche altre località, vale a dire Rho, piuttosto che Assago, Bormio, Livigno, Predazzo, Anterselva e Tesero. Quindi si snoderanno, in base a quelle che saranno le varie discipline, su un arco geografico abbastanza ampio e altrettanto variegato. Cerimonia di apertura, come abbiamo poc'anzi detto, il 6 di febbraio nel teatro, nella Scala del Calcio, ovvero lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, che per l'occasione sta subendo un importante restyling. Terza edizione olimpica invernale ospitata in Italia dopo Cortina del 1956 e dopo Torino del 2006, che insomma un po' più recente, qualcuno di noi forse la ricorderà, la quarta complessivamente, se si va ad aggiungere alle tre già citate anche quella di Roma del 1960. È la prima edizione con due paesi ospitanti, con due città ospitanti. Dopo Sarajevo del 1984, altro cenno storico, è la prima, ovvero la seconda dopo Sarajevo, nella quale la cerimonia d'apertura e quella di chiusura si svolgeranno in luoghi diversi. Intanto abbiamo immagini? Ah, questo, oh ragazzi, mea culpa, sono stato colto alla sprovvista, ma le immagini che vi stiamo mandando in questo momento sono quelle di repertorio che ci stanno offrendo con tutto il loro sapere Candelli e Labriole, sono quelle relative al 2006, quando Taranto ha già ospitato una giornata, una serata come quella. Ed è bello anche vedere come la città sia cambiata. Lo si nota, ecco, questa abbiamo sovrapposto le due immagini, si nota come la città sia cambiata, ma sempre, sempre bella nel suo modo di presentarsi. Non so se abbiamo il direttore Murri a seguito, se c'è già il direttore con qualche ospite, se vuole relazionarci su quella che è la...

0: La situazione in Piazza Archita, perché abbiamo visto che l'ENTI stava provando a raggiungerlo, però sarebbe interessante capire. Intanto ci comunicava Martino Vinci che precedentemente a questo passaggio di consegne la Tedofora era una cantante Alice, ci dicono, quindi cerchiamo anche di soddisfare quelle che sono le richieste dei nostri utenti che ci stanno seguendo in maniera copiosa, in maniera molto numericamente molto importante. Le immagini indugiano in questo momento sul passaggio, su un'ulteriore staffetta. Siamo ancora in Viale Virgilio. Vi dicevamo che il percorso prevede appunto il transito totale su Viale Virgilio per poi giungere in Viale Magna Grecia, attraversare interamente Viale Magna Grecia, giungere in Via Cuniberti, che adesso vi dico la verità, l'abbiamo scoperto ieri mattina, l'80% della redazione ha scoperto quale sia Via Cuniberti, però abbiamo compreso quale sia ed è quel nodo che comprende, che consente alle automobili, ai cittadini di giungere poi su Via Magnaghi, stop, e poi vi racconto il resto del percorso perché c'è un altro ospite che ci attende, intirizzito dal freddo, lo vedo, è il coach della Dinamo Taranto, Fabio Palagiano. Coach, buonasera e bentrovato.
1: Ciao Dario, bentrovato.
0: Allora, coach, ci tenevamo a condividere con te questo momento. Tu sei uomo di sport, faccio il serio stasera, sei un'eccellenza del territorio perché, insomma, ovunque hai rappresentato la nostra città, con risultati importanti, ma non solo a livello sportivo, anche a livello umano e sociale. Taranto oggi vive una giornata da protagonista, avrebbe bisogno di tante serate come questa.
1: Beh, sì, io in questo momento sono in Piazza Maria Immacolata, c'è tantissima gente, sono riuscito a vedere anche a lungomare la fiaccola che passava, tantissima gente, tanto entusiasmo e mi piacerebbe vedere Taranto sempre così.
0: Sì, sarebbe fantastico. Dicevamo, Taranto oggi diventa capitale per un giorno, ma ci proietta sempre di più. Intanto c'è Presidente Cesario, dovrebbe essere lui.
2: Esatto.
0: È Presidente Cesario che vediamo in
1: Sì.
0: video in questo momento. Saluta e porta con sé la fiamma olimpica. Quindi vedi, ci siamo riusciti, Palagiano, a trovare il secondo Tedoforo di fila. È un'opera di ricostruzione particolare, però quando il volto è un volto più affine a quelle che sono le nostre conoscenze, ci riusciamo bene. Dicevamo, è una serata che ci porta e ci incanala, sì, verso i giochi olimpici, ma probabilmente per noi l'orizzonte è quello dei giochi del Mediterraneo.
1: Beh, diciamo che è una prova generale. Taranto sta rispondendo benissimo, ma non avevo dubbi. E quindi per noi è importante far capire alla nostra gente dell'evento bellissimo che ci sarà in estate e che coinvolgerà tutta la città, tutta la provincia e dobbiamo approfittare di questo grande evento per riqualificare il nostro territorio.
0: Sì, assolutamente. Fabio, io vorrei chiudere con te questo passaggio perché c'è qualcosa che resta in dote a questa città e che resterà in dote, il passaggio lo faccio sui giochi del Mediterraneo, che resterà in dote a questa città, ovvero l'impiantistica sportiva. Tu sei uno di quelli che soffre, perché opera sul territorio, che quindi soffre in maniera importante per l'assenza, di impianti che consentano alle prime squadre, ma consentimelo, in primis ai nostri ragazzi di poter svolgere attività sportiva come sarebbe giusto potessero fare. La speranza è quella di avere e di poter godere dei lavori che stanno caratterizzando adesso la nostra città il più a lungo possibile e nella migliore maniera possibile per l'utenza di Taranto.
1: Sì, quest'anno è un anno di grande sacrificio, soprattutto per, come hai detto tu, per le squadre maggiori. Io mi riallaccio sempre, adesso mi prenderà in giro un po' a Bari, dove ci sono impianti ancora belli, che

0: Quindi l'obiettivo è proprio quello, cioè di sfruttare questo evento per lo sport tarantino nei prossimi anni. Non ci potremo più lamentare che non ci sono impianti, che non ci sono strutture. Dal prossimo anno saranno in dote alla città e quindi credo che Taranto possa veramente diventare una città importante per tutti gli sport.
1: Grazie coach, grazie mille, grazie, in bocca al
0: Grazie a
1: lupo
0: voi.
1: per quelle che sono le tue attività e auguri di buon anno, coach, che non guasta mai.
0: Grazie, grazie anche a voi per un grande 2026.
1: Grazie mille a coach Fabio Palagiano. Allora, io in questo momento chiedo alla regia di dirmi dove voglio andare, se voglio andare a Ettore Murri, se dobbiamo inseguire Lenti, che insomma bisogna vedere se ci sta, se non ci sta, ditemi voi, oppure se ci vogliamo prendere qualche istante di pubblicità e tornare tra pochissimo. Che facciamo? Vedo che le immagini. Andrei in pubblicità. Allora andiamo in pubblicità, qualche minuto, torniamo qua, vi raccontiamo tutto il percorso della Fiamma Olimpica. Restate, ovviamente, con Studio 100.
2: Ci troviamo a Taranto, in Corso dei Mari 34. Siamo Baronè, pizzeria gourmet, bistrò, pasticceria e cocktail bar. Siamo aperti tutto il giorno, tutti i giorni, per accompagnarvi dalla colazione al dopocena, con gusto, amore e qualità. In questo periodo speciale vogliamo ringraziarvi per il vostro affetto e la vostra presenza. Da tutto lo staff di Baronè, i nostri più sinceri e calorosi auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Acquedotto Pugliese comunica. Le scarse piogge sulle fonti impongono ulteriori riduzioni di pressione. Siamo in crisi idrica. Per continuare ad avere acqua in casa, fai la tua parte. Riduci i consumi, evita gli sprechi. Con l'autoclave ti assicuri acqua tutte le ore, anche ai piani alti.
5: Ecco, questo colore ad esempio mi piace.
6: Aiuto, che è
5: Buongiorno,
6: stato?
5: la ringrazio. Guardi, cercavo un'auto utilitaria per tutti i giorni, piccola.
7: Perfetto, abbiamo oltre 250 vetture, tutte in pronta consegna, su un'esposizione di 15.000 metri quadri, quindi sicuramente troveremo qualcosa adatto a noi.
5: Ciao,
8: Ilaria! Che ci fai qui? Anche tu devi comprare un'auto?
5: Sì, esatto, guarda, cercavo un'auto piccola, utilitaria.
8: Qui ce ne sono tantissime, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.
7: Andiamo nel nostro piazzale, vediamo un poco come possiamo accontentarti. Lancia Y, chilometro zero. Jeep Avenger, sempre chilometro zero, cambio automatico, ibrida. E abbiamo anche questo vastissimo assortimento di Fiat 600.
5: Ci siamo fatti il regalo di Natale.
9: Tris Auto, a Taranto in via Consiglio 15, www.trisauto.it. Seguici sui social.
10: Questo è Oro da Investimento, il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro, al costo di una colazione al giorno. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Verifica le condizioni contrattuali di recesso e i tempi per il riacquisto.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Allora, rieccoci in diretta, io vado subito a Piazza Archita perché credo che il direttore Murri abbia degli ospiti che meritano di essere ascoltati subito. Direttore, a te la linea.
13: Grazie. Eccoci Dario, siamo di nuovo in Piazza Architra. Alle nostre spalle uno dei numeri di intrattenimento che sono stati programmati proprio in vista

0: dell'appuntamento finale, sentite anche la musica, insomma è un crescendo qui. Nel frattempo stanno aumentando le persone, proprio per arrivare fino alle 19:30. Io sono in compagnia di Sandro Esposito, vicepresidente del comitato organizzatore Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Buonasera,
1: Sandro. Buonasera.
0: Allora, poco fa il suo intervento insieme a quello del sindaco sul palco, c'è un legame tra l'arrivo di questa fiamma, tra l'altro abbiamo proprio qui, stiamo vivendo insieme anche questa performance, tra l'arrivo della fiamma, la tappa di Taranto e i giochi del Mediterraneo che ci aspettano.
1: Allora, assolutamente sì, in generale la fiamma olimpica porta con sé valori etici e morali tipo la solidarietà, l'unione tra i popoli e la pace, specialmente in un momento come quello che il nostro mondo sta attraversando, ma ancor di più in questa occasione, attraversando la città di Taranto, porta con sé come un filo sottile, un legame che illumina le Olimpiadi invernali alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo che terremo qui a Taranto dal 21 di agosto al 3 di settembre e che sarà la kermesse più importante e più attesa dell'estate. Quindi il mio invito è a tutta la cittadinanza a partecipare, a preregistrarsi qualora vorreste fare i volontari, perché il successo e la sfida è collettiva e vinceremo tutti quanti insieme se avremo tutti quanti l'impegno di raccontare quella che è la storia della nostra città, per trasformare quello che è un evento sportivo in un evento culturale e valoriale. Grazie Dario.
0: Grazie a Sandro Esposito, e naturalmente noi tra poco, ovviamente anche tu sarai qui a aspettare il momento culminante in cui si accenderà questo braciere. Tra poco aspettiamo anche che arrivi il sindaco Bitetti per avere direttamente da lui anche un'impressione su questo momento, e nel frattempo appunto vedete che continua la performance che si sta snodando proprio in mezzo alla gente, e quindi ecco la nostra collega Carmen Valletta sta proprio facendo questo, sta cercando di farvi vedere quello che sta accadendo anche grazie al video, al maxi schermo. Insomma, davvero un momento molto bello da vivere in attesa di questo arrivo della fiamma con l'ultimo tedoforo che ci dicono essere Carlo Molfetta.
1: La cosa più bella è vedere quanta gente partecipa a questo evento. Quando si fanno le cose belle la città risponde sempre, e vi assicuro che ne faremo tante. Grazie Dario.
0: E noi grazie a Sandro Esposito, e noi naturalmente saremo qui per raccontarle queste cose come stiamo facendo questa sera. Dario, io vi lascio ancora a qualche istante qui mentre si sta riempiendo ancora una volta, lo voglio sottolineare, si sta riempiendo qui Piazza Archita, e noi attendiamo il sindaco, appena sarà qui vi richiederò la linea.
2: Attendiamo tuo direttore, quando vuoi, siamo qui per dare ovviamente spazio agli ospiti che saranno in tua compagnia nel corso di questa lunga diretta. Nel frattempo vediamo le immagini che ci giungono dalla camera car di Martino Vinci, notiamo come la fiamma sia giunta, abbia lasciato quello che, se vogliamo, idealmente può essere il primo step di questo percorso, ovvero il lungomare e poi via Viale Virgilio, e sia giunta in un altro punto simbolico della nostra città, cuore commerciale che unisce, se vogliamo, idealmente non solo la città nuova con quello che poi sarà il quartiere dello sport vero e proprio della nostra città, quello che è il quartiere Salinella, ovvero Viale Magna Grecia nel quale che vedrà vivere un momento intenso di questa cerimonia, perché tutta la lunga Viale Magna Grecia sarà teatro appunto della marcia dei tedofori, come dicevamo prima dell'intervento di coach Fabio Pallaggiano, sino a giungere a via Cuniberti, che è appunto quell'anello che congiunge idealmente non solo via Magna Grecia a via Cugini, via General Messina, dove la fiamma inizierà il suo percorso per ritornare nel borgo umbertino attraverso via Anfiteatro, sino appunto a Piazza Archita, dove si concluderà il viaggio.

insomma, nella nostra città e dove in questo momento invece vedo Cosimo Lenti. Io lo vedo, però non so se lui mi sente, perché insomma vediamo che Lenti sta passeggiando alla ricerca. Passeggiando nell'accezione positiva del termine, alla ricerca di qualche ospite, comunque diversi gli stand che in questo momento sono posizionati in Piazza Archita, c'è la possibilità addirittura di fare la propria foto con la fiamma olimpica, di un momento piacevole anche per i più piccoli che in questo modo si vestono da protagonisti di questo evento. Grande partecipazione, come dicevamo, da parte del pubblico, grandissima partecipazione da parte della città che, come testimoniano le nostre immagini, sta gremendo sempre di più quelli che sono i luoghi nei quali sta andando in scena questa manifestazione. Continua ad arrivare gente in Piazza Archita, lo testimoniano le nostre immagini in questo momento, nonostante insomma la serata bella, sì, ma allo stesso tempo abbastanza rigida, e insomma una città che risponde bene, che fa sentire la propria presenza e che ancora una volta testimonia la vicinanza a quelle che sono le tematiche sportive di questo territorio. Vi abbiamo anticipato in apertura che insomma Taranto è la prima tappa del viaggio olimpico. Poi successivamente nella giornata di domani, prima tappa pugliese, pardon, della fiamma olimpica. E domani poi la fiamma farà visita nella città di Lecce, diversi anche in quel caso i teutofori di eccezione, tra tutti spicca Fefe De Giorgi, che non ha bisogno di presentazioni, e poi Bari, e poi a salire, snodandosi sull'arco adriatico, sulla costa adriatica, con il Molise, Pescara, sino al 5 di febbraio, data nella quale la Fiamma Olimpica concluderà il proprio viaggio proprio alla vigilia della cerimonia d'apertura che, come vi abbiamo già comunicato in apertura di questa diretta, si terrà il 6 di febbraio nello stadio di Milano, lo stadio San Siro, Giuseppe Meazza di San Siro, differentemente da quella che invece sarà la cerimonia di chiusura, che si terrà in un luogo sicuramente più piccolo, sicuramente meno capiente, ma certamente suggestivo allo stesso modo, forse qualcosina in più, perché la cerimonia di chiusura si terrà all'Arena di Verona e quindi in due luoghi diversi avrà vita l'apertura e la chiusura di questo evento. È la terza edizione, vado a leggere in questo momento perché questo è un dato che secondo me è molto importante. Cortina diventa la quarta città ad ospitare i giochi invernali per almeno 2 volte, e quindi in Italia torna la Fiamma Olimpica per la seconda volta a Cortina. Le altre sono state St. Moritz, Lake Placid nel 1932 e nel 1980, e Innsbruck nel 1964 e nel 1976. Chiedo alla regia se abbiamo qualche collegamento in questo momento, se abbiamo il direttore Murris, eccellenti. Nessun collegamento. Beh, allora direi di restare con le immagini su Piazza Archita, perché siamo in attesa poi di avere altri ospiti che andranno ad impreziosire la nostra diretta. Tutti uomini di sport, uomini che insomma danno lustro e vanto alla nostra città, che lo fanno o che lo hanno già fatto. Il prossimo ospite dovrebbe appunto essere il coach della Prisma La Cascina, Pino Lorizio, che insomma uomo di sport è uomo di sport e non ha bisogno di presentazioni. E poi lasciatemi fare un inciso per quella che è la materia che rappresento. Insomma, viene da una domenica particolare, la domenica nella quale la Prisma, la Cascina, è riuscita finalmente a interrompere un tabù che la vedeva spesse volte, troppe volte soccombere. Ha battuto per 3-1 Aversa, un risultato che ci fa sorridere, che ci fa ben sperare per il proseguo della stagione. A brevissimo sarà con noi il coach per raccogliere anche la testimonianza di quella che poi è la massima espressione sportiva del territorio. Non so se abbiamo altre immagini, perché mi pare di capire che il nostro Martino Vinci ha dovuto lasciare la camera car, però ci stiamo riorganizzando, insomma, per riuscire a mostrare

0: quelle che sono le altre immagini che stiamo raccogliendo in questo momento. E qui abbiamo Cosimolenti, che invece è in Piazza Archita, sempre più piena. Non so se Cosimo mi sente. No, non riesco a comunicare con Cosimolenti, ma queste sono le immagini del nostro Cosimolenti. Continua intanto la manifestazione in questo momento. Qui invece abbiamo modo di cercare di capire che cosa sta accadendo sul palco, perché secondo me è anche curioso questo in questo momento.
1: Non è preparata, non è preparata.
0: Eccolo qui, abbiamo l'ospite, abbiamo un altro ospite, l'avevamo annunciato, è un piacere vederlo. Abbiamo il coach della Prisma La Cascina, Pino Lorenzio. Ciao coach, buonasera e bentrovato.
2: Buonasera a voi, a tutti voi.
0: Allora coach, io non so dove sei, vorrei sapere dove sei. Sei a Taranto, vero?
2: No, non sono
0: Ah
2: a Taranto.
0: no, quindi ti stai perdendo una serata di festa, perché stasera Taranto ha messo l'abito buono ed è più bella del solito, grandissima partecipazione, una serata che mette in mostra quello che è il sentiment sempre positivo che Taranto mostra nei confronti dello sport.
2: Guarda, mi dispiace veramente non esserci, ma oggi ho approfittato perché è passato il Natale, non avevo visto mia mamma e quindi ho approfittato per fare una visita speciale a mia madre che ha 98 anni.
0: E allora sei stra giustificato, coach, sei stra giustificato, non
2: Grazie,
0: giustificato.
2: grazie mille. Mi dispiace non essere lì con voi, veramente, mi dispiace.
0: Ti dico che Taranto, come ti dicevo poco fa, ha messo il vestito buono, bellissima, più del solito, e sta accompagnando quella che è la fiamma olimpica attraverso le vie della città. C'è un'area di festa, c'è un'area particolare, perché insomma è un anno importante che ci conduce ai Giochi del Mediterraneo, ma ci fa sentire anche parte di un progetto, quello olimpico, che tra qualche mese, tra qualche mese, il 6 di febbraio, insomma, vedrà la luce in quel di Milano Cortina.
2: Beh, quello del Milano Cortina è un appuntamento bellissimo. Peccato che noi siamo lontani, ma questa manifestazione qua fa onore a Taranto e magari prepara anche Taranto ai Giochi del Mediterraneo che si terranno l'anno prossimo.
0: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Coach, ascolta, io vorrei, prima di salutarti, gli auguri li abbiamo già fatti nell'appuntamento di 100 Sport Volley, vorrei soffermarmi un attimo perché rimarco, sei uomo di sport, e ieri ci siamo tolti un peso, è vero? Ieri è arrivata una vittoria importante, una vittoria che ci fa ben sperare per il proseguo contro un avversario complicatissimo come Aversa, insomma, siamo un po' più leggeri adesso?
2: Sì, oggi diciamo che siamo più leggeri, però è solo un problema di oggi perché da domani dobbiamo tornare in palestra a cercare di poi di confermare quello che abbiamo fatto di buono ieri. E dobbiamo essere bravi ora a non pensare di aver risolto tutti i problemi. Ne abbiamo risolti qualcuno, ma come ho già scritto ai ragazzi anche individualmente e personalmente. Ho fatto i complimenti a loro e li ho ringraziati per la prestazione di ieri, perché ieri, no, guarda, non era da tutti veramente. Ho detto, nella mia carriera ci sono state settimane durissime come quella che abbiamo passato e ho visto veramente le squadre crollare dal punto di vista psicologico, mentre invece questi ragazzi sono stati capaci ieri di tirar fuori tutto e di fare una prestazione come quella che avete visto ieri, insomma.
0: E siamo contentissimi di essercela gustata, di averla commentata, di aver dato notizia, perché insomma sai bene il legame che abbiamo con una realtà che è la massima espressione sportiva del territorio, ovvero la Prisma La Cascina, alla quale auguriamo le migliori fortune, oltre ad augurare un felice anno nuovo. Grazie mille, coach!

0: grazie a voi, è stato un piacere, ci vediamo presto a Taranto.
1: Piacere tutto mio, ci vediamo presto, qualche giorno, ti aspettiamo qua, coach, ti aspettiamo a 100 Sport Weekend e ti aspettiamo a 100 Sport Volley, ovviamente.
0: Non
1: Allora, io
0: mancherò, non
1: direi,
0: mancherò.
1: grazie coach, che a brevissimo mi annunciano, insomma, un ospite importante, pari, insomma, perché ospite importante, ma intervistatore è altrettanto importante perché c'è il nostro direttore che dovrebbe avere con sé il primo cittadino, il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Non so se ce l'ha in questo momento, se non ce l'ha so che arriverà brevissimo. Direttore, mi ha illuso, direttore, sei ancora solo, eh?
2: Sono ancora solo, ma mi dicono che sta arrivando. Ce l'ho praticamente di fronte, al di là della telecamera, però viene intercettato il sindaco, ovviamente, un po' insomma, ci sono anche altri rappresentanti istituzionali qui. Sentiamo, tra l'altro, va avanti l'intrattenimento. Come vedete, uno
1: Divertentismo
2: dei.
1: allo stato puro intanto a Piazza Archita, noto, eh?
2: Allora, aspetta perché qua impazzano in questo momento i ricchi e poveri, dannata, come sentite. E, insomma, però vabbè, questo è anche bello perché comunque vuol dire che c'è partecipazione. C'è, insomma, ovviamente, scusate, siamo in diretta per cui molte persone non si rendono conto, quindi magari ci passano davanti, a fianco, addosso. Vabbè, è il bello anche
1: È il
2: questo,
1: bello della diretta,
2: dell'essere in diretta.
1: direttore, è il bello della diretta, no? Si dice così.
2: Lo diciamo sempre. E comunque, vedete, insomma, davvero si sta riempiendo, lo sottolineo ancora una volta, però ormai manca anche poco, no? Ci dicono che manca poco all'arrivo dell'ultimo tedoforo. E, insomma, noi siamo qui e stiamo aspettando di poter vivere insieme questo momento.
1: Anche
2: E,
1: perché,
2: allora, devo dire.
1: direttore, ti fermo un attimo, anche perché, resta con me, stay with me, direttore, stay with me. Dicevo anche perché, come dicevamo prima, Martino Vinci ha seguito quello che era il percorso, buona parte del percorso della fiamma olimpica, per ciò che riguarda, insomma, la prima parte, ovvero Piazza Castello, piuttosto che il Castello Aragonese stesso, ma anche Viale Virgilio e una parte di Viale Magna Grecia. Adesso la fiaccola dovrebbe aver quasi completato Viale Magna Grecia, anzi credo l'abbia completato, e ha iniziato il percorso all'inverso, quindi sta per arrivare e noi poi con le immagini in esclusiva testimonieremo il percorso inverso e anche l'arrivo dalle vostre parti. Quindi cari spettatori che ci chiedete dove si vede, dove si vede, noi ve lo diciamo, siamo ovviamente sui
2: Ecco,
1: social. Ecco qua, io ho preso
2: Dario, è
1: tempo,
2: arrivato il
1: così è il sindaco,
2: sindaco.
1: meglio così.
2: È arrivato il sindaco Dario, quindi ti richiedo la linea. Mi sentite dallo studio?
1: Forte e chiaro, direttore, forte e chiaro.
2: Eccoci, allora lo vedete anche il sindaco Piero Bitetti, è arrivato. Sindaco, insomma, è un momento davvero molto bello. Lei poco fa ha parlato, insomma, di un momento questo che per Taranto è importante. È importante questo passaggio della fiamma olimpica qui da Taranto, tra l'altro prima tappa quella pugliese, diciamo, quello del territorio tarantino. Anche, diciamo che la città sta rispondendo al di là di magari altre polemiche che ci possono essere state, però questo è un evento e fa parte degli eventi che noi vogliamo per questa città.
3: Questa è la cosa più bella che va oltre le mie aspettative, il calore della gente di Taranto, il calore dei tarantini è qualcosa di veramente emozionante, di davvero unico. La città è pronta. È un momento storico, una giornata storica, ma allo stesso tempo è una città che si sta preparando a eventi come quelli dei Giochi del Mediterraneo, ma a questo punto penso di poter osare, di poter dire non solo, perché ecco, ci stiamo misurando e io noto l'accoglienza dei tarantini, un popolo generoso che vuole riscattarsi, che vuole essere alla ribalta non soltanto delle luci nazionali, ma anche di quelle internazionali, come appunto sta avvenendo questa sera, come appunto succederà con i giochi del Mediterraneo, con quelle che saranno l'eredità degli stessi, quindi impianti nuovi di zecca, impianti rimessi a nuovo, ma anche tanto know-how in termini di sport. Abbiamo creato un gruppo di lavoro con degli autentici sportivi affinché si possa dare un contributo maggiore a quello che è il tema dello sport, un tema che certamente ci fa stare tutti meglio in termini di benessere, ma che è anche educativo per tanti ragazzi che magari vicini allo sport evitano di imboccare strade sbagliate. È ancora un momento per attrarre capitali, per attrarre investimenti, per generare sviluppo, per generare occupazione, per poter vivere con un sorriso in più.
2: Sindaco, siamo qui in Piazza Archita, alle nostre spalle c'è un simbolo che potrebbe diventare un simbolo di rinascita per la città, il Palazzo degli Uffici. Ecco, la fiamma olimpica porterà un po' di luce, no? Diciamo idealmente, e possiamo anche sperare che poi diventi un simbolo di rinascita anche quello del Palazzo degli Uffici, che è un simbolo, un'icona di Taranto.
3: Sicuramente sì, ma più che sperare, certamente abbiamo degli elementi di certezza, perché è partita la gara per individuare la direzione lavori e poi partirà la gara per il rifacimento delle sole facciate al momento, dopo aver messo in sicurezza il solaio. Poi ci sarà da fare il passo più grande, che è quello che serve a ristrutturare gli spazi interni. Parliamo di 28.000 metri quadri, se non ricordo male il numero, ma siamo lì. La riqualificazione delle tre piazze circostanti, quindi Piazza Garibaldi con Piazza Archita, Piazza Giovanni XXIII e Piazza della Vittoria. Per fare questo serviranno però ingenti risorse e stiamo provando a interloquire con l'onorevole Iaia, che è responsabile unico del CIS, per individuare quelle risorse necessarie che ci possono consentire di scegliere come destinare gli spazi interni. Diversamente stiamo cercando soluzioni finalizzate a testimoniare all'interno di questi spazi delle attività, come può essere per esempio quella del museo, che ha chiesto un ampliamento, o comunque guardare a quei finanziamenti con obiettivi mirati. E ovviamente le due strade si differenziano per poter concentrare l'investimento in un'unica soluzione o in più round. Siamo a lavoro.
2: Beh, insomma, questo ci fa solo piacere, perché come dicevo è un simbolo davvero di Taranto e può essere davvero un simbolo di rinascita ulteriore per questa città.
3: Io posso dire che entro il 2026 partirà il cantiere per il rifacimento delle facciate e poi, ecco, qui speriamo bene per l'interno.
2: Beh, sindaco, grazie intanto, e la lascio anche prepararsi al momento, no, dell'arrivo della fiamma, dell'ultimo tedoforo, per poi assistere a quello che sarà, diciamo, il momento culmine di questa serata.
3: Grazie a voi e godiamoci il momento, godiamoci la serata e auguri di buon anno.
2: Grazie al sindaco Piero Bitetti.
1: Allora, direttore, perdonami, intervengo nel frattempo sui lenti che ci mostra le sue immagini, però perdonami, siamo una TV, come ben sapete, sul 98 digitale terrestre, ma abbiamo grande attenzione per i social, direttore. Quindi ci tenevo, insomma, a dare delle spiegazioni, perché c'è qualche utente che ci chiede la fiamma. La fiamma vi abbiamo offerto le immagini fino a che c'è stato possibile, esclusivisti in questo caso, certo, e mostrarvi le immagini dall'interno della camera car. Giunti a un certo punto, l'organizzazione ci obbliga a scendere e vi mostreremo poi al rientro della fiamma nel Borgo Umbertino le immagini della fiamma. Quindi l'abbiamo fatto, continueremo a farlo, non ci sono lamentele che tengano come quelle che leggevo qualche istante fa. Tranquilli, vi continueremo a mostrare quelle che sono le immagini. Vero, direttore? Ho detto bene?
2: Sì, no, hai fatto bene a precisarlo, perché comunque non dipende da noi, ma ci sono delle regole precise organizzative. Ci è stato detto che potevamo seguire fino a un certo punto, noi l'abbiamo fatto, anzi ringraziamo appunto anche da questo punto di vista l'organizzazione, che ci sta dando comunque un supporto da questo punto di vista. Ovviamente ci sono anche esigenze poi logistiche e tecniche a cui dobbiamo, grazie sindaco, e dobbiamo anche noi seguire a cui dobbiamo comunque fare riferimento. Naturalmente noi siamo qui in Piazza Archita, dove deve arrivare poi il tedoforo, l'ultimo tedoforo per l'accensione del braciere, ma ci stiamo anche organizzando per poter far vivere anche altri passaggi per quanto possibile di questo percorso. Naturalmente questo è il punto di arrivo e questo noi siamo qui proprio per documentare l'arrivo della fiamma e l'accensione del braciere. Ovviamente, come dicevo, ci sono delle situazioni che dipendono da noi fino a un certo punto e ovviamente noi ci adattiamo, come giustamente sottolineavi tu. E come ci stiamo adattando al fatto che ci passano davanti le persone, così, senza considerare che comunque in diretta, ma alle volte, guarda, siamo così abituati ai telefonini, ma a quanto pare le telecamere...
1: Porta pazienza, direttore, quasi. porta pazienza anche tu, come stiamo facendo qui.
2: Va bene.
1: No?
2: Va bene.
1: Noi andiamo un po' in pubblicità, stacchiamo, cerchiamo di comprendere dove si trova in questo momento sta benedetta fiamma olimpia, così quando tornate tra qualche minuto, qualcosina in più, cerchiamo di mostrarvi le immagini. Ve l'abbiamo spiegato, eravamo sulla camera car, organizzazione delle regole ben precise, non si può seguire tutto il percorso perché ovviamente è un'esclusiva da parte dell'organizzazione delle Olimpiadi. Andiamo in pubblicità, torniamo, promesso, vi facciamo vedere la fiamma, qualche minuto ancora,
4: Dal 1980, Ottica Galeone garantisce un servizio completo ed efficiente per la salute e il benessere visivo dei suoi clienti, affermandosi come l'inimitabile fabbrica degli occhiali. I nostri ottici e optometristi assicurano una vista ottimale nella scelta di occhiali da vista, occhiali da sole, lenti e montature dei migliori marchi. Vieni a trovarci in uno dei nostri centri o su otticagaleone.it. Ottica Galeone, da 40 anni. Professionisti nel settore.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Tanti auguri da Studio 100.
1: Tanti auguri di un felice Natale e ricordate, per me lo grazie, per me Studio 100.
2: Tanti auguri da tutti noi di Studio 100.
3: Auguri, buon Natale.
4: Ma molti di più di 100.
3: Più più.
5: Auguri di buon Natale e serene feste. Un abbraccio da Studio 100.
6: Che sia un anno ricco di sorprese e di novità. Auguri da Studio 100.
7: Auguri a tutti, buon Natale.
5: Ricordatevi che i sogni si avverano e Studio 100 vi augura un buon Natale.
6: Tanti auguri da Studio 100.
3: Auguri.
5: Buon Natale e serene feste da Studio 100.
7: Oh, oh, aspettate, auguri di buon Natale da Studio 100.
8: Buon Natale della famiglia di Studio 100. Per me no, grazie, per me Studio 100. Buon Natale.
2: Ah, a proposito, 100 auguri da tutto lo staff di Studio 100.
9: Auguri, buon Natale. Auguri da Studio 100.
10: La notizia più importante che vogliamo darvi oggi è questa. Tanti auguri di buone feste da tutti noi.

Grazie a chi è con noi ogni giorno, continuate a seguirci. Le migliori storie le raccontiamo insieme. Buon Natale e buon anno, insieme a Studio 100. Ah!

0: In attesa di comprendere dove si trovi la fiamma in questo momento, c'è qualcuno che ci chiede quanto sia lungo il percorso. Allora, percorso lungo circa 9 km. Come dicevamo in apertura, la durata dovrebbe essere all'incirca di 2 ore. Intanto vedo un altro ospite, un ospite importante, perché questo ospite qua parecchie volte è stato con noi con 100 Sport. No, non questo, questo lo possiamo togliere. Lenti,
1: Mi
0: mandiamolo.
1: sentite?
0: No, vai via, Lenti, via, Lenti, via, non lo voglio vedere. Lenti, l'ho chiesto una serata. No, Lenti, t'ho chiesto una serata, non ci sei mai stato. Fate mandare all'ospite perché c'era l'ospite che ci aspetta. Eccolo qua, Gianluca Mongelli, avvocato, buonasera. In qualità
2: Buonasera,
0: di saggio
2: buonasera.
0: questa sera, eh?
2: In qualità di sportivo amante della propria città e di tutti gli sport e di tutte le manifestazioni che possono portare beneficio alla nostra Taranto. Questa è la mia qualità
0: La capacità
2: principale.
0: dell'eloquenza, insomma, la qualità dell'eloquenza del nostro principe del foro Mongelli è disarmante, anche a chi lo fa di mestiere la comunicazione. Mongelli ci dà 10 punti. Avvocato, buonasera, sei in giro per Taranto, lo vedo, riconosco anche la via
2: Sì,
0: nella quale mi trovo in questo momento.
2: siamo in Corso Umberto, sono stato già in Piazza Archita, adesso stiamo raggiungendo i Tedofori, vediamo dove sono arrivati.
0: Sì, una città
2: Una
0: in
2: bella
0: festa,
2: manifestazione.
0: una città in
2: Sì,
0: festa, una serata che ha mostrato una Taranto sino a questo momento capace di organizzare eventi importanti, capace di rispondere bene a questo genere di eventi e che ci proietta verso i giochi del Mediterraneo.
2: Beh, io come dire, non analizziamo la serata che è importante perché è viatico verso i giochi del Mediterraneo. Questa fortunata coincidenza dei giochi di Milano Cortina ci fanno scoprire tradizioni antiche che riguardano questa città, no? Quelle dei Tedofori, la treta di Taranto. C'è tutta una narrazione che si può mettere in connessione e che vogliamo sia messa in connessione, perché possano essere valorizzate le bellezze di Taranto, la sua storia e in questo momento lo sport che ci porterà poi verso i giochi del Mediterraneo, che sono veramente una grande manifestazione.
0: Gianluca, rappresenti, come dicevi, uno sportivo, un amante della città, un amante di tutto ciò che riguarda le tradizioni e ciò che guarda invece all'innovazione e al futuro di questa città, però in questo momento mi sento di farti una domanda anche su quello che è l'aspetto calcistico della nostra città, perché è chiaro che Taranto vive, di sport, ma vive di calcio. Un momento particolare nel quale il Taranto è molto lontano dalla vetta, però. Come bisogna approcciare a questa seconda parte di stagione se esiste ancora la consapevolezza che il primo posto, seppur lontano, non sia impossibile da raggiungere?
2: Io credo che questo debba essere il momento fondamentale dell'unità. È chiaro che siamo partiti con un considerevole ritardo per le note vicende. Taranto squadra è un cantiere aperto, è stato un cantiere aperto. Io auspico che questa pausa possa portare quello spirito di squadra che credo sia l'unica cosa che manchi sostanzialmente, perché sulla carta e per i valori dei nostri calciatori, insomma, sembra essere la squadra più forte del campionato. Non siamo ancora riusciti ad esprimere la massima potenzialità, ma sono fiducioso proprio per questa pausa e quindi con una possibilità anche rispetto ai nuovi arrivati che possano trovarsi con chi già c'era. Io ripeto, credo che il problema sia proprio trovare lo spirito di squadra, che è una delle cose fondamentali, perché obiettivamente abbiamo degli elementi fortissimi, la squadra è stata puntellata, poi il campo dirà se bene o male, per carità, però io credo che, come siamo abituati noi, dobbiamo stringerci perché abbiamo fortunatamente una proprietà avveduta, una proprietà importante, che non sta badando a spese, è un dato di fatto. Quello che ci manca è, come dire, quel salto che secondo me si può realizzare nel momento in cui, anche dopo una crisi come questa, riusciamo a trovare unità di intenti. Quindi confido molto sul lavoro che si sta facendo proprio da ultimo in questa pausa, in una ripartenza del 26, ovviamente, di sole vittorie.
0: Certo, intanto avvocato, tu già lo saprai, ti comunico che è stato info di servizio, è stato respinto, rigettato il ricorso del club ionico relativo alla gara tra Taranto e Brindisi, quindi resta confermato il risultato di 0-0, ricorso che era stato presentato per la presunta posizione irregolare del calciatore Lorenzo Alboni.

0: gara, dicevamo, terminata 0-0 e quindi viene confermato il punteggio di 0-0. Restano 9 i punti di distacco dalla vetta. Questa era un'info di servizio per i nostri telespettatori che, insomma, possono godere di aggiornamenti live.
1: Certo. Beh, i ricorsi si fanno, non si può avere sempre la speranza della vittoria, anzi, veniamo da una sequela di ricorsi che sono stati
0: Non
1: rigettati
0: siamo
1: durante
0: abituati.
1: il corso del... Non siamo abituati, io ne ricordo soltanto uno che facemmo, un paio che facemmo per la riapertura dello Iacovone qualche anno fa, in cui ebbi l'onore di rappresentare la squadra e la città di Taranto alla Corte Federale d'Appello, dopodiché siamo abituati ai rigetti, però a parte tutto, i ricorsi vanno fatti quando ci sono posizioni dubbie, perché poi la giurisprudenza ovviamente sportiva è variamente interpretabile, per cui bene così, ne vinceremo altri e speriamo che non ci
0: Gianluca,
1: sia necessità. Vinciamo sul campo, Dario.
0: non posso, ce lo auguriamo, non posso che ringraziarti e farti auguri di un felice anno a nome mio e a nome di Studio 100.
1: Grazie a voi e complimenti per il lavoro che fate.
0: Grazie
1: Buon
0: Gianluca,
1: anno.
0: grazie mille. Direttore Murri, perché lo vedo in compagnia di un pedoforo d'eccezione, vero direttore?
2: Non li sento però.
0: Il direttore non ci sente, non ci
2: Credo che
0: sente, però noi lo
2: sia.
0: vediamo in compagnia di un pedoforo d'eccezione. Io non voglio svelarvi nulla perché forse avete già visto, l'abbiamo salutato prima, il presidente della Camera di Commercio Enzo Cesario, insomma, che ha fatto un tratto, ha coperto un tratto, ha avuto l'onore di coprire un tratto di Viale Virgilio, proprio quasi in prossimità, insomma, della Camera di Commercio, e che adesso è stato intercettato dal nostro direttore. Noi ci auguriamo di riuscire ad averlo. Ecco, direttore, mi senti?
2: Eccoci Dario, ci siamo. Eccoci. Tra l'altro mi vedete, mi ha raggiunto un altro ospite, un tedoforo illustre di questo appuntamento, di questa tappa tarantina, il presidente della Camera di Commercio Brindisi Taranto, Vincenzo Cesario, che vedete proprio con la tuta d'ordinanza per questo percorso. Allora, presidente, prima le stavo chiedendo fuori onda che esperienza è stata e che tratto ha fatto.
3: Esperienza meravigliosa, è bellissima, emozionante sentire anche come questi ragazzi ci hanno spiegato come sono state scelti 10.001 tedofori che portano questa fiamma olimpica in giro per il nostro splendido paese, ma è bellissimo vedere Taranto come sta reagendo a questa iniziativa, è bellissimo vedere questa piazza piena di gente, è bello vedere questa Taranto, è la Taranto che vogliamo, è la Taranto che dobbiamo impegnarci a far sì che sia sempre così, ogni giorno, anche in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Questo è un bel test che sta venendo fuori, c'è tanta gente, uno spettacolo di... Più che lo spettacolo della fiamma, è bellissimo lo spettacolo della gente. La gente ci ha cercato, ha fatto le foto con i tedofori, è stata molto partecipe, è una Taranto che ci piace.
2: Ecco, tra l'altro, anche un po' al di là di alcune polemiche che abbiamo sentito e visto in questi giorni, insomma, sono eventi che magari possono creare qualche disagio, ma ci si può lavorare e sicuramente sono quegli eventi che alla città fanno bene.
3: Beh, ci dobbiamo anche preparare e abituare. Se vogliamo il turismo, vogliamo le nostre città invase dai giovani, eccetera, inevitabilmente qualche disagio dobbiamo tollerarlo, aspettando e ovviamente lavorando perché ci si organizzi a far sì che il tutto vada sempre meglio, i disagi siano sempre meno, la gente si abitui sempre di più a lasciare le auto a casa e muoversi con i mezzi. Ovviamente non è una città facile, abbiamo mille difficoltà, ma le possiamo superare facendo questo gioco di squadra così come oggi.
2: Presidente, mi diceva il tratto che ha fatto lei casualmente è stato proprio quello vicino alla Camera di Commercio. Non è stata una scelta, ma è proprio una casualità.
3: Sì, assolutamente casuale. Effettivamente io ho dismesso la torcia proprio davanti alla Camera di Commercio, che è il luogo che mi vede operare da un po' di tempo qui per la nostra città.
0: Questione di
2: Insomma,
0: DNA,
2: adesso
0: direttore,
2: anche
0: questione
2: lei.
0: di DNA.
2: Come? Non sento Dario, scusami.
0: Questione di DNA.
2: Questione, mi dicono dallo studio, dice il collega Gallitelli, questione di DNA.
3: No, assolutamente questione di casualità, non di DNA, perché io non ho il DNA del Presidente della Camera di Commercio. Mi voglio prestarmi a svolgere questo ruolo finché i miei soci vorranno per il mandato che mi è stato conferito, ma dopodiché non è un mestiere fare il Presidente della Camera di Commercio.

0: È una missione che va anche a finire alla naturale scadenza del mandato.
1: Ecco, adesso la lasciamo perché comunque si sta avvicinando il momento anche in cui arriverà la fiamma qui, quindi è un momento che insomma illuminerà un po' anche questa città e che magari può dare anche un segnale di rinascita ulteriore, no?
0: Mi consente anzi a proposito da questi microfoni di fare gli auguri a tutti i miei concittadini di un anno splendido, di un buon anno, di un anno che possa essere foriero di successi per questa città, che lo merita con tutta se stessa. Anche nel pulmino, parlando con gli amici di Roma che accompagnano la fiamma olimpica e che stanno girando l'Italia, hanno visto pochi posti uguali a Taranto.
1: Ci fa piacere appunto avere anche questo tipo di riscontro. Presidente, noi la ringraziamo e insomma, come vede, siamo circondati. Anche questo è il bello di questi appuntamenti. Grazie a Vincenzo Cesario, la lasciamo godere la parte finale di questo appuntamento qui con la fiamma olimpica.
0: Grazie a voi e auguri a tutti, buon anno.
2: Grazie al presidente Cesario. Direttore, tu hai cognizione di dove si trovi in questo momento la fiamma? Per caso ti è arrivata voce?
1: No, però dicevano che è data in arrivo tra le 19.30 e le 19.40. Queste sono le ultime comunicazioni che sono state date proprio dal palco.
2: Bene,
1: poco fa.
2: Però noi abbiamo...
1: Quindi insomma...
2: Noi abbiamo, direttore, chi è più bravo sia di me che di te, e io dubito che sia così volenti. Però parrebbe essere lui, parrebbe
1: il
2: essere
1: valente
2: lui,
1: così volenti.
2: Farebbe essere io, lui. Lenti.
3: Sono io, sì.
2: È lei Lenti. Dov'è Lenti?
3: Sì, stiamo raggiungendo la fiamma che in questo momento dovrebbe essere giunta su Corso Umberto, la stiamo raggiungendo con i vari camioncini della Coca-Cola che vediamo lì in fondo dove termina quasi via Magnaghi, e adesso la fiamma olimpica dovrebbe essere arrivata su Corso Umberto con ovviamente tutto il dispiego di forze dell'ordine che l'accompagna per gestire al meglio il traffico cittadino che, va segnalato, non è stato interrotto per tanto tempo. C'è stato un alternarsi ovviamente di tutto il traffico, no? Che è stato gestito nel migliore dei modi, e come abbiamo detto c'è stato un alternare di macchine che appunto venivano fermate, altre no, quindi la circolazione non è mai stata interrotta se non in questo caso dove appunto la fiamma sta per passare, quindi per ovvi motivi deve essere interrotta la circolazione. Però fino ad adesso, a discapito ovviamente delle polemiche che c'erano state per gli altri eventi che avevano in un certo senso paralizzato la città, oggi non pare essere accaduto questo, nonostante la fiamma abbia percorso l'intera città di Taranto.
2: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Cosimo, posso chiederti, perché tu praticamente sei all'angolo tra Viaduca degli Abruzzi e... Corso Umberto in questo momento, vero? Fermati là.
3: In questo momento sì, esatto.
2: Attendi da là, perché io credo che a breve insomma sarà da quelle parti. Stabilizzati, fermati, attendiamo un attimo e poi stai a seguito della fiamma. Se riesci a tenere il passo dei tedofori, Lenti?
3: Beh, ci proviamo.
2: Vabbè, non mi sembrava un passo.
3: Sono con il buon Gianluca Mongelli, quindi ci stiamo allenando insieme.
2: Bene, andate insieme a Mongelli, vedete, fate un pezzo ciascuno, insomma. Però fermati che l'attendiamo. Bloccati da qualche parte.
3: Va bene.
2: Benissimo.
3: No, comunque credo che ce ne voglia ancora un po', eh.
2: Vabbè, noi siamo qua. Noi siamo qui, alle brutte ritardiamo il TG, no? Appuntamento alle 19.30, lo spostiamo, però dico, qual è il problema? Siamo qua per raccontare tutto in presa diretta ciò che accade. Allora, io in questo momento, caro il mio Lenti, direi che vi abbiamo mostrato la volontà di inseguire la fiamma olimpica che sta ritornando in quello che è il Borgo Umbertino, in quello che insomma è il cuore della città. C'è chi sui social Saluta Lenti, dice corri lenti ma corri veloce. Ci chiedono di far vedere i teodofori, noi stiamo facendo il possibile, ve li mostreremo anche nel momento dell'arrivo in quel di Piazza Archita, che in questo momento vediamo più gremita che mai, perché col passare dei minuti è chiaro che cresce la tensione, ma crescono anche le aspettative e la voglia di vedere, di raggiungere finalmente il momento dell'accensione del braciere, che sarà poi il

0: momento culmine della serata stessa. In questo momento, dicevamo, i teodofori si trovano, il teodoforo che sta portando la torcia si trova quasi in Corso Umberto e quindi ci avviciniamo sensibilmente alla conclusione di questo momento. Con le immagini stiamo ritornando, ecco, su lenti che ci mostra come stia procedendo la carovana che annuncia l'arrivo della fiaccola, della fiamma olimpica, e che a fare da scorta, oltre alle varie attività commerciali, ai vari partner che sponsorizzano il movimento olimpico, in questo momento ci sia uno spiegamento importante sia di forze dell'ordine. Abbiamo visto poc'anzi una volante della polizia fare da apripista, ma anche del corpo dei vigili del fuoco che sta provando e ci sta riuscendo, da quel che vediamo, a mantenere un servizio d'ordine che consente il regolare svolgimento di tutta la manifestazione. Questo è, come ci testimoniano le immagini di Lenti, che adesso sono state, è caduto, immagino che sia caduto Lenti in questo momento, però ci testimoniano come si sia ancora in attesa di riuscire a vedere la fiamma ritornare all'interno delle mura perimetrali del borgo. Vedo che c'è qualcosa che accade sul palco di Piazza Archita. Non so se c'è il direttore Murri che vuole raccontarci, che può raccontarci quanto sta accadendo in questo momento, oppure provare a sentire direttamente dalla viva voce di chi in questo momento si trova sul palco ciò che accade. Ci proviamo, vediamo un attimo se ci riusciamo. Se facciamo silenzio, magari ci riusciamo.
1: Mi sentite Dario
0: Sì,
1: dallo
0: forte e
1: studio?
0: chiaro, karaoke, direttore?
1: Ecco, allora c'è un momento di condivisione con questa canzone di Vasco Rossi, Alba Chiara, che fa parte poi di ovviamente questi vari momenti di intrattenimento in attesa dell'arrivo, no, della fiamma olimpica. È un momento molto bello di partecipazione. Come vedete la piazza si sta riempendo. Io vi lascerei anche a seguirlo un pochino qui senza le mie parole a commento. Perché appunto, come vedete, sono momenti di condivisione in cui la gente, le persone che sono presenti qui si stanno facendo coinvolgere, ed è bello vedere anche questa partecipazione proprio qui in questo momento, mentre si aspetta appunto l'arrivo della fiamma olimpica. Vediamo. Vi lascio per qualche secondo a sentire vedere quello che succede, con anche l'aiuto e le immagini della nostra collega Carmen Valletta.

0: È tangibile, ma la massima attenzione noi la rivolgiamo a quelle che sono le vicende e le vicissitudini della fiamma, che sono lieto di annunciarvi che a brevissimo vi mostreremo nuovamente in presa diretta, perché dovete sapere che il nostro Martino Vinci, che era sino a qualche minuto fa, insomma sino a qualche tempo fa, sulla camera car, incredibilmente, direttore, è riuscito ad arrivare nei pressi della fiamma. Io non so come abbia fatto, direttore, a essere nei pressi della fiamma olimpica. Era mezz'ora fa.
1: Martino Vinci è veramente, noi lo chiamiamo Super Martino non a caso.
0: Ha il dono dell'ubiquità, Martino Vinci, perché fa una cosa del genere.
1: Dario, tra l'altro, ecco, vedete, nel frattempo si è aggiunto un altro ospite qui, anzi, proprio a seguire, aspettare l'arrivo della fiamma, il vice sindaco Mattia Giorno, e insomma anche lui qui proprio nell'attesa che arrivi. Mattia Giorno, allora, un momento importante questo, ne abbiamo parlato anche con il sindaco, ma non solo, anche con altri rappresentanti. Abbiamo qui alle spalle un tedofilo eccellente.

0: Checchettodoforo,
1: il presidente della Camera di Commercio. Vincenzo Cesareo, e insomma davvero è bello vedere la risposta delle persone a questo momento.
0: È bellissimo, sì, c'è tantissima partecipazione, la città ha risposto non soltanto qui in Piazza Archida, ma direi su tutto il percorso della torcia, a partire dallo start, dal castello, dal palazzo di città. Questo è un momento bello, perché è un momento di festa per Taranto, si aggiunge alle celebrazioni e ai festeggiamenti del Natale e si aggiunge in chiave sportiva, considerato che per noi il 2026 sarà l'anno dello sport, quindi non può che esserci modo migliore se non quello di fare appunto con la fiamma di giochi di Milano Cortina il passaggio da Taranto, la celebrazione della chiusura di questo anno, l'augurio per un 2026 fatto nel segno dello sport e ricordando anche il legame che c'è tra Taranto e Milano Cortina proprio in vista del rapporto tra Olimpiadi Invernali e Giochi del Mediterraneo.
1: Insomma, un momento importante che ci apprestiamo a vivere per la città, e quindi la lasciamo, siamo il lei e il tu, perché
0: ci diamo del tu perché siamo amici, ma con tutta la città, e poi ormai sono un frequentatore assiduo di Studio 100,
1: sì,
0: quindi
1: no, infatti
0: vale.
1: il vice sindaco di casa anche lui a Studio 100, e insomma ti lasciamo allora a godere questo momento come tutti quanti noi fra poco, che insomma in attesa che sta arrivando, per cui ce lo godiamo insieme. Ti lascio,
0: grazie, io ne approfitto per salutare tutti quelli che ci stanno seguendo da casa per questa splendida manifestazione, e poi ne approfitto anche per fare gli auguri di un 2026 grandioso per Taranto, che sia l'anno dello sport. È partito l'inno, credo, no, era un video, quindi siamo ancora in attesa.
1: Auguri, siamo ancora in attesa.
0: Grazie
1: a Mattia Giorno. Allora Dario, vedete, appunto accennavi che qui comunque, come vedete, stiamo sempre più stretti, perché comunque stanno aumentando le persone che vogliono seguire l'arrivo della fiamma.
2: Lo notiamo, sai,
1: qui.
2: Direttore, insomma, direttore, lo notiamo, dimmi. Notiamo tanta gente alle tue spalle, vediamo insomma che si sta popolando sempre di più la piazza, quindi insomma sì, è assolutamente tangibile l'entusiasmo e la volontà di riempire una piazza che è festante sin dalle prime ore del pomeriggio, e che poi si sta colorando sempre di più e si colorerà con l'arrivo della torcia, della fiamma, e sarà il momento più alto di questo pomeriggio. Però direttore, ti chiedo una gentilezza, stai calmo, ti vedo proprio che stai soffrendo in maniera esponenziale.
1: Io sono calmissimo,
2: ciò che ti accade intorno,
1: posso dire che mantengo una calma olimpica. Proprio il caso di dirlo, perché
2: una plomb, che è quello che ti contraddistingue sempre anche nei momenti di assoluta difficoltà. E ti comunico che Martino Vinci e Cosimo Lenti stanno raggiungendo in questi minuti, in questi momenti, ce l'abbiamo già, stanno raggiungendo in questi momenti la fiamma, e ce la mostreranno così da far vedere ai nostri telespettatori. Direttore, ti lascio e vado da Martino Vinci. Ubi Maior, direttore, perché
1: naturalmente voi vi chiederemo la linea non appena dovessimo avere qualche comunque siamo coordinati con loro, per cui ci possiamo appunto sentire non appena avremo anche segnali da questa parte. Comunque,
2: va bene direttore, va benissimo,
1: altri ospiti.
2: Va benissimo. Martino Vinci e Cosimo Lenti, eccoli qua, dove stanno? Che c'è un'ambulanza quella, Lenti? No, non sento Lenti, però mi pare che si sia proprio in prossimità. Eccola qua, torniamo a vedere la fiamma olimpica finalmente. Eccola qua, nostro Martino Vinci. È proprio Aldo Quero in questo momento il Tedoforo, quindi una delle eccellenze del nostro territorio, un amico di Studio 100, un amico personale che tante volte ci è venuto a trovare a 100 Sport Weekend nei vari contenitori sportivi e non della nostra redazione. Cosimo, sei in prossimità di Aldo, credo, vero?
3: Su Forza Umberto, dove in questo momento la fiamma è tra le mani di Aldo Quero, personaggio importante ovviamente per lo sport tarantino. In questo momento, ripetiamo, siamo su Corso Umberto, quindi la fiamma sta arrivando alla sua meta, ovviamente con un gran passo, con ovviamente c'è Aldo che ci vede e ci sorride, che ovviamente questo passo di 4-5 km che è stato mantenuto per tutto il percorso lungo la città di Taranto, e quindi siamo ovviamente in diretta qui da Corso Umberto con tante persone che accolgono

0: la fiamma nuovamente sul centro cittadino, nel centro cittadino dove arriveremo tra poco a Palazzo Archita, dove la fiamma accenderà il braciere e passiamo in diretta qui il passaggio a un altro teodoro qui all'altezza di Via Mignogna.
1: Sì, io lascio parlare le immagini, Cosimo, perché insomma, momenti molto emozionanti, anche perché stiamo andando, siamo proprio in prossimità del momento clou della serata e quindi un
0: Vinci.
1: passaggio importantissimo di una serata fondamentale anche per Taranto. Le nostre immagini lo stanno testimoniando in questo momento. Noi torniamo in studio a brevissimo, ritorneremo poi da Cosimo Lenti e da Martino Vinci, ma come avevamo
0: Dopo essere
1: promesso.
0: sceso all'altezza di Viale Magna Grecia, superata di poco Viale Virgilio, Martino Vinci ha raggiunto nuovamente il centro per raccontarci dal vivo quello che è il viaggio della fiamma olimpica nel centro d'Italia.
1: Ecco, quello che riusciamo a vedere era quello che ci racconta in presa diretta Cosimo Lenti. Riusciamo a guardare anche attraverso gli occhi della nostra telecamera un certo entusiasmo da parte della gente che sta accompagnando il percorso della fiamma e dei vari teodofori, gente affacciata ai balconi, semplici curiosi, appassionati, sportivi, anche perché dicevamo siamo in prossimità di quello che forse sportivamente possiamo chiamare traguardo. Siamo vicinissimi a Piazza Archilia, dove ci attendono il direttore Murri, dove ci attende la nostra Carmen Valletta, ma dove attende tantissima gente che trepidante non fa altro che voler vedere il braciere, insomma, accendersi per un passaggio di consegne, per un momento che celebra Taranto come città dello sport e che apre le porte su quello, sì, su quelle che sono le Olimpiadi invernali, ma insomma schiude anche ciò che è il passaggio che conduce ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che catalizzeranno quella, lo stanno già facendo, ma catalizzeranno l'attenzione di tutta la città che vive ormai da diverso tempo l'attesa di questo evento che insomma è l'evento più importante a livello sportivo che Taranto abbia mai ospitato. Le immagini restano sulla
0: Ehi,
1: torcia
0: oh,
1: in questo momento. Non so se abbiamo di nuovo Lenti, io vorrei che fosse anche lui
0: sì,
1: lì.
0: ci sono, ci
1: Ecco,
0: sono,
1: Cosimo.
0: ci sono, ci sono. Siamo ovviamente sempre su Corso Umberto, all'altezza di, diciamo, per chi conosce la città, quasi su Piazza della Vittoria. Quindi siamo più o meno all'angolo con Via De Cesare e quindi stiamo per arrivare a Palazzo Archita, lo ribadiamo con un grandissimo passo, tutta l'organizzazione, tutto il convoglio che accompagna la fiamma olimpica sta giungendo alla sua meta, sta giungendo a Palazzo Archita, ovviamente sempre con una città in festa ed è questo quello che vogliamo ribadire, ci teniamo a ribadire dall'inizio della diretta, è un entusiasmo clamoroso che sta coinvolgendo tutti i cittadini di Taranto, tutte le persone che sono accorse in quello che è il territorio dei due mari, che ha accompagnato ovviamente e sta accompagnando quello che è il villaggio della fiamma olimpica. Intanto adesso c'è tanto clamore perché c'è il cosiddetto cambio e quindi c'è il cambio, c'è il passaggio dalla
1: Passaggio di consegne che
0: possiamo
1: avviene
0: più avanti
1: lenti
0: per dar
1: avviene tra
0: spazio
1: Carlo
0: ovviamente.
1: Molfetta e Roberta Vinci, quindi insomma ci avviamo alla conclusione di questo evento. Credo sia lei, io non riesco a vedere bene di qua, ma credo sia
0: Sì,
1: lei.
0: c'è Roberta Vinci, c'è Roberta Vinci, esatto.
1: Perfetto, perfetto. E quindi insomma due grandi firme. Roberta Vinci credo che sia probabilmente il massimo esponente dello sport a tinte rosso-blu, tennista di grandissimo rilievo, di fama internazionale, tra le prime 15 del ranking mondiale. Quindi insomma parliamo di un prospetto che ha

0: dello sport italiano, ma che ha reso sicuramente portato il nome di Taranto in giro per il mondo. Vai Lenti. Lo perdiamo, ogni tanto perdiamo Lenti, quindi parte in questo momento, la commentiamo noi di qua, parte in questo momento il passaggio di Roberta Vinci, che dovrebbe essere proprio in prossimità di piazza Archita. Ciò che riusciamo a testimoniare dalle nostre immagini continua a essere il trasporto che la città sta vivendo in questo momento. Sarebbe bello capire, in attesa e rimanendo con le immagini sulla fiamma, come si vive l'attesa dalle parti del nostro direttore Murri, perché direttore ci siamo, ormai manca pochissimo, quindi io resterei su Roberta Vinci, però mi piacerebbe sentire anche le parole del nostro direttore per comprendere se ci siamo resi conto che ci siamo davvero, direttore?
1: A quanto pare sì, Dario, a quanto pare sì, si sta scaldando l'attesa e quindi noi, come vedete dalle immagini che sta mandando anche la nostra collega operatrice Carmen Valletta, come vedete ci stiamo quasi, lo sta dicendo anche lo speaker sul palco, e quindi manca poco all'arrivo del tedoforo, l'ultimo tedoforo che poi darà proprio l'accensione a questo braciere che attende da 2 ore qui in Piazza Archita, per poter poi consacrare l'arrivo la conclusione di questa tappa tarantina del passaggio della fiamma olimpica proprio da Taranto. Ricordiamolo, 22esima tappa, la prima della Puglia, perché poi si proseguirà attraverso il Salento, Lecce e anche Brindisi per arrivare poi a Bari e proseguire fino a Milano, toccando altri punti del nostro paese. Allora, l'attesa sta crescendo e come sentite è proprio un crescendo. Noi siamo qui attorniati dalla folla, rispetto all'inizio ovviamente, come potete vedere, davvero c'è tantissima gente, la piazza si è riempita e ci fa solo piacere che sia così. Quindi adesso io aspetterei di capire a che punto siamo. Non so se Cosimo Lenti ci può dare qualche informazione in più, però noi siamo qui,
2: sì,
1: vi lasciamo anche a questo punto anche alle immagini di quello che sta accadendo qui per il momento in Piazza Archita.
0: Lenti!
2: Sì, siamo quasi arrivati, siamo all'incrocio proprio con Piazza Archita, con Roberta Vinci, che ovviamente si sta godendo questo momento fantastico in quella che è la sua città, in quella che è la sua realtà, dove è cresciuta, dove appunto è cresciuta sia come tennista che come, ovviamente, come donna. E lei ce l'ha detto prima di intraprendere questa bellissima avventura: sono emozionata io da tarantina a percorrere con la torcia in mano questi che sono i vicoli della mia città. E ora il momento sarà più che suggestivo, perché quando si arriva a una meta, dopo un percorso, dopo quello che è stato questo pomeriggio per Taranto, vediamo qui che praticamente non si può dare più un passo, perché c'è tutta gente in festa, c'è tanta gente in festa che vuole accogliere nel migliore dei modi sia la torcia, ma che ovviamente Roberta Vinci, che è ovviamente farà da padrona di casa a quello che è questo evento stupendo che ha accompagnato Taranto. E adesso, grazie alle immagini di Martino Vinci, vediamo Roberta Vinci arrivare in quella che è Piazza Archita, e ovviamente vedremo il braciere accendersi grazie alla fiamma portata da Roberta Vinci in Piazza Archita. E lo ribadiamo, cioè, vediamo quasi commozione negli occhi di Roberta Vinci in quella che è sicuramente un evento storico, lo abbiamo ribadito. Dopo circa 20 anni Taranto riabbraccia la fiamma olimpica, adesso Roberta Vinci viene abbracciata ovviamente idealmente da tutti i suoi concittadini, con tante mani che salutano tante persone che l'acclamano e che ovviamente l'hanno riconosciuta per tutti quelli che sono stati i suoi grandissimi successi. E adesso sul maxi schermo c'è l'immagine di Roberta Vinci che è arrivata in Piazza Archita e adesso fra tante immagini con i telefonini accesi e adesso un percorso che si va sempre più a restringersi. Adesso
0: beh, sul immagini, palco, le ovviamente... immagini in questo caso, caro Cosimo, parlano da sole perché Roberta sta conquistando in questo momento il palco. Io mi auguro di riuscire ad ascoltare le sue parole. Era visibilmente emozionata, adesso sta salendo sul palco. Bellissime queste immagini che Carmen Valletta invece sta raccogliendo per noi, perché sì, è vero, insomma, c'è volontà di seguirlo dal vivo, ma anche di immortalare un momento storico nella memoria di questa città.
3: Attenzioni.
0: Questo è il momento dell'ascensione del braciere, si avvicina alla terra olimpica, ed eccolo qui. Il braciere olimpico di Milano Cortina 2026 relativo alla tappa di Taranto è stato acceso proprio in questo momento.
3: Però bello!
1: Mi sentite?
0: Sì, sì, Cosimo, lasciamo parlare, lasciamo ascoltare il palco adesso, poi interveniamo.
4: Cioè, è una fiamma olimpica, è una fiamma olimpica.
5: Qualcosa di...
4: Hai chiuso questa tappa, la 22esima tappa.
5: Questa tappa nella mia città, davanti a tutta questa gente, tutta la mia famiglia, per me è un'emozione incredibile. Io ho viaggiato tanto, ho giocato tanto in tanti campi, però tornare qui a Taranto davanti a tutto il mio pubblico per me è qualcosa di indescrivibile.
4: C'è anche Antonella Pagnisano, vieni pure sul palco, sali. Devo dire, lo sai cos'è? Questa emozione è veramente energia positiva, olimpica per tutti noi. Facciamo un applauso! Emozionarsi è una cosa bella! Due parole!
5: Sentendo lei, vedendola che si è commossa, devo dire che anche io mi sono commossa. Ho portato la fiaccola, sono stata velocissima perché ero presa dall'emozione, quindi non l'ho neanche goduta. Per quanto ero emozionata, questo per dirvi quanto è bello lo sport, ragazzi, a tutti voi, quello che manda, la passione che manda, ed è bello perché ci saranno le Olimpiadi di Milano Cortina, quindi avremo bisogno del tutto il vostro supporto e il vostro sostegno, proprio come questa sera in questa piazza, quindi calorosi per portare un po' di sport in tutte le case.
4: Viva lo sport, che fa bene, da bambini, da grandi, da adulti e anche da un pochino più anziani, insomma, sempre. Allora, direi di fare la foto, quindi inviterei sul palco, attenzione, ok, sul palco il sindaco.
6: Pico.
4: Non c'è il questore. Abbiamo una foto diritta, avviciniamoci. Qua. Foto diritto. Ok, ci siamo, grazie a tutti e ci vediamo domani a Lecce, ricordando a tutti. Carlo Molfetta, no, un attimo, Carlo Molfetta. Carlo, vieni, scusami. Eccoti qua. No, foto diritto la rifacciamo, ci mancherebbe altro. Ecco qua. Vieni.
7: Nel cassetto voleva essere.
4: No, prego.
7: Senza costume.
4: Due parole anche a te, giustamente. Ti passo il mio microfono, poi anche il quello, perfetto, grazie.
8: Beh, intanto vedere la risposta di Taranto è una cosa fantastica, la città c'è, è presente, è pronta per le Olimpiadi e soprattutto è pronta per i Giochi del Mediterraneo che presto saranno qui a Taranto.
4: Esattamente. Guarda, due parole. Okay.
9: Grazie a Taranto.
4: piacere di avere tanta, tanta gente che festeggia per questi valori così importanti che ci rappresentano.

0: Grazie mille, grazie mille, grazie Taranto! Grazie, fategli un applauso! Grazie, grazie, grazie! Grazie a tutti! Viva le Olimpiadi!
1: Bene, con queste immagini allora che testimoniano la presenza allora della tarantinità più simbolica su sì, questo palco, invece, ovvero con Carlo Molfetta, con Roberta Vinci, con Antonella Palmisano. Si arriva alla conclusione di questo evento che celebra lo spirito olimpico di Taranto e che ha messo in mostra la capacità di Taranto di essere città di sport, città di grandi eventi, ma anche la maturità di una città che è scesa in piazza, che è scesa per strada o si è affacciata ai propri balconi per testimoniare la vicinanza alle Olimpiadi, ma non ci stancheremo mai di ribadirlo, soprattutto alla proiezione che ci porta e ci porterà verso i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Prima di chiudere vorrei, dove è possibile, avere un collegamento ultimo, prima con Cosimo Lenti e poi perché sono insieme direttore Cosimo Lenti, che bello rivedervi insieme.
2: Siamo qui, ci siamo riuniti perché devo dire veramente è stata un'emozione, ci siamo ritrovati proprio nel momento esatto in cui stava arrivando la fiamma olimpica e abbiamo assistito a, come avete sentito e commentato con la voce di Cosimo, proprio all'accensione del braciere con le immagini che vi abbiamo trasmesso, ed è stata davvero un'emozione unica. Le persone adesso stanno cominciando a sciamare però devo dire che intanto alle nostre spalle c'è ancora la fiamma che arde e che insomma ha portato un momento di emozione davvero molto molto forte qui in questa piazza, in Piazza Archita. Cosimo, tu l'hai vissuta insieme a noi, a Carmen Valletta che ci ha aiutato qui da Piazza Archita e Martino Vinci, insomma faccio la domanda di rito, ci intervistiamo tra noi, che emozione è stata?
3: È stata bellissima, soprattutto nel vedere tanta gente che probabilmente non vedrà le Olimpiadi di Milano Cortina perché non tutti amano gli sport invernali. Però è sicuramente un'occasione per vivere la città, aver vissuto la città e apprezzarla, perché è stata un'emozione davvero immensa e anche da parte nostra vedere le espressioni dei tanti accorsi qui sia in Piazza Archita che ovviamente su tutti i vicoli della città che hanno abbracciato la fiamma. Quindi bellissimo, davvero un pomeriggio stupendo e permettimi di dire, direttore, storico.
2: Assolutamente, condivido e sottoscrivo quanto ha detto Cosimo Lenti. Cosimo, spostiamoci, insomma, Dario, davvero vivere qui questa serata, questo pomeriggio è stato un regalo che ci ha fatto la città e che ci siamo fatti anche noi di Studio 100.
3: Assolutamente sì, ed è stato un bellissimo raccontarlo in diretta. So che sono stati in tantissimi che hanno visto la nostra diretta e l'hanno anche commentata, quindi è sicuramente gratificante per tutto il lavoro che abbiamo fatto ed è sempre bellissimo raccontare queste emozioni in quella che è la nostra città, in quella che è la nostra città che amiamo.
2: Allora, noi come vedete insomma c'è ancora un po' di atmosfera di festa, restituiamo la linea allo studio, ringraziamo anche chi dallo studio sta seguendo e sta coordinando tutto, Dario naturalmente anche te, e vi restituiamo la linea qui da Piazza Archita, davvero una grande emozione questa sera.
1: Grazie direttore, grazie a te, grazie a Cosimo Lenti, inutile che io vi dica quanto prezioso sia stato il vostro contributo in questa sede. Prima di chiudere, abbiamo parlato di Giochi del Mediterraneo, mi sembra doveroso tributare un omaggio, un saluto a Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, che è scomparso nelle scorse ore all'età di 57 anni. Tizzano è stato atleta e dirigente eclettico, oltre al canottaggio infatti ha praticato la vela arrivando a disputare anche la Coppa America nella politica sportiva. Oltre ad essere presidente della Federazione Canottaggio, ricopriva il ruolo di presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, quindi una situazione insomma che ci tocca da vicino. Nelle scorse ore insomma questa la notizia riportata dal Corriere della Sera e che ovviamente ci porta a stringerci intorno ai cari di Davide Tizzano, che in questi ultimi anni ha avuto un rapporto piuttosto stretto con la nostra città e con l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Prima di chiudere, fatemi ringraziare ovviamente tutti coloro grazie ai quali questa diretta è stata resa possibile. Penso ad Alessandro Labrera e a Peppe Candelli che curano sapientemente la nostra regia. Allo stesso modo, oltre al direttore Murri e a Cosimo Lenti, ringrazio Martino Vinci e Carmen Valletta che ci hanno offerto delle immagini uniche di una serata irripetibile, storica per la nostra città. Grazie alla redazione di Studio 100 che ci ha coadiuvato in questa diretta, in questa opera. Noi vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100, col nostro TG, e alle ore 20. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo di serata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody ha

0: aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico,

0: Vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra

Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze.

Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta. Palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandezza, ce l'hanno.

Last minute.

noi italiano, non ti vado.

Trasformare le città in musei a cielo aperto, libere, fruibili per tutti, portare il colore dove regnano i grigi. E questo è il potere della street art. In realtà la città di Taranto si è sempre dimostrata estremamente recettiva nei confronti di questi fenomeni artistici. Qualche anno fa un duo di artisti campani, Chop & Kampf, ha dato vita a un lavoro davvero straordinario in Città Vecchia. 120 opere, un documentario, un libro, pubblicazioni sulle migliori riviste d'arte contemporanea di tutto il mondo.

Dal settembre del 2020 il progetto Trust, fortemente voluto dall'amministrazione Melucci, ha portato nel quartiere Paolo VI di Taranto 6 artisti di fama internazionale che hanno pensato, o meglio, hanno ripensato di colorare le superfici di quelle che la tradizione chiamava case bianche. I colori degli artisti hanno invaso anche il resto della città. Forse il lavoro più poetico di tutti è il tributo ad Alessandro Leo Grande sulle pareti della nuova biblioteca Clavio. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

nasce Bugs on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14. Torneremo su ex Ilva, oggi l'udienza della Corte d'Appello sullo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, ma probabilmente si dovrà attendere fino agli inizi della prossima settimana o comunque i prossimi giorni per avere una decisione della Corte. Intanto arriva lo stop anche ai licenziamenti dei 2500 lavoratori di appalto di ex Ilva. L'iter, come ricorderete, era stato avviato da IGI, che lo ha sospeso ieri al termine del vertice a Palazzo Chigi. E delle altre novità anche emerse dai vertici, dagli incontri di ieri a Roma, parleremo nel corso del TG. Ma non solo di questo, la cronaca: aggressione a marito e moglie, entrambi dipendenti di Chima Ambiente, aggrediti con una spranga fuori dalla sede, dal deposito di Via Cesare Battisti di Chima. Uno dei due è peraltro grave. Tutti i dettagli ve li daremo fra pochissimo, e poi ce ne andremo anche a Rione Tamburi. Disagi per una serie di guasti elettrici mai riparati a Rione. Questo e tanto altro nel nostro TG a fra poco.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. etsmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre

0: promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
2: Io vorrei una bicicletta nuova.
3: Mi aiuta a comprare un unicorno?
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva. Intanto si ferma l'iter per i licenziamenti dei 2500 lavoratori dell'appalto ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi si pensa ad un tavolo permanente per Taranto come per la Terra dei Fuochi. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma facciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati al Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti, indaga la squadra mobile della polizia. Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi, dove i residenti denunciano disagi causati da un generatore usato come soluzione provvisoria. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro TG, che apriamo parlando di ex Ilva in attesa della decisione della Corte d'Appello sullo stop dell'area a caldo. Oggi pomeriggio ci sarà appunto l'udienza, ma se all'inizio dalle prime discrezioni insomma sembrava che la decisione arrivasse subito, in realtà è emerso che non sarà così, potrebbe arrivare nei prossimi giorni o addirittura all'inizio della prossima settimana. Vediamo il servizio. Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni. E in attesa della decisione della Corte si ferma l'iter per i licenziamenti collettivi dei 2500 lavoratori, licenziamenti prospettati da AIG, associazione che ha al suo interno la maggior parte delle imprese dell'indotto. Vertici con Regione Puglia, enti locali e sindacati ieri tutti a Roma. Tra le novità emerse, un tavolo permanente per favorire il rilancio economico di Taranto, oltre l'economia generata dal siderurgico, ma anche la possibilità concreta che lo Stato sia accanto ai nuovi acquirenti, a patto che il progetto sia credibile. Il servizio da Roma è di Maria Elena Rodriguez.
1: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presenti il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio la voce dell'impresa.

0: prese.
1: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e i DRI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
0: E se i 2.500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
2: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
3: 2.500 licenziamenti. La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIN, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, dalle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
0: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
4: C'è stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, di libera amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
5: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
6: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a 0 ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
0: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
7: Ancora lavoro, ma stavolta parliamo dell'arsenale, 2.000 assunzioni e più investimenti per evitare la perdita di competenze e capacità operative. All'interno dell'arsenale di Taranto è la richiesta di CGIL e UIL avanzata nell'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
8: 2.000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL, UIL FP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
9: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente cioè una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
8: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UIL FP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario

0: È una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
1: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e della Sena di Taranto.
2: L'omicidio del brigadiere Le Grottaglie ha archiviato il procedimento nei confronti del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti del commissariato di Grottaglie che il 12 giugno del 2025 spararono a Michele Mastropietro, responsabile dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Le Grottaglie, durante un inseguimento nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Secondo la Procura di Taranto, i due poliziotti agirono in un contesto di legittima difesa nell'adempimento del proprio dovere. Quel giorno Mastropietro era in fuga dopo l'omicidio del brigadiere Le Grottaglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti gli avrebbero intimato più volte di fermarsi e di gettare l'arma, ma l'uomo avrebbe invece aperto il fuoco contro di loro. Immediata la reazione dei poliziotti, gli accertamenti avrebbero stabilito che a uccidere Mastropietro fu un solo colpo. Esami, rilievi e testimonianze hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell'inseguimento, fornendo gli elementi che hanno portato il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione del processo. Ancora cronaca, stavolta parliamo di uno scooter lanciato a tutta velocità nel centro di Taranto, un inseguimento tra le vie cittadine e alla fine la scoperta di cocaina e denaro è terminato con l'arresto di un 21enne tarantino, il controllo dei falchi della squadra mobile che lo ritengono presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era da tempo attenzionato dagli investigatori per una presunta attività di spaccio a domicilio che avrebbe effettuato utilizzando uno scooter di grossa cilindrata. I poliziotti lo hanno intercettato nel centro cittadino mentre viaggiava senza casco. Alla vista degli agenti, avrebbe improvvisamente accelerato tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il 21enne avrebbe compiuto manovre spericolate, mettendo a rischio l'incolumità di passanti automobilisti fino a quando è stato raggiunto e fermato. Il forte nervosismo mostrato dal giovane ha insospettito ulteriormente gli agenti. Nel vano sottosella dello scooter è stato trovato un borsello con i documenti personali, numerosi involucri di celofan contenenti cocaina e 860 euro in banconote di diverso taglio. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di recuperare all'interno di una scatola di scarpe nell'armadio della camera da letto oltre 60 dosi della stessa sostanza, confezionata in maniera analoga a quelle trovate nello scooter, sequestrato anche un manoscritto nel quale sarebbe stata annotata meticolosamente la presunta attività di spaccio. Il giovane inoltre è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie, dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma craniofacciale e diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti. Indaga la squadra mobile della polizia, il servizio è di Giovanna Calabrese.
0: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto. I due dipendenti di Chimambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale. Diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Chimambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
2: E a proposito di questa vicenda, chiedono i sindacati, Funzione Pubblica, CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL e SIULS, più sicurezza per i lavoratori di Chima Ambiente. Chiedono inoltre che vengano chiarite rapidamente dinamiche e responsabilità dell'accaduto e sollecitano in una nota misure concrete per proteggere i lavoratori sia nelle sedi aziendali sia durante le attività e gli spostamenti di servizio. Tra le proposte avanzate dai sindacati c'è anche l'attivazione di un servizio di vigilanza nelle strutture aziendali. Secondo le organizzazioni sindacali, una presenza di questo tipo avrebbe potuto evitare o almeno limitare le conseguenze dell'aggressione. I sindacati annunciano inoltre la richiesta di un intervento al prefetto e ai vertici locali delle forze dell'ordine per individuare ulteriori misure a tutela dei dipendenti e dei beni dell'azienda. Continuiamo a parlare, come abbiamo fatto in questi giorni, di scuole e lavori in corso. Questa volta abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto presso la scuola Alfieri di Taranto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
3: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni. Il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturo di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecitato dalle famiglie effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
4: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
3: Resta quindi centrale la questione dei tempi. La palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento. L'auspicio finale è che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
2: Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi tra i residenti di via De Vincentis che lamentano i disagi causati dalla presenza di un generatore usato come soluzione provvisoria ma ormai lì da mesi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo... non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino. E non è giusto questo.
3: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
6: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché un

0: Una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'ENE, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo e hanno detto che dovevano venire a fare i lavori. La ditta, che è venuta la ditta la sera stessa, hanno collegato il gruppo, perché non l'ha collegato l'Enel, l'ha collegata la ditta. Il giorno dopo sono venuti e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti, non si sa più niente.
1: Avete provato a ricontattare l'Enel?
0: Non ci risponde nessuno.
2: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo. Hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello, perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto. E poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?
3: Cambiamo argomento, inizia oggi un nuovo percorso formativo per gli alunni dell'Istituto Righi, incentrato sulla meccatronica in collaborazione con ITS e Cuccovillo. Vediamo.
4: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
5: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
6: L'obiettivo è proprio questo, unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS, che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore e di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
3: L'11 settembre a San Giorgio Ionico torna il premio Città delle Tagghiate, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle personalità pugliesi che si sono distinte nell'impegno per la comunità. Il servizio di Teresa Picchieri.
7: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno. Presentata a San Giorgio Ionico, la terza edizione del premio Città delle Tagghiate, la cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
8: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
7: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
9: In qualche modo il premio è idealmente la continuazione dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
3: Torniamo a parlare della sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia dalla Federazione Italiana Nuoto. Dal prossimo venerdì 11 settembre per 3 giorni atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque dello Ionio. Teresa Picchieri ha discusso e ha parlato proprio di quelli che sono i risvolti di questa sesta edizione con la direttrice tecnica Eliana Boccuni. Vediamo.
7: Boccuni, come si strutturerà il programma di questa edizione?
10: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e atleti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina in cui ci saranno le 2 gare del Miglio Marino, la prima FIN, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica con la gara più lunga che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
7: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
10: E quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
7: Boccuni, le faccio un'ultima domanda. È ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
10: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN basta collegarsi al portale della Federnuoto, mentre per le gare Open e Kids c'è il link riportato sul nostro sito mediaopenwater.it e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
3: Chiudiamo così questa edizione delle 14, rimanete sintonizzati su Studio 100 perché fra poco in diretta c'è il nostro TG sportivo. Grazie per essere stati con noi.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il

0: purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che gli consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Il tempo tende finalmente a cambiare, ce ne accorgiamo dalla cartina che si trova alle mie spalle. Ecco, vedete una zona di alta pressione presente al largo della penisola iberica sul vicino Atlantico, ma possiamo anche notare dall'altra parte una discesa, ecco, si vede una discesa di aria fredda proveniente dal mare del Nord e quest'aria fredda accompagnata dalle nubi, accompagnata dalle precipitazioni, si sta addensando lungo l'arco alpino e riuscirà finalmente anche a raggiungere il Mediterraneo, quindi anche le nostre zone con gradualità. Non si tratterà di una diminuzione molto intensa, ma sicuramente ci sarà una rinfrescata, sicuramente i valori riusciranno a ritornare finalmente su dei valori appunto più gradevoli, più adatti a quelle che sono le medie del periodo. Per il momento però bisognerà ancora attendere perché ancora questa perturbazione determinerà un richiamo di aria calda e umida dalla vicina Africa, dal Mediterraneo centrale, quindi dovremo ancora sopportare caldo e umidità per una certa manciata di ore. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la vedete, incominciano a comparire le nubi rispetto ai giorni precedenti, incomincia a comparire anche il segno della pioggia, però segno della pioggia che è presente esclusivamente nelle aree interne, nelle zone più calde. Abbiamo ancora dei fenomeni legati al calore, quindi dei rovesci pomeridiani, non ancora a una perturbazione organizzata. Un altro aspetto fondamentale che io vorrei sottolineare, ecco, vedete la direzione del vento, incomincia a provenire dai quadranti meridionali, in questo caso da sud-est, debole, quindi ancora il moto ondoso non è particolarmente significativo se non sul canale d'Otranto o sullo Ionio al largo, ma è già il segno di qualcosa che cambia. Le temperature, come vedete, sono ancora abbastanza elevate, una minima 25, massima 34, decisamente superiore alle medie del periodo per quanto riguarda la nostra città. La tendenza sarà nei prossimi giorni a una lieve flessione, però la flessione più consistente l'avremo nel fine settimana. Diamo uno sguardo allora alla giornata successiva, a quella di giovedì. Ecco, vedete la cartina. Cambia di poco, aumenta il numero delle nubi presenti sulla cartina, non aumenta di molto la quantità delle goccioline di pioggia, che sono sempre confinate ancora nelle aree interne, anche la temperatura tutto sommato rimane stazionaria. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto prosegue la ricerca per la panchina. Tra i nomi valutati dalla società spunta anche quello di Vincenzo Feola. Resta in corsa Ciro Ginestra. La dirigenza rossoblu continua a lavorare per individuare il profilo giusto a cui affidare il nuovo corso tecnico. Guardiamo il servizio. Proseguono le valutazioni in casa Taranto per individuare il nuovo allenatore. La società sta prendendo in esame diversi profili e tra i nomi emersi nelle ultime ore c'è anche quello di Vincenzo Feola. Il tecnico campano è dunque una delle possibilità al vaglio della dirigenza rossoblù in una corsa che resta ancora aperta. Tra le alternative c'è anche Ciro Ginestra, mentre appare più defilata la pista che porta ad Antonio Rogazzo, inizialmente accostato con maggiore insistenza alla panchina tarantina. Il nuovo direttore sportivo Francesco Montervino è al lavoro per definire il prossimo assetto tecnico. La scelta dell'allenatore rappresenta chiaramente uno dei primi passaggi del nuovo corso e anche per le successive strategie di mercato. Feola dunque entra nel ventaglio delle possibilità. Al momento non ci sono ancora certezze sulla scelta definitiva. Il Taranto continua a valutare le diverse soluzioni prima di prendere una decisione. Rimaniamo sempre in tema SS Taranto perché c'è stata l'ufficializzazione del ritorno di Francesco Montervino. Il dirigente tarantino assume così nuovamente il ruolo di direttore sportivo dopo le precedenti esperienze con il club. Il servizio. Il Taranto ha scelto Francesco Montervino per il ruolo di direttore sportivo. La società rossoblù ha ufficializzato il ritorno del dirigente tarantino, che torna a far parte del club dopo le precedenti esperienze maturate tra il 2014 e il 2016 e successivamente dal 2020 al 2022. Due periodi nei quali Montervino ha lavorato in Serie D prima e in Serie C poi, contribuendo al percorso che ha riportato il Taranto tra i professionisti. Nato a Taranto nel 1978, Montervino ha un legame con il club che parte dalla sua carriera da calciatore. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, ha esordito in prima squadra a soli 19 anni nel 1997. Successivamente ha vestito le maglie di Ancona, Napoli, Catania e Salernitana, costruendo una lunga esperienza nel calcio professionistico. Negli ultimi anni ha proseguito il proprio percorso dirigenziale in Puglia, prima con il Casarano dal 2022 al 2024 e poi con la Virtus Francavilla nella stagione 2024-2025. Adesso il ritorno a Taranto, un ritorno che sa di casa, di ricordi e di appartenenza. Montervino torna a Taranto, ancora una volta in rossoblù, perché certe storie semplicemente non finiscono mai davvero. Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare della Virtus Francavilla. Due vittorie nelle prime due uscite e un entusiasmo che cresce. La Virtus Francavilla ha cominciato la stagione con il piede giusto, superando prima il Nardò in Coppa Italia e poi la Palmese in casa con un netto 3-1. Un avvio importante per la squadra di Trocini, che domenica sarà chiamata a confermarsi sul campo del Melfi. L'obiettivo è dare continuità a questo primo convincente passo. La Virtus Francavilla ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e domenica è attesa da un nuovo esame, la trasferta sul campo del Melfi per la seconda giornata di campionato. Prima il successo in Coppa Italia contro il Nardò, poi il convincente 3-1 alla nuova Arredo Arena contro la Palmese. Due vittorie che hanno dato entusiasmo e soprattutto fiducia al gruppo di Bruno Trocini. Contro la Palmese è arrivato un successo netto, costruito attraverso le reti di Malva e la doppietta di Visconti, ma anche attraverso una prestazione solida e autoritaria. La Virtus ha imposto il proprio gioco, gestito i momenti della gara e mostrato personalità. È ancora presto per parlare di obiettivi, ma partire così era certamente importante. Ora però arriva il momento di confermarsi. Domenica a Melfi la Virtus dovrà dare continuità a questo avvio e dimostrare che il 3-1 alla Palmese non è stato soltanto un ottimo esordio, ma il primo passo di un percorso da vivere da protagonista.
1: Cambiamo sport adesso.

e ci spostiamo sul volley con la Vibrotech che continua a costruire la squadra in vista della nuova stagione. Il club rosso-blu accoglie Presian Krasanov, palleggiatore bulgaro classe 2007, pronto alla sua prima esperienza nel campionato italiano. Krasanov arriva a Taranto con l'obiettivo di crescere, mettersi alla prova e contribuire alla corsa della squadra verso le zone alte della classifica. Il servizio. La Vibrotech Volley continua a prendere forma in vista della nuova stagione. La società rossoblu ha ufficializzato l'arrivo di Presian Krasanov, palleggiatore bulgaro classe 2007 nato a Sofia. Per lui esperienze nel Grad Belograd Chic e nel settore giovanile del CSKA Sofia. Ora la prima avventura nel campionato italiano con l'obiettivo di mettersi alla prova e crescere. Krasanov si è detto subito soddisfatto della nuova esperienza a Taranto, sottolineando il buon rapporto instaurato con i compagni. E proprio sul campionato il giovane palleggiatore non nasconde le difficoltà. La Serie B italiana sarà dura, ma la squadra si sta preparando al meglio. Una realtà che, secondo Krasanov, punta maggiormente sulla tecnica rispetto al campionato bulgaro, più fisico. L'obiettivo personale è chiaro: migliorare tecnicamente, dare il massimo per aiutare la Vibrotech Volley a raggiungere le zone alte della classifica. E poi l'appello ai tifosi. L'attesa è già grande per vederli al Palafium, con la loro spinta fondamentale per conquistare più vittorie possibili. Una nuova sfida è pronta a cominciare e Krasanov vuole viverla da protagonista. Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine di questo TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. L'invito è come sempre a seguire tutti i programmi e tutti gli aggiornamenti su Studio 100, non solo attraverso il nostro sito, ma sempre attraverso i nostri canali social e tutti i dispositivi predisposti per il nostro Studio 100. Con questo vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, sempre su Studio 100.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare,

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, conto alla rovescia, non abbiamo sbagliato, eh? Questo è il nostro backstage, fra un po' andremo vicino al tabellone. Giovanni Talamo, io sono con Faio Palagiano, che vuol dire basket, soprattutto femminile, ma adesso ne parleremo. Facciamo vedere uno scorcio di dove siamo a chi non è di Taranto, ecco. Monumento al marinaio, questa volta il front office. Non abbiamo ancora capito, Fabio, se quel monumento saluta chi va via o saluta chi arriva.
2: È vero, è anche... come dire... dobbiamo capire questa cosa, però diciamo che è un monumento bellissimo della nostra città, ci rappresenta, tra l'altro ecco, i giochi hanno preso questo monumento come
1: spunto, per,
2: come
1: il
2: spunto per il simbolo, quindi per noi è una cosa bellissima averlo.
1: Allora, Faio Palagiano, l'ho detto, significa basket femminile. Piccola digressione personale, abbiamo giocato tanto da ragazzini contro, poi insieme, per colpa sua giocavo poco perché era proprio un ottimo playmaker e ho guardato tante partite dalla panchina. Allora, parliamo di 40 anni fa, Fabio. In questi 40 anni poi che hai fatto? Chi hai allenato? Facci un paio di nomi di società per capire.
2: Allora, io ho allenato al CRAS, ho fatto, diciamo, l'inizio...
1: Io parlavo del CRAS prima maschile, no?
2: Parlavo, sì, dal punto di vista del gioco nel CRAS, certo, maschile. E dopodiché ho iniziato ad allenare subito, a 17 anni, insomma, mi è arrivata subito questa vocazione, grazie a qualche maestro...
1: Diciamolo, Sandro Albanese, per esempio.
2: Sandro Albanese, Maurizio Scanzani, insomma, Enzo Bifulco...
1: Coach Cicciovitti...
2: Coach
1: compianto indimenticabile,
2: compianto Cicciovitti, e quindi insomma ho avuto la fortuna di avere questi maestri che mi hanno instradato, e ti dico la verità, non mi sono mai pentito di aver iniziato da giovanissimo. Ho iniziato nel CRAS del compianto Dario Maggi,
1: precedentissimo.
2: C'era anche insomma mio papà, che purtroppo non c'è più, quindi persone che mi hanno, ripeto, instradato.
1: Tuo papà era un dirigente storico del CRAS.
2: È stato un dirigente, sì, storico, e quindi mi hanno instradato, e ecco, questa passione per allenare continua a esserci, e sono contento. Ho iniziato col basket femminile, continuo.
1: Tu sempre basket femminile?
2: Praticamente sì, ho avuto veramente pochissime parentesi di basket.
1: Forse
2: maschile.
1: Anche perché all'epoca, quando giocavamo da ragazzini, c'era il grandissimo CRAS pieno di tarantine.
2: Assolutamente,
1: vero?
2: Sì.
1: In A2, in A1.
2: In A2, in A1, dopodiché poi io sono stato 6 anni a Pulzano, mi sono trovato anche lì benissimo, e poi sono tornato quando, ecco, è iniziata l'era d'Antona, e subito dopo Basile.
1: Quindi con Mario Buccoliero nello staff tecnico.
2: Con Mario nello staff tecnico, dopodiché è arrivato Nino Molino, che insomma ha un po' rivoluzionato, soprattutto dal punto di vista tecnico, tutto quanto. E poi è iniziato, diciamo, l'era.
1: Poi Corno Ricchini. Insomma, la grande
2: l'era,
1: Serie A è l'Europa,
2: sì,
1: del basket.
2: Sì, l'Europa, l'era degli scudetti. Io, ecco, ho fatto l'assistente per qualche anno, viaggiando tantissimo, dei ricordi incredibili a Madrid, a Istanbul, a Mosca, posti che ho vissuto soltanto grazie alla pallacanestro.
1: Ricordiamolo, D'Antona. L'altro presidente che ha seguito
2: Basile.
1: D'Antona, Basile. Una grande e bella stagione che riempiva il Palamazzo.
2: Assolutamente.
1: Allora,
2: sì.
1: Questo è il basket. Adesso Fabio è allenatore in Serie B femminile con la Dinamo Taranto.
2: Sì.
1: Ci andiamo in Serie A quest'anno?
2: Ma bella domanda. Al momento dobbiamo ancora fare la squadra. Stiamo cercando in tutti i modi di alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo fatto, secondo me, un campionato incredibile, arrivando ai playoff con una squadra che ha avuto grandissime difficoltà.
1: Infortuni importanti, ricordiamo.
2: Infortuni
1: anche.
2: E soprattutto, ecco, legato anche, tra virgolette, un po' ai giochi. Abbiamo avuto delle difficoltà logistiche che spero il prossimo anno.
1: Però dal 4
2: convinto.
1: Settembre abbiamo in dote un patrimonio.
2: Di tutto e di più.
1: Di tutto e di più.
2: Non ci possiamo
1: ti
2: più
1: spaventa,
2: lamentare.
1: Tu da sportivo, spesso sei uno di quei allenatori che parla chiaro e a volte ha detto non ci sono spazi, non ci sono palestre. Adesso abbiamo colmato il gap o addirittura andiamo in overbooking?
2: No, assolutamente abbiamo colmato, però è chiaro che in questo momento poi bisogna

0: Ecco, io non vedo soltanto il discorso palacanestro o pallavolo, quindi non vedo soltanto il palamazzola o la Ricciardi, che però da quello che ho capito non sarà dedicato al basket.
1: No, è tutta atletica.
0: Benissimo.
1: C'è un posto social della nostra amica Eluana Palombella che esprimeva rammarico, no?
0: Per il nome.
1: Basket.
0: Per il nome.
1: Io penso, dicevo anche ad Eluana, che è sempre molto, molto acuta,
0: sì,
1: nelle sue votazioni social, però il nome va preservato, fa parte della storia, anche se non è più,
0: sì,
1: basket.
0: Sì.
1: Io la penso così.
0: Poi. Beh, anche perché poi il palamazzola in effetti è dedicato a un giocatore di calcio, ma in effetti si gioca a palacanestro.
1: Certo, è peccato che nella Ricciardi non si giochi più a basket, ma la malinconia è giustificata.
0: Questo sicuramente.
1: Però,
0: ecco,
1: l'atletica ha il suo sfogo ora.
0: Assolutamente, come ce l'ha il nuoto. È chiaro che adesso dobbiamo essere bravi noi abbiamo, ripeto, in dote tantissimi impianti e li dobbiamo sfruttare. Io ho avuto la possibilità di allenare 3 anni a Bari e chiaramente andavo anche in provincia e loro ancora sfruttano
1: Bari 97.
0: Benissimo. Quello che è stato Bari 97, cioè i giochi del Mediterraneo, che ha rivoluzionato un po' gli impianti e loro ancora sfruttano.
1: Oh,
0: e quindi dobbiamo farlo pure noi.
1: Fabio, col tuo permesso, Giovanni ci segui, perché questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia. Andiamo a vedere il tabellone. E intanto, ecco, bellissima questa immagine. Giovanni, prendiamo questa paranza meravigliosa. Ecco,
0: il nostro grande mare.
1: Si torna dal lavoro notturno, bellissimo, un'immagine meravigliosa. Ok Giovanni, noi intanto raggiungiamo il tabellone. Eccoci qua, qui c'è il tabellone. Allora Fabio, 36 giorni, 10 ore, 13 minuti e 12 secondi. Abbiamo detto che è un tabellone elettronico che... La giornata scatta alle ore 20:30, 21 più o meno, perché conto la rovescia.
0: Eh beh, certo, dell'apertura.
1: L'inizio del 21 agosto. Allora, che giochi ci aspettiamo?
0: Fa un po' impressione però, perché insomma...
1: Ci siamo
0: e quindi mette un po' i brividi, perché noi dobbiamo essere pronti a questo evento, perché veramente può essere la svolta della nostra città. Io credo che i tarantini l'abbiano capito. Ci sono le solite lamentele legate al traffico, ai lavori, ma fa parte un po' di noi, ma ti assicuro che non è solo a Taranto che si lamentano di tanti lavori che ci sono, però io credo che siamo a una svolta, potrebbe veramente rinascere questa città, perché è bellissima. Ripeto, io ho avuto, lo dico sempre, la fortuna di stare 3 anni a Bari, ho vissuto diciamo tanti quartieri di Bari. Ma ti assicuro, con tutto il rispetto per Bari, che Taranto è sicuramente più bella. Deve essere rivalutata.
1: Questo, tu sei un tifoso della città, anche del Taranto.
0: Io
1: sono. Allora, io Covone, prendi posto come al solito sotto la tribuna stampa.
0: Sono un grande tifoso e quindi di conseguenza. Ma sono un grande tifoso della mia città. E ti dico, la vorrei vedere rinascere, perché ha le potenzialità per farlo.
1: Fabio, il 21 agosto ci vediamo alla serata inaugurale.
0: Assolutamente sì.
1: Sarà una bella serata.
0: Ci sarò io e allora, mio figlio.
1: Tuo figlio gioca a basket?
0: Mio figlio gioca un po' a basket, un po' a calcio. Mm-hmm. È però un grande sportivo di Taranto.
1: E questo è importante. Allora, che giochi ti aspetti? E poi parliamo un attimo di questo 3 contro 3, che è uno spaccato spettacolare di uno sport che ovviamente ha tutto campo 5 contro 5, ma in Villa Peripato vedremo tecnicamente cosa ti aspetti, chi vedremo secondo te e cosa ti aspetti da questa kermesse cestistica?
0: Ma il 3 contro 3 è praticamente uno sport diverso rispetto al 5 contro 5, è, come hai detto tu, molto spettacolare. Sicuramente vedremo giocatori che sono abituati, anche perché ormai è diventata una disciplina olimpica, quindi ci sono proprio allenatori anche in Italia che fanno
1: quindi
0: soltanto
1: quello.
0: Assolutamente sì, è uno sport più vivo,
1: meno
0: più veloce,
1: più
0: assolutamente
1: di
0: sì. Ma noi, ecco, per esempio, noi quando facciamo allenamento con le ragazze per prepararle al 5 contro 5, benissimo, ma anche sulla resistenza fisica, lavoriamo molto sul 3 contro 3.
1: Anche sulla resistenza?
0: Assolutamente.
1: Perché riuscire a tornare.
0: Il mio preparatore fisico, Mimmo Sant'Arcangelo, che tu conosci.
1: Che avremo ospite nei prossimi giorni.
0: Benissimo, è uno dei fautori di questo esercizio. Noi per esempio lo facciamo anche tutto campo, no? È proprio l'esercizio base per un lavoro fisico importante, quindi sarà sicuramente, a parte la logistica che è bellissima, perché è una cosa...
1: Tra l'altro resta in villa quel campo,
0: tra l'altro,
1: è
0: resta e speriamo...

0: E speriamo che
1: dovremmo
0: sarà.
1: Curarlo tutti.
0: Dobbiamo assolutamente curarlo, anche perché purtroppo qui in centro, dove io abito, non ci sono tantissime strutture, e quindi sai, per i ragazzi, per i giovani, la domenica ritorno. Mattina, il sabato
1: e
0: dopo la scuola,
1: giovani,
0: anche per i meno giovani,
1: nonostante il tendine si
0: vabbè, ma tu giochi spesso, io un po' di meno, però tu insomma con l'old course
1: più o meno
0: sì,
1: l'old course. Allora Fabio, grazie.
0: Grazie
1: ci
0: a te.
1: Il 21 agosto ci vediamo anche dalle palestre. Salutiamo Stefano Minio, coach, che sicuramente è invidioso perché tu
0: per
1: ci
0: forza.
1: Sei e lui no.
0: Per salut- forza dobbiamo salutarlo.
1: Ma salutiamolo.
0: Vabbè.
1: Ciao.
0: Ciao Stefano.
1: Ciao a tutto il mondo del basket, al mondo dello sport in generale. Contro la rovescia continua. Ci vediamo domani. Domani una sorpresa, perché forse parleremo varie lingue diverse, ma non voglio svelare nulla.
0: Io parlo tarantino, quindi
1: anche
0: da
1: io.
0: Domani
1: oggi
0: si
1: in
0: parla
1: italiano, ci siamo
0: spiegati un po' più internazionale.
1: Un po' più internazionale. Ciao, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Finisce la seconda settimana di Conto alla rovescia, ci stiamo avvicinando insieme giorno per giorno al 21 agosto, serata in cui cominceranno i giochi del Mediterraneo qui a Taranto. Cinzia Lenti, benvenuta.
3: Grazie.
1: Allora, con Cinzia Lenti, professoressa del liceo Aristosseno, insegnante di inglese, dimmi tu quando sbaglio.
3: Di francese.
1: Ecco, vedi, è francese, però conosci anche l'inglese.
3: Sì. Oh,
1: e non è casuale che stiamo sottolineando il fatto che Cinzia conosca anche l'inglese, pur insegnando, quindi mi correggo, francese al liceo Aristosseno.
3: Esatto.
1: Tanto salutiamo il professoressa.
3: Bellissimo liceo. Saluto i miei
1: momento
3: colleghi.
1: Promozione.
3: Momento promozione, i miei colleghi sono straordinari.
1: Salutiamo.
3: E i ragazzi sono straordinari.
1: Salutiamo dirigente, ragazzi.
3: Quindi, veramente saluto dirigente, i colleghi, un liceo straordinario.
1: Bene, virgola.
3: Virgola.
1: Andiamo oltre.
3: Cinzia, per tutto, cioè veramente internazionale.
1: Si respirano. Perché? Perché quello è un linguistico.
3: Esatto, quindi già nei corridoi si respira tedesco, spagnolo, inglese, francese.
1: Francese, perché
3: francese.
1: Sottolini?
3: Francese. Oh,
1: questo Cinzia, il Golfo di Taranto.
3: Sì.
1: Da lì idealmente arriveranno
3: da lì a
1: 26 paesi.
3: Esatto.
1: Con quante lingue?
3: Allora, le lingue ufficiali, le lingue sono tantissime, si tratta di un contesto multiculturale, estremamente poliedrico. Però il 30% delle persone che arriveranno saranno in grado, cioè parlano francese quotidianamente o sono francofoni.
1: Il 30% di atleti e pubblico che arriverà.
3: Esatto, dei 4.500, arriviamo a 6.000, insomma, più gli accompagnatori, eccetera, considera che ci sono paesi francofoni come la Francia, ovviamente, Monaco, ma ci sono anche
1: Marocco,
3: paesi...
1: Marocco e Algeria, presumo.
3: Esatto,
1: che
3: l'Africa del Nord, il Maghreb, Algeria, Tunisia, Marocco, ma poi anche l'Egitto, il Libano, tantissimi paesi in cui si parla francese e inglese. Quindi finalmente il francese è lingua franca.
1: Ma non vedevi l'ora o sbaglio?
3: Non vedevo l'ora.
1: Cioè, chi ha studiato come te una vita, per definizione, altri popoli, altre culture, altri codici comunicativi, quindi lingue, di fatto linguaggi.
3: Esatto.
1: Qui a Taranto, nella propria città, vivrà un momento.
3: Ah, bravissimo, hai detto proprio la parola giusta, linguaggi, perché conoscere una lingua e soprattutto in questa occasione utilizzare questa lingua va a promuovere una sensibilità interculturale, quindi si tratta proprio di imbattersi non solo in un'altra lingua ma in altre culture. Io penso che sarà una vera e propria onda d'urto per la nostra città.
1: Professoressa Lenti,
3: bellissima.
1: Che ci facevi due o tre sabati fa, non ricordo, un sabato mattina? All'improvviso è arrivata a tutta la redazione una fotografia, il sindaco, il presidente Ferrarese, tante persone intorno a un tavolo e la professoressa Lenti accanto al sindaco. Che ci facevi lì?
3: Allora, stavo svolgendo un servizio di interpretazione sussurrata, si chiama in gergo chuchotage, cioè l'interprete...
1: Come si chiama?
3: Chuchotage.
1: Cioè?
3: Si sussurra perché l'interprete si posiziona accanto all'ascoltatore e traduce in tempo reale quello che viene detto. È un tipo di interpretazione che si fa per uno, al massimo due persone in eventi formali, informali.
1: Cioè non c'è testo, non c'è scritto.
3: No, non c'è su

0: Porto. Tu ascolti in inglese e sussurri in italiano.
1: Sei
0: il sindaco italiano,
1: esatto.
0: Tu sussurravi. Capo delegazione del Marocco,
1: sì,
0: non lo so?
1: Sì.
0: Giochi del Mediterraneo,
1: esatto,
0: tu ascolti.
1: Esatto, e in tempo reale traduci.
0: Decodifichi attraverso.
1: Decodifichi attraverso, diciamo, parti dalla lingua di partenza, la lingua di arrivo, lo fai attraverso questa tecnica.
0: Si chiama
1: traduzione simultanea. Sussurrata, non
0: no.
1: È la simultanea.
0: La differenza?
1: La simultanea è svolta in una cabina che deve essere acusticamente isolata, con l'ausilio di supporti tecnici, quindi un microfono, una cuffia e degli auricolari. Per il grande pubblico la simultanea si utilizza in grandi eventi e questi tipi.
0: Intanto c'è
1: bellissimi.
0: La Claudia che passa, che è meravigliosa.
1: Ecco, le lingue.
0: Noi non ce le perdiamo, ecco.
1: Vedi, le lingue sono come un mezzo che ci porta.
0: Ti sei messo d'accordo con la pilota?
1: Mi sono messo d'accordo
0: col capitano.
1: Le lingue sono un mezzo proprio, che un passepartout che ti permette di navigare.
0: Continuando sulla tecnica del tuo.
1: La tecnica, ecco, questo tipo di interpretariato, la consecutiva, lo chuchotage, la simultanea, la dialogica, sono servizi che vengono svolti da figure professionali.
0: Che differenza c'è tra io da ignorante direi è una traduttrice. È una traduttrice, sbagliato?
1: Sì, perché la traduttrice si occupa solo della traduzione scritta, l'interprete della traduzione.
0: Ok, sì, entro nel dettaglio perché persone come te, così preparate e qualificate sul tema, al di là dell'insegnamento, questa è anche una tua specificità,
1: sì,
0: personale e professionale, evidentemente possono recitare un ruolo in questo contesto. Ma alla cittadina ora voglio chiedere che,
1: sì,
0: giochi ti aspetti e quali sport stai. Vorrei andare a vedere, non puoi perderti delle partite.
1: Io farò anche la volontaria nel 3x3, nel basket 3x3.
0: Ah, ecco, non lo sapevo questo.
1: Un passato da cestista,
0: sì,
1: vivendo nel mondo del basket, offrirò.
0: Fai la volontaria al 3x3?
1: Sì, sì, sì, al 3x3 perché.
0: Villa Peripato, ricordiamolo.
1: Mi sembra il minimo, cioè mi sembra doveroso. Il basket per me è sempre stato una scuola di vita, quindi è chiaro che.
0: Ti devo immaginare accanto all'arbitro a spiegare il fisico.
1: No, assolutamente, io sarò lì proprio al servizio.
0: Immagino accanto all'arbitro, guarda, quello ha fatto passi doppi.
1: Però ci saranno tanti studenti, ex studenti,
0: sì,
1: e io sono molto fiduciosa nei confronti di questi ragazzi, perché guarda, innanzitutto il livello linguistico è aumentato notevolmente rispetto a quando noi eravamo ragazzi.
0: Estero, perché c'è un calo dell'attenzione sull'italiano.
1: Sì, però devo dire che i ragazzi sono molto bravi nelle lingue. Ci sono degli universitari che già arrivano con tante certificazioni. I nostri ragazzi dell'Aristosseno, devo dire, anche a fronte degli esami di
0: momento
1: maturità.
0: Due promozioni.
1: Momento
0: salutiamo
1: due promozioni.
0: Tutte le scuole di Taranto.
1: Vabbè,
0: salutiamo tutte le scuole di Taranto.
1: Devo dire.
0: Tante le iscrizioni sono fatte.
1: E vabbè, ormai sono fatte. Però comunque, momento promozionale. Sono bravi nelle lingue, dallo spagnolo al tedesco, all'inglese, al francese, prendono certificazioni. Quindi questa è una. E poi i ragazzi hanno anche tantissime occasioni fuori dalla scuola, per cui davvero alcuni sono fluenti e possono fornire un supporto linguistico. Non è il supporto professionale della figura professionale, ma per loro sarà una grandissima occasione, ma proprio interculturale, linguistica, sarà veramente io spero che questi giochi lasciano questa legacy linguistica, cioè la gente.
0: Legacy di solito lo stiamo usando per, ad esempio, per la gestione futura dell'impianto sportivo.
1: Lo so.
0: Tu perché mi usi questa parola?
1: Lo so, perché è una parola che viene usata tanto, no?
0: Spieghiamo che significa.
1: Io lo so che stavi per dirmi che cosa faremo il 4 settembre.
0: No, non te lo voglio chiedere, ti chiederò del 5 settembre.
1: Okay.
0: Così ti sorprende.
1: Quindi
0: spieghiamo che vuol dire legacy,
1: si parla
0: letteralmente.
1: Si parla di legacy, che è l'eredità, cioè quello che viene lasciato, ma si dice legacy. E la legacy linguistica, cioè questa onda d'urto che arriverà di culture, di popoli, di lingue, che io me la immagino meravigliosa,
0: certo.
1: Cioè sono veramente positiva davanti a questa cosa, sarà una grande occasione per noi, per i nostri giovani, perché creeranno.
0: Sembra una bambina sulla giostra, sbaglio?
1: No, bellissimo.
0: È vero, sì. si evince questo. Va bene,
1: ma perché già vivo in un clima dove
0: ora
1: terza
0: però,
1: parte promozionale.
0: Ora però mi devi seguire, Giovanni Talamo, facciamo il giro, noi qua guardiamo il monumento al marinaio, siamo di fronte. Diamo le spalle al mare. Giovanni, se ci segui, noi ora facciamo il giro e raggiungiamo il tabellone, perché Cinzia, tu lo sai, questa trasmissione si chiama Conto alla rovescia.
1: Cinzia o Lucrezia, molti mi conoscono come Lucrezia.
0: Lucrezia per fare prima Cinzia, come
1: Lucrezia
0: dicevano
1: per fare prima
0: tutti
1: Cinzia.
0: E tata con Vincenzo.
1: Dai.
0: Ecco, passano intanto turisti, noi li avvisiamo che stiamo registrando. Eccoci qua, perché i turisti qui aumentano, spesso ci vengono incontro. Eccoci qua.

0: Allora, Giovanni, Lucrezia per fare prima Cinzia, mancano 35 giorni. Andiamo lì, andiamo lì.
1: Andiamo.
0: 10 ore, 23 minuti e 46, lo ripetiamo. Non siamo fuori sincrono, è che il conto alla rovescia scatta in prima serata, non a mezzanotte. Perché è nella prima serata del 21 agosto che cominciano i giochi. Allora, finisce oggi la seconda settimana di conto alla rovescia. Da lunedì nuovi ospiti, nuovi argomenti, nuovi spunti di riflessione. Grazie Cinzia per essere stata con noi. Ci vediamo al 3 contro 3 al basket di Villa Peripato. Andate sul sito dei Giochi del Mediterraneo, c'è il calendario, sport per sport, struttura per struttura, data per data. Noi ci vediamo lunedì prossimo perché riprenderà il conto alla rovescia. Ciao!
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, terza settimana di conto alla rovescia per noi di Studio 100, mancano 32 giorni, 10 ore, 27 minuti e 44 secondi alla serata inaugurale del 21 agosto. Parliamo di Giochi del Mediterraneo, parliamo di Taranto 26, siamo qui in Corso Due Mari dove da mesi è in corso questo countdown. Professor Mimmo Sant'Arcangelo, benvenuto.
3: Grazie.
0: Okay. Vie convenevoli, ciao Mimmo.
3: Ciao.
0: Ci conosciamo da troppo tempo per fingere di darci del lei. Allora, docente di educazione fisica a Massafra, poi ne parleremo, ma qui è come preparatore fisico del mondo dello sport, soprattutto del mini basket. Tante ci salutano le persone perché qui c'è lavori in corso, il traffico. Questa cantieristica, Mimmo, questa città in fermento, che ti fa pensare?
3: Beh, mi fa pensare da tarantino come te, finalmente era ora che Taranto si svegliasse un po', questo risveglio che è innanzitutto culturale attraverso lo sport, perché lo sport innanzitutto è un mezzo per far cultura, è una cultura specifica ma è cultura, quindi sono estremamente felice del fatto che Taranto abbia finalmente un risveglio da questo punto di vista.
0: Tu da professionista dello sport, e tu hai portato la tua scienza nel settore della preparazione fisica, la metto così in genere, tu da professionista ne hai visti di eventi importanti, sei stato coprotagonista di trasferte continentali con la nazionale di basket, con le nazionali di basket, magari poi ce ne parli un minuto, con il grande crash basket di D'Antona Basile, con il mondo della pallacanestro in generale. Tu ora vai un po' in vacanza e poi in attesa dell'avvio dei giochi, però devi cominciare anche a preparare la Dinamo Basket femminile, che speriamo ambisca la Serie A, preparerai la Santa Rita Basket della DR1, che è come una C2, che quest'anno vuol fare un passo avanti nei playoff. Insomma, come ci si prepara da atleti ad un evento così, no? Città mediterranea, 26 nazioni, fine agosto, cioè nel pieno caldo torrido di un'estate, come ci si prepara?
3: Dunque, sì, intanto sì, sono tornato da un paio di giorni da attività con dei camp estivi di basket a nord, qualche giorno adesso di riposo penso di meritarlo, e poi ci rituffiamo nella preparazione del basket, come tu hai detto, con le due squadre che seguirò quest'anno, Dinamo femminile DB e Santa Rita DR1 maschile.
0: Che sono quelle apicali della città nel basket.
3: Sì, mi fa molto piacere perché intanto lavoro per la mia città. È una scelta che ho fatto un po' di anni fa post-Covid, perché fino al momento Covid ero in collaborazione con Torino Basket. Dopo il Covid ho deciso di restare sulle mie radici, quindi in città.
0: Che non è stanchezza, è una nuova scommessa.
3: È una nuova scommessa perché, come tu hai detto, e ti ringrazio, ho avuto la fortuna di percorrere una carriera fortunata nell'ambito del basket nazionale e internazionale con le mie nazionali. Fino al 2017 ero preparatore della nazionale femminile under 20 di basket, e adesso ho detto provo a fare qualcosa per la mia città, e qui è quello che sto facendo. Come ci si prepara, mi chiedevi? Innanzitutto la prima distinzione da fare è sport di squadra o sport individuale, che nello sport individuale tu prepari l'atleta per quell'evento, quel giorno, a

0: quell'ora ed è tutta una preparazione indirizzata, se tu hai messo quell'evento, come possono essere i Giochi del Mediterraneo, come evento clou della tua stagione sportiva, inizi a prepararlo da mesi.
1: Quindi
0: prima.
1: Ci stai dicendo, il calcio alle 10 del mattino allo Iocovone ha un tipo di preparazione, il basket 3 contro 3 a mezzanotte in Villa Peripato, per esempio, è tutta un'altra storia da preparare?
0: Assolutamente sì, pensa per esempio all'alimentazione. E preparare una partita alle 10 del mattino è ben diverso che preparare un altro evento a mezzanotte, all'organizzazione alimentare, all'organizzazione dell'allenamento, perché chi si allena sempre, faccio un esempio, alle 5 del pomeriggio, fare poi una prestazione agonistica a mezzanotte è ben diverso. Quindi per esempio ci si allena anche agli orari previsti dall'evento importante, e questa è una cosa importante.
1: Che ti aspetti da questi giochi? Cioè, che tipo di manifestazione tecnico-sportiva vedremo? Sappiamo che sono giochi che coinvolgono soprattutto le leve, i vivai. Vedremo grandi campioni del futuro.
0: Sì.
1: Che ci possiamo aspettare?
0: Guarda, io in realtà sono già stato in una organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, mi riferisco a quasi 30 anni fa, Bari 97. Io allora nel 97 ero impegnato nella Federazione Atletica Pugliese, nella FIDAL, e con la Federazione Nazionale organizzammo, in particolare io mi occupavo del percorso della marcia della maratona, quindi sul lungomare Nazario Sauro.
1: Già, perché tu c'hai anche atletica leggera nel pedigree,
0: sì,
1: è vero.
0: Sì, sì.
1: Dimenticavo.
0: Prima del basket ero full time con l'atletica leggera. E quindi ho visto già Bari 97 di che si tratta. Ed è una bella manifestazione. Hai ragione, probabilmente non vedremo i top level di tutti gli sport, però vedremo qualche atleta top insieme a tante promesse, e questo è importante. Gli sport di squadra, per esempio, portano le nazionali under 23, under 21.
1: Che in certi casi sono spettacolari anche,
0: molto.
1: Se penso alla pallavolo.
0: Sì, come no, certo, certo. E quindi penso che sarà una manifestazione dal buonissimo livello tecnico.
1: Senti, da amanti del basket, Mora, da appassionati poi, da professionisti,
0: sì.
1: Un 3 contro 3 come si prepara di basket rispetto al 5 contro 5 classico?
0: Sembra un po' strano.
1: È un altro sport.
0: È un altro sport, soprattutto dal livello fisico, tant'è che i preparatori del 3 contro 3 non sono gli stessi del basket 5 contro 5. Il 3 contro 3, per fare un esempio magari più diffuso nella gente, è come parlare del calcio a 11 e del calcio a 5. Quindi si tratta nel 3 contro 3 di sprint e di movimenti molto più rapidi in un ambiente ristretto.
1: Salti praticamente da fermo.
0: Salti da fermo e tantissimi cambi di direzione, quindi un tipo di forza diverso. È un allenamento completamente diverso.
1: Quindi ginocchia, tendini, sollecitati. Ma da tarantino, da cittadino, come stai vivendo questa attesa dei giochi?
0: Ma con una bella ansia, un'ansia positiva, non vedo l'ora che arrivino sinceramente. Io ho già comprato i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e sicuramente andrò a vedere i miei sport, che sono l'atletica prima e il basket, e andrò a vedere qualche altra manifestazione. Sinceramente mi auguro che la città, ecco, abbia la dimensione di quello che è questo tipo di manifestazione. Spero che la città lo comprenda appieno.
1: La prima parola che hai detto durante questa nostra piacevole chiacchierata è stata finalmente.
0: Sì.
1: Quindi posso dirti finalmente il campo scuola? Anche
0: sì.
1: Se è operativo da più di un anno, però
0: sì.
1: Finalmente atletica.
0: Il campo dove io ho iniziato a 14 anni i miei primi passi nell'ambiente sportivo. Quindi sì, finalmente, perché è una città, ripeto, che merita. Quando organizza, perché in questo periodo Taranto campo scuola e quindi...
1: Il Valente, ricordiamolo.
0: Il Beppe Valente.
1: Proprio per Beppe, sì.
0: Sì, per il mio amico Beppe, che non c'è più. Proprio lì si è organizzata una finale nazionale di Serie B con squadre che venivano da tutta Italia. E ti devo dire, Angelo, conoscendo un po' di dirigenti di altre città, di altre
1: sì.
0: regioni, che tutti hanno commentato: ma quanto è bella questa città. Guarda, settimana scorsa...
1: Ecco, facciamo così, guarda, Giovanni Talamo.
0: Sì.
1: Vediamocela un po' questa
0: sì.
1: città, perché non dobbiamo mai dimenticare dove siamo e da dove stiamo
0: certo.
1: parlando. Prego, prego,
0: certo.
1: mio. Oh, dicevamo.
0: Ti dicevo, settimana scorsa, in questi camp estivi, esattamente nella città di Treviso, un collega allenatore chiacchierando dice: ah, ma tu sei di Taranto? Dice: ah, guarda, io ho fatto il militare lì, e mi ha detto, guarda, non lo dico adesso perché chiacchieriamo da tarantini, però ha detto esattamente le suali parole: è una delle città più belle che io abbia mai visto. E ha detto: peccato per come è lui ha usato il termine per come è trattata.
1: Vabbè, è un termine che comprende tutti,
0: che comprende tutti.
1: Vizi e virtù di noi tarantini.
0: Esatto.
1: Allora, tu non vedi l'ora, dimmi se sbaglio,
0: sì,
1: di vedere atletica leggera,
0: sì,
1: basket.
0: Sì, è altro, è altro.
1: Però soprattutto io sono curioso anche di vedere operativi tutti questi impianti.
0: Sì.
1: Molti di noi si interrogano, sono spaventati dalla maestosità e dalla bellezza anche e dalla capacità di quella piscina, due vasche olimpioniche. Come ti immagini, da tecnico dello sport, da professionista, quel tipo di gestione? Perché le altre forse già ce le immaginiamo, ma quella due è...
0: Guarda, vabbè, io mi occupo più dal lato tecnico, quindi certo, non è proprio il mio campo.
1: Da osservatore.
0: Credo che sia l'impianto tra tutti quelli preparati per i giochi quello un po' più difficile da mantenere attivo, anche infatti a Bari dopo...
1: Ed è una.
0: Dopo i giochi 97 hanno avuto un bel po' di difficoltà nella gestione. Secondo me lì sarà necessaria una gestione pubblico-privato, non vedo altra soluzione.
1: Oppure ci sono anche due strade che di solito si butta lì, speriamo che venga raccolta, o che diventi un centro CUS, perché se l'università
0: sì,
1: sta crescendo,
0: sì,
1: è bene anche che questi impianti possano essere al servizio, perché è una nuova utenza.
0: Certo.
1: E magari la federazione nuoto, un centro federale,
0: certo,
1: o sto volando troppo?
0: No. Io ho partecipato a tanti centri federali nei miei sport e ti assicuro che i centri federali presso cui sono andato non avevano niente di più di quello che possiamo offrire noi. E ci vuole una certa organizzazione.
1: Dal 4 settembre la scommessa era vincere. Quindi.
0: Sì, sarebbe molto utile un aeroporto. Mi lancio in questa.
1: Beh, allora speriamo di prendere il volo.
0: Ok, grazie.
1: Grazie Mimmo.
0: Grazie Angelo.
1: Noi ci vediamo domani perché il conto alla rovescia continua. Adesso il tuo pelone fa 32 giorni, 10 ore, 16 minuti e 30 secondi. A domani.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, è la seconda puntata della terza settimana del nostro conto alla rovescia. Mancano 31 giorni, 10 ore, 30 minuti e 10 secondi alla serata inaugurale. Questo è un conto alla rovescia che non cambia. Ecco, noi salutiamo intanto le persone che ci salutano, perché qua Patrizia Viola, cara collega, benvenuta.
3: Tarantina.
1: Tarantinissima, poi spieghiamo perché Patrizia. Per due ragioni qua è Patrizia, adesso lo spieghiamo. Qui ci passano le persone, il borgo è un cantiere aperto, ma è anche Corso Due Mari, zona di passaggio. Patrizia, fra 10 ore saranno le 21, perché noi stiamo registrando, sono le 9:30 e lo sottolineiamo e spiegheremo perché. Perché Patrizia, questa è una giornata campale. Cara collega tarantina, responsabile ufficio comunicazione del Comitato dei Giochi del
3: ufficio
1: Mediterraneo.
3: Ufficio stampa, perché la comunicazione è un po' più allargata e ho altri colleghi.
1: Precisiamo ufficio stampa?
3: Sì, ufficio stampa,
1: perché
3: sì,
1: poi c'è
3: perché
1: il social,
3: poi direttore
1: perché...
3: della comunicazione è Riccardo Montefusco, poi ci sono i social, quindi...
1: Quindi ufficio stampa propriamente
3: detto.
1: Collega, tanti anni di esperienza, tarantina, dimmi se sbaglio, è brevemente formata a Genova, poi tutto sport, poi la TV, cioè Telemonte Carlo, Sandro Curzi, e poi
3: 86 ancora Curzi non c'era, c'erano i brasiliani.
1: Quindi tu prima ancora di Curzi?
3: Io sono entrata nell'86 per i mondiali in Messico, mi
1: quindi
3: chiamarono
1: calcio,
3: sì.
1: Poi dopo i mondiali del 90 cambi, fai lo switch, direbbero i ragazzi,
3: sì,
1: e ti occupi di altro.
3: Sì. È stata forse una scelta che mi serviva per così, per conoscere altri settori, per sfidarmi in altri settori, però devo dire che oggi tornando a occuparmi di sport forse...
1: Si chiude il circuito?
3: Sì, si chiude il cerchio, ma mi sarei divertita di più se fossi rimasta nello sport, sicuramente.
1: Ah sì, questo lo dico anch'io. Nel mio piccolo anch'io ho iniziato con lo sport, ma sì, ogni tanto dico mi piacerebbe riprendere e chiudere così,
3: certo,
1: però vediamo fra qualche
3: seguito,
1: anno.
3: Certo.
1: Giochi del Mediterraneo, come va la comunicazione di questa macchina complessa?
3: Ma la comunicazione, come tutte le altre sezioni di questo enorme comitato organizzatore, indaffarata, attiva, felice, organizzata, a volte stressata, come è normale che sia, sotto pressione, però è una sfida bellissima. Io sono qui da marzo e devo dire che questi mesi sono volati, il presidente direbbe sono volati, peccato che non c'è più tempo perché ci sono tante cose da
1: anche
3: fare.
1: Anche perché non è più ansiogeno, ormai,
3: no,
1: è, domani.
3: È,
1: ormai
3: domani, è domani. È domani, sì, oggi celebriamo, abbiamo celebrato appunto con una conferenza stamattina del

0: fino proprio in meno 30, che nella, diciamo, nella terminologia, nella simbologia olimpica o dei giochi del Mediterraneo che fanno parte della famiglia olimpica, certo, si fa meno 100, meno 50, meno 30, quindi ci sono delle scadenze così obbligate che segnano un po' il nostro orologio. Poi dal 21 agosto parleranno gli atleti, ci saranno i record veri, che non sono i record dei cantieri,
1: sono quelli sul campo.
0: Ma sono quelli sul campo, quindi avremo la materia viva, la materia che ci appassiona, che è quella delle gare. Taranto si sta preparando a questo evento che, devo dire, è una meravigliosa occasione
1: epocale
0: per la nostra
1: città.
0: Sì, non ci sono mai stati e quindi è veramente bellissimo pensare che questa città finalmente meriti platee diverse da quelle, no, di essere una città industriale e basta, è una città che sa dare anche tante altre risposte.
1: Che città hai trovato? Perché tu hai fatto incursioni professionali in questi anni, però
0: sì,
1: la cittadina sei tornata di tanto in tanto.
0: Sì, beh, io comunque non l'ho mai abbandonata Taranto perché ho la mia famiglia, insomma, sono sempre stata vicina a Taranto. Quando venivo a fare i servizi di cronaca mi intristiva, anche perché sono stati servizi di cronaca brutti.
1: L'inviato
0: dolorosi,
1: di solito non viene per le feste,
0: sì,
1: non si sa.
0: Certo, però ora ho trovato una città meravigliosa, piena di energia, con i soliti problemi, quindi a volte la paura di non farcela, il disfattismo, non ce la faremo, ma no. Però c'è tanta energia, e l'energia di solito sfocia in qualcosa di bello.
1: Si riverserà anche allo Iacovone, ritrovato, rimesso,
0: certo,
1: a nuovo.
0: Certo, beh sì, è un orgoglio, è uno stadio bellissimo, è uno stadio che, anche se chiaramente uno si arrabbia perché dice c'ho questo stadio, ho una squadra che deve fare una scalata più impervia, però prima o poi avrà anche un palcoscenico. Anche...
1: Assolutamente, se lo meritava e lo merita. Quel proscenio, come tanti altri impianti, la comunicazione anche della nuova impiantistica, perché Giovani Mediterranei è stato anche una tappa di avvicinamento scandita da ritardi, recuperi, fondi, stanziamenti,
0: certo,
1: concentrazione sul lavoro ministeriale, interministeriale,
0: certo,
1: gli appalti. Ecco, tu hai accompagnato anche questo, quanta difficoltà c'è stata, perché c'era da far capire alla gente,
0: chiaro,
1: i vostri disagi sono anche una speranza per il domani.
0: Sì, beh, è chiaro che il disagio precede,
1: per la cantieristica intendo.
0: Precede l'idea del futuro, perché uno dice adesso però c'è un problema enorme, non,
1: certo,
0: so camminare, c'ho i cantieri, quindi è un disagio tangibile. Il problema è che nessuno vorrebbe far vivere questi disagi se le cose fossero pianificate in un certo modo. Qui sono state pianificate sicuramente con dei tempi giusti, che però poi sono stati, per motivi che non vale la pena analizzare qui perché perderemo troppo tempo, si sono concentrati poi in un tempo infinitamente più breve. Quindi se tu pensi che da gennaio 24 a oggi si è dovuto fare quello che si doveva fare dal 2019, capisci bene che l'elastico del tempo non risponde a queste
1: logiche. Da qui anche molto scetticismo, che però è stato fugato,
0: certo,
1: perché
0: sì,
1: lì ormai 30 giorni, ma gli impianti sono tutti al 95%,
0: sì,
1: 96%.
0: Sì, certo.
1: Allora, la comunicazione adesso cambia passo, perché ora ci sarà da comunicare risultati, squadre.
0: Certo. Beh, ancora abbiamo stasera una grande festa.
1: La grande festa in piazza
0: chiamiamo
1: RDS.
0: I Tarantini, abbiamo una festa in Piazza della Vittoria, che è poi la piazza del mio liceo, quindi sono felicissima che si
1: partita faccia. Che speriamo torni,
0: sì,
1: in quel palazzo
0: tornerà,
1: prima o poi.
0: Tornerà.
1: RDS la piazza.
0: RDS, vero? Sì, avremo musica, DJ, la presentazione della mascotte, ci divertiremo, insomma, quindi i Tarantini, i nostri, i miei concittadini sono invitati.
1: Tutti invitati stasera alle 21?
0: Alle 21.
1: Alle 21. Allora, c'è tutto pronto per le cerimonie di apertura e chiusura, musica, balli, coreografie, istituzioni, ci saranno anche discorsi importanti, presenze.
0: Ci
1: un altro spaccato della tua
0: comunità,
1: presidente della Repubblica,
0: e la presidente del Consiglio.
1: Il Consiglio, e poi 26 tra capi di Stato o di governo o ministri.
0: Comunque rappresentanze e delegazioni di 26 paesi.
1: Quindi,
0: certo,
1: diventiamo anche capitale geopolitica per 2 o 3 giorni, abbastanza importante.
0: Certo.
1: E poi sono anche occasioni queste di solito per, chissà, bilaterali, summit, anche durante un caffè si può mettere d'accordo per superare problemi,
0: certo,
1: visto anche il momento. Allora, inquadriamo un attimo il monumento al marinaio che raggiungiamo adesso con Patrizia. Patrizia, tu quando vedi questo monumento, noi ci chiediamo sempre, ma saluta chi arriva o saluta chi va? Non lo capiamo. Tu che idea ti fai? Che città è quella che ancora ha il monumento al marinaio qui che guarda al Mediterraneo?
0: Beh, è una città comunque
1: ti
0: aperta.
1: Direi così.
0: È una città aperta. Io la sogno, la vivo, è una città aperta, è una città empatica. Magari io la vorrei ancora più empatica, però capisco anche che le criticità della città non si possono neanche sottovalutare, quindi non è che possiamo dire è bella, è bellissima, è una città meravigliosa, ma ha dei problemi, il problema occupazionale, il problema di questa industria di cui non si sa bene che cosa fare, quindi ci sono delle emergenze sociali che non vanno sottovalutate, però io penso che il marinaio, come il simbolo così del saluto del marinaio, è anche un'apertura, non una chiusura.
1: È un'iconografia che ancora regge,
0: sì,
1: il racconto
0: è un ritorno.
1: Di questa città.
0: Io
1: grazie,
0: ritorno, grazie a, voi,
1: grazie,
0: grazie a
1: voi. Conto a rovescia continua, 31 giorni, 10 ore, 20 minuti e 21 secondi alla serata del 21 agosto, quando allo Iocovone cominceranno i giochi del Mediterraneo. Taranto 2026, a domani.
0: Grazie.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Amici sportivi, a voi tutti un cordiale saluto e ben ritrovati dal Pala San Pietro di Casnate, 7 km da Como. Chi vi saluta è Maurizio Gravina, partiti in questo momento per la finalissima gara 5 che vale lo scudetto edizione 2002-2003. Questa sera non c'è ritorno, si assegna soltanto questo grande scudetto. Primo tentativo da parte di Bettamoro, non va, tocca soltanto il ferro. Vediamo subito gli schieramenti delle due squadre. Como parte con Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonicova, Laura Macchi e Maria Samborukova, mentre Taroko risponde con Moro, Anula, Tassara, Phillips e Bullet. Ancora Taroko in attacco, dicevamo che stasera si assegna la finale scudetto. Vediamo la squadra che si deve assegnare sul petto il tricolore. Un tentativo della distanza da parte di Bettamoro che non va, la replica da parte di Bullet, ancora fuori. Pubblico delle grandi occasioni in prevendita, tutto esaurito a partire da lunedì scorso, 500 gli abbonati della Pool Comense, ma tantissimi tifosi

Anula. Diciamo, alcuni di Pullman partiti questa mattina da Taranto, ma poi a loro si sono aggiunti anche diversi studenti tarantini che lavorano in zona, anche militari sono arrivati anche dalla Spezia. Vedete, tutto esaurito praticamente al Palazzo San Pietro di Casnate, il palazzetto ufficiale della Pull Comense. E i primi due punti, sentite il vuoto dei tifosi tarantini, i primi due punti sono per Bettamoro, capitano, vero leader della squadra rosso-blu. Taranto ad un passo dalla storia. Si parte da 0-0, 2-2 fino a questo momento i risultati. In azione adesso Francesca Zara, vero regista della squadra. Ci prova Mary Andrade, trova questo canestro che scatena l'entusiasmo del proprio pubblico. Situazione di parità, la portoghese di Capoverde in forza alla squadra di coach Fossati. Uno scudetto, una Coppa Italia vinta, viene da Capoverde, 2-2, Mary Andrade ha risposto alla prima esecuzione vincente da parte di Bettamoro. Nieve Sanula, Tari Phillips, c'è un fallo da parte di Tari Phillips, 7 primi e 27 secondi ancora da giocare nel primo quarto di gioco per questa finale importantissima. In attacco Moro, si prova con Macchi, lo scarico sull'angolo per Francesca Zara, c'è il fallo, primo fallo personale per Vicky Bullet. Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana, mentre vediamo che il centro Maria Samorokova si porta in lunetta. 2-2 per lei, tiri liberi. Dicevamo Como contro Taranto, ovvero la più blasonata squadra italiana degli ultimi anni. 1-2 per Samorokova. Davvero strano il destino di questa giocatrice, una pivot, arriva dalla Ucraina, ma avendo sposato un greco, adesso ha passaporto greco, è in Grecia, appunto ha vinto con lo Sporting di Atene una Coppa di Grecia e uno scudetto. 3-2 il vantaggio di Pull Comense. In attacco la squadra bianconera di coach Fossati, Antonikova, Mary Andrade si fa vedere dall'altra parte, riceve Macchi, prova dalla distanza, trova soltanto il ferro, ancora una volta molto brava al rimbalzo Tari Phillips che dà una grandissima mano in difesa. Attenzione a questa penetrazione di Bettamoro e poi Simona Cassara va a concludere, bravissima davvero Simona Cassara. Ancora un fischio degli arbitri, vediamoli gli arbitri chiamati a dirigere questo incontro delicatissimo. Arone di Viterbo, 28enne, ha arbitrato Taranto 3 volte in questa stagione con 3 vittorie di Pull di Cras Taranto. E poi Tirozzi di Bologna, 20enne, entrambi gli arbitri vengono dalla Serie B maschile. Bellissima esecuzione adesso di Tari Phillips, primi due punti per lei. Più 4 il vantaggio di Taranto quando restano da giocare i 6 primi e 5 secondi del primo quarto. Dicevamo della fortissima rappresentanza pugliese, il nuovo che avanza, Taranto oramai è il nuovo consacrato nella pallacanestro femminile. Ancora una volta 2 punti per Mary Andrade, 4 punto personale per lei. Più 2 per Taranto che è in attacco in questo momento. Bettamoro, attenzione, c'è un fallo fischiato ad Eva Antonikova, primo fallo personale per lei, numero 12, e Ceca arriva dalla ex Cecoslovacchia, 3 scudetti vinti, ma ne ha vinti anche 2 con l'esperienza vita in Brasile, precisamente nella squadra del Sao Paulo. Ecco, vedete, coach Fossati. Un ringraziamento alla RaiSat che ha concesso la diretta televisiva per noi di Studio 100, diretta radiofonica anche su Radio Taranto Stereo. Tentativo dall'angolo da parte di Anula che non va, il rimbalzo favorisce la difesa lariana. Francesca Zara,
vero leader di questo.

questa squadra. Macchi, lo scarico, prova adesso con Antonikova, non trova, e poi la stessa Macchi si porta la palla fuori, si riparte con questa rimessa affidata alla squadra rossoblu di coach Molino. Vediamo i risultati delle quattro gare di finale scudetto fino a questo momento. In gara 1 vittoria fuori casa per 85-66 per Pull Comense, con Zara e Phillips davvero protagonisti. Ancora una volta Taranto a segno con un'altra tripla, ci ha pensato Betta Moro, quinto punto personale per lei, un tiro da due, un tiro da tre. Bisogna rimanere sempre attaccati al risultato per questa partita. Vi diciamo subito che poi, ecco adesso un fallo subito da Vicky Bullet, dalla portoghese Mary Andrade, primo fallo personale per lei. Vedete la spinta da parte di Mary Andrade, opportunamente c'è questo time out chiesto da coach Fossati. Vantaggio di Taranto, come si diceva, bisogna rimanere attaccati. Proviamo a vedere quello che dice Fabio Fossati. Avete sentito, chiede molta concentrazione e di prestare molta attenzione il tecnico Fossati, da 3 anni sulla panchina di Como, una grande panchina finalmente per lui. Taranto comunque in vantaggio, vi dicevo, bisogna essere concentratissimi, l'aspetto tecnico-tattico può andare anche in secondo ordine, vale soprattutto la concentrazione e soprattutto le doti agonistiche di questa serata. Diamo un'occhiata, vedete Taranto si pone già meglio, è a più 5 sulla squadra avversaria, 10-5 per Taranto quando restano da giocare 4 primi e 42 secondi del primo periodo. Betta Moro in attacco per i colori rosso-blu, Taranto ci crede. L'assist sotto canestro per Vicky Bullet, il tempo di girarsi, serve ancora Taranto in possesso di palla. Nieves nulla, prova senza costrutto questa azione d'attacco, questo tiro. Molti esperti hanno assegnato cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma bisogna prestare veramente la grande attenzione a quello che Taranto può dare, la vera grande realtà da 2 anni a questa parte del panorama di basket femminile. Un tentativo dalla distanza che non va, ancora una volta il rimbalzo difensivo è preda di Tari Phillips, ripartenza di Betta Moro, lo scarico sull'angolo, viene fermata Michela Tassara, riparte velocissima Francesca Zara, 3 primi ancora da giocare, 50 secondi, penetrazione di Macchi, non va, il suo arcobaleno non è assolutamente vincente, ma c'è il fischio degli arbitri, questo fallo ancora una volta a Vicky Bullet. Si accomoda in panchina adesso il numero 13 Laura Macchi, ala, ha fatto bene anche nelle juniores, ha vinto uno scudetto e 3 supercoppe italiane con la squadra di Pull Comense. Rimessa in attacco adesso per Como. È il numero 11 che è entrato, Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Macchi. Spesso è risultata vincente, anzi la Masciadri ha tenuto in vita le possibilità nell'ultima gara proprio qui a Taranto. Attenzione alla sua, è andata, ha cercato di trovare il canestro, non lo ha trovato, riparte veloce Taranto. Si marca in maniera molto stretta, sulla palla adesso è Tari Phillips, più 5 per Taranto. Subisce fallo Michela Tassara, non c'è nel, ed è il primo fallo segnalato a Raffaella Masciadri, non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento simile, forse l'abbiamo avuto soltanto nel volley maschile con le 2 partecipazioni nel massimo campionato. Ma poi purtroppo il sogno lì è svanito, qui un sogno davvero diverso, un sogno che sta per tramutarsi in realtà, una magia da parte di Tari Phillips che per poco non si trasformava in punti. Vi ricordo che c'è anche il collega Umberto Pavone che subito dopo l'incontro realizzerà le interviste da

secondo campo e proverà a sentire i nostri protagonisti. Si continua a giocare nel primo quarto. Prima vi stavamo dicendo delle gare disputate sino a questo momento, due vittorie per parte. Taranto ha costretto Como a scendere nuovamente in riva allo Ionio per gara 4 e poi l'ha superato con il punteggio di 84-75. Si lotta intanto a centro aria, ma c'è in frazione dei 24 secondi. Siamo in diretta, vedete lo sguardo preoccupato di coach Fossati. Morale al mille invece per le tarantine, che vedono la possibilità di aggiudicarsi il doppio trofeo in questa stagione dopo aver vinto a Venezia proprio nella finale di Coppa Italia con Pulco Mense ed essere aggiudicato il primo trofeo. Ha subito fallo adesso Elisabetta Moro, secondo fallo personale per Raffaella Masciadri, che ha preso il posto di Laura Macchi. L'ultima da arrendersi, come dicevamo, proprio a Taranto. Quattro scudetti vinti per Raffaella Masciadri, tre Supercoppe italiane, una Coppa Italia e un prodotto del vivaio dopo aver avuto delle esperienze positive a Varese. Rimessa in attacco per Taranto. Miele Sanila, scusate, Elisabetta Moro, Vicky Bullet, lo scarico per Michela Tassara, nei 6:20 e 25 non trova il canestro di parte Mary Andrade. Sulla palla è Francesca Zara, Mary Andrade. E in palleggio Masciadri, si fa vedere ancora Antonicone in questo momento, prova a girarsi, buona la guardia su di lei di Vicky Bullet, recupera brillantemente Nieves, annulla, supera la portoghese di Capoverde, Mary Andrade. Taranto in attacco, attenzione, Tari Phillips prova questo morbido canestro. Tari Phillips, quarto punto personale per lei e prova ad allungare Taranto. Più 7 il vantaggio per Taranto quando resta a giocare un primo e 30 secondi ancora del primo periodo di gioco. Sarà dura, sarà lunga, ma speriamo che Taranto porti a casa questo primo scudetto della sua storia, che sarebbe tra l'altro il primo grande trofeo, primo scudetto per una squadra del sud, uno successo per tutta la regione e per la provincia che finalmente si è accorta di Taranto. Ha messo a disposizione tre pullman che sono partiti questa mattina per la pensione con Samurukova che va a segno, terzo punto personale per lei. In attacco Taranto. Nieves Sanula. Bullet, lo scarico e poi ancora una volta si fa trovare prontissima. Avete visto una inquadratura del pubblico tarantino, tantissimi tifosi tarantini presenti questa sera al Palo San Pietro di Cosmate, vicino Como, precisamente a 7 km, circa 3.000 abitanti. Ma attenzione, c'è questo fallo con la conclusione vincente da parte di Antonicova, secondo fallo personale di Vicky Bullet e possibilità del tiro supplementare per la ceca Antonicova, Eva Antonicova, ultima esperienza avuta a San Paolo do Brasil, proprio in Brasile. Rimessa in attacco per la squadra lariana. Antonicova, Mary Andrade, Masciadri, si fa vedere Francesca Zara, circolazione di palla per la squadra nerostellata. Masciadri, ancora per Mary Andrade. La guardia è strettissima sulle avversarie, ha provato Francesca Zara, ma non trova il canestro, può ripartire Taranto. Ultimi spiccioli di secondi per questo primo quarto di gioco. Più 7 il vantaggio di Taranto sulle lariane. Betta Moro. Ottimo questo assist per Taranto, peccato davvero. C'è un'impressione di passi da parte di Vicky Bullet. E siamo proprio in chiusura del primo quarto. Vedete l'infrazione di passi da parte di Vicky Bullet. Taranto conduce in questo primo quarto per 14-7. Pochissimi secondi, vediamo se c'è il tempo di una conclusione.

0: è Francesca Zare che ha provato ancora una volta il fischio degli arbitri. Si lamenta Francesca Zara, 5 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 3 Coppa Italia e una Coppa Ronchetti conquistate con Purco Mense e una Guardia Play, mentre opportunamente Coach Molino ha chiesto un time out. Taranto parte bene, sentiamo la Molino.
1: Blocco in vetta per Nieves. Dari, tassa, blocco di qua, lancio lungo. Se la prende Belta uguale, abbiamo 3 secondi 85, va bene? Lancio lungo e vai. Se non prestano, se non prestano, palla e andiamo in palletrazione.
0: Avete sentito, Molino ha concordato con le sue ragazze questi ultimi 3 secondi della prima frazione di gioco. Vedete anche Aldo Corno, coach della nazionale italiana, che è molto interessato a seguire questa partita, anche se Aldo Corno ha lanciato un appello di autocandidatura per la nazionale. Riparte Taranto, prova, ma chiaramente finisce qui il primo quarto di gioco. Si conclude per 14-7 il vantaggio di Taranto, 5 punti personali realizzati da Bettamoro, 3 punti da Simona Castara con una tripla importantissima e 6 punti da Tari Phillips. Ecco, vedete, 1 su 2 i tiri liberi, 3 su 11 i tiri da 2, 1 da 3 per quanto riguarda i rimbalzi per Como. Taranto comunque che sta giocando veramente bene, non sta assolutamente abbassando la guardia e sta dando filo da torcere alla squadra comasca. Ripetiamolo, la Juventus del basket femminile ha già vinto 14 scudetti, dei quali 9 consecutivi. Riprende in questo momento il secondo quarto di gioco, più 7 il vantaggio di Taranto con 2 triple realizzate rispettivamente da Moro e Simona Tassara. In attacco adesso la squadra bianconera di coach Fossati, Mary Andrade. Si va a vedere, riceve Eva Antonikova, prova la penetrazione, non va, ma vediamo, probabilmente subisce fallo da Tari Phillips, la quale si macca del suo primo fallo personale in questo incontro. Una tifoseria davvero in gran fermento, quella rosso-blu, avete visto anche l'inquadratura del presidentissimo Mino D'Antona che sta soffrendo le pene d'inferno lì, insieme a tutti quanti i suoi amici tifosi. Sono veramente oltre 400 tifosi tarantini presenti questa sera qui al Palla San Pietro di Casnate. Ai tiri liberi si porta Eva Antonikova. A segno il tiro supplementare di Eva Antonikova. Prova ad accorciare Como, in attacco adesso Bettamoro. Tantissimi giornalisti accreditati da tutte le testate italiane, oltre 50 giornalisti accreditati. E adesso un errore da parte di Bettamoro favorisce l'attacco e la ripresa delle avversarie. Fortunatamente non va, recupera il rimbalzo ancora una volta Tari Phillips, riparte Bettamoro e ancora una volta non sappiamo cosa volesse fare, si porta la palla fuori. Bettamoro, chiaramente c'è anche un po' di stanchezza dopo una stagione tribolata e lunghissima, piena di grossissimi impegni per tutte le atlete, in maniera particolare quelle tarantine che devono sobbarcarsi anche dei viaggi lunghissimi. Prova a ripartire adesso la squadra bianconera, Eva Antonikova, prova a girarsi. Nel frattempo è entrata Teresa Palmisano per Taranto, al suo posto ha preso il posto di Vicky Bullock. Ricordiamo gli arbitri Arone di Viterbo e Tirozzi di Bologna che arrivano dalla Serie B maschile. Una Kras all'esame di laurea con questa grandissima fame di vittoria contro una squadra abituata a vincere e ottenere traguardi prestigiosi, ma sarà davvero durissima per Como venire a capo di Taranto. Attenzione a questo tiro dalla distanza di Simona Tassara che tocca soltanto il ferro e riparte prontissimo. Nel frattempo Cirone subentrata a Francesca Zara, Mary Andrade, Eva Antonikova, Cirone, Masciadri, Mary Andrade, prova a penetrare, non va, non va questo canestro, questa penetrazione da parte di Mary Andrade. Vi diciamo subito qualcosa di Mariangela Cirone, una play, ha vinto la Supercoppa italiana, ha vinto anche uno scudetto, 2,76, 1,70 di altezza, play della squadra bianconera di coach Fossati, il fallo lo ha commesso Bettamoro, in lunetta si porta Mary Andrade che sinora ha totalizzato 4 punti e 3 rimbalzi. Assegna il primo tiro libero della portoghese nata nell'isola di Capoverde. 2 su 2 per lei e sesto punto personale. Un break da parte di Como, più 4 per Como in questo momento. Nel frattempo è entrata sul parquet Michela Franchetti, prova dalla distanza. Bettamoro non va, si riparte con questa rimessa affidata alle nerostellate. 11 a 14 il risultato, più 3 per Taranto, ha accorciato adesso Como che vanta un break di più 4. In attacco Moro con Masciadri e ottiene altri 2 punti Masciadri, i primi 2 punti di questa partita. Masciadri si porta a meno 1 adesso la squadra di Como, un break di 6 punti per Como, momento di unpass per la squadra rosso-blu, in attacco con Nieve Sanula, Palmisano, Tari Filips, prova Tari Filips, centrazione da parte di Tari Filips, vedete Mary Andrade che chiama a gran voce il proprio pubblico, sentono di poter ottenere, vedete questo parziale di Como 6-0, non ci voleva assolutamente. Sentito coach Fossati, non ci voleva davvero questo break di più 6 come parziale da parte di Como nel secondo quarto, si è portata a meno 1 dalle Crassine, si riparte con questa rimessa affidata al numero 11 Raffaella Masciadri, vedete 14-13 il punteggio a favore di Taranto. Mary Andrade, Samurukova, ancora Andrade, Cirone, Antonikova sotto il tabellone, poi ancora lo scarico per Antonikova, non va, ed è sempre Como in attacco, momento psicologico davvero delicatissimo da parte di Taranto fino a questo momento. Vedete i tifosi di Taranto provano a farsi sentire, sono parecchi, ma bisogna fare anche i conti con la tifoseria locale. Ancora una volta un attacco sbagliato da parte di Masciadri, ma è sempre Como in possesso di palla, ci prova con Cirone, su di lei Bettamoro, Antonikova per Raffaella Masciadri, prova la penetrazione, non va, vediamo la decisione degli arbitri. C'è un fallo da parte di Tari Filips, numero 15, lo ha commesso su Masciadri, vedete, lo rivediamo questo fallo e in lunetta si porta per i tiri liberi Raffaella Masciadri. Assegna il suo primo tiro libero. Siamo in situazione di parità in questo momento. Non va il secondo, 1-2 per lei. Break di più 7 come parziale da parte di Como, siamo sul 14 pari. Ancora in lunetta il numero 11 bianco-nero Raffaella Masciadri. Coach Molina non è assolutamente d'accordo con la decisione degli arbitri. È una grande sofferenza, amici che ci seguite da casa. Assegno e vi segnaliamo il sorpasso da parte di Como, che adesso conduce 15-14, un break di 8-0 come parziale su Taranto, che deve riprendersi dopo aver condotto brillantemente il primo quarto. Penetrazione di Bettamore, lo scarico per Michela Franchetti e ritorna in vantaggio Taranto con questo ottimo tiro dall'angolo da parte di Michela Franchetti, che nell'ultima partita disputata ancora un tiro da tre vincente per Taranto. Adesso c'è un fallo in attacco da parte del numero 14 Maria Samorukova, ucraina, con passaporto greco. Taranto ha interrotto questo break, questo parziale di più 8 delle comasche, si porta a più 2 in attacco con Bettamore. Sotto le plance per Tari Phillips, che va a segno e subisce anche fallo. Tari Phillips, ottavo punto personale per lei. È ripresa Taranto, vedete, molto bello questo assist per Tari Phillips, che subisce fallo, va a segno e va a finire supplementare. E manca Nicola, intanto è fuori un primo fallo segnalato a Maria Samorukova. Tari Phillips in lunetta, peccato, non va. Più 4 il vantaggio di Taranto, 5 primi e 30 secondi ancora da giocare. Questo arcobaleno non risulta vincente da parte di Como. Interrotto intanto questo contropiede di Taranto. Mario Andrade prova. Mario Andrade finora la migliore della sua squadra. Nono punto personale per lei. Siamo a più 1 il vantaggio di Taranto. Bettamore prova, c'è il fallo su Bettamore, lo commette Mariangela Cirone, la play bianconera. Primo fallo personale per Cirone. Più 1, si gioca punto su punto, peccato perché Taranto, dopo aver condotto benissimo il primo quarto, chiudendolo a 14-7, ha dovuto subire una rimonta da parte di Como con un brutto parziale, più 8, che addirittura ha dato il vantaggio di Como. Poi ci ha pensato Tari Phillips e Michela Franchetti con una tripla. Vedete Vicky Bullet insieme ad Albertazzi in panchina. Rimessa in attacco per Taranto. Tari Phillips si lotta davvero gomito a gomito nell'area avversaria. Nieve Sanula prova, subisce fallo, ma c'è un'infrazione di passi da parte di Nieve Sanula, segnalata prontamente dagli arbitri. Si riparte con questa rimessa comasca. 4 primi e 48 secondi da giocare. Porta palla Cirone ed è in palleggio per la sua squadra. Mary Andrade, Michela Franchetti su di lei, lo scarico per il numero 7, Elena Paparazzo, primi 2 punti personali per lei, entrata sul parquet. Elena Paparazzo, una pivot, è romana ma da diversi anni gioca a Como, ha vinto 6 scudetti, 4 Coppa Italia e anche una Coppa dei Campioni. Michela Franchetti prova, non trova, ma è ancora tardi in attacco con Tari Phillips. Decisione degli arbitri, si fa largo Tari Phillips. Secondo fallo personale per Maria Samorukova. Taranto riparte adesso in attacco. Avete visto, c'è Teresa Palmisano, l'italo-americana di casa tarantina, che ha preso il posto di Vicky Bullet. Vantaggio per Como 20-19, Taranto in attacco con Tari Phillips, prova a destreggiarsi, belle piroette ma poi non trova il canestro e riparte nuovamente Como con il nuovo entrato Macchi. Il fallo l'ha commesso Giulia Casadio, al primo fallo personale lo ha commesso proprio su Macchi, Laura Macchi, numero 13, ala della squadra di coach Fossatile, 79-1-88. Cirone in attacco, prova i suoi primi due punti personali. Adesso Como che è in vantaggio di più 3 su Taranto quando restano da giocare 3 primi e 40 secondi. Una crescita visibile da parte della squadra lariana. Attenzione, ancora un errore, vediamo questa palla rubata a Casadio e poi è facile questa costruzione da parte di Massadri. Quinto fallo personale per lei, prova ad allungare adesso Como. Metamorfosi in questo secondo quarto da parte di Taranto, che adesso è in svantaggio di 5 punti. Una parziale di 17-5 la dice lunga su questo secondo periodo di gioco prima del riposo. Michela Franchetti intanto prova a penetrare e con questo arcobaleno vincente da parte di Michela Franchetti prova a stare in partita a Taranto, 21-24, 2 primi e 50, Como in attacco con Masciadri. Attenzione, Paparazzo non trova il canestro, vediamo la decisione degli arbitri. La decisione che prendono, ricordiamoli, gli arbitri di questa sera. Intanto rivediamo con l'ausilio del nostro monitor di servizio la bella azione da parte di Michela Franchetti. Paparazzo si porta in lunetta per Como, sbagliando in maniera grossolana il suo primo tiro libero. Due errori su due da parte di Como e poi rimbalzo difensivo ancora una volta è di Tari Phillips. Taranto in attacco con Betta Moro, Tari Phillips, Giulia Casadio. Giulia Casadio, lo scarico nell'angolo per Betta Moro, prova da tre, non va, ma il rimbalzo difensivo è di Como. Riparte Mary Andrade. Uno scambio con la sua compagna, poi prova e prova questo tiro dalla distanza Mary Andrade. Secondo tiro bomba per Mary Andrade, decisamente la migliore della sua squadra. 26-21, ancora più 5 per Como. Giulia Casadio prova. Attenzione, Tari Phillips vincente, due punti ancora per Tari Phillips che va in doppia cifra, decimo punto personale per Tari Phillips. In attacco Cirone, ricordiamo che a fine gara c'è il nostro collega Umberto Pavone che raccoglierà a caldo i commenti delle protagoniste e chiaramente anche di esponenti della società. Ancora una volta Taranto si segnala con questa ottima azione di Giulia Casadio. Giulia Casadio va a prendere i suoi primi tre punti. Primo tiro da tre per Giulia Casadio. E siamo in parità. Meno male, Taranto è riuscito a recuperare brillantemente con questa tripla da parte di Giulia Casadio.
1: Dove 26 il blocco, pari, la lunga, fa il blocco per la stella che pendola e poi si apre.

0: un aiuto in panchina, lo saranno anche Vicky Bullet con raccomandazioni, e Teresa Palmisano finora un po' in ombra. Mary Andrade, vedete, 11 punti personali per lei, la più prolifica della sua squadra in doppia cifra, mentre in doppia cifra va anche Cari Phillips. Taranto ha comunque avuto il merito di recuperare questo gap iniziale del secondo quarto. Siamo sul 26 pari, un primo e 19 secondi ancora da giocare. In attacco Como, Laura Macchi prova, penetra, non va, subisce fallo ma non va. Il fallo lo ha commesso Cari Phillips, giunta al suo secondo fallo personale. Bisogna stare attenti ad accumulare questi falli. Adesso in lunetta si porta Laura Macchi. A segno il suo primo tiro libero e nuovamente in vantaggio Como. 2 su 2 per Laura Macchi, 28 a 26, chiama schema nel frattempo Betta Moro. Giulia Casadio, Betta Moro, tiene palla Taranto, difesa strettissima da parte di Como, come ben sapete, bellissimo, bravissima davvero Tari Phillips, 12° punto personale per lei, ancora situazione di parità, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. C'è rimessa in attacco per Como, 12 punti personali di Cari Phillips, 42 secondi ancora da giocare. Laura Macchi prova lo scarico per... non va, recupera sotto canestro Giulia Casadio. Betta Moro chiama schema ma la difesa è già piazzata da parte delle lariane. Solitamente si predispongono con un 1-1-3, ma è la migliore difesa del campionato quella di Como, mentre Taranto è molto più bravo, più brava sotto porta. Tipo alle stelle in questa partita, bisogna rimanere la concentrazione. Pochi secondi al termine, attenzione, ha provato dalla distanza Laura Macchi, rimbalzo difensivo per in questo momento con il punteggio di 28 a 26 segnaliamo il vantaggio di Full Comense. In questo momento si conclude anche il primo tempo dopo i due quarti, ricordiamo i due quarti, il punteggio 7 a 14, 28 a 26, conduce di due punti come avete vedete un'inquadratura dei tifosi tarantini qui al Pala San Pietro, le squadre rientrano negli spogliatoi. Nuovamente in diretta dal Pala San Pietro di Casnate a Como, amici sportivi, per gara 5, gara che assegna il titolo 2002-2003 tra Pul Comense e il CRAS Taranto. Era, pensate, da ben 11 anni che non si raggiungeva gara 5 nel campionato per aggiudicarsi il tricolore. Taranto al suo secondo anno di Serie A1, davvero una grandissima realtà oramai del panorama del basket femminile. L'anno prossimo parteciperà all'Eurolega, alla Champions League. Per fare un paragone con il calcio, in diretta televisiva dal Pala San Pietro con Maurizio Gravina al microfono. Un primo quarto eccezionale da parte di Taranto, che è partito veramente molto molto bene, aggiudicandosi i primi 10 minuti dell'incontro con il punteggio di 14 a 7. Poi un break davvero inspiegabile da parte delle tarantine ad inizio secondo quarto, con un break, un parziale di più 8 per Como, che addirittura è passato in vantaggio, ma in chiusura di quarto Taranto è riuscita a recuperare. Si riparte 28 pari. Pala San Pietro completamente gremito, tantissimi i tifosi presenti questa sera qui a Como, molti dei quali sono sobbarcati un viaggio davvero allucinante in pullman da questa mattina.
1: davvero encomiabile l'amore per questa squadra che sta conquistando un po' tutti. Partiti, nel frattempo vediamo lo schieramento di Taranto che riparte con Moro, Anula, Bullet, Phillips, quindi c'è il rientro di Vicky Bullet con Michela Franchetti al posto di Tassara. Vicky Bullet, su di lei la guardia di Macchi, dall'altra parte non va questo tentativo di Taranto, il rimbalzo difensivo favorisce Como che riparte velocemente con Cirone. In palleggio per la squadra bianconera Francesca Zara, nel frattempo rientrata e poi prova la conclusione Samorokova, non va ed è lestissima adesso Betta Moro servita da Mickey Bullet, chiama schema il capitano rossoblu, prova a liberarsi di Cirone e poi c'è questa rimessa in attacco, Cirone per un pelo riesce a mettere fuori la palla, ecco rivediamo dal nostro monitor di servizio. Scippa letteralmente la palla dalle mani di Betta Moro e poi Betta Moro, settimo punto personale per lei, Taranto si porta in vantaggio, più due, lo scarico all'angolo da parte di Macchi, poi ancora Francesca Zara, il tentativo non va ed è Michela Franchetti che ha provato a salvare questa palla ma si deve ripartire da questa rimessa in attacco per la squadra bianconera di coach Fossati. 14 di scudetti vinti da Como, Taranto invece che prova a strappare questo scudetto alla squadra comasca. Circolazione di palla, Samorokova per Francesca Zara, prova poi lo scarico per Macchi, non va ma è sempre Como in attacco. Cirone, Cirone sulla palla, Paparazzo con il numero 7. Lo scarico di Francesca Zara, prova con questo tentativo ma c'è una infrazione di passi fischiata dagli arbitri all'avversaria, la cosa non va giù assolutamente a coach Fossati che teme di dover perdere questo incontro. Vedete l'infrazione di passi da parte dell'atleta bianconera, rimessa per Taranto. Il secondo fallo lo ha commesso Mariangela Cirone, numero 8 della squadra bianconera allenata da coach Fossati. Cirone del 76, 1,70, regista, una delle due registe della squadra bianconera, l'altra è Francesca Zara, nazionale italiana. Betta Moro in attacco per Taranto, pubblico che ci sovrasta, mi auguro che da casa voi riusciate a sentire bene la mia voce, il tifo incessante da parte di entrambi i sostenitori delle due squadre, più due per Taranto, 8 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone, Macchi, lo scarico per Francesca Zara, il tentativo non riuscito, il rimbalzo difensivo è di Vicky Bullet, riparte veloce Betta Moro, lo scarico nell'angolo, attenzione, Vicky Bullet, Michela Franchetti che prova, non va, ma è sempre tardi in attacco con Vicky Bullet, Betta Moro chiama schema per le sue compagne, il numero 5 della squadra rosso-blu. Taranto in attacco, Vicky Bullet, circolazione di palla, Michela Franchetti, vediamo cosa decide, Michela Franchetti prova e subisce fallo Michela Franchetti da un suo avversario, il fallo lo commette Laura Macchi, giunto al suo primo fallo personale in questa gara. Rimessa in attacco per Taranto, una partita davvero palpitante, nel frattempo c'è un cambio per Como, Betta Moro prova, Tari Phillips, non va, c'è un'infrazione di passi tra l'altro segnalata dagli arbitri a Tari Phillips, siamo sempre sul vantaggio di più due per Taranto sulle Lariane, 30-28, meno male che Taranto è riuscita a recuperare da quell'amnesia che le era successo. 7 primi ancora da giocare, in attacco Como, Cirone per Macchi, si fa vedere, trova questo canestro, è il quarto punto personale per Laura Macchi, siamo in situazione di parità adesso, annulla e balzo il contrasto di Taranto. Betta Moro riporta in avanti la propria squadra, perde palla, non fa...

Conte che scivola via come un sapone, riparte veloce l'azione d'attacco di Como, ma l'arbitro fischia per questa infrazione commessa da Laura Macchi. Si riparte con la rimessa del Tarantino. Dicevamo degli oltre 50 giornalisti accreditati per questa partita, un ringraziamento da parte della nostra televisione alla RAI che ha concesso la diretta televisiva per Studio 100 e per Espansione TV della zona di Como, proprio per garantire questa bella partita ai tifosi. Ma a me preme sottolineare l'arrivo qui a Como da parte dei tantissimi tifosi tarantini partiti in pullman con mezzo proprio, alcuni in aereo, addirittura in molti invece che gravitano in zona, mentre qui vedete il fallo che ha subito Tari Phillips ad opera del numero 12 Eva Antonikova. Si riparte. Vedete la percezione, la percentuale dei tiri da due che premia sicuramente Taranto rispetto a Como. Como in attacco adesso con Cirone, salvo sul 30 pari lo scarico e circolazione di palla. Laura Macchi per Cirone. Marcature strettissime soprattutto nei 6 e 25. Poi adesso c'è questo recupero da parte di Vicky Bullet. Bettamono. Lo scarico per Michela Franchetti, al centro per Vicky Bullet, serve la sua compagna Bette Moro, ancora Vicky Bullet, vediamo c'è un fallo da parte di Vicky Bullet, mi pare di capire, anzi no, è Eva Antonikova che commette fallo, giunta al suo secondo fallo, e che vedete tocca Vicky Bullet e quindi c'è il fallo per Taranto, si dovrà ripartire. Michela Franchetti nel frattempo si raccomoda in panchina mentre va a vuoto questo tentativo da parte di Bettamoro. Nel frattempo è rientrata sul perché Nieves Sanula, si è accomodata in panchina Michela Franchetti con la Pulcomense in attacco. Laura Macchi che prova e trova il suo sesto punto personale mandando in visibilio il pubblico di casa. Ma l'importante è rimanere attaccati alla partita punto su punto. In attacco Taranto, più 2 per Como, 5 primi ancora da giocare. C'è questa rimessa per Taranto, non riesce questa combinazione in attacco per le tarantine. Peccato davvero. Como in attacco, vedete, sono più le palle perse per Taranto che non per la squadra di casa. Ancora in attacco la squadra di casa, adesso prova con questo tentativo ma è lestissima Tari Phillips a recuperare il rimbalzo difensivo, prova tanto in attacco, adesso c'è un fallo di Simona Cassano, si riparte. In cambio vedete Cirone si accomoda in panchina, la rimessa è per Como, Francesca Zara per Muriel Andrade, nel frattempo rientrata al posto di Cirone, prova a penetrare Francesca Zara che con un arcobaleno ottiene altri due punti importanti per la sua squadra. 11 su 31 i tiri da 2 per la squadra di casa che adesso conduce più 4 su tanto di Nieves Anula che riesce a conquistare i suoi primi due punti personali. C'è una grandissima tensione che si taglia a fette questa sera al Palla San Pietro, amici sportivi che state soffrendo insieme a noi da casa. Rimessa in attacco per Francesca Zara, in attacco sempre un errore da parte di Samuele Coma che favorisce il contrattacco tarantino, ma Bettamoro a cui spesso e volentieri scivola via.

e Bologna, più 2 a 3 prime, 40 secondi ancora da giocare con questo quinto punto andato a segno da parte di Antonikova, quinto punto personale per lei e più 4 per la Como. Si sta giocando il terzo quarto di gioco, 3 primi ancora da disputare. Tutto può succedere, amici sportivi. Bettamoro, lo scarico per Mieno Stanula, non trova il canestro, ma è mestissima Tarikulic. Ma in questo momento è fischiata una infrazione di passi per la fortissima atleta americana in forza Taranto, provenienza New York Liberty, in forza da questa stagione. Si riparte con la rimessa affidata a Francesco Azzara, che chiama schema per la sua squadra. Più 4 il vantaggio per la squadra che attacca in questo momento. Francesca Zara, circolazione di palla, Mary Andrade. Si va a vedere Antonikova sotto le tabellone, ma è bravissima Vicky Bullet a rubare palla all'avversario. Riceve adesso la nulla, lo scambio tra le due, prova adesso Vicky Bullet. Non trova il canestro l'altra americana, Vicky Bullet, ma ottiene il fallo di Elena Paparazzi. Ricordiamo Elena Paparazzi, prima di Roma, da diverse stagioni in forza a Pugno Tennis, 6 scudetti vinti e 4 Coppa Italia. A segno il primo tiro libero da parte di Vicky Bullet. 2 su 2 per lei, più una bomba, quinto punto personale per Vicky Bullet. Si riporta a meno 2 Taranto. In attacco la squadra di casa, Francesca Zara. Il tifo del pubblico stordisce letteralmente. In attacco adesso con questa azione personale di Lara Matti, che non trova canestro e riparte veloce. Adesso Taranto, Bettamoro, Vicky Bullet, Tari Phillips. Penetrazione di Tari Phillips, non trova canestro, ma è bravissima a conquistare ancora palla in attacco per Taranto. Vicky Bullet, prova da 3, non va. Non va questo tiro da 3, si riparte dalla rimessa per Pulco Mense. Questo è l'ottavo confronto in questo campionato tra le due squadre. Due confronti disputati nella regular season con 2 vittorie per Como. Poi c'è stata la finale a Venezia di Coppa Italia, con la Coppa Italia conquistata da Taranto ai danni di Como. E poi ancora 4 partite, questa è la quinta per le finali scudetto. 2 vittorie a testa, ma ricordiamolo, Taranto è stata la prima squadra dopo 2 anni a violare il parquet di Pallacasnate. Nel frattempo terzo fallo personale per Tari Phillips, non deve avvicinarsi assolutamente ai 5 falli. È fondamentale l'apporto che può dare sia in difesa nei rimbalzi difensivi Tari Phillips che per le conclusioni in attacco. In attacco la squadra di casa, un primo e 55 secondi ancora da giocare. Laura Matti, e c'è rimessa in attacco per la squadra di casa. Lo scarico dall'altra parte, attenzione a questo tentativo di Elena Paparazzo che va a segno. Elena Paparazzo per la squadra di casa, dentro l'area del 6-25. Paparazzo conquista il suo quarto punto personale, che decide il quarto punto di vantaggio per Pugno Comensa. Adesso c'è un fallo per Taranto, il fallo lo commette la stessa Paparazzo, giunto al suo secondo fallo personale in questa partita. Vedete il fallo commesso ai danni di Tari Phillips, non è d'accordo, era una Paparazzo. Terminato il bonus dei 5 falli, adesso vedete Tari Phillips in lunetta. A segno il suo primo tiro libero. A segno il secondo, 14° punto personale per Tari Phillips. Taranto che si riporta a meno 2. E assistiamo all'ennesima azione d'attacco da parte della squadra di casa. Il palleggio, il

Becker, Francesca Zara che riceve dalla sua compagna, prova una sua penetrazione personale, poi lo scarico per Laura Macchi che tenta questo improbabile tiro da tre ed è pronta Beta Moro. Vediamo quello che succede in questa azione per Taranto. Beta Moro in palleggio, guardia strettissima di Francesca Zara su di lei, viene Senura, si fa vedere, prova a superare Mary Andrade ma non trova il canestro. Riparte la portoghese di Capoverde in forza alle bianconere di coach Fossati. Il passaggio per Antonikova sfugge la palla adesso al pivot di casa e si riparte con questa rimessa in favore di Taranto. Beta Moro, provano la marcatura già dall'altra parte del campo Como proprio per disturbare, è una prerogativa, una caratteristica di Como che si difende molto bene e tra l'altro si difende anche al limite del regolamento. Rimessa in attacco per Taranto, non trova d'accordo coach Fossati ma a mio avviso ci ha soltanto provato. C'è questo time out chiesto da coach Molino, siamo sul punteggio di 38 a 36 amici sportivi e si sta giocando per il terzo quarto, ma si gioca in una partita dove non c'è assolutamente chance e ritorno, qui si decide tutto. Sentiamo adesso coach Molino. Avete sentito le raccomandazioni di coach Molino, si riparte. Mi preme ricordare la presenza dei tantissimi tifosi tarantini qui con bandiere, striscione ma soprattutto tantissimi cuori di incitamento per il quintetto rosso-blu. In attacco Taranto. Non abbiamo capito quello che ha tentato di fare adesso Beta Moro, si era al limite dei 24 secondi. Si riparte con questa rimessa per la Pulco Mense, più due il vantaggio, ancora 13 secondi da giocare e da disputare in questo terzo quarto. Vediamo se c'è il tempo di una conclusione, Francesca Zara per Paparazzo, Macchi, Paparazzo riceve, prova e trova. Prova e trova altri due punti. Elena Paparazzo, sesto punto personale per lei e si va al riposo del terzo quarto con il punteggio di 40 a 36. Nuovamente in diretta la palla a San Pietro di Casinate, ultimo quarto di gioco, ultimi 10 minuti dove si deciderà lo scudetto questa sera tra Pulco Mense e Taranto. Diamo un'occhiata ai due schieramenti, più 4 il vantaggio di Como, che adesso vediamo quello che succede, c'è il fischio dell'arbitro. Ultimi 10 minuti, si assegna allo scudetto, i 10 minuti più palpitanti della storia dello sport tarantino e del basket femminile tarantino chiaramente. Più 4 per Como che prova ad affondare. Francesca Zara, da più parti abbiamo sempre detto che comunque vada sarà un successo per Taranto. Nel frattempo un fallo in attacco da parte di Francesca Zara. Comunque vada sarà un successo per la squadra tarantina che è arrivata a disputare questa finale scudetto, ha vinto la Coppa Italia e l'anno prossimo parteciperà alla Eurolega, alla Champions League, volendo fare il paragone con il calcio. In attacco Nieves annula per le rosso-blu. Prova lo scarico dall'altra parte per Simona Tassara che riceve molto bene, penetrazione che non trova il canestro e riparte Mary Andrade per la squadra di casa. Palleggio per Mary Andrade.
uno scambio con una sua compagna di squadra.

squadra, riceve Francesca Zara, Bacchi prova la combinazione sotto canestro adesso, Anthony Kova che non va, il rimbalzo ancora una volta ha visto Phillips protagonista ed è pronta a ripartire l'azione di Taranto. Nieme Sanulla, buono il suggerimento per Vicky Bullet, bravissima Vicky, scatena l'entusiasmo del tifo tarantino, Vicky Bullet molto brava.

0: canestro vincente da parte di Francesca Zara. Quarto punto personale per lei, ancora più 4 in vantaggio di Como. 8 primi, ultimi 8 minuti da giocare. Attenzione, penetrazione dall'angolo da parte di Mieve Sanula, lo scarico per Tari Phillips. Si fa vedere Simona Tassara, tenta e non trova, ma ancora Simona Tassara in attacco. Vediamo, c'è un fallo su Simona Tassara con Taranto in attacco. C'è grande pathos, grande palpitazione. Ci auguriamo chiaramente che Taranto riesca a ripetere il primo quarto. Gli arbitri hanno fiscato questa palla contesa. Taranto in attacco. Betta Moro. Per Mieve Sanula. Si fa vedere Vicky Bullet. Prova, non trova Bullet, ma è ancora Taranto in attacco. Caparbio, il lavoro di Taranto in attacco. Adesso c'è un fallo subito da Mieve Sanula mentre tagliava dall'angolo. Il fallo lo ha commesso Mary Andrade, che si lamenta, ma è giustissima l'interpretazione degli arbitri. Mary Andrade commette fallo, 11 punti personali per lei, un buon lavoro di Mary Andrade. Non va questo tiro libero di Nieves Anula. I suoi primi due tiri liberi, il primo lo sbaglia, Nieves Anula a segno il secondo, ma bisogna cercare di non sbagliare assolutamente. Pochi punti realizzati in questa partita da parte di Nieves Anula, che nell'altra partita precedente qui a Como è stato un po' lo spauracchio della squadra avversaria. Como in attacco con Paparazzo, recupero brillante da parte di Nieves, contropiede brillantissimo, peccato. Non ci voleva davvero, Taranto non solo va a canestro, ma addirittura corriamo il rischio che si faccia male Simona Tassara. Azioni confuse di gioco, si arrabbia Vicky Bullet. Riceve adesso, molto concentrata Vicky Bullet. Vediamo quello che succede, c'è il fallo da parte di Elena Paparazzo ai danni di Tari Phillips. Terzo fallo per Paparazzo. Pivot da diversi anni in forza alla squadra del Punto Mense, che nella scorsa stagione, è vero, ha perso due giocatrici importantissime come Ballabio e Strimichite, ma si è avvantaggiata della crescita delle italiane molto brave, quasi tutte nazionali. Attenzione a questo tiro da tre tentato da Betta Moro, che non va, recupera Samurukova, lentamente si avvia al contrattacco. Adesso Como con la playmaker Francesca Zara. Su di lei Betta Moro, lo scarico per Paparazzo. Laura Macchi, Simona Tassara su di lei, prova la penetrazione Laura Macchi e trova il suo ottavo punto personale Laura Macchi. Betta Moro in attacco, 44-39, più 5 per Como. Taranto a 6 primi e 20 secondi per raddrizzare questa partita. C'è tutto il tempo, ci vuole calma, concentrazione e soprattutto precisione. Nel frattempo vi segnaliamo, amici sportivi, il 16° punto personale di Tari Phillips. In attacco con Laura Macchi, adesso la squadra avversaria. Taranto a meno 3, Mary Andrade, Laura Macchi. Bene, riesce a recuperare e a soffiare questa palla Simona Tassara, Laura Macchi, che un po' ingenuamente se la lascia scivolare via. C'è un secondo fallo personale da parte di Laura Macchi. Nel frattempo c'è il time out chiesto da Fabio Fossati, sentiamolo.
1: Adesso proviamo a giocare una volta, non l'abbiamo mai fatto, una situazione di corna, andando in penetrazione. Non vogliamo niente, ragazze, non vogliamo niente, abbiamo una volta rimbalzo adesso così e abbiamo bisogno di due azioni difensive.
0: Eccoci ancora.

0: Aver sentito il coach Fossati che dice di non mollare alle proprie ragazze, come abbiamo sentito dal nostro monitor di servizio. Ma Taranto è in partita, sono 6 minuti dove si deciderà il tutto. 16 su 40 i tiri dei due per Como, e come vedete si fanno sentire tutti i tifosi presenti da ambo le parti. 44 a 41, gli ultimi 5 minuti e 40 secondi di questa entusiasmante partita. Nieves Sanula in attacco per le rossoblu, porta a spasso palla stretta dalla morsa di Mary Andrade, ma poi prova a concludere, ma su di lei si è portata Elena Paparazzo. Si riparte da questa rimessa in attacco da parte di Taranto, mentre Nieves Sanula cercava di concludere. Betta Moro, Vicky Bullet, prova Vicky, la decisione dell'arbitro è a sfavore, mi pare di capire, della Turcomense. Quarto fallo personale per Elena Paparazzo, lo ha commesso su Cari Phillips, ormai è arrivata al bonus dei falli Elena Paparazzo, il quinto fallo la costringerà ad accomodarsi in panchina. Rimessa in attacco intanto per Taranto. Betta Moro annulla la spagnola arrivata in forza nell'ultimo periodo della regular season per Taranto, si è già segnalato dopo un brutto infortunio. Tentativo di andare a canestro da parte di Mickey Bullet, rimbalzo difensivo per Como. Elena Macchi subisce fallo, c'è questa rimessa per Como, terzo fallo intanto segnalato dagli arbitri a Nieves Sanula, lo ha commesso su Laura Macchi. Rimessa in attacco per le Nero Stellate, 14 scudetti vinti, 5 supercoppe, 2 Eurolega e anche 2 Coppa Italia, più 3 il vantaggio, 5 prima ancora da giocare. Bravissima Betta Moro che se ne va via in contropiede. Betta Moro scatena l'entusiasmo del pubblico tarantino. Così Betta, ti vogliamo, così bravissima, ha rubato il tempo a Francesca Bara, a Zara, e conquista il suo 9° punto personale. Meno 1, più 1 il vantaggio per Pull Comense, siamo nei minuti decisivi. Nel frattempo Simona Tassara si macca del suo primo fallo personale. Rimessa in attacco per Laura Macchi, lo scarico intercettato molto bene da Vicky Bullet. Buon momento da parte di Taranto, Betta Moro all'impostazione dell'attacco della sua squadra. Ancora in palleggio il playmaker di casa rossoblu, lo scarico verso Nieves Sanula sotto le plance per Tari Phillips. 18° punto per Tari Phillips, ma amici sportivi che state a casa a Taranto, in un grandissimo momento in questo frangente. Attacco da parte di Como, lo scarico non va, ma è sempre Como in attacco, c'è questo parziale di +6 di Taranto, davvero eccezionale. Ancora Como in attacco, c'è il vantaggio di Taranto, più uno per Taranto, davvero eccezionale questo nel quarto, questo parziale di +6 per Taranto. Vedete coach Fossati, mentre c'è il fallo di Betta Moro, si accomoda in panchina Mary Andrade. Siamo sempre in diretta, in attacco la squadra di Como. Simona Tassara ruba palla, ancora una volta contropiede vincente per Betta Moro. Betta Moro va in doppio cifro, Betta Moro scatena l'entusiasmo di tutti i tifosi rossoblu presenti al Pane San Pietro di Casnate questa sera. Che emozioni in diretta. Betta Moro per la seconda volta lestissima a scattare in contropiede, +3 per Taranto. Si arrabbia di brutto coach Fossati, sentiamolo.
1: Dai, non facciamo male! Solo un punto, dai, coraggio, coraggio! Dai, forza! Sì!
0: Amici sportivi, veramente grandissime emozioni che stiamo vivendo qui in mezzo a una bolgia, a questo Pala San Pietro granitissimo, un parziale di Taranto di +8. davvero eccezionale che rifila lo stesso parziale nel secondo quarto da parte di Como. Taranto è in vantaggio e siamo nei minuti finali. Striscioni, cori rosso-blu, scenografia da parte del tifo rosso-blu presente. Taranto è a più 3, 47 a 44, 3 primi e 35 secondi ancora da giocare. Speriamo che l'aspetto psicologico riesca a dare ancora un ulteriore vantaggio per Taranto. Siamo nei minuti finali. Como è vero, ha più individualità e più avvezzo a queste grandi partite, ma Taranto ha l'entusiasmo alle stelle. Adesso non va questo tentativo di Como e c'è tra l'altro un fallo fiscato dagli arbitri Aronne di Viterbo e Tinozzi di Bologna proprio a Francesca Zara. C'è questa rimessa per Taranto. Sono i tre minuti più interminabili della storia. Nel frattempo si va a canestro ai tiri liberi per aver esaurito il bonus dei 5 falli. Se ne incarica Tari Phillips, che sinora ha totalizzato 18 punti e 15 rimbalzi. A segno il canestro di Tari Phillips, primo tiro libero per lei. Non ne ha sbagliato uno sino a questo, anzi ne ha sbagliato uno Tari Phillips e questo è il secondo. 19° punto personale per Tari Phillips, 4 punti di vantaggio per Taranto. Attenzione, adesso è Como in attacco. Mary Andrade, circolazione di palla per Samurukova, ancora la portoghese di Capoverde in attacco, su di lei Simona Tassara, non perde un centimetro, ma è Como con Masha Adri che tenta, ma è bravissima Vicky Bullet con questo rimbalzo difensivo, ne è messa nulla. In attacco la squadra rosso-blu, più 4 per Taranto, 2 primi e 45 secondi. Taranto vuole entrare nella storia, vuole entrare nella leggenda. Attenzione, non si avvede di questo passaggio Tari Phillips, ma se ne accorge prontamente. Ne è messa nulla, lo scarico per Simona Tassara, non va. Simona Tassara non va a concludere nei 24 secondi. Un indiavolato, adesso Coccio Fossati rimanda in panchina Mary Andrade. Sul parquet di gioco si porta il numero 8 Mariangela Cirone. Rimessa da parte di Como, 9-0 il parziale di Taranto, più 4 il vantaggio, 2 primi e 20 secondi da giocare. Como in attacco, attenzione Francesca Zara, non va, ma è sempre Como in attacco che non trova ancora una volta il canestro. Buon momento di Taranto, Betta Moro. Che partita entusiasmante, che grandi emozioni stiamo vivendo alla Pala Casnate. E Betta Moro! Betta Moro con un parziale di approvato questo canestro. Più 4 sempre il vantaggio di Taranto, ancora una volta Tari Phillips, un ennesimo rimbalzo difensivo per Tari Phillips. Taranto in attacco, Betta Moro, su di lei Francesca Zara, forza Kras, un primo e 38 secondi ancora da giocare, Nieve Sanula, va a segno, Nieve Sanula, più 11 il parziale per Taranto. Non sta nella pelle, come abbiamo visto il nostro monitor di servizio, anche il presidente D'Antone insieme a tutti quanti i tifosi presenti qui al Bar San Pietro. Un ottimo break di Taranto per il più 11, non sta davvero con la testa. Como, più 6 il vantaggio di Taranto, che adesso può soffrire di questa rimessa difensiva. Molti errori a canestro da parte di Como, si è fatto infilare molto spesso anche in contropiede da parte di Taranto. Un break di più 11 da parte del Kras, e Kras, quando siamo quasi per entrare nell'ultimo minuto di gioco, mamma mia, non ci voglio credere. Adesso vedete questo fallo subito da Betta Moro mentre era in attacco. Betta Moro, speriamo non è successo niente, Betta Moro è caduta per terra, le sue compagne di squadra sono intorno a lei, non dovrebbe essere niente di male, mentre pro Raffaella Masciadri si macchia del suo terzo fallo personale. Rivediamo dal monitor di servizio il replay mentre Betta Moro tentava il canestro subendo fallo. Un break importantissimo da parte di Taranto, più 11 per Taranto, ma adesso assistiamo ai tiri liberi di Elisabetta Moro, i suoi primi tiri liberi della partita. Betta Moro, capitano della squadra e vera trascinatrice, 1,70 del 75, non va il tiro libero di Betta Moro, non bisogna sbagliare, non bisogna commettere errori, forza Betta! Due errori su due per Betta Moro, che grandissimo peccato, sono importantissimi i tiri liberi. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, più 6 il vantaggio di Taranto, un break di più 11, Como in attacco, pubblico di Taranto che si fa sentire, deve farti sentire, meno male che questo tentativo della distanza di Como non va a segno, meno male davvero, 45 secondi ad un passo della storia. Terzo fallo nel frattempo per Mariangela Cirone, che adesso si accomoda in panchina. Mamma mia, che emozione davvero in questa grandissima Boggia, in questo catino infernale. E ancora una volta un errore al tiro libero, lo commette questa volta Daniele Sanura. Taranto non deve commettere questi errori, sono calci di rigore, uno su due per Daniele Sanura. Nel frattempo break di 12 punti per Taranto, siamo a 40 secondi dalla storia, 51 a 44, ancora un errore da parte di Como. Mamma mia, quanti errori di Como, e poi con una grande piroetta si libera molto bene Betta Moro di un'avversaria, subisce anche fallo. Vedete Vicky Mullet contentissima, non sta nella pelle, tutto il pubblico tarantino presente qui a Palla San Pietro. Non possiamo mostrarvi in diretta dopo le immagini, le interviste, le realizzeremo dopo con il nostro collega Umberto Pavone, ma per domani, amici sportivi, siamo pronti a darvi questo speciale di interviste delle nostre beniamine, ad un passo dalla storia, ad un passo dalla grande impresa. Nessuno sta nella pelle, vedete Buccoliero e Palagiani, due stretti collaboratori di Coach Molino. Finalmente Betta Moro va a realizzare il canestro, il primo dei due tiri liberi per lei dopo alcuni errori commessi. 2 su 2 per Betta Moro, si allunga il distacco di Taranto, 28 secondi da giocare, 53 a 44 per Taranto. Ancora una volta un Como nel pallone, siamo a 15 secondi circa dalla storia, ma Taranto, amici, lasciatecelo dire, ha vinto il suo primo scudetto, un parziale importantissimo di più 14. Tutti contenti, 5 secondi, 4, 3, 2, 1, evviva! Evviva! Taranto conquista il primo scudetto della sua storia, che grandissima impresa, amici sportivi, un'impresa che va letteralmente emozionare tutti, più di qualcuno sta piangendo, lo vedo qui a Palla San Pietro, piangono le protagoniste, piange il pubblico, piangono tutti quelli che hanno seguito in questa entusiasmante cavalcata vincente il Taranto. Vedete il nostro monitor di servizio, il pianto di Tari Phillips, un grandissimo Taranto, un grandissimo Taranto sostenuto da una grande concentrazione, sostenuto da un grande pubblico che ha seguito fin qui le proprie beniamine, è davvero una partita eccezionale. Taranto, primo scudetto nella storia di Taranto, che adesso conquista due grossi traguardi in questa importantissima stagione. Un Taranto eccezionale davvero. Il Crastaranto è partito benissimo nel primo quarto, aggiudicandosi il break di 14 a 7, poi una buona rimonta da parte di Como, 28 pari, poi un terzo quarto da parte di Como che si è mantenuto in vantaggio, ma Taranto è riuscito a rimanere. Proviamo a vedere se sentiamo in diretta l'intervista di Molino. Non riusciamo a sentirlo. Taranto con il...
2: per la seconda sentiamolo. Volta in campionato, in gara 5, non posso che ringraziare queste ragazze che sono state meravigliose, e il pubblico, sia quello che è qua, sia quello che è rimasto a Taranto a tifare per noi, un'intera città ha tifato per questa squadra che ha vinto meritatamente.
3: Un tifoso ti ha appena consegnato qualcosa, Nino.
2: Sì, è lo scudetto.
3: Guastanti se ne deve andare.
2: Lo conservo con grande...

0: ovviamente con grande emozione, il primo della mia carriera, il primo per la città di Taranto. In due anni questa squadra ha fatto grandi cose.
1: Avete fatto i miracoli, in cinque anni dalla C alla, allo scudetto, sì, in tre anni da quando tu sei arrivato sulla panchina, dalla A2 a scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione.
0: Sì, sì, sì, cioè, abbiamo fatto cose grandissime, sanno del miracolo, però è tutto meritato. Il miracolo li fa una sola persona, noi abbiamo lavorato, ci abbiamo creduto quando è arrivata Nula. Abbiamo giocato al completo i playoff, e nei playoff Taranto mi è sembrata la migliore squadra, al di là della Comenze che resta sempre una grandissima squadra, però nel compito delle cinque partite forse noi abbiamo fatto qualcosina in più.
1: Quando è stato che hai capito che questa squadra poteva vincere lo scudetto?
0: No, che potevamo fare molto bene dopo gara 3 con Chieti, quando abbiamo recuperato Bullet a tempo pieno. Poi la vittoria di Coppa Italia ci ha dato altra sicurezza, e poi la grande dimostrazione di forza in gara 2, vincere di 28 qua quando non c'era mai riuscito nessuno.
1: Lì probabilmente c'è stata anche la svolta psicologica,
0: sì,
1: di questa,
0: sì,
1: serie.
0: Sì, sicuramente. Oggi siamo stati bravi a giocare 10 minuti senza Bullet e a tenere Como su 28 pari. Quella è stata la svolta di questa gara 5.
1: Fossati a 40 secondi dalla fine è venuto nella tua panchina, ti ha dato la mano, è stato un simbolico passaggio di consegne quello.
0: Sì, la Comenze non faceva canestro da 6-7 azioni, lui ha pensato che fosse impossibile recuperare quei 7 punti in 30 secondi. Gli rendo omaggio perché oltre ad essere un bravo allenatore è anche una persona per bene che ha sempre rispettato gli avversari e ha sempre riconosciuto i meriti degli avversari e i meriti della propria squadra senza attaccarsi mai a nulla.
1: Un'ultima cosa, Nino, a chi dedichi questo scudetto?
0: Ma chiaramente a tutta Taranto, ai tifosi, alla città, alla mia società, ai collaboratori della squadra, ma anche alla mia famiglia, ai miei genitori e a tutti quelli che mi hanno insegnato qualcosa. E tra tanti allenatori voglio ricordare Riccardo Sales, che però non sta benissimo. Un pezzettino di questo scudetto è anche suo.
1: Grazie a Nino Molino, nell'attesa di trovare anche l'intervista con Fabio Fossati.
2: Molino, l'intervista, amici sportivi, veramente un grandissimo momento. Questa sera si assegnava il titolo 2002-2003 tra la Pool Comense, ovvero la squadra italiana più blasonata di tutti i tempi, che ha vinto 14 scudetti, di cui 10 negli ultimi 12 anni, 2 Coppe dei Campioni, 5 Coppe Italia, ma ha giocato contro una nuova realtà del movimento del basket femminile. Appena 5 anni fa, come avete sentito anche prima, era in Serie C al suo secondo anno di A1, scorsa stagione semifinale scudetto sempre con Como e semifinale in Coppa Italia. Quest'anno invece vittoria contro Como nella finale di Coppa Italia a Venezia, e poi questa sera al Palo San Pietro di Casnate, amici sportivi, ha battuto Como con il punteggio di 53-44. Abbiamo smentito anche i grandi esperti che assegnavano cospicue quote di pronostico a favore di Como, ma la grande forza, il grande entusiasmo delle ragazze del Taranto sono riuscite a ribaltare il tutto. Grande accoppiata del Taranto, scudetto e Coppa Italia in questa stagione e nella prossima stagione Eurolega. Dovranno fare tutti i conti adesso con questa grandissima e nuova realtà del panorama della pallacanestro internazionale. Prima di salutarci mi preme ricordarvi il grande apporto che ha dato il pubblico, giunto a circa sicuramente più di 400, ma più di 400, con pullman messi a disposizione dalla società, dagli sponsor, dalla provincia, con mezzi propri. Sono aggiunti alcuni anche in aereo, ma molti anche dalle zone limitrofe, perché ci sono molti tarantini in zona, vuoi per ragioni di lavoro, perché fanno il militare, vuoi per ragioni di studio. Tutti attaccati poi tra l'altro alla televisione a Taranto. Ricordiamolo, le protagoniste: Betta Moro, Niene Sanula, Simona Tassana, Giulio Casadio, Michela Franchetti, Cristina Correnti, Teresa Palmisano, Simona Albertazzi, Vicky Bullet e Tari Phillips, le protagoniste di questo primo scudetto della storia di Taranto. Hanno arbitrato i signori Arona di Viterbo, 28enne, che porta sempre bene a Taranto. Infatti è la quarta volta che arbitra il Taranto in questa stagione e per 4 volte Taranto è uscito vincente, primo scudetto di Taranto.

appunto vi ricordiamo gli oltre 50 giornalisti accreditati da tutte le testate italiane per questa grandissima sfida, ma veramente è stata una grandissima serata. Noi qui siamo senza voce, ricordiamo che non c'è nel passato sportivo di Taranto un momento così magico. Ci siamo svegliati dal sogno che adesso è diventato realtà. Sicuramente domani, se faremo il tempo nella prima edizione del Centro Sport, a darvi lo speciale di questa grandissima partita, un ringraziamento al grande lavoro svolto da tutta la dirigenza della CRAS Taranto, compreso anche i vari dirigenti, i vari collaboratori della coach Molino, Palagiano, Buccoliero, lo staff medico, la dirigenza, insomma veramente tutti nel piccolo e nel grande hanno contribuito a questa grandissima impresa. E io non trascurerei tra l'altro neanche Studio Centro TV, che segue ormai da 2 anni la grande impresa come esclusivista del CRAS Taranto, proprio perché abbiamo sempre creduto, e quindi il nostro sforzo editoriale è anche da sottolineare. Siamo per chiudere dal Pala San Pietro di Casinate, cittadina, piccolo paese a 7 km da Como, palazzetto ufficiale delle partite del Punto Mense, dove Taranto festeggia il suo primo scudetto della storia. È tutto, amici sportivi, saluto anche il nostro collega Alberto Pomone a bordo campo. Grazie a voi tutti per averci seguiti in diretta su Studio Centro TV e su Radio Taranto Stereo. Da Maurizio Gravina è tutto dal Pala San Pietro. Grazie e buona serata e forza classe!

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
5: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
6: Cercherò sempre di migliorarmi.
7: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
8: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
9: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva. Intanto si ferma l'iter per i licenziamenti dei 2500 lavoratori dell'appalto ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi si pensa ad un tavolo permanente per Taranto come per la Terra dei Fuochi. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma facciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati al Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti, indaga la squadra mobile della polizia. Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi, dove i residenti denunciano disagi causati da un generatore usato come soluzione provvisoria. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro TG, che apriamo parlando di ex Ilva in attesa della decisione della Corte d'Appello sullo stop dell'area a caldo. Oggi pomeriggio ci sarà appunto l'udienza, ma se all'inizio dalle prime indiscrezioni insomma sembrava che la decisione arrivasse subito, in realtà è emerso che non sarà così, potrebbe arrivare nei prossimi giorni o addirittura all'inizio della prossima settimana. Vediamo il servizio. Oggi pomeriggio l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni. E in attesa della decisione della Corte si ferma l'iter per i licenziamenti collettivi dei 2500 lavoratori, licenziamenti prospettati da AIG, associazione che ha al suo interno la maggior parte delle imprese dell'indotto. Vertici con Regione Puglia, enti locali e sindacati ieri tutti a Roma. Tra le novità emerse, un tavolo permanente per favorire il rilancio economico di Taranto, oltre l'economia generata dal siderurgico, ma anche la possibilità concreta che lo Stato sia accanto ai nuovi acquirenti, a patto che il progetto sia credibile. Il servizio da Roma è di Maria Elena Rodriguez.
1: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presenti il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio la voce delle imprese.
2: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e DRI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
1: E se i 2500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
3: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
4: La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, di 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, dalle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
1: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
5: C'è stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che, indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti, di un'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
6: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
7: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a zero ore. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
1: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
0: Ancora lavoro, ma stavolta parliamo dell'arsenale, 2.000 assunzioni e più investimenti per evitare la perdita di competenze e capacità operative. All'interno dell'arsenale di Taranto è la richiesta di CGIL UIL avanzata nell'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
8: 2.000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL e UILFP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
9: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente in una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
8: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UILFP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
9: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e dell'Arsenale di Taranto.
0: L'omicidio del brigadiere Le Grottaglie, archiviato il procedimento nei

0: Confronti del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti del commissariato di Grottaglie che il 12 giugno del 2025 spararono a Michele Mastropietro, responsabile dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Le Grottaglie durante un inseguimento nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Secondo la procura di Taranto, i due poliziotti agirono in un contesto di legittima difesa nell'adempimento del proprio dovere. Quel giorno Mastropietro era in fuga dopo l'omicidio del brigadiere Le Grottaglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti gli avrebbero intimato più volte di fermarsi e di gettare l'arma, ma l'uomo avrebbe invece aperto il fuoco contro di loro. Immediata la reazione dei poliziotti, gli accertamenti avrebbero stabilito che a uccidere Mastropietro fu un solo colpo. Esami, rilievi e testimonianze hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell'inseguimento, fornendo gli elementi che hanno portato il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione del procedimento. Ancora cronaca, stavolta parliamo di uno scooter lanciato a tutta velocità nel centro di Taranto, un inseguimento tra le vie cittadine e alla fine la scoperta di cocaina e denaro è terminato con l'arresto di un 21enne tarantino, il controllo dei falchi della squadra mobile che lo ritengono presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era da tempo attenzionato dagli investigatori per una presunta attività di spaccio a domicilio che avrebbe effettuato utilizzando uno scooter di grossa cilindrata. I poliziotti lo hanno intercettato nel centro cittadino mentre viaggiava senza casco. Alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il 21enne avrebbe compiuto manovre spericolate mettendo a rischio l'incolumità di passanti automobilisti fino a quando è stato raggiunto e fermato. Il forte nervosismo mostrato dal giovane ha insospettito ulteriormente gli agenti. Nel vano sottosella dello scooter è stato trovato un borsello con i documenti personali, numerosi involucri di celofan contenenti cocaina e 860 euro in banconote di diverso taglio. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di recuperare all'interno di una scatola di scarpe nell'armadio della camera da letto oltre 60 dosi della stessa sostanza confezionata in maniera analoga a quelle trovate nello scooter, sequestrato anche un manoscritto nel quale sarebbe stata annotata meticolosamente la presunta attività di spaccio. Il giovane inoltre è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie, dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma craniofacciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti. Indaga la squadra mobile della polizia, il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto, i due dipendenti di Chimambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale. Diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Chimambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
0: E a proposito di questa vicenda, chiedono i sindacati, Funzione Pubblica, CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL e SIULS, più sicurezza per i lavoratori di Chimambiente. Chiedono inoltre che vengano chiarite rapidamente dinamiche e responsabilità dell'accaduto e sollecitano in una nota misure concrete per proteggere i lavoratori sia nelle sedi aziendali sia durante le attività e gli spostamenti di servizio. Tra le proposte avanzate dai sindacati c'è anche l'attivazione di un servizio di vigilanza nelle strutture aziendali. Secondo le organizzazioni sindacali, una presenza di questo tipo avrebbe potuto evitare o almeno limitare le conseguenze dell'aggressione. I sindacati annunciano inoltre la richiesta di un intervento al prefetto e ai vertici locali delle forze dell'ordine per individuare ulteriori misure a tutela dei dipendenti e dei beni dell'azienda. Continuiamo a parlare, come abbiamo fatto in questi giorni, di scuole e lavori in corso. Questa volta abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto presso la scuola Alfieri di Taranto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni. Il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturia di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecitato dalle famiglie effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
3: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
2: Resta quindi centrale la questione dei tempi, la palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento. L'auspicio finale è che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
0: Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi tra i residenti di via De Vincentis che lamentano i disagi causati dalla presenza di un generatore usato come soluzione provvisoria ma ormai lì da mesi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo... non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino e non è giusto questo.
2: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
5: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'Enel, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo. E hanno detto che dovevano venire a fare i lavori, la ditta. Che è venuta la ditta, la sera stessa hanno collegato il gruppo, perché non l'ha collegato l'Enel, l'ha collegata la ditta. Il giorno dopo sono venuti, e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
2: Avete provato a ricontattare l'Enel?
5: Non ci risponde nessuno.
4: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo. E hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto. E poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?
0: Cambiamo argomento, inizia oggi un nuovo percorso formativo per gli alunni dell'Istituto Righi incentrato sulla meccatronica in collaborazione con ITS Cuccovillo. Vediamo.
2: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
6: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
7: L'obiettivo è proprio questo, unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore e di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
0: L'11 settembre a San Giorgio Ionico torna il premio Città delle Tagghiate, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle personalità pugliesi che si sono distinte nell'impegno per la comunità. Il servizio di Teresa Picchieri.
8: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno. Presentata a San Giorgio Ionico, la terza edizione del premio Città delle Tagghiate, la cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
9: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti, dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
8: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
10: In qualche modo il premio è idealmente la continuazione dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche

0: decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico, che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte, e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
1: Torniamo a parlare della sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia dalla Federazione Italiana Nuoto. Dal prossimo venerdì 11 settembre, per 3 giorni, atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque dello Ionio. Teresa Picchieri ha discusso e ha parlato proprio di quelli che sono i risvolti di questa sesta edizione con la direttrice tecnica Eliana Boccuni. Vediamo.
2: Boccuni, come si strutturerà il programma di questa edizione?
3: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso, che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e atleti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina, in cui ci saranno le 2 gare del miglio marino, la prima FIN, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori, in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa, per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri, riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica, con la gara più lunga, che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
2: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
3: E quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice, perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
2: Boccuni, le faccio un'ultima domanda: è ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
3: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, e mentre per le gare Open e Kids c'è il link riportato sul nostro sito mediaopenwater.it, e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
1: Chiudiamo così questa edizione delle 14, rimanete sintonizzati su Studio 100, perché fra poco in diretta c'è il nostro TG sportivo. Grazie per essere stati con noi.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione.

rinnovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

0: soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
4: Diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare

chiare, ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola
disperata.

0: che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro al suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Vinocrazy. Per me, Studio 100.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

Taranto è capitale di mare. Taranto è la città dei due mari. Oggi siamo sul secondo seno del Mar Piccolo, uno dei due mari della città, nella parte più interna, e stiamo visitando la Palù della Vela, un vero scrigno di biodiversità, rientrato nell'ecomuseo e davvero unica al mondo.

Un ecosistema ricchissimo, passeggiare in quest'area è davvero una scoperta. Molti gli incontri inaspettati e inusuali, coloratissimi martin pescatore, bianchi eroni e fenicotteri rosa, in tutta quanta la loro bellezza, ma anche le acque brulicano di vita. Molte le tartarughe, i pesci e i famosi cavallucci marini che proprio nel Mar Piccolo si riproducono.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto. che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno.

0: e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
1: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

sí, los ojos.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera. Oggi l'udienza a Milano della Corte d'Appello per decidere in merito allo stop dell'aria a caldo o meno nei prossimi giorni, forse all'inizio della prossima settimana la decisione. Nel frattempo, dopo i vertici di ieri a Palazzo Chigi e le rassicurazioni del governo, AIGI ha deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti collettivi per cui aveva avviato l'iter dei lavoratori dell'indotto. Parleremo di cronaca con un'aggressione avvenuta alle prime ore di questa mattina a due dipendenti di Chima Ambiente, uno dei due è grave, e poi andremo a Rione Tamburi per una serie di disagi per guasti elettrici. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera, rimanete con noi, grazie.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva. Intanto si ferma l'iter per i licenziamenti dei 2500 lavoratori dell'appalto ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi si pensa ad un tavolo permanente per Taranto come per la Terra dei Fuochi. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma facciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati al Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti, indaga la squadra mobile della polizia. Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi, dove i residenti denunciano disagi causati da un generatore usato come soluzione provvisoria, ma ormai presente da mesi. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG. Oggi è il giorno dell'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo. La decisione però nei prossimi giorni o forse anche all'inizio della prossima settimana. Il servizio. Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva Enaes, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni. E in attesa della decisione della Corte si ferma l'iter per i licenziamenti collettivi dei 2500 lavoratori, licenziamenti prospettati da AIG, associazione che ha al suo interno la maggior parte delle imprese dell'indotto. Vertici con Regione Puglia, enti locali e sindacati ieri tutti a Roma. Tra le novità emerse, un tavolo permanente per favorire il rilancio economico di Taranto, oltre l'economia generata dal siderurgico, ma anche la possibilità concreta che lo Stato sia accanto ai nuovi acquirenti, a patto che il progetto sia credibile. Il servizio da Roma è di Maria Elena Rodriguez.
1: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presente il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio e la voce delle imprese.
2: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e i DRI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
1: E se i 2500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
3: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
4: La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, dalle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
1: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
5: È stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo, Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste che, indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti di Ilva, amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
6: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
7: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e lavoratori, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a zero ore. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
1: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
0: Ancora lavoro, ma stavolta parliamo dell'arsenale, 2.000 assunzioni e più investimenti per evitare la perdita di competenze e capacità operative. All'interno dell'arsenale di Taranto è la richiesta di CGIL UIL avanzata nell'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
8: 2.000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL e UILFP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
9: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente in una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
8: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UILFP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
9: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e dell'Arsenale di Taranto.
0: L'omicidio del brigadiere Le Grottaglie è archiviato il procedimento nei confronti del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti del commissariato di Grottaglie che il 12 giugno del 2025 spararono a Michele Mastropietro, responsabile dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Le Grottaglie durante un inseguimento nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Secondo la Procura di Taranto, i due poliziotti agirono in un contesto di legittima difesa nell'adempimento del proprio dovere. Quel giorno Mastropietro era in fuga dopo l'omicidio del brigadiere Le Grottaglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti gli avrebbero intimato più volte di fermarsi e di gettare l'arma, ma l'uomo avrebbe invece aperto il fuoco contro di loro. Immediata la reazione dei poliziotti, gli accertamenti avrebbero stabilito che a uccidere Mastropietro fu un solo colpo. Esami, rilievi e testimonianze hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell'inseguimento, fornendo gli elementi che hanno portato il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione del procedimento. Ancora cronaca, stavolta parliamo di uno scooter lanciato a tutta velocità nel centro di Taranto, un inseguimento tra le vie cittadine e alla fine la scoperta di cocaina e denaro è terminato con l'arresto di un 21enne tarantino, il controllo dei falchi della squadra mobile che lo ritengono presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era da tempo attenzionato dagli investigatori per una presunta attività di spaccio a domicilio che avrebbe effettuato utilizzando uno scooter di grossa cilindrata. I poliziotti lo hanno intercettato nel centro cittadino mentre viaggiava senza casco. Alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il 21enne avrebbe compiuto manovre spericolate mettendo a rischio l'incolumità di passanti automobilisti fino a quando è stato raggiunto e fermato. Il forte nervosismo mostrato dal giovane ha insospettito ulteriormente gli agenti. Nel vano sottosella dello scooter è stato trovato un borsello con i documenti personali, numerosi involucri di celofan contenenti cocaina e 860 euro in banconote di diverso taglio. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di recuperare all'interno di una scatola di scarpe nell'armadio della camera da letto oltre 60 dosi della stessa sostanza confezionate in maniera analoga a quelle trovate nello scooter, sequestrato anche un manoscritto nel quale sarebbe stata annotata meticolosamente la presunta attività di spaccio. Il giovane inoltre è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie, dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma craniofacciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti. Indaga la squadra mobile della polizia, il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto, i due dipendenti di Chimambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale. Diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Chimambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
0: E a proposito di questa vicenda, chiedono i sindacati Funzione Pubblica, CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL e SIULS più sicurezza per i lavoratori di Chimambiente. Chiedono inoltre che vengano chiarite rapidamente dinamiche e responsabilità dell'accaduto e sollecitano in una nota misure concrete per proteggere i lavoratori sia nelle sedi aziendali sia durante le attività e gli spostamenti di servizio. Tra le proposte avanzate dai sindacati c'è anche l'attivazione di un servizio di vigilanza nelle strutture aziendali. Secondo le organizzazioni sindacali, una presenza di questo tipo avrebbe potuto evitare o almeno limitare le conseguenze dell'aggressione. I sindacati annunciano inoltre la richiesta di un intervento al prefetto e ai vertici locali delle forze dell'ordine per individuare ulteriori misure a tutela dei dipendenti e dei beni dell'azienda. Continuiamo a parlare, come abbiamo fatto in questi giorni, di scuole e lavori in corso. Questa volta abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto presso la scuola Alfieri di Taranto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
10: È una storia lunga e complessa quella di lavori alla scuola Vittorio Alfieri.

di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021, il progetto

0: manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni, il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturo di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecitato dalle famiglie effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
1: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici. E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole, perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
0: Resta quindi centrale la questione dei tempi, la palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento, l'auspicio finale che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
2: Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi tra i residenti di via De Vincentis che lamentano i disagi causati dalla presenza di un generatore usato come soluzione provvisoria ma ormai lì da mesi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo... non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino e non è giusto questo.
0: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
4: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'Enel, perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema, e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo. Il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo. E hanno detto che dovevano venire a fare i lavori, la ditta, che è venuta la ditta la sera stessa, hanno collegato il gruppo, perché non l'ha collegato l'Enel, l'ha collegata la ditta. Il giorno dopo sono venuti e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
0: Avete provato a ricontattare l'Enel?
4: Non ci risponde nessuno.
3: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia, ma cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo. E hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello, perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, Qua la corrente è potente, ci può scappare un

0: morto e poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?
1: Cambiamo argomento, inizia oggi un nuovo percorso formativo per gli alunni dell'Istituto Righi incentrato sulla meccatronica in collaborazione con ITS e Cuccovillo. Vediamo.
2: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
3: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
4: L'obiettivo è proprio questo, unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi e hanno interesse ovviamente a seguire i ragazzi in tutte quelle che sono le fasi, partendo dalla scuola, perché è chiaro che noi le attività che andremo a svolgere partiranno sin dal primo anno, cioè lo scopo è proprio quello, pian piano insieme all'istituto, di fornire delle pillole di tecnologia che consentano ai ragazzi di appassionarsi al settore, di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
1: L'11 settembre a San Giorgio Ionico torna il premio Città delle Tagghiate, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle personalità pugliesi che si sono distinte nell'impegno per la comunità. Il servizio di Teresa Picchieri.
5: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno. Presentata a San Giorgio Ionico, la terza edizione del premio Città delle Tagghiate. La cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
6: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti, dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
5: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
7: In qualche modo il premio è idealmente la continuazione dei Giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
1: Torniamo a parlare della sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia dalla Federazione Italiana Nuoto dal prossimo venerdì 11 settembre. Per 3 giorni atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque dello Ionio. Teresa Picchieri ha discusso e ha parlato proprio di quelli che sono i risvolti di questa sesta edizione con la direttrice tecnica Eliana Boccuni. Vediamo.
8: Boccuni, come si strutturerà il programma di questa edizione?
9: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e atleti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina in cui ci saranno le 2 gare del miglio marino, la prima FIN, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica con la gara più lunga che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
8: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
9: E quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
8: Boccuni, le faccio un'ultima domanda: è ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
9: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, e mentre per le gare Open e Kids c'è il link riportato sul nostro sito mediaopenwater.it e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099.

0: 9 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
2: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
1: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
2: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
1: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
2: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
2: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo, senz'altro, per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi. Su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Ma credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: piatto.
1: Guarda che cosa.
2: Permesso,
3: sì, lo so,
2: permesso, scusate.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani.

italiani decidono di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile, se non uguale, a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto

ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia.
Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Itaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti. Geometra, ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: gradinata, io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est, curva, state completando.

0: dando quell'altro, quello tra curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo nord-ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il vanto erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere, che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni Lambo.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo, un po' prima. Però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre

0: per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, 5 Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto, corretto, corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti, e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova, in realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita

0: con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi, sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico con l'installazione di due nuove UTA e una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di aerazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto, e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella è alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase di sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli.
1: Seguite.
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra, e c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti.
0: Salvo imprevisti.
1: Dovrebbe essere così.

0: siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece

0: luci accese col sensore, sì, tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere stata completamente rinnovata.
1: Sì, sì, sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una, sì, pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato, e abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura, esatto.
1: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo.
1: Appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi i soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso ci pioveva non ci dentro, piove adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello praticamente, comprendente anche questa stanza. E in più è in previsione, in questa fase, il montaggio delle pellicole sulle vetrate. Pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, chiaro, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino, con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi, e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana. E sono installati proprio sulla frontale, sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza Vista.

0: Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Non è un errore, siamo all'interno della Villa Peripato, anche questo luogo iconico di Taranto fa parte di quello che è il recupero di quelli che sono i cantieri relativi ai giochi del Mediterraneo. Quest'oggi qui vi portiamo a visitare un'ala nuova, un luogo che ha ripreso vita, che ha cambiato completamente destinazione, è un cantiere che riguarda un campo da basket proprio all'interno della Villa Peripato, polmone verde della città di Taranto. Non sarò solo, con me ovviamente c'è la RUP del cantiere relativo alla Villa Peripato, Cristina Giannico. Cristina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ingegnere, dicevamo, sì, sembra strano essere all'interno della Villa Peripato, ma anche la Villa Peripato è un luogo di sport per i giochi del Mediterraneo.
1: Assolutamente, viene riqualificato proprio in occasione dei giochi del Mediterraneo per restituire poi alla cittadinanza uno spazio in cui poter condividere momenti di sport, socialità e intrattenimento, insomma.
0: Noi andremo da quella parte lì, perché di là, sì, in un luogo che, come dicevamo, ha completamente cambiato la propria destinazione, noi eravamo abituati a conoscerla, in diverse fasi storiche di Taranto è stata per un periodo quella che volgarmente è stata definita come la piscina degli alleati, quindi successivamente allo sbarco degli alleati a metà anni 40, poi è stato il laghetto che ha accompagnato l'infanzia di diverse generazioni di tarantini. Alle nostre spalle invece c'è gente che lavora per il rifacimento della facciata, vero?
1: Sì, è attualmente in corso infatti il restauro dell'ingresso, delle scalinate che è quasi completato e della parte destra del prospetto guardandolo rispetto all'ingresso.
0: Per far meglio comprendere a chi ci guarda, noi siamo prospicienti al circolo ufficiali, c'è Piazza Kennedy, alla nostra sinistra c'è Piazza della Vittoria, quindi nel pieno centro di Taranto. C'è l'Info Point, è vero, che sta prendendo vita?
1: C'è anche l'Info Point in corso di realizzazione che poi possiamo andare a vedere, sì.
0: Ci andiamo subito.
1: Ok.

0: Ingegnere, ci siamo spostati di qualche metro. Questa struttura mi dicevi essere l'InfoPoint.
1: Sì, questo è l'InfoPoint che stiamo realizzando, in cui stiamo anche installando un ascensore per consentire l'accesso a partire dal livello inferiore, quindi dal piano della strada, agli utenti diversamente abili, quindi per il superamento delle barriere architettoniche. È un volume che verrà realizzato interamente in vetro, quindi con una facciata continua in vetro che è in arrivo. Dobbiamo specificare che siamo in un'area sottoposta al vincolo architettonico, storico e paesaggistico, quindi tutte le scelte progettuali, quindi anche la realizzazione di questo volume nuovo, sono state sottoposte al parere della soprintendenza preventivo.
0: Mi dicevi che giù ci sono i servizi igienici,
1: i bagni, sì.
0: Quindi ci sarà un collegamento anche attraverso l'ascensore che consentirà poi di arrivare direttamente a questo piano, piano alto, piano rialzato, definiamolo così in maniera volgare.
1: Sì.
0: La struttura invece sarà completamente a vetro.
1: Sarà completamente vetrata, sì, per consentire anche di poter vedere oltre, diciamo, quello che stiamo realizzando e quindi avere un nuovo volume che però non sia totalmente impattante in termini di densità materica, appunto. E poi all'arrivo dell'ascensore è stato realizzato un bancone in cui ci sarà una zona InfoPoint e accoglienza per gli utenti della villa privato.
0: Quindi il lavoro di risistemazione non si limita esclusivamente a quello che è il corpo del campo da basket, ma riguarda non la villa nella sua interezza, ma un'ala che è quella di Piazza Kennedy.
1: Sì. L'accesso da Piazzale Kennedy, sì, che viene appunto riqualificato nell'ambito di questo intervento in termini di accessi, di percorsi, anche di immagini e col restauro del prospetto che poi possiamo andare a vedere.
0: Infatti una cosa che ci ha colpito arrivando è l'aver visto gli operai al lavoro con il muro di cinta, il prospetto esterno, che sembra quasi totalmente nuovo.
1: Esatto, sì.

Sì, che abbiamo liberato da pochissimo, tra l'altro, stiamo restaurando la parte destra del prospetto rispetto all'ingresso, stiamo realizzando un intervento che abbiamo definito un intervento campione, un intervento pilota, per consentire di definire gli interventi più opportuni di restauro da poter eseguire anche sulla restante parte del prospetto della villa.

0: Pochi passi, giusto il tempo di salutare l'info point, di arrivare in quest'altra zona che poi è vicinissima all'ingresso che abbiamo visto poco fa. Alle nostre spalle, dicevamo prima, qualche anno fa c'era una vasca, qualche anno prima c'era una sorta di piscina, adesso c'è invece un campo
1: adesso
0: da basket.
1: Ci sono due campi da basket 3x3 che abbiamo realizzato, quindi abbiamo demolito l'ex piscina, abbiamo riempito per sollevarci al livello che vediamo adesso e abbiamo ripavimentato utilizzando una pavimentazione sportiva antitrauma per la realizzazione di questi campi, che sono tra l'altro stati dotati dei canestri. Le panchine che vediamo sono state realizzate in opera, quindi per gli spettatori che possono accedere al campo, e sono stati anche installati, sono in corso di installazione gli organi illuminanti per consentire l'utilizzo del campo anche nelle ore serali.
0: Prima di entrare sul campo, sì, di spiegarmi, ovviamente si giocherà a basket, ma ci, sì, sono delle particolarità.
1: Sì.
0: Un'altra particolarità è riferita al luogo in cui si trova, perché noi siamo adiacenti al mare, di là,
1: sì,
0: c'è il Mar Piccolo, ma siamo in un cuore della socialità, in uno di quei luoghi che fa parte del cuore della socialità di Taranto, perché la Villa Peripato non è soltanto sport in questo momento, ma è certamente un luogo di incontro, un luogo nel quale si è svolta parte della storia di Taranto, quindi questo vi carica ulteriormente di responsabilità,
1: sì,
0: in un luogo che apparterrà alla città ancora più degli altri impianti anche dopo i Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì. Diciamo che paradossalmente, pur non essendo un campo che serve a giocare le competizioni sportive, magari tra un po' spiegheremo, sarà un'eredità molto importante per il territorio, quindi sta in questo proprio l'obiettivo cardine di questo intervento per la cittadinanza.

0: Siamo quindi all'interno adesso della struttura, nel core business di quella che è il rifacimento strutturale di questa struttura. Non ti nascondo, ingegnere, che un po' mi fa specie perché io sono cresciuto, abituato anch'io alla considerazione che qui ci fossero, probabilmente siamo quasi coetanei, esatto, che qui sì ci fossero delle tartarughe piuttosto che dei pesci. Sì. Poi l'abbiamo visto in stato d'abbandono, invece sì, già questo è uno step importante perché viene riqualificato un luogo che apparteneva alla città e che adesso apparterrà sotto un altro aspetto alla città. Sì. Due campi distinti, 3 contro 3, dicevamo prima, faranno parte delle competizioni ma serviranno in maniera preponderante per gli allenamenti.
1: Esatto, sì, sono campi che verranno utilizzati per il warm up degli atleti, perché invece le competizioni durante l'evento si svolgeranno sulla rotonda su cui il comitato allestirà dei campi provvisori da basket.
0: Sulla rotonda della Villa Peripato?
1: Della Villa Peripato,
0: quindi
1: sì,
0: comunque all'interno della struttura,
1: sì,
0: Villa Peripato,
1: struttura, sì,
0: riscaldamento e poi trasferimento.
1: Si spostano di là, sì.
0: Quindi in un certo senso la Villa Peripato diventa il centro del basket tarantino, sì, durante i giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, sì, sì, diventa un impianto sportivo all'aperto, sì, sì, libero.
0: Struttura che non prevede l'installazione di tribune,
1: no,
0: ma mi dicevi quelle panchine che
1: ci
0: vediamo
1: sono,
0: lì in muratura.
1: Sì, sono state realizzate queste sedute in opera,
0: che quindi potranno consentire al pubblico di godere dello spettacolo direttamente all'interno della struttura.
1: Da
0: e poi
1: vicino, sì.
0: Chiunque non ce la faccia, che non dovesse trovare posto, può tranquillamente assieparsi lì all'ombra.
1: All'esterno,
0: In piedi, ma all'ombra, e questo vi garantisco che anche se l'orario ancora, insomma, è abbastanza tollerabile, la temperatura inizia a essere interessante, caldo. Quindi parecchio, parecchio caldo.
1: Sì.
0: Struttura che mi sembra assolutamente interessante anche cromaticamente, i richiami,
1: sì,
0: sono...
1: I colori sono, come accennavo prima, sono stati scelti con la soprintendenza, che aveva richiesto di utilizzare dei colori neutri.

0: è che richiamassero il verde e la terra, quindi abbiamo utilizzato appunto questo beige crema, il verde è il color terracotta.
1: Lo abbiamo detto prima, è un posto, è un luogo che riguarda lo sport, ma che riguarda anche Taranto. In quella direzione lì c'è uno scorcio
0: Bellissimo.
1: fantastico e malinconico allo stesso tempo, ma direi che sarà ed è in questo momento una cartolina perfetta di Taranto. C'è il Mar Piccolo, c'è lo sguardo sulla città vecchia, non è solo sport, ma è anche promozione della nostra città.

0: All'esterno della struttura, ingegnere, l'abbiamo detto prima, non è solo sport, è sociale, questa invece è storia, perché la facciata che state restaurando e il muro di cinta che state restaurando fanno parte della storia di Taranto ed è forse il lascito più importante che verrà rimesso alla città.
1: L'intervento appunto ricomprendeva anche il restauro del prospetto per poter ridare una nuova immagine all'ingresso del lato di Piazzale Kennedy, quindi nell'intervento è stato inserito il restauro per il recupero della pietra originaria esistente, che era stata ricoperta nel corso degli anni da atti vandalici e fenomeni di degrado, che sono stati eliminati con interventi puntuali, delicati di microsabbiatura, eliminazione di materiale incoerente, perché il degrado era stato ricoperto con materiale improprio, quindi addirittura era stato utilizzato il cemento, che è un materiale irreversibile, quindi che non va utilizzato su questi elementi. Pulitura, risarcitura dei giunti, stuccature, ripristino di elementi mancanti, e l'intervento sulle facciate, sul prospetto e sulle scalinate d'ingresso verrà completato attraverso l'applicazione di un materiale, possiamo definirla una specie di pellicola di vernice antigraffito, per prevenire futuri fenomeni appunto di degrado.
0: Ingegnere, le faccio la domanda più complicata di tutte: costi dell'opera e tempi di consegna.
1: Allora, il quadro economico totale dell'intervento è da 1.000.000 euro per 685.000 euro però di lavori. Tempi di consegna: noi a metà luglio completiamo con la facciata vetrata, quindi possiamo riconsegnare l'opera alla cittadinanza. Ci porteremo avanti fino a fine luglio solamente con il restauro, che richiede delle ulteriori attività.
0: Ingegnere, non posso che ringraziarti.
1: Grazie.
0: Tutte le delucidazioni che ci hai fornito.
1: Grazie.
0: Preziosissime.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Ringrazio voi che avete scelto di trascorrere con noi, di fare con noi questo viaggio all'interno della Villa Peripato, all'interno del cantiere relativo ai campi da basket. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo su Studio 100. Grazie e buon proseguo.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, quest'oggi siamo in provincia, siamo a San Giorgio, nemmeno il caldo ferma i lavori che porteranno poi al completamento di quello che è il master plan che verrà lasciato in dote dai Giochi del Mediterraneo al territorio di Taranto. Vi dicevo, siamo a San Giorgio, alle mie spalle c'è l'ingresso del Palazzetto dello Sport, che nuovo Palazzetto dello Sport, che ospiterà gli incontri di box e la kermesse relativa al sollevamento pesi. Non sarò solo in questo viaggio, accanto a me c'è il vice sindaco di San Giorgio, Andrea
1: Di Paoli.
0: Ben trovato, Andrea.
1: Grazie, Dario, buongiorno.
0: Allora, Andrea, a tutti voi. Una struttura completamente rinnovata.

0: Sì, allora noi ringraziamo l'impresa che è stata molto celere e anche il direttore dei lavori che ha seguito tutte le lavorazioni. La struttura appunto ha subito lavorazioni profonde, come vedremo, sia per la parte esterna ma anche per la parte interna.
1: Facciamo così, noi adesso
0: Sì,
1: entriamo, perché questo è uno degli ingressi che consentirà al pubblico di
0: sì. Sì, sia il
1: entrare.
0: pubblico ma anche i diversamente abili.
1: Esatto, mi pare, lì c'è una
0: Sì,
1: rampa che consente
0: esattamente, sì,
1: l'accesso ai diversamente
0: assolutamente,
1: abili.
0: perché è stata anche nostra premura. Diciamo, era già presente, ma appunto potenziarla per dare la possibilità a tutti di partecipare
1: Adesso ne
0: all'evento.
1: entriamo e mi
0: Sì,
1: racconti per filo e per segno come è
0: va
1: cambiato questo
0: benissimo,
1: impianto.
0: andiamo.
1: Andiamo.

0: Una rampa di scale, Andrea, e poi si arriva insomma in quello sì. che è l'antipasto della struttura vera e propria, perché noi ci troviamo
1: sì. nell'area spogliatoi, nell'area bagni.
0: Sì, che è stata completamente rifatta.
1: Che è stata completamente rinnovata, è stata posata un nuovo tipo di resina, i bagni sono stati completamente rifatti, anche come possiamo dire anche i phon, tutto, diciamo, tutto ciò che era diciamo, collegato appunto agli spogliatoi e ai bagni è stato completamente rinnovato attraverso nuove installazioni. Appunto per rendere quanto più piacevole possibile lo svolgimento delle gare.
0: Anche in questo caso massima attenzione a come da criteri
1: sì.
0: normativi alle
1: sì,
0: persone
1: sì, sì.
0: diversamente abili.
1: Assolutamente sì, sì. E anche la scelta dei colori, come vedremo dopo, diciamo anche nel colore, anche diciamo abbiamo dato anche quel tocco di design appunto per rendere la struttura quanto più confortevole possibile.
0: Adesso mi ci porti al
1: sì,
0: palazzetto, ma io i colori li ho già visti, perché qualcosina l'ho già visto, c'è un colore, un gioco di colori che è identitario del territorio, perché c'è il giallo-blu
1: sì.
0: che richiama i colori storici
1: sì, i colori sociali
0: di San Giorgio
1: Ionico. Sì.
0: Andiamo?
1: Andiamo.
0: Andiamo.

0: Andrea, abbiamo raggiunto il centro, il centro. No? Ci siamo messi al centro, comodi, con tanto spazio da una parte, tanto spazio dall'altra, ma anche tanto spazio sugli spalti, perché questo è un palazzetto completamente rinnovato che ospiterà circa...
1: All'incirca un migliaio di persone.
0: Quindi anche abbastanza capiente, sì. Nel quale durante i giochi andranno in scena le manifestazioni relative alla box, ma anche relative al sollevamento pesi. Questo fa onore al territorio perché vi vede protagonisti in questa importantissima kermesse, ma che poi successivamente potrà essere speso e utilizzato per diverse altre discipline.
1: Esattamente, è stato proprio pensato in quella logica appunto di un campo multifunzionale, perché oltre ad eventi sportivi diciamo potrà ospitare, come possiamo ben vedere a terra, anche partite di basket, calcetto e tutto ciò, diciamo, che
0: pallavolo, immagino,
1: pallavolo, assolutamente essere... tutto ciò, diciamo, che può essere svolto normalmente in un campo di come questo.
0: Certo, Andrea, io lo sento sotto i piedi, no?
1: Sì, esattamente.
0: È un pavimento nuovo, sì. Credo sia di quelli ammortizzati, quindi
1: sì,
0: di ultima generazione.
1: Sì, questo è un pavimento della Mondo, appunto come dicevo prima, flottante. Appunto di ultima generazione, per consentire, appunto, diciamo, ammortizzato perché secondo le varie discipline che si andranno a disputare, appunto, permette di consentire anche quell'elasticità che ogni disciplina richiede.
0: Certo, alle nostre spalle abbiamo visto, ci sono i sediolini, sì. Io li voglio andare a vedere perché, come dicevamo prima, c'è un richiamo cromatico, che è quello al giallo-blu, che richiama i colori identitari di San Giorgio, così come è stato anche nello stadio Rizzo.
1: Esattamente, vero? Esattamente.
0: Quindi stessa,
1: sì,
0: posa, stessa, stessi, sì, colori, sì, anche quello è un impianto, sì, importante per il vostro...
1: Molto, molto importante per il nostro territorio.
0: Per il vostro territorio. Ci andiamo a sedere, dicevi?
1: Anche se non si vede, diciamo, è stato anche rifatto completamente l'impianto di climatizzazione.
0: Non si vede,
1: ma, si
0: ma vi assicuro che si sente, perché fuori c'è la temperatura torrida, invece qui dentro si sta benissimo, impianto di climatizzazione che funziona in maniera ineccepibile, ve lo consiglio, quando verrete qua starete freschi, questo è poco ma sicuro. Ci andiamo a sedere perché vogliamo vedere anche se sono comodi, oltre al fresco ci interessa anche il comfort.

0: Posizionati esattamente al centro,
1: esattamente.
0: Questa volta non al centro del campo, ma in prospettiva con il centro del campo. I sediolini sono comodi, li abbiamo già testati, quindi non c'è problema. San Giorgio vi aspetta. Oltre a quelle che sono le migliorie di cui mi parlavi relative al rettangolo di gioco, ce ne sono altre che sono delle implementazioni che riguardano insomma anche l'infrastruttura palazzetto in quelle che sono quello che è il fabbisogno energetico, in quella che è la struttura stessa, penso alla tettoia.
1: Sì, esattamente, ci sono state profonde innovazioni anche dal punto di vista strutturale, attraverso appunto il rifacimento completo del tetto, sia per la parte interna che per la parte esterna, oltre appunto, come dicevamo all'inizio intervista, tutto il rifacimento di alcune parti di intonaco, quindi ripitturazioni, anche i seggiolini sono stati tutti completamente smontati, è stata tutta è stata effettuata la pitturazione appunto di tutto diciamo il basamento, e anche qui, anche in bordo
0: sulla
1: campo,
0: passeggiata,
1: sì,
0: vero?
1: Esattamente, è stata rifatta il pavimento in resina.
0: L'altra,
1: quindi, diciamo, anche l'illuminazione
0: si vede.
1: È stata profondamente rinnovata appunto secondo gli ultimi standard, e quindi diciamo che il lavoro, diciamo, perché la somma della lavorazione è stata all'incirca 3 milioni di euro.
0: Ok, quindi importo del lavoro 3 milioni di euro.
1: Esattamente,
0: okay.
1: Sì. Quindi diciamo gli interventi che sono stati fatti sul palazzetto sono stati profondi, quindi hanno riguardato sia la parte strutturale, diciamo fondamentale ovviamente, ma anche la parte estetica.
0: Andrea, questo è un lascito che viene prodotto per la città, per la comunità.
1: Sì.
0: Questa è una struttura che chiaramente vivrà successivamente ai Giochi del Mediterraneo, e quindi dal 4 di settembre in poi, che idee ci sono su questa struttura?
1: Sì, noi abbiamo già attivato come amministrazione, perché l'amministrazione diciamo, è molto contenta, soddisfatta ovviamente, è grata appunto per aver avuto la possibilità di ospitare le gare dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto per quello che sarà il lascito. E quindi è stata avviata già una manifestazione di interesse, e siccome il palazzetto, e non lo dico perché sono diciamo, ovviamente di San Giorgio, diciamo, rappresenta caratteristiche tali da appunto renderlo anche diciamo, interessante sui potenziali diciamo, interessati che potranno svolgere le loro attività.
0: Quindi c'è già qualcosa che si muove
1: intorno?
0: Esattamente,
1: sì, noi ci siamo portati, perché poi diciamo, il nostro interesse è quello che la struttura, una volta finiti i giochi, possa continuare a vivere e possa dare appunto, diciamo, possa essere quel volano per l'intero territorio.
0: Certo. Ci sono due cose che mi devi far vedere prima di chiudere questo viaggio. La prima è alla mia sinistra, perché mi hai parlato di un'area stampa.
1: Sì,
0: questa è una cosa che mi interessa da vicino, come capirai. E poi questa struttura non è soltanto piano 1, ma c'è anche piano meno 1, che tra un po' vi faremo vedere.

0: Andrea, questa non è una terrazza, o meglio, è una terrazza, ci assomiglia molto, la visuale è anche ottimale, ma qui avete deciso di fare un punto stampa.
1: Sì, d'accordo con il comitato dei giochi, appunto, era l'idea era quella di realizzare qui nella stampa anche un'area stampa anche per la visuale privilegiata che sia sul campo. No, e poi diciamo che si presta benissimo appunto alla funzione a questa assegnata.
0: Anche in considerazione di quelli che sono gli eventi che ospiterà, quindi in primo momento box e sollevamento pesi, successivamente alle altre discipline, un palazzetto come questo che sì. Ha anche delle altre aree, è importante che abbia un'area stampa che consenta a chi come noi lavora nel settore di poter performare nella migliore delle maniere possibili. Interessante e poi bellissimo anche la vista, sì. Su questo vi devo dare atto.
1: Grazie.
0: Non è tutto qui però, perché sotto sì. Dicevamo almeno uno, c'è una sì. Sorpresa, che sì, chi non conosce l'ambiente, chi non conosce il palazzetto
1: non sa.

0: Area nuova per quanto riguarda il nostro tour. Ti lascio la sorpresa di cui mi parlavi, perché di fronte a noi, per specialmente, ci sono due piscine.
1: Sì.
0: Due piscine che non sono state realizzate con i fondi del Gioco del Mediterraneo.
1: No, perché non fanno parte del master plan.
0: Ma che servirà?
1: Però verrà utilizzata come sede di riscaldamento per gli atleti che svolgeranno poi le gare nello spazio che abbiamo visto prima.
0: Noi qui abbiamo una vetrata che un domani consentirà di guardare le gare comodamente.
1: Sì.
0: E quindi essere fruibile anche alla cittadinanza.
1: Assolutamente sì, vediamolo.
0: Non c'è acqua, non troveremo un refrigerio che c'era sopra, però andiamo a vedere. Da quella parte?
1: Sì.
0: Di là.

0: Questa era la sorpresa, siamo esattamente nell'area di cui mi parlavi prima, sì. Quindi abbiamo una piscina semiolimpionica qui accanto a noi e un'altra più piccola.
1: È una vasca più piccola appunto per consentire le attività di riscaldamento, di acqua gym, quelle che si fanno solitamente in piscina.
0: Quindi serviranno per gli atleti dei giochi mediterraneo,
1: sì,
0: non per le gare quindi come allenamento, come area di allenamento.
1: Quest'area appunto i comitati l'hanno individuata come area di riscaldamento, più che altro per gli atleti. In modo tale che qui, diciamo, in questo spazio si riscalderanno e poi attraverso un corridoio potranno accedere nella sede di gara che è su, dove siamo stati prima.
0: Chiaro. Invece questo poi, secondo me, sarà importantissimo come appendice successiva, perché poi una volta affidato in gestione questo impianto potrà essere fruibile, come già lo era, alla cittadinanza.
1: Esattamente, questo è l'intento dell'amministrazione, che crede molto nel palazzetto come volano appunto di crescita di tutto il territorio, perché come amministrazione c'è appunto sullo sport abbiamo fatto molte cose e tante altre ne faremo, perché crediamo appunto nello sport sia per i ragazzi, sia per i giovani che per i meno giovani.
0: Andrea, io non posso che ringraziarti di avermi guidato in questo viaggio. Si chiude qui quindi con le due piscine alle nostre spalle questo ulteriore step di Studio 100 dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Grazie di essere stati in nostra compagnia, io vi invito a rimanere sulle frequenze di Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi S.R.L.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Poi io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero su bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato
0: bisogno di
1: cinema.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente, patrimonio fotografico e non soltanto perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un
1: stato
0: paio d'anni ci hai
1: fa
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quella lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte, sì,
0: vi
1: avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ma in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: di quello che
1: vissuto, si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto, tutto.
0: Senti, vediamo qualche altra foto, intanto le scorriamo. Qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi.
1: Sì, e
0: Abbiamo detto, questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: È una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: È una commedia che vince
1: Comencini,
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: questa.
0: No, questa in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler, con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
0: Qui è Compatti
1: è bello
0: Prato.
1: scoprire.
0: Dove? È nel libro sono spiegati, vero?
1: Eh sì.
0: Qui è Compatti Prato.
1: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una dei
0: Neanche a dirlo.
1: templi
0: Eh sì. Qui è un
1: della
0: bellissimo
1: musica
0: sorriso di questo
1: sfrenata.
0: bell'uomo
1: Leo
0: che
1: era molto bello,
0: magnetico questo sguardo.
1: amato, bisessuale, come molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini
0: Ha
1: e
0: amato, punto.
1: donne, ed era anche un bellissimo
0: Certo.
1: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
0: Qui
1: alla fine.
0: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle Camelie, e richiama la pièce che tu prima ci hai scritto.
1: Sì, guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si indignò.
0: Beh, perché una provocazione.
1: Perché era, sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa La Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente.
0: Quindi provocazione allo stato puro.
1: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
0: Bene, allora Roberta, Leo Pantaleo ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
1: Sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è, lei è Adriana Palmisano.
0: È un passo a due, mi sembra.
1: Ed è Anna Fugè, e lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma.

0: Ma ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto personaggio molto, molto controverso, Tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole, ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima che ancora molti si ricordano al Castello Aragonese su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè.
0: sì.
1: Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì è via Margherita e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, che sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro a
1: Ecco, lui
0: Taranto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È il
1: frequentato i
0: periodo in cui
1: laboratori?
0: io vivo con lui lì
1: Ah.
0: a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie e soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, sì, cioè, ma me l'ha proposto tante volte, fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Eri
0: come li
1: brutta
0: chiamava?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro.

A me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di via Matteotti con lui.

0: a Toronto in onore di Sophia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella esperienza.
0: questa esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista Tarantino, cioè Albero Bellesi, ma Tarantino poi d'adozione, Tarantino Doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì.
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi, Streller.
0: Strehler, e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce, nel suo periodo romano appunto, e il periodo in cui conosce anche Pier Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era, per sue vicissitudini personali, lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me
1: O
0: con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca Acclavio. Leo era molto amico di Angelo. Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista. E gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto che, non che, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse,
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà, e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, lì dove Fellini aveva insomma
1: Tutto.
0: il suo entourage. E se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, ma non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo,
0: conobbe
1: bellissimo.
0: Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi: Anita Preti, Torrescuro, Piero Mandrillo. Insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia. Insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, del
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco,

0: Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex piazza coperta di
1: Esatto,
0: anfiteatro,
1: sì.
0: è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo. Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
1: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro perché, come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
0: Certo.
1: e quindi parliamo dal 2003 in al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce l'ultima pagina agli albori del 2000, in
0: Ah.
1: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però
0: Ok.
1: soltanto leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale. Lo voleva traslare nella sua città
0: E
1: d'adozione,
0: questo
1: che era
0: Rossana Di Bello l'aveva
1: Taranto.
0: intuito, questa
1: Assolutamente sì,
0: potenzialità l'aveva intuita, ma purtroppo
1: assolutamente.
0: poi le vicende amministrative non consentirono.
1: Hanno fatto prendere altre strade, lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto, poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti, ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro, ma a lui proprio piaceva raccontare, lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
0: Ascoltare. Non erano ferme immagini, era lei che
1: Dieci
0: rappresentava.
1: secondi di stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
0: Lui
1: che
0: poi
1: era
0: fece una
1: arrivata
0: chicca
1: lì.
0: nelle acrobate di Soldini,
1: Sì, fece una.
0: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
1: Sì.
0: parlava con la protagonista.
1: Gli piaceva molto l'istrione, era
0: Sì.
1: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
0: Giù dal
1: volte,
0: palco.
1: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
0: Una maschera. Beh,
1: una
0: un
1: maschera.
0: attore, una
1: Sì,
0: maschera.
1: assolutamente.
0: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale. Hai ricevuto mai proposte di candidatura, sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
0: successo?
2: ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, ma vedrai che quello si candida.
0: Vabbè, un pregiudizio classico,
2: Certo,
0: no?
2: vabbè, no, varie idee
0: Da
2: politiche
0: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
0: Ti hanno
2: partiti.
0: proposto.
2: La mia
0: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
0: Però vedi
2: bisogna saperla
0: Ignazio,
2: fare.
0: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
0: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
0: quante volte,
2: tante,
0: tra l'altro è anche uno
2: belle,
0: sfogo,
2: brutte,
0: tra l'altro si parla
2: assolutamente
0: davanti a chi ti fa il caffè
2: sì.
0: spesso, di cose
2: Assolutamente sì,
0: private con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo.
0: Qui tu sei il
2: Tanto.
0: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: Assolutamente sì.
0: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire,
2: Assolutamente sì.
0: e proporre.
2: Assolutamente sì. La politica è molto importante. E la politica deve essere presente magari ogni giorno per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi. cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno a

0: nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al quartiere.
1: Senti, com'è il quartiere in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
0: vari... quartiere che
1: penso agli anni della guerra di Mala, penso agli anni quando è arrivata l'Ilva, al dopo, penso alle persone anche innocenti.
0: È un quartiere combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro, perché tu dove vai a lavorare, io voglio che mangi a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo quartiere.
1: Però fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto.
0: Assolutamente
1: di una città,
0: sì, però perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un certo punto.
1: Chi lavora
0: ma, ma non è solo l'Ilva, siamo liciamenti fisici.
1: Il lavoratore va rispettato tu cura.
0: Assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti.
1: Ricordiamolo
0: bisogna...
1: a tutti quanti, magari. Tamuri nasce prima dell'industrializzazione.
0: Assolutamente.
1: Perché qualcuno ogni tanto, qua qualcuno ogni tanto ha pensato.
0: Ho una foto che
1: perché è nato
0: questo.
1: Tamburi vicino alle ciminiere?
0: Assolutamente. No? I tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo.
1: Diciamolo.
0: Che qui abbiamo la
1: ecco, romana. Il rumore
0: del Tamor. Benissimo. Questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore del tamburi.
1: Cassone.
0: E quindi la gente quando veniva a respirare l'era pulita da queste parti, dice andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi. Dove
1: tu eri di quei bambini che faceva il bagno tranquillamente o già? No,
0: io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni.
1: Ah, tu sei vissuto in Città Vecchia?
0: Assolutamente sì, via Pentite 53.
1: Ti manca via Pentite?
0: Tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. sto male, dove sono nato io si vede da lontano, venendo da via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio. Ogni figlio era una media di 4 figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari. Avevamo altri progetti anche.
1: Non ci puoi pensare.
0: Di fare... Assolutamente no.
1: Perché quindi,
0: no, hanno chiuso proprio la strada. Ah. Hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in Città Vecchia.
0: Nasco in Città Vecchia.
1: Qui Città Vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì. Ho dei ricordi bellissimi della Città Vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica.
1: Qui è intitolato anche
0: benissimo, un'associazione. Sì. E quindi mi hai saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con delle due zie.
1: Ah, quindi vivevate in Città Vecchia?
0: Io vivevo in Città Vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con 6 operai la mattina, 6 operai la sera, pensa un po'. Oggi
1: quindi la tua vita è al di qua del Ponte Girevo.
0: Assolutamente.
1: Lo dico io che abito al di là.
0: Assolutamente
1: del Ponte Girevo,
0: sì.
1: Al di qua.
0: Ultimamente però, papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua?
0: No, assolutamente.
1: Un mini bar?
0: Assolutamente, no.
1: Bis,
0: no,
1: ter?
0: No. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No.
1: Non ti immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra, abbiamo aperto i box bar allo stadio, abbiamo lavorato con il Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il football club Taranto.
1: De Vitis Maiellaro, quella squadra là, grande squadra.
0: Sì.
1: Serie B, CB?
0: Sì. Lopez. Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la formazione?
0: Sì, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli, Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro. O d'Ottavio o Romiti.
0: Bravissimo.
1: Tra C e B.
0: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei.
1: Ah, prima questo.
0: Perché ero...
1: Aristei.
0: Sì. Venivano a prendere le cassette...
1: Romanzini.
0: Venivano a prendere le cassette... regalo che papà dava a chi
1: fino agli 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente sì.
1: Pensando
0: assolutamente
1: che Invernizzi all'Inter, poi Daniel Taranto.
0: Sì. Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan, e tanti altri, no? Sono passati
1: sì,
0: da Taranto.
1: Tanti.
0: Io ricordo il mio cuore per Carrer. Io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un grave infortunio.
0: Assolutamente.
1: Quindi sei anche tifoso del Taranto.
0: Sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il

0: giro con Sant'Antonio e il cavaliere Pignatè.
1: Il Sant'Antonio che il cavaliere esponeva, bravissimo, che a volte lui aveva la statua piccola.
0: Bravissimo, ed era questo
1: quadro enorme. Ho parlato con suo figlio l'anno scorso.
0: Con Antonello?
1: Sì, Antonello. Proprio la statua.
0: Sì.
1: E anche quindi...
0: Noi abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre legato.
1: Dove è finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza. Un auspicio, diceva, la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può essere un treno che arriva, no, questa è una luce vera di speranza.
0: Innanzitutto è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino, cioè vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del mini bar.
1: Lo vorresti vedere vuoto quel reparto, eh?
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare quella soglia.
1: Va bene, allora, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva, pubblica, sul palco, sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler o poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro, oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra Magna Grecia è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia ha le spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente naturalmente del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati, non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale, cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
2: Ogni anno è un anno nuovo, quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli diciamo in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
2: Difficile vedermi fuori contesto. Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione, bellissimo, questo è fantastico, ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
2: Freschi di studio sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
2: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
2: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: Questo è una piccola impresa.
2: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
2: Parlerei di media impresa. Sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
2: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero.
1: Certo.
2: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta. Cioè, quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission dell'EICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta.

0: stata editoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno, ecco, tanto per che tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. Mm. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè. Ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. Tu che dirigi l'orchestra. Poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale. Sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
0: hai
1: lì?
0: Hai pescato una
1: che
0: foto.
1: Che anno è? Sì. Se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente.
1: Dove sei?
0: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Un guagnone, diremmo.
0: Sì. Forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo, forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Magna Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi era un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
0: Due case straordinarie.
1: Certo. Salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato, certo. Adriano, va salutato Michelangelo, quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano, e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano. Io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano
1: e ma lo dico se non mi menano.
0: E la bandiera e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
0: Senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura pubblica, certo. Ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, che dove invece le spalle non sono coperte.
1: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo

0: stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Magnifica, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori, è la cripta.
0: No, no, no,
1: è un altro,
0: no, no,
1: un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: È questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Magna Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione, e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: dalla capacità di utilizzo,
0: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera. Oggi l'udienza a Milano della Corte d'Appello per decidere in merito allo stop dell'aria a caldo o meno nei prossimi giorni, forse all'inizio della prossima settimana la decisione. Nel frattempo, dopo i vertici di ieri a Palazzo Chigi e le rassicurazioni del governo, AIGI ha deciso di sospendere i 2.500 licenziamenti collettivi per cui aveva avviato l'iter dei lavoratori dell'indotto. Parleremo di cronaca con un'aggressione avvenuta alle prime ore di questa mattina a due dipendenti di Chima Ambiente, uno dei due è grave, e poi andremo a Rione Tamburi per una serie di disagi per guasti elettrici. Questo e tanto altro nel nostro TG della sera, rimanete con noi, grazie.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva. Intanto si ferma l'iter per i licenziamenti dei 2500 lavoratori dell'appalto ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi si pensa ad un tavolo permanente per Taranto come per la Terra dei Fuochi. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma facciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati al Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti, indaga la squadra mobile della polizia. Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi, dove i residenti denunciano disagi causati da un generatore usato come soluzione provvisoria, ma ormai presente da mesi. Bentrovati a questa edizione della sera del nostro TG. Oggi è il giorno dell'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo. La decisione però nei prossimi giorni o forse anche all'inizio della prossima settimana. Il servizio. Oggi l'udienza della Corte d'Appello di Milano sullo stop dell'area a caldo di ex Ilva entro fine ottobre per la presenza di amianto e emissioni fuggitive nocive. La decisione non sarà immediata, ma arriverà probabilmente nei prossimi giorni. I giudici

0: Con un'ordinanza si esprimeranno sull'istanza presentata dai legali di Ilva in AS, proprietaria degli impianti, e di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, che quegli impianti li gestisce. Hanno entrambi presentato ricorso in Cassazione contro il decreto. Obiettivo: evitare lo spegnimento, facendo leva sulla sospensione del decreto che per i legali del siderurgico potrebbe portare a danni irreparabili degli impianti. Tesi respinta dagli avvocati degli 11 cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, che hanno ingaggiato la battaglia che ha portato la Corte ad esprimersi il 27 luglio scorso per lo stop entro 90 giorni. E in attesa della decisione della Corte si ferma l'iter per i licenziamenti collettivi dei 2.500 lavoratori, licenziamenti prospettati da AIG, associazione che ha al suo interno la maggior parte delle imprese dell'indotto. Vertici con Regione Puglia, enti locali e sindacati ieri tutti a Roma. Tra le novità emerse, un tavolo permanente per favorire il rilancio economico di Taranto, oltre l'economia generata dal siderurgico, ma anche la possibilità concreta che lo Stato sia accanto ai nuovi acquirenti, a patto che il progetto sia credibile. Il servizio da Roma è di Maria Elena Rodriguez.
1: Confronti serrati ieri a Palazzo Chigi in un vertice maratona di quasi 6 ore. A guidarlo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, presente il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin. Con loro le imprese, i sindacati e anche il sindaco di Taranto Piero Pitetti e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. A rompere lo stallo nel pomeriggio la voce delle imprese.
2: Lì dentro c'era un clima di responsabilità da parte anche di tutte le istituzioni, per cui non ci siamo potuti sottrarre a questo richiamo del senso di responsabilità di fronte anche alle garanzie della continuità produttiva in un nuovo tipo di acciaio green con i forni e di RAI, per cui abbiamo risposto positivamente di sospendere momentaneamente i licenziamenti collettivi almeno fino all'udienza, alla sentenza del Tribunale di Milano.
1: E se i 2.500 posti di lavoro restano al verdetto dei giudici, da regione e comune arrivano richieste precise.
3: Condiviso di costituire un tavolo di monitoraggio, un tavolo interistituzionale dove ci sono tutti i ministeri, ci sono gli enti locali, l'autorità di sistema portuale, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali, per individuare tutte queste soluzioni che possono diventare anche dei provvedimenti normativi.
4: La costituzione di un tavolo permanente per Taranto che coinvolga i ministeri competenti, quindi a partire dal MIT, il Ministero della Sanità, chiediamo che sia composto anche dal Ministro del Lavoro, Ministro dell'Università e Ricerca, Ministro della Difesa, perché si è parlato di aree, oltre a quelle industriali, 170 ettari a disposizione, di cui 30 da bonificare, dalle quali abbiamo chiesto un veloce intervento di bonifica.
1: Ma è con il tavolo dei sindacati che su Palazzo Chigi cala la notte. È il più acceso e lungo di tutti.
5: È stata molta tensione anche durante l'incontro, c'è stata una sospensiva lunga da parte del governo. Adesso noi siamo ritornati sulle nostre richieste, che indipendentemente da altri poteri dello Stato, non possono scontri tra poteri dello Stato ricadere sempre, come avviene soprattutto a Taranto da 14 anni, su chi continua a pagare il prezzo più alto, che sono i lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria, del sistema degli appalti.
6: È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti, perché oggi hanno solo sospeso la possibilità di questi licenziamenti, però è chiaro che noi non possiamo accettare sospensioni.
7: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, perché noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata di finire in cassa a 0 ore, è del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
1: Un punto di non ritorno che lascia la lunga vertenza senza un'intesa definitiva. Il governo mira a prendersi 2 giorni di tempo per riconvocare le parti dopo l'udienza di Milano.
0: Ancora lavoro, ma stavolta parliamo dell'arsenale, 2000 assunzioni e più investimenti per evitare la perdita di competenze e capacità operative. All'interno dell'arsenale di Taranto è la richiesta di CGIL e UIL avanzata nell'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, Giuseppe Berutti Bergotto. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
8: 2000 assunzioni per il personale civile della difesa nell'area ionica è la richiesta avanzata da FPCGL e UILFP durante l'incontro del 7 settembre con il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Giuseppe Berruti Bergotto. All'arsenale di Taranto gli addetti sono passati dagli oltre 4.700 del 1975 agli attuali circa 900. Per i sindacati il calo degli organici rischia di far perdere competenze e capacità operative, proprio mentre la Marina mette in campo unità navali sempre più tecnologiche.
9: Come FPCGL abbiamo segnalato una serie di criticità che vengono segnalate direttamente dai lavoratori e abbiamo chiesto che il personale civile torni ad avere un ruolo centrale nella programmazione e nelle prospettive future. Il primo tema è quello delle assunzioni. Abbiamo evidenziato la necessità di un quadro aggiornato degli organici e di un piano assunzionale che consenta di affrontare le attuali vacanze organiche, favorire il ricambio generazionale e salvaguardare le professionalità maturate nel tempo. Tutti gli organici degli enti di Taranto si sono ridotti del 50%. È questo il quadro attuale. Noi speriamo ovviamente in una nuova assunzione, una nuova ondata di assunzioni affinché si possano ripianare tutti questi organici.
8: I sindacati chiedono inoltre il rafforzamento dei laboratori interni e il coinvolgimento del personale civile nella gestione dei nuovi bacini galleggianti, oltre a un piano di formazione e ricambio generazionale. La UILFP sollecita infine maggiori risorse per lo straordinario e una soluzione per la questione delle indennità ad personam, che secondo il sindacato penalizzerebbero alcuni lavoratori anche nell'accesso alle prestazioni sociali.
9: L'ammiraglio è stato disponibilissimo e ha raccolto le nostre segnalazioni e ovviamente è stato disponibile a un confronto costante con le parti sociali. Il nostro obiettivo è molto semplice: difendere il lavoro, valorizzare le competenze e contribuire a costruire una prospettiva solida per il personale civile della Marina e dell'Arsenale di Taranto.
0: L'omicidio del brigadiere Le Grottaglie, ha archiviato il procedimento nei confronti del vice ispettore Ivan Lupoli e del sovrintendente Giuseppe Cavallo, i due agenti del commissariato di Grottaglie che il 12 giugno del 2025 spararono a Michele Mastropietro, responsabile dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Le Grottaglie durante un inseguimento nelle campagne tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Secondo la Procura di Taranto, i due poliziotti agirono in un contesto di legittima difesa nell'adempimento del proprio dovere. Quel giorno Mastropietro era in fuga dopo l'omicidio del brigadiere Le Grottaglie. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti gli avrebbero intimato più volte di fermarsi e di gettare l'arma, ma l'uomo avrebbe invece aperto il fuoco contro di loro. Immediata la reazione dei poliziotti, gli accertamenti avrebbero stabilito che a uccidere Mastropietro fu un solo colpo. Esami, rilievi e testimonianze hanno consentito di ricostruire le diverse fasi dell'inseguimento, fornendo gli elementi che hanno portato il pubblico ministero a chiedere l'archiviazione del procedimento. Ancora cronaca, stavolta parliamo di uno scooter lanciato a tutta velocità nel centro di Taranto, un inseguimento tra le vie cittadine e alla fine la scoperta di cocaina e denaro è terminato con l'arresto di un 21enne tarantino, il controllo dei falchi della squadra mobile che lo ritengono presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era da tempo attenzionato dagli investigatori per una presunta attività di spaccio a domicilio che avrebbe effettuato utilizzando uno scooter di grossa cilindrata. I poliziotti lo hanno intercettato nel centro cittadino mentre viaggiava senza casco. Alla vista degli agenti avrebbe improvvisamente accelerato tentando di eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento durante il quale il 21enne avrebbe compiuto manovre spericolate mettendo a rischio l'incolumità di passanti automobilisti fino a quando è stato raggiunto e fermato. Il forte nervosismo mostrato dal giovane ha insospettito ulteriormente gli agenti. Nel vano sottosella dello scooter è stato trovato un borsello con i documenti personali, numerosi involucri di celofan contenenti cocaina e 860 euro in banconote di diverso taglio. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di recuperare all'interno di una scatola di scarpe nell'armadio della camera da letto oltre 60 dosi della stessa sostanza, confezionate in maniera analoga a quelle trovate nello scooter. Sequestrato anche un manoscritto nel quale sarebbe stata annotata meticolosamente la presunta attività di spaccio. Il giovane inoltre è risultato privo di patente di guida perché mai conseguita. Presi a sprangate all'alba, marito e moglie, dipendenti di Chimambiente. L'uomo ha riportato un trauma craniofacciale, diverse fratture, la moglie ferite non gravi. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. L'aggressione è avvenuta davanti al deposito di via Cesare Battisti. Indaga la squadra mobile della polizia, il servizio è di Giovanna Calabrese.
8: Marito e moglie presi a sprangate all'alba a Taranto. I due dipendenti di Chimambiente sono stati aggrediti intorno alle 5 del mattino davanti all'ingresso del deposito aziendale di via Cesare Battisti mentre si stavano recando al lavoro per iniziare il turno. Secondo le prime ricostruzioni, ad aggredirli sarebbe stato un gruppo di persone a volto coperto che li avrebbe colpiti ripetutamente. L'uomo, caposquadra degli operatori della raccolta, ha riportato le conseguenze più gravi. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santissima Annunziata con un severo trauma cranico-facciale. Diverse fratture. Ferita anche la moglie, impiegata nell'autoparco di Chimambiente. Le sue condizioni sono meno gravi, ma è stata comunque ricoverata per accertamenti. La squadra mobile di Taranto sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione degli autori. Il comune di Taranto ha espresso vicinanza ai due dipendenti e condannato l'episodio. Nella nota l'amministrazione ha inoltre sottolineato l'intervento di alcuni cittadini che hanno prestato loro soccorso e ha ribadito la necessità di individuare i responsabili.
0: E a proposito di questa vicenda, chiedono i sindacati Funzione Pubblica, CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti, FIADEL e SIULS più sicurezza per i lavoratori di Chimambiente. Chiedono inoltre che vengano chiarite rapidamente dinamiche e responsabilità dell'accaduto e sollecitano in una nota misure concrete per proteggere i lavoratori sia nelle sedi aziendali sia durante le attività e gli spostamenti di servizio. Tra le proposte avanzate dai sindacati c'è anche l'attivazione di un servizio di vigilanza nelle strutture aziendali. Secondo le organizzazioni sindacali, una presenza di questo tipo avrebbe potuto evitare o almeno limitare le conseguenze dell'aggressione. I sindacati annunciano inoltre la richiesta di un intervento al prefetto e ai vertici locali delle forze dell'ordine per individuare ulteriori misure a tutela dei dipendenti e dei beni dell'azienda. Continuiamo a parlare, come abbiamo fatto in questi giorni, di scuole e lavori in corso. Questa volta abbiamo fatto il punto sugli interventi in atto presso la scuola Alfieri di Taranto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
10: È una storia lunga e complessa quella dei lavori alla scuola Vittorio Alfieri di Taranto, un intervento nato per rendere l'edificio di Corso Italia più sicuro dal punto di vista sismico e migliorarne l'efficienza energetica, ma che negli anni ha attraversato rallentamenti, la risoluzione del primo contratto, un nuovo affidamento e alcune modifiche progettuali. La vicenda prende forma nel 2020, quando il Comune aggiudica alla PAMEF Appalti SRL i lavori di adeguamento sismico dell'Istituto. Il cantiere parte materialmente il 3 febbraio 2021. Il progetto non prevede una semplice manutenzione, ma la realizzazione di un cappotto sismico esterno, interventi sui solai, la sostituzione degli infissi e opere per migliorarne le prestazioni energetiche. Nel quadro complessivo rientrano anche lavori per la sicurezza antincendio e l'abbattimento delle barriere architettoniche. La durata inizialmente prevista era di poco meno di 3 anni, il percorso però si complica a causa di vicende interne alla ditta appaltatrice e nel giugno 2023 il Comune dispone la risoluzione del contratto. Dopo l'indisponibilità della seconda classificata nella gara originaria, nel 2024 il completamento viene affidato all'Edilturo di Foggia, alle stesse condizioni economiche offerte dal primo aggiudicatario. La riapertura del cantiere viene annunciata nel dicembre dello stesso anno, ma nonostante le rassicurazioni degli allora assessori Simili e Ciraci, anche la nuova fase procede a rilento, suscitando le comprensibili proteste delle famiglie e degli alunni. Intanto cambia anche lo scenario politico, la caduta dell'amministrazione Melucci, le successive elezioni comunali e l'insediamento della giunta Bitetti determinano un nuovo avvicendamento alla guida dell'assessorato competente. A occuparsi della vicenda è quindi il nuovo assessore Lucio Lonoce, che sollecita sollecitato dalle famiglie, effettua diversi sopralluoghi nel cantiere. Intanto il Comune approva a giugno 2026 una nuova perizia di variante.
11: I lavori stanno proseguendo, arriveranno gli infissi nella prossima settimana e mi hanno detto che molto probabilmente per la fine di quest'anno verranno completati i lavori nella palestra, quindi dovrebbe essere fruibile. È chiaro che noi andiamo ogni settimana a controllare i lavori che si stanno eseguendo, ma non solamente alla scuola Alfieri, ma in tutti i 65 edifici scolastici.

0: E per noi non ci sono scuole di serie A o scuole di serie C, per noi sono tutte le scuole perché ci sono bambini, ci sono insegnanti e quindi la cosa più importante è l'incolumità dei ragazzi e dei docenti.
1: Resta quindi centrale la questione dei tempi, la palestra dovrebbe essere consegnata entro la fine dell'anno, mentre il cronoprogramma ufficiale fissa dicembre 2027 la conclusione complessiva dei lavori. Secondo fonti vicine all'amministrazione comunale, tuttavia, la recente perizia di variante potrebbe comportare un ulteriore slittamento. L'auspicio finale è che gli interventi possano restituire quanto prima all'intera comunità scolastica un edificio completamente riqualificato, mettendo fine a quello che assume sempre più i contorni di un cantiere infinito.
2: Un guasto sulla linea elettrica risalente alla fine di agosto è ancora non riparato. Siamo stati al quartiere Tamburi tra i residenti di via De Vincentis che lamentano i disagi causati dalla presenza di un generatore usato come soluzione provvisoria ma ormai lì da mesi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: C'è gente che ce l'ha proprio vicino casa, dorme con questo... non si dorme, io abito più distante di qui, però è il mio quartiere e io mi preoccupo anche per la gente che ce l'ha vicino e non è giusto questo.
1: Un guasto sulla linea elettrica al quartiere Tamburi, l'intervento dell'Enel, la soluzione provvisoria di un generatore, poi il silenzio. Da 10 giorni i residenti di via Ludovico De Vincentis convivono con molteplici disagi e chiedono di sapere quando e come il guasto verrà risolto e la situazione tornerà alla normalità.
4: Domenica 30 c'è stata un'interruzione di corrente durante la giornata a macchie di leopardo, dicevano loro, perché una sì, una no. La sera sono venuti quelli dell'Enel perché abbiamo fatto noi la richiesta per telefono che c'è stato un problema e sono venuti a montare perché poi non hanno trovato il mezzo, il problema era che mancava una fase, hanno detto loro. Non potevano più dare corrente e hanno piazzato sto gruppo e hanno detto che dovevano venire a fare i lavori, la ditta, che è venuta la ditta, la sera stessa hanno collegato il gruppo perché non l'ha collegato l'Enel. L'ha collegata la ditta. Il giorno dopo sono venuti e hanno montato quel quadro elettrico, hanno fatto quel piccolo scavo, hanno portato quel materiale, dopodiché sono spariti. Non si sa più niente.
1: Avete provato a ricontattare l'Enel?
4: Non ci risponde nessuno.
3: Io ieri mi sono rivolta anche ai vigili urbani e hanno detto che non era competenza loro. Hanno detto di rivolgerci alla polizia. Ma, cioè, neanche farlo apposta, siamo stati fermati proprio per la strada da una pattuglia e gli ho chiesto questo e hanno detto non è competenza nostra ma è dei vigili urbani. Io ho detto sentite, mettetevi d'accordo col cervello perché stiamo contattando l'Enel, stiamo contattando tutti ma nessuno ci risponde. Come dobbiamo fare? Perché qui se va un pallone che giocano i bambini, qua la corrente è potente, ci può scappare un morto e poi che dobbiamo fare? Con chi dobbiamo prendercela?
2: Cambiamo argomento, inizia oggi un nuovo percorso formativo per gli alunni dell'Istituto Righi incentrato sulla meccatronica in collaborazione con ITS Cuccovillo. Vediamo.
1: Grande emozione per il primo giorno dell'anno scolastico del percorso quadriennale di meccanica e meccatronica all'Istituto Righi di Taranto in collaborazione con l'ITS Cuccovillo. Un percorso che mira a formare futuri talenti in un settore in forte crescita e con ampie prospettive sul mercato del lavoro.
5: Oggi abbiamo accolto quindi gli studenti e le loro famiglie, innanzitutto per un momento insieme di avvio, quindi di accoglienza. Abbiamo spiegato ovviamente a grandi linee che cosa li aspetta per le prossime settimane, anche durante il corso dell'anno scolastico, in cui i momenti scolastici verranno alternati con momenti già diciamo di approfondimento in collaborazione, dicevo, con l'ITS Cuccovillo, con la Camera di Commercio e con altre aziende del settore di meccatronica. La meccatronica vede insieme degli aspetti di contenuto di informatica, di elettronica e di meccanica industriale.
6: L'obiettivo è proprio questo, unire la formazione della scuola, quindi del Righi di Taranto, che già è in grado di dare una importante formazione tecnica ai ragazzi, incrementarla con la specializzazione dell'ITS che ha come caratteristica principale quella di ascoltare i bisogni delle aziende e trasformarli in percorsi. Quindi in questa maniera siamo in grado, al termine di questi 4 anni più 2, di creare delle figure professionali specializzate e pronte per entrare all'interno del mondo del lavoro, proprio perché le aziende partecipano ai percorsi.

0: appassionarsi al settore, di comprendere quelle che sono le reali opportunità che loro potranno avere nel loro futuro.
1: L'11 settembre a San Giorgio Ionico torna il premio Città delle Tagghiate, spettacolo, cultura e riconoscimenti alle personalità pugliesi che si sono distinte nell'impegno per la comunità. Il servizio di Teresa Picchieri.
2: Dove la pietra racconta la storia, oggi si celebrano le persone che hanno saputo lasciare il segno. Presentata a San Giorgio Ionico la terza edizione del premio Città delle Tagghiate, la cerimonia in programma venerdì 11 settembre porterà nel suggestivo scenario delle antiche cave di tufo spettacolo, cultura e riconoscimenti alle eccellenze pugliesi. A condurre la serata sarà la cantautrice tarantina Mietta.
3: Quest'anno abbiamo sempre l'obiettivo di premiare giovani che si sono distinti nei vari ambiti dell'economia, in ambito culturale, artistico, sociale, sportivo, e quindi questo è l'obiettivo del premio. Sicuramente poi avremo una grande novità, che è quella della presenza di Daniela Miglietta, che detto così probabilmente nessuno la conosce, ma in arte Mietta, questa grande artista che quest'anno è stata anche protagonista dei giochi di Taranto 2026 e sarà presente, sarà la protagonista anche insieme ai premi della serata, e dove ci onorerà sia della sua presenza come presentatrice ma anche come artista, come cantante.
2: Un appuntamento che guarda al talento ma anche alla memoria e alla valorizzazione di un luogo simbolo dell'identità cittadina.
4: In qualche modo il premio è idealmente la continuazione dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti anche nella nostra comunità, sia al Palazzetto dello Sport che lì a qualche decina di metri dal luogo in cui ci sarà la cerimonia, che nel centro ippico che invece si trova proprio nel Parco delle Tagliate. Tanti giovani, tante promesse, tante eccellenze della regione che verranno celebrate tutte e che solamente qualcuna sarà premiata, così come è stato stabilito dalla apposita commissione che ha proceduto con la valutazione di tutte le candidature.
1: Torniamo a parlare della sesta edizione di Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere inserita nel Grand Prix Italia dalla Federazione Italiana Nuoto. Dal prossimo venerdì 11 settembre per 3 giorni atleti italiani e internazionali si sfideranno nelle acque dello Ionio. Teresa Picchieri ha discusso e ha parlato proprio di quelli che sono i risvolti di questa sesta edizione con la direttrice tecnica Eliana Boccuni. Vediamo.
5: Boccuni, come si strutturerà il programma di questa edizione?
6: Il programma di questa edizione sarà davvero vasto e sarà un weekend molto intenso che partirà venerdì sera con la serata di inaugurazione e alla presenza delle istituzioni, collaborazioni e atleti. E poi proseguiremo il weekend di gare con il sabato mattina, in cui ci saranno le 2 gare del miglio marino, la prima fin, quindi riservata ai tesserati, e la seconda è riservata agli amatori, in collaborazione con l'ente di promozione sportiva OPES. E poi ci fermiamo per una breve pausa per poi proseguire nel pomeriggio con la gara Kids sulla distanza di 450 metri riservata agli atleti più piccoli e per una fascia di età che va dai 7 ai 13 anni. E, terminata la giornata del sabato, proseguiremo con la mattinata della domenica con la gara più lunga, che è la 3 km, sempre riservata ai tesserati. Fin.
5: E quali sono le caratteristiche del campo di gara?
6: E quest'anno abbiamo cambiato location, per cui non saremo più come solitamente al Castello Aragonese, e per cui non si nuoterà in Mar Grande, bensì sulla litoranea. E la caratteristica del campo gara è quella appunto di nuotare in un mare assolutamente cristallino, e il campo gara sarà molto semplice perché è un semplicissimo triangolo che gli atleti dovranno percorrere 2 o 3 volte in base alla distanza. E il tutto sarà delimitato ovviamente da boe, assistenza al campo gara attraverso imbarcazioni, anche delle forze dell'ordine e nostre private, SAP e quant'altro, proprio per garantire l'assoluta sicurezza per i nostri nuotatori, piccoli e meno piccoli.
5: Boccuni, le faccio un'ultima domanda: è ancora possibile iscriversi alla competizione? Se sì, quali sono le modalità?
7: Certo, le iscrizioni sono ancora aperte fino a domani, per cui chiunque volesse è ancora

0: perfettamente in tempo per potersi iscrivere. Per quanto riguarda le gare FIN, basta collegarsi al portale della Federnuoto, e mentre per le gare Open e Kids c'è il link riportato sul nostro sito mediaopenwater.it e basta collegarsi, è molto semplice effettuare l'iscrizione.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in azienda.

0: che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
0: A 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
1: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
2: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Yeah.
2: Di 450 metri aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni dopo un'interruzione dovuta a ragioni tecniche.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: Eh certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Beh, tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny!
2: Thank you.

Pronto! No! Pronto! Ma perché?

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato.

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa, ne ha visti degli altri lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre. Ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto. Ha capito?

Così va bene, questa è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi, d'un tratto, uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami.

0: tanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
1: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
0: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
1: Suo fratello è morto.
0: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente

giunta ora la notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo è qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Chiediamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto. E
1: non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberland, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente impittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa. Una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutto al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su... Niente affatto. Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare. Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in 4 o 5 è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di 5 o magari 10. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare? Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno. No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, 6 o 7.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
4: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
4: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano, se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
4: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
3: Più di prima, allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco io...
2: Sì o no? Si decida perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione, magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada. Contento lui, contenti tutti.
4: Un momento. Judy, vieni su.
1: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
4: Non badati, siedi, cara. Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
2: Ehi, mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
1: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
5: Dove sono Tom e Judy?
1: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
5: Quella che sentivamo urlare.
1: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
5: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.

0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto?

0: risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
1: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
0: Andiamo di sopra. Tom!
1: Che c'è?
0: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
1: D'accordo, va bene.
2: Hai sentito?
3: È proprio necessario.
2: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
3: Ok.
2: Judy, scende, apra!

0: ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare l'antenna.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un incrocio.

0: incontrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La difesa civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
1: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
2: C'è una pompa vicino alla tettoia.
1: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
0: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale, però, è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quen quando poche
1: decine di... La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
2: Sì, e dove la prendiamo la benzina?
3: Guardate!
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano alla base degli attuali fenomeni? In qualche modo
5: quello
4: ci può spiegare
5: che cosa...
4: Quello
5: che è certo è che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e ma... E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
6: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
6: Sì, sarebbe impossibile.
7: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
7: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
7: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.
7: Faremo tutto il possibile, rassicuratevi.
0: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai 3 esperti spaziali che hanno partecipato.
1: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
8: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
0: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
2: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
1: Come mai sei di queste parti?
2: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
1: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. 2 donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
0: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
9: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
1: Da quando sua figlia sta male?
9: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a
1: controllare. Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
9: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e 4 gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
8: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
10: No, non ha detto niente.
8: Che cosa può avere? Amore? Sono la mamma.
10: Ho sonno. Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito.
8: Grazie, Judy.
9: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
0: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
9: Oh, è una questione di minuti.
0: Di minuti? Ma allora i parenti non possono proprio neanche
9: così
0: predisporre...
9: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
10: C'è bisogno di me?
3: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. Mm. C'è una dispensa qui?
2: Sì.
3: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
11: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
10: Vado in cerca della tela.
11: E io delle bottiglie.
2: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
11: Controllerò.
3: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra, mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
2: Ma dovremo tenere aperta una porta.
3: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
11: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
3: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
11: Io sono convinto, non c'è altra via.
3: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
0: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
10: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
10: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
2: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
10: Certo. Tom. Mm? Ma... sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
2: Vuoi dire uscendo di qui?
10: Sì.
2: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
10: Non ce la faremo.
2: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
10: Ma perché devi andarci proprio tu?
2: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
10: Ma qui siamo al sicuro.
2: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
10: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
2: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
10: Non voglio separarmi da te, ecco tutto.
2: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
2: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo. O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo.

è matta! Ormai che c'è, venga qui! Tagat!

0: Oh, aspetta.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
1: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
1: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
1: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
2: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
2: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
1: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
2: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
1: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
2: Non si regge, non può camminare.
1: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
2: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
1: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
1: Sì, lo so, mi dica dov'è.

0: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
1: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
2: No, per il momento no.
1: Bene.
2: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
3: Va bene, sceriffo.
1: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
2: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
1: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
2: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
4: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
2: Eccomi.
1: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
2: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
1: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
2: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
1: Si muovono velocemente, sceriffo?
2: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
1: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
2: Ma, e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
1: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
0: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
5: Sono giù in cantina le valvole.
6: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
7: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
6: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

Karen. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

torches over here.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
2: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Shell?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
2: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuna non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
3: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
3: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
3: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora

0: Si è arrabbiato.
1: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto: quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
1: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
1: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse ha ragione, proverà a telefonarmi.
1: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
1: C'è un solo Charles Lambert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederle, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
5: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
0: No.
5: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
5: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?

0: No.
1: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
1: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
1: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
1: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
1: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
1: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
1: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
1: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
1: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
1: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
1: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
0: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
0: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
0: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
0: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, e lei?
0: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
0: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Completamente pazzo!
2: Che le prende? Ah. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.
2: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
0: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
2: Che cosa significa?
0: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
2: Chi lo ha detto?
0: È questo che non le posso dire.
2: Senta, basta con queste sciocchezze.
0: Ma smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
2: Non la sto sgridando.
0: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
2: Certo che l'accompagno.
0: Qui dentro è facile fare amicizia.
2: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
0: Come fa a radersi lì dentro?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era cosa?
2: La faccenda in cui era coinvolto.
0: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
2: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
0: Dove?
2: Nella strada dove abita.
0: Perché non facciamo altri due passi?
2: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola fuori.